Passava ragazza in bici, un proiettile alle spalle. Attenti, oh, fermi, avrei voluto dirgli, ma il fuoristrada correva veloce, non sentiva consigli. Per me sono tutti figli. Dice il fornaio, al pane buono, la pasta fresca al taglio. E una faccia oggi mette spavento. La raccolgo io la bicicletta, schiacciata nel cemento.

Bakan Erdoğan.

0: announcements with Gitto!
1: Siete sintonizzati sulla frequenza antagonista di Radio Onda d'Urto. Buon ascolto.
2: Perché questo è un mondo assurdo. Senti sulle coste l'onda d'urto.
3: Ascolta Radio Onda d'Urto, l'emittente antagonista di Movimento.
2: Come un antifurto.
3: 99.6 per Brescia, Provincia e Bergamo. 99.7 per Cremona, Verona e Lago di Garda. 98 per Milano. Per informazioni dettagliate sulle frequenze e sulla radio, www.radioondadurto.org. Radio Onda d'Urto non solo per conoscere il mondo, ma per trasformarlo.

0: poi perdi il senno, te lo consento.
1: Dal 1985 su Radio Onda d'Urto trovate informazione locale, nazionale ed internazionale, cultura, musica e intrattenimento. Ascoltaci anche tramite l'app e sul sito radioondadurto.org. Seguici su Telegram, Instagram, Facebook e Twitter. Contattaci allo 030 456 70 e all'indirizzo redazione@radioondadurto.org. Scegli Radio Onda d'Urto, scegli una radio libera.
2: Siete all'ascolto di Radio Onda d'Urto, emittente antagonista dal 1985. Buon ascolto!

0: leggere Shakespeare, questo è il vero problema. A fine stagione elettorale sconti della pena. Il Lambro che cos'è?
1: Un fiume in pena.
2: State ascoltando Radio Onda d'Urto.

Siete sintonizzati sulle frequenze antagoniste di Radio Onda d'Urto. Buon ascolto.

0: round was no weekend.
1: That's right.

The Blues Metal Jacket, programma di blues e derivati vari. You can feel the horses under the hood. Blues Metal Jacket, in onda il martedì sera dalle 21 alle 22 su Radio Onda d'Urto. Tutto il blues che volevate e che avevate dimenticato.

ricordare. They say you got a reputation as a real soul man. E tutto il blues che volevate dimenticare e vi toccherà riascoltare. Go ahead, put your boob in my shot. Make your bubble strut, bump on the walls. The Blues Metal Jacket, programma di blues e derivati vari.

Rieccoci, Blues Metal Jacket, bentornate e bentornati ascoltatori e ascoltatrici. Puntata di Blues Metal Jacket settimanale, ogni tanto novità, ogni tanto riscoperto, ogni tanto approfondimenti, ogni tanto quello che passa al momento. Questa sera ascoltiamo un po' di blues o comunque matrice blues recente, un po' di uscite, quando dico recente almeno negli ultimi 10 anni oppure l'ultimo anno o l'anno passato, quindi recentissime. E comunque passiamo al primo ascolto di questa sera, che è JJ Graham Mofro dalla Florida. Loro sono al loro nono album, Black Water, Let's Lose, A Country Ghetto, Orange Blossom, Georgia Warehouse, Brighter Day, All Glory, Vince River e Olusti. Da Olusti, l'ultimo album, ci andiamo ad ascoltare un pezzo che è Wonderland, JJ Graham Mofro.

same bad habits. Era Austin Walking Cane, a Blues Metal Jacket. Continuiamo a un po' di novità recenti. Prossimo album da Texas. Loro sono Steve Howell and the Mighty Man. Night and a Half on 2 è l'ultimo album. Io vi faccio ascoltare qualcosa dall'album del 2022 che era Been Here and Gone. Lo sono una band con un suono tipicamente 50-60, ben intensi. Il pezzo è I Believe to My Soul.

Steve Howell and the Mighty Man. I believe in my soul that I might be da Been Here and Gone, un altro pezzo, in questo caso un passaggio più sull'acustico, di Steve Howell, Wild Bill Jones, il pezzo.

Steve Howell and the Mighty Man, a Blues Metal Jacket dagli studi di Brescia di Radio Onda d'Urto, come tutti i martedì dalle 21 alle 22. E siamo in serata di novità, quindi passiamo a un artista dell'Arkansas, ma in realtà vive anche lui in Texas, come texano nella band precedente. Lui si chiama Mark Searcy, l'album è The Moment 2023, è una buona miscela di rock and blues. Ci ascoltiamo A Van Down by the River.

In a van above a river, Mark Searcy. E sempre in tema di novità, di album usciti recentissimamente, c'è Doug McLeod con Raw Blues, è un album prettamente acustico, voce chitarra. Lui è attivo dall'inizio degli anni Ottanta, quindi una lunga attività, particolarmente live. Ci ascoltiamo da quest'album, I'm Gone.

0: Well, girl, I'm finally getting wise to the stuff you do. While you looking out for number one, I'm stepping in number two, and I'm gone. Little girl, you know I'm gone. Just like a fox with a chicken, I ain't sticking, I'm gone. I wonder, have you heard? I'm packing my bird, I'm gone. Yeah, baby, I hope you heard. I'm packing my bird, I'm gone.
1: E facciamo un salto indietro dopo Doug McLeod e il suo country blues e andiamo ad ascoltarci Skylar Barrell, che viene da una famiglia di bluesmen, da una band di bluesmen. Il marito suonava la batteria con John Lee Hooker e altri bluesmen di Chicago. Lei è una chitarrista cantante, ha fatto un album anche recentissimo, ma 45s, l'andiamo ad ascoltare quasi addirittura agli inizi, più rock and roll, anno 2004 credo addirittura. Back to my baby, Skylar Barrell.

Skylar Barrel, Back to My Baby, anno 2004, e da quest'album ci andiamo a Working Day Girl, ci andiamo ad ascoltare Are You Kidding Me?

You kidding me? Skylar Barrel, e passiamo sempre in una serata di novità, ma siamo già abbastanza avanti, a Eric Johnson. Eric Johnson è un chitarrista, cantante, attivo da pochi anni, da dopo gli anni 10, diciamo. Durante gli anni 10 ha fatto una buona attività di apprendimento con musicisti della Louisiana. Lui è della Louisiana, su New Orleans. 3 o 4 album dal 2019-20 fino ad ora. L'ultimo album è Deep and Dirty, che è del 2023, e da questo Deep and Dirty 2 pezzi ci andiamo ad ascoltare. È un chitarrista interessante e personale. I pezzi sono Undertow e a seguire Familiar Sound, Eric Johnson.

0: E con Eric Johnson, due pezzi abbiamo ascoltato, Familiar Sound e in precedenza Undertow. Si chiude questa parte di ascolto di novità in tema di blues contemporaneo, recente, di più sugli anni 20, 10, del 2000. E passiamo a qualche classico invece, come consono e solito in questa trasmissione, per rispolverare sempre i classici e i fondamentali. John Lee Hooker, Boom Boom.
1: Boom boom boom boom, I'm gonna shoot you right down, right off of your feet, take you home with me, put you in my house. Love to see you walk up and down the floor. But when you're talking to me, that baby talk, I just like it like that. But when you talk like that, you knocks me out right off of my feet. How, how, how, how.

Blues Metal Jacket, come tutti i martedì sera, siamo in fase finale di trasmissione, un po' di classici, continuiamo con Buddy Guy, First Time I Met the Blues, single version.

Buddy Guy, First Time I Met the Blues, qualche classico abbiamo ascoltato in questa puntata, più che altro di novità, ma in coda di trasmissione i classici vanno sempre bene, allietano il passaggio tra un'ora e l'altra e tra un palinsesto e l'altro, quindi pochi minuti, quindi vi saluto, ciao a tutti da Andrea, ci sentiamo, rivediamo, riascoltiamo martedì prossimo sempre dalle 21 alle 22 sulle frequenze di Radio Onda d'Urto per Blues Metal Jacket, Blues Variazioni, Deviazioni, Variazioni a Assuefazioni, Blues Voodoo, Black Rock and Roll, eccetera eccetera eccetera. Un ultimo pezzo prima di chiudere, il Soulful Sound di Gigi Cale, questa è la sua Call Me the Breeze. Thank you.

Siediti qui, capitano, accanto a me in questa parte di cielo, dove non siamo e ci siamo.

Sì, sì. Perché va detto, come va detto, censurami sto cazzo, io lo chiamo genocidio. Vedo il cielo sopra Gaza, ma non...

0: La cassetta degli attrezzi. La cassetta degli attrezzi. Strumenti per la comprensione e la pratica della trasformazione.
1: Quelli che vivono nelle periferie delle queste due metropoli hanno quasi nessuna possibilità, neanche per l'università, ma anche per i licei o altre forme di vivere a Durazzo, perché venire da Sciac, per esempio, che è un villaggio 15 chilometri da Durazzo, venire a studiare a Durazzo, a Tirana, i costi sono tantissimi alti, quindi i villaggi stanno sempre spopolando, ma anche Durazzo, nel senso da Tirana, che ha accumulato quasi la metà della popolazione dell'Albania. Possiamo dire che, nel senso del quadro del diritto alla casa, possiamo dire che i costi della vita sono sempre di più.

0: tutto questo perché ci sono un gruppo di persone che hanno interesse nel settore sia del trasporto ma anche delle nuovi edifici di lusso.
1: In Albania non ci sono giovani, i albanesi giovani sono tutti all'estero, l'ho fatto io 25 anni fa e lo stanno facendo oggi i giovani di oggi, ma mi dispiace che dopo 30 anni l'Albania si trova sempre nella stessa situazione. Oggi i giovani albanesi sono tutti in Germania, Italia, Francia, in Albania i dipendenti, se voi andate lì in queste resort, vedrete che tutti i dipendenti sono stranieri.

0: Onda anomala, notizie, eventi, movimenti dalla clima che cambia, la trasmissione quindicinale di Radio Onda d'Urto all'interno della cassetta degli attrezzi del martedì pomeriggio alle 18.45 in replica il mercoledì in apertura di trasmissioni alle 7. Saluto chi ha l'ascolto da parte di Marco. Oggi parliamo di quanto sta accadendo in Albania. Da giorni si susseguono imponenti manifestazioni a Tirana e in tutto il paese contro il governo guidato da Edi Rama, che ha svenduto il territorio nazionale ai grandi capitali internazionali. Quella che è stata ribattezzata la rivolta dei fenicotteri è esplosa contro il progetto di costruzione di un resort di lusso sull'isola di Saseno, simbolo nazionale, luogo simbolico legato anche alla resistenza contro il fascismo e il nazismo, nonché nella vicina area costiera di Narta Zernec, oasi naturale protetta di grande valore ambientale. A capo di questa operazione Jared Kushner, il genero di Donald Trump, sionista, sostenitore di Israele. La strategia che ha permesso questa privatizzazione scellerata è stata l'introduzione della legge 21 del 2024, soprannominata la legge dei resort, una legge che sostanzialmente apre al turismo di lusso nelle aree protette. L'articolo 1 introduce il concetto di turismo di eccellenza, autorizzando di fatto la costruzione di strutture finalizzate appunto ad attività turistiche e di supporto al turismo. L'articolo 3 dice che ciò che prima era vietato nelle zone considerate protette adesso viene ammesso. L'articolo 14, un vero e proprio cambio di paradigma, creando corsie preferenziali per investimenti turistici di alto livello. L'articolo 17 istituisce nuovi uffici amministrativi che sostituiscono le precedenti amministrazioni delle aree protette, organi che gestivano i parchi nazionali, le riserve naturali, le aree marittime protette, i paesaggi e i protetti vengono di fatti cancellati. La loro struttura e organizzativa dei nuovi uffici di amministrazione dei parchi nazionali sono approvate direttamente con un decreto del primo ministro. Sono questi gli articoli che sostanzialmente hanno creato il quadro giuridico perfetto che ha aperto le porte ai cosiddetti investimenti strategici, così come li definisce il governo albanese. Giuridicamente parlando, la domanda che ci si poneva prima dell'introduzione di questa nuova legge era: perché permettere di costruire in un'area protetta? Dopo le modifiche attuate nel 2024, la domanda diventa: per quale motivo dovremmo vietare tale attività, dato che l'abbiamo inserita tra quelle ammissibili? Contro i devastatori dell'ambiente quindi nasce la rivoluzione dei fenicotteri, che è esondata anche in tante città italiane. In questa trasmissione vi raccontiamo quello che sta accadendo in Albania, ma anche quello che è successo a Brescia. Andiamo quindi ad ascoltare Martina Mezzini, che è un'albanese, un'italiana di seconda generazione di origine albanese, che studia e vive a Padova. Italiana di origine albanese che vive a Padova, grazie per la tua disponibilità. Allora Martina, ti lascio la parola insomma per raccontare a chi è all'ascolto di queste manifestazioni che stanno attraversando l'Albania ormai da una settimana, e qual è il sostegno che le comunità albanesi in Italia stanno dando a questa mobilitazione.
1: Sì, grazie a voi per l'invito. E, beh, io penso che le immagini che stanno scorrendo ormai non sono solo visione in Albania, ma sono arrivate appunto anche in Italia, La situazione comunque è allarmante. Diciamo che queste proteste in forma più ridotta ci sono da tanti anni, anche perché non è un problema che è venuto fuori solo adesso, anche se a livello, diciamo, sta avendo anche una risonanza, un certo peso, finalmente anche adesso fuori dall'Albania, però quello che sta succedendo parte già dal 2023, il primo incontro che il nostro primo ministro di Rama ha avuto con Jared Kushner e Ivanka Trump, e poi è diventata di, diciamo così, di dominio pubblico ad oggi. E quello che sta succedendo è allarmante, perché non solo si tratta di una vendita di un'isola, come l'isola di Sazan, ma si parla anche di una laguna, di una zona protetta, che è quella di Narta, che viene resa, consegnata in mano a persone che vogliono farci degli investimenti su aree appunto protette. Il progetto di per sé prevede un eco resort di lusso e una serie di ville, appunto non solo sull'isola di Sazan, ma anche su un territorio protetto che è quella, della laguna di Narta. Si parla di una costruzione enorme di 10.000 unità, tra abitazioni di lusso, camere di hotel, e è un rischio enorme a livello comunitario, ma anche per la stessa fauna marina. Parliamo di 200-300 specie, che sono registrate, tra cui uccelli migratori di importanza internazionale, sono incluse anche specie che sono, a rischio di estinzione. Questa vendita è gravissima non solo per appunto questioni ambientali, ma anche per la sua non trasparenza. Tant'è che quello che succede nel 2024 è che il nostro primo ministro di Rama in Parlamento modifica la legge su queste aree protette, che indebolisce le tutele fondamentali di questi territori, tant'è che si consentono grandi progetti come lo sviluppo di turismo di lusso. L'Albania negli ultimi anni ha subito un'enorme ondata turistica, ma che non ha saputo gestire. Da turismo di massa è diventato turismo di lusso, lo vediamo oggi proprio con la vendita di Sazan e questi camion che entrano in aree protette di nascosto, recintando una zona protetta e tirandoci su appunto lavori. Sono iniziate le proteste che per fortuna hanno avuto comunque una certa risonanza anche a livello locale. E da lì sono diventate proteste enormi, come quelle appunto di Tirana, ma che stanno prendendo luogo anche in altre città dell'Albania, che oggi sono fortemente sostenute soprattutto da una generazione di giovani. Queste proteste stanno subendo colpi da parte di politici dei partiti principali in Albania, sia dal Partito Socialista che dal Partito Democratico. I giovani chiedono non solo trasparenza del progetto, ma accumulano comunque tutte le problematiche che l'Albania ha accumulato in tutti questi anni. E queste proteste oggi arrivano anche in Italia. C'è stata una manifestazione ieri a Bologna, molto partecipata, a sostegno sia dalla parte della comunità della diaspora albanese che da gruppi anche italiani, ambientalisti o chiunque si sentisse vicino e preso per la causa, a Milano sabato. Domani ce ne sarà anche una a Padova.
0: Quindi anche a Padova scenderete in piazza, ecco, sostanzialmente, quindi c'è stata questa modifica in Parlamento di una legge che di fatto proteggeva le aree naturali e ambientali, e questa legge, la 21 del 2024, è stata soprannominata tra l'altro legge dei resort, aperto al turismo di lusso nelle aree protette, con la costruzione appunto di queste mega impianti alberghieri che di fatto non favoriscono il turismo, anche se il governo continua a dire questa cosa.
1: Sì, è un turismo che porta a riempire le tasche di pochi. Un'altra cosa che continuiamo a ribadire, anche e soprattutto come diaspora, è che rifiutiamo anche questa continua logica e narrativa colonialista, anche quando è diventata ormai virale questa intervista che ha rilasciato Ivanka Trump, anche se non molto famosa, un'altra dichiarazione è venuta anche dallo stesso genero di Trump, Jared Kushner, un anno fa, entrambi ribadendo la stessa cosa, come se fossero arrivati loro in quest'isola di Sazan, conoscendola loro. Sembra che Sazan, prima dell'arrivo della famiglia Trump, non fosse conosciuta, sono investitori che non hanno idea nemmeno di dove effettivamente il luogo sia, tant'è che parlano di un'isola che è davanti a un oceano. Quindi, oltre a un enorme rischio ambientale, si parla di danni anche a livello comunitario, cioè a chi stiamo dando in mano un territorio comunque albanese.
0: Ecco, Martina,
1: E chi?
0: volevo. Sì.
1: Sì, l'unica cosa che volevo dire è anche a chi porterà effettivamente questo beneficio, non di certo alle comunità.
0: Chiaro, anche perché le comunità, di fatto, quelle del luogo, improvvisamente si trovano, nella condizione di non poter più usufruire delle spiagge e dei parchi, naturali della zona, ma mi sembra anche aver capito che anche le attività agricole e anche quelle di pesca sono, fortemente a rischio a causa di questi progetti.
1: Sì, tant'è che da un giorno all'altro la comunità di Svernez, i cittadini di Vlora si sono ritrovati una zona che era di libero accesso, una zona pubblica. Ci sono attivisti che testimoniano come siano cresciuti in quella zona, come abbiano anche semplicemente imparato a nuotare, come i pescatori fossero parte identitaria, comunitaria, necessaria anche appunto come attività. Da un giorno all'altro si sono visti proprio privati del loro lavoro, della loro terra.
0: Chiedo un'ultima cosa, Martina. Leggo anche sui giornali che oltre a questi interessi della famiglia Trump ci sono anche interessi per quanto riguarda appunto questi progetti immobiliari da parte sia di Israele che anche di alcuni paesi del Golfo. Ecco, quanto c'è di vero in questo?
1: Beh, sicuramente c'è tanto di vero. Diciamo che il progetto stesso non è stato trasparente. Questo continua a millantare anche il nostro stesso primo ministro Edi Rama, nonostante in realtà sia Jared Kushner lo stesso che un'idea di progetto l'ha pubblicata fin dal principio sui suoi stessi canali social. D'altra parte, Jared Kushner e le sue aziende sono strettamente legate ad Israele, quindi è innegabile che chi finanzi questo progetto provenga da lì. Questo è un problema che, diciamo, al di là della problematica di Sazan, di Svernez, è una problematica che lega anche Tirana. Continuiamo a vedere queste palazzine che sorgono in ogni metro della città, cambiando completamente, plasmando in maniera completamente differente rispetto a quella che la città era. Quindi, sì, è un problema che tocca. Questo non solo il sud dell'Albania, ma appunto come dicevo anche prima, tocca molte città dell'Albania ed è un problema che c'è da tanti anni, da diversi governi.
0: Chiarissimo. Martina Mezzini, grazie per essere stata con noi. Una buona giornata, a risentirci.
1: Grazie a voi.

volta alla settimana, quindi si manifesta in Albania nelle principali città contro la devastazione del territorio e la strategia dei resort di lusso messa in atto dal governo. Manifestazioni che sono esondate anche in Italia e in altre parti d'Europa. Italia, dove di fatto la comunità albanese è la seconda come numero dopo quella rumena. Ho visto nel fine settimana tante manifestazioni a Firenze, a Milano, Bologna, a Genova, a Torino, a Padova. Ieri c'è stata una manifestazione anche a Brescia presso i giardini di Via dei Mille. Qualche centinaio di persone ha partecipato a questa manifestazione che è durata oltre 2 ore. Ho visto tanti interventi, un microfono aperto libero. Una buona partecipazione anche di giovani e giovanissimi albanesi di seconda generazione. Andiamo ad ascoltare 2 interviste, quella che abbiamo realizzato con Suela Placa, una delle organizzatrici di questo evento, e poi con Mario Durmish, che è un albanese attivista militante del collettivo Gardesano Autonomo. Ascolteremo anche l'intervento al microfono di Mariam Ghazam dei Giovani Palestinesi d'Italia.

0: Albania non ci sono giovani, i albanesi giovani sono tutti all'estero. L'ho fatto io 25 anni fa e lo stanno facendo oggi i giovani di oggi. Ma mi dispiace che dopo 30 anni l'Albania si trova sempre nella stessa situazione. Oggi i giovani albanesi sono tutti in Germania, Italia, Francia, in Albania i dipendenti, se voi andate lì in queste resort, vedrete che tutti i dipendenti sono stranieri.
1: Una suela placa, una donna di origine albanese.
0: Una donna di origine albanese che vivo in Italia da 24 anni, sono venuta qua ecco 24 anni fa per frequentare l'università, poi Brescia mi ha accolto bene, specialmente Castelmella, il comune in cui vivo, ho fatto famiglia, lavoro.
1: E sei anche consigliera comunale?
0: Sì, sono consigliera comunale a Castelmella e ho un po' di esperienza per quanto riguarda comunque il volontariato, la politica, le associazioni.
1: Ecco, quindi
0: faccio parte anche dei sanitari per Gaza di Brescia, ci tengo molto, sono stata in giro per l'Europa a manifestare e anche qui a Brescia.
1: Ok, sei fra le persone, diciamo, che hanno contribuito a dar vita a questa manifestazione. Ti chiedo intanto una valutazione su questa manifestazione, come sta andando secondo te?
0: Una valutazione molto positiva, vediamo che ci sono una parte di italiani, ma la maggior parte sono albanesi. E qui abbiamo il meglio dell'Albania, perché lo sto capendo dai discorsi o comunque dagli interventi che ognuno di loro sta facendo, sto capendo che sono veramente molto informati sulla situazione albanese e penso che anche lei attraverso l'ascolto riesce a capire il coinvolgimento della popolazione.
1: Indubbiamente, sai, mi colpisce il fatto che ci sono tutte queste bandiere dell'Albania, ma anche tanti cartelli che cercano in qualche modo di far capire, insomma, qual è il problema. Ecco, dal tuo punto di vista, è più un movimento questo che lotta per la difesa di un ambiente naturale o è un movimento che lotta contro il governo o entrambe le cose?
0: Allora, io ad oggi direi entrambe le cose. È partito come un movimento naturalistico, comunque per proteggere queste aree, ma da lì oggi ha preso comunque vie diverse, perché vediamo che in Albania non si protesta solo per il Vjosa, il delta del Vjosa e questa laguna, ma si protesta perché purtroppo il governo albanese sta vendendo interi territori albanesi e uno di questi è stata regalata l'isola Sazan alla famiglia Trump o comunque Kushner.
1: Questo è un problema grosso, queste speculazioni immobiliari in realtà non portano un vero turismo e non contribuiscono al benessere della popolazione.
0: Confermo, ciò che hai detto è vero, anche perché sono stata in un resort albanese gestita da stranieri un paio di settimane fa e mi sono accorta che tutto l'hotel era gestito da stranieri, il personale, l'Albania non c'entrava proprio niente. E lo stesso succederà con l'isola Sazan quando sarà poi costruita. La ricchezza dell'isola si trasferisce subito in Israele o in America e all'Albania non rimane niente, se no il fatto che gli hanno rubato questa terra qua, perché è stata donata contro il parere degli albanesi. Nessun albanese non ha deciso di vendere quest'isola qua. L'ha fatto il governo senza chiedere un pensiero, comunque senza condividerlo neanche.
1: Insomma, la promessa di posti di lavoro è una falsa promessa in realtà.
0: È una falsa promessa e qui c'è la garanzia, perché gli albanesi in Albania non ci sono giovani. I albanesi giovani sono tutti all'estero. L'ho fatto io 25 anni fa e lo stanno facendo oggi i giovani di oggi. Ma mi dispiace che dopo 30 anni l'Albania si trova sempre nella stessa situazione. Oggi i giovani albanesi sono tutti in Germania, Italia, Francia, in Albania i dipendenti, se voi andate lì in queste resort, vedrete che tutti i dipendenti sono stranieri.
1: Grazie.
0: Scusami.
1: La manifestazione qui ai giardini di Via dei Mille, c'è anche Mario che è un compagno di italiano di origine albanese e fa parte anche del collettivo Gardesano Autonomo, volontario alla festa di Radio Onda d'Urto. Mario, come mai hai deciso di partecipare a questa manifestazione? Hai fatto anche un intervento molto sentito, molto applaudito.
2: Sì, io sono intervenuto perché sento mia questa protesta, questo movimento popolare che si è venuto a creare in Albania in questi giorni. E è un mio dovere venire qui e dire la mia per i lavoratori albanesi, per il popolo albanese che soffre da 35 anni una dittatura dell'oligarchia in complicità con i partiti storici, traditori e corrotti come il Partito Democratico e il Partito Socialista Albanese.
1: Ecco, una protesta questa in Albania che è iniziata a difesa di un'area naturale ribattezzata la rivoluzione dei fenicotteri, ma che nel giro proprio di pochi giorni è diventata di fatto una mobilitazione contro il governo, ma più in generale contro la politica corrotta albanese.
2: Sì, infatti la goccia che ha fatto traboccare il vaso è stata la violenza delle guardie private verso i manifestanti che erano andati a manifestare appunto contro questo mega resort di lusso per ultra ricchi che si vuole progettare, si vuole costruire a Svernez vicino a Vallona, e lì è scoppiato questo movimento che è stata un po' quella goccia che ha fatto traboccare il vaso di 35 anni, come ho detto anche prima, di ferite e di rapina. Quindi questo ha generato questa rivolta che ha il suo settimo giorno consecutivo.
1: Ecco, come pensi che possa continuare questa mobilitazione, che tra l'altro sta avendo anche un appoggio importante da parte delle comunità albanesi in Italia? Si sta manifestando un po' in quasi tutte le città sostanzialmente.
2: Sì, questo movimento ha preso una forma anche internazionale, appunto anche la diaspora si sta mobilitando perché vede come in Albania le cose stanno andando, c'è una ricchezza concentrata in mani di pochi, di pochissimi, e una miseria distribuita nel paese, e quindi anche la diaspora si sente questa volontà di partecipare, di voler cambiare le cose in Albania, in supporto e in solidarietà al movimento popolare e alla gioventù albanese che sta lottando.
1: Tu prima, durante il tuo intervento, hai ricordato come Fratelli d'Italia, Forza Italia, insomma la Lega, hanno di fatto cercato di contrastare, no? L'immigrazione albanese nel nostro paese.
2: Sì, sì, mi ricordo ancora il bambino, mi ricordo la Pivetti della Lega Nord all'epoca in Parlamento, che disse buttiamoli a mare. Infatti poi gli albanesi furono buttati a mare, e la cosa vergognosa è appunto il cippiere di Jader. Questo per me è una vergogna nazionale sul popolo albanese, che è un popolo migrante, è un popolo che ha subito anche razzismo, umiliazioni nelle questure, nei commissariati di tutta Europa, e si vede questo CPR per ultimi della terra, per i dannati della terra nel proprio suolo, e per me è una vergogna nazionale. Ma gli albanesi devono cacciare via, devono bruciare quel CPR a Giada, secondo me.
1: Ecco, sono sempre più, come diciamo, importanti gli affari economici, insomma, fra la Meloni e Rama.
2: Sì, infatti l'influenza italiana è fortissima da tanti anni. Il capitale italiano è ben saldo in Albania, e lì appunto, come dice anche il premier Rama, dice venite in Italia a investire perché non ci sono i sindacati, quindi possiamo capire qual è l'approccio, sì, leader dell'Albania, leader, speriamo ancora per poco, però qual è l'approccio degli ultracapitalisti albanesi verso la Meloni, ma un'ingerenza fortissima anche quella israeliana nella cyber security, nella sicurezza, nella tecnologia. Tantissime aziende israeliane stanno investendo in Albania, quindi questo bisogna fare molta attenzione.
1: Certo, perché potrebbe essere un avamposto israeliano sul Mediterraneo, sì, che è direttamente in Europa.
2: Certo, sì, infatti è un avamposto, potrebbe diventare una base appunto per Israele, che già sappiamo i suoi tentacoli come si sono vasti in Europa, e un'ingerenza nei Balcani, e Nei Balcani c'è questo problema da sempre, due questioni, la questione nazionale e la questione dell'ingerenza straniera. Bisogna fare molta attenzione perché possono strumentalizzare le questioni nazionali per propri scopi.
1: Certo, quindi è una questione questa che va tenuta sotto controllo.
2: Sotto controllo, bisogna essere vigili.
1: Grazie Mario.
2: Grazie a voi.
3: E riuscite a parlare a nome vostro, però aggiungo due parole. Oggi non siamo qua solamente per difendere un'isola, siamo qua uniti tutti insieme a manifestare, a difendere il diritto di un popolo che decide per il proprio futuro da solo. L'isola di Sosanna, la laguna di Narta, le coste di Valona non sono terre vuote da mettere all'asta al miglior offerente, sono patrimonio collettivo, storia, natura, memoria e futuro della. Territori a un progetto miliardario legato ai sionisti, legato a Kushner e Ivanka Trump, un progetto che promette resort di lusso, ville esclusive e turismo per sport, mentre i cittadini viene richiesto di rinunciare alle proprie spiagge, ai propri ecosistemi e ai propri diritti. Ma chi ci guadagna davvero? Per gli investitori che pagheranno migliaia di euro a notte per una camera o per le famiglie che vedono città delle spiagge che hanno frequentato per generazioni. Io lo so perché sono palestinese, Israele ha fatto la stessa cosa con l'occupazione. Questa è l'occupazione che Rama e il suo governo sta cercando di legalizzare in Albania. Le immagini delle ruspe che scavano le aree protette, delle recinzioni che bloccano l'accesso al mare, delle guardie private schierate contro i cittadini raccontano tutto. Tutti i giorni in Cisgiordania e in Palestina, ma il popolo albanese e tutte le persone solidali non ci stanno, e infatti non è un caso che migliaia di persone siano scese in piazza a Tirana e tutta l'Albania e a Brescia. Non è un caso che ambientalisti, associazioni, cittadini, comunità denunciano la distruzione di uno degli ecosistemi più preziosi dell'Adriatico. E ricordo anche che l'isola di Sazan si trova in una posizione molto strategica tra l'Albania e l'Italia, all'ingresso del canale di Otranto. Per questo motivo noi vediamo in questa operazione qualcosa di più pericoloso di un semplice investimento. Non sappiamo quale sarà il futuro, ma sono sicura che il popolo albanese non rinuncia a niente, non rinuncerà mai al suo territorio. E per questo noi siamo qua, per dire che la sovranità del popolo albanese non è in vendita, per dire che il mare albanese non è in vendita, che le isole non sono in vendita, che la natura non è in vendita e che l'Albania non è in vendita. Perché non è questione di terra o mare, è questione di dignità del popolo. La

E questo era quindi l'intervento di Maria Mangasnam dal microfono della manifestazione della comunità albanese di Brescia, che si è tenuta questo lunedì ai giardini di Via dei Mille. E proprio mentre andiamo in onda arriva la notizia che numerosi ambientalisti keniani, tra cui anche l'ex presidente della Corte Suprema David Maraga, sono stati arrestati durante le proteste pacifiche a Nairobi contro il progetto di espropriazione di 76 acri di terreno protetto all'interno del Parco Nazionale Cittadino per creare strutture ricettive, tra cui un parcheggio per un centro congressi. Gli attivisti hanno accusato le autorità di minare le leggi sulla protezione ambientale, avvertendo che questa operazione potrebbe costituire un pericoloso precedente per la continua invasione delle aree protette. Il Parco Nazionale di Nairobi è l'unica riserva di fauna selvatica autoctona in una capitale mondiale e attrae decine di migliaia di turisti ogni anno. Anomala, notizie, eventi, movimenti dalla clima che cambia, trasmissione 15 anni di Radio Onda d'Urto all'interno della cassetta degli attrezzi della martedì pomeriggio alle 18.45, in replica il mercoledì, in apertura di trasmissione alle 6.30. Grazie a tutti e a tutte per l'ascolto da parte di Marco.

0: cassetta degli attrezzi. La cassetta degli attrezzi. Strumenti per la comprensione e la pratica della trasformazione.
1: È il codice da inserire in dichiarazione dei redditi per devolvere le 5 per 1000 a Radio Onda d'Urto. 5 per 1000 Radio Onda d'Urto per un altro anno assieme. Il codice lo trovi anche su radioondadurto.org.

0: Buongiorno a tutte, buongiorno a tutti. Radio Onda d'Urto, mercoledì 10 giugno 2026, iniziano le trasmissioni curate dalla redazione informativa. Come ogni mattina iniziamo dalla lettura delle prime pagine dei quotidiani in edicola. In apertura soprattutto l'inchiesta, le indagini sul ponte sullo stretto di Messina, sui quotidiani nazionali italiani. Iniziamo dalla prima pagina del Manifesto. Acqua passata è il titolo di apertura, corruzione per ottenere il via libera al ponte sullo stretto, la procura di Roma indaga l'ex presidente aggiunto della Corte dei Conti e l'ex amministratore in quota Lega della società concessionaria, è l'ultima tegola sull'opera più insensata può essere quella definitiva. Abbiamo poi il commento su questo di Federico Alagna, più che un progetto, un meccanismo di governo del territorio. Abbiamo poi in seconda apertura il Medio Oriente con la nuova forte escalation bellica e di guerra in Medio Oriente, con il Manifesto si concentra su questo perché non è aggiornato agli ultimi sviluppi, altri si concentrano di nuovo sull'Iran, il Manifesto si concentra sul Libano, tiro, bombe prima degli avvertimenti, Tel Aviv non dà tregua al sud del Libano, almeno 12 uccisi, ma nelle ultime 24 ore sono stati almeno 29 i libanesi uccisi dai bombardamenti israeliani. Ma la notizia delle ultime ore sono le tre ondate di bombardamenti statunitensi in Iran stanotte, con anche risposta missilistica iraniana. I missili di Teheran hanno preso di mira in particolare una base militare statunitense in Giordania. I Pasdaran riferiscono di aver distrutto diversi caccia F-35. Questa nuova escalation tra Washington e Teheran sarebbe dovuta all'abbattimento di un elicottero militare statunitense che sorvolava lo stretto di Hormuz ieri da parte dell'antiaerea, della contraerea iraniana. Trump quindi ha ordinato questo attacco stanotte sull'Iran con tre ondate di bombardamenti, quindi prosegue l'aggressione e la guerra all'Iran, non solo da parte dello Stato e dell'esercito di Israele, ma anche da parte degli Stati Uniti, mentre in teoria proseguono i negoziati. In questo momento entrambe le parti avrebbero comunque cessato i propri attacchi, gli attacchi americani e le risposte missilistiche iraniane al momento. Staremo a vedere, ovviamente noi vi teniamo aggiornati. Passiamo al Domani. Scandalo sul ponte, Lega nei guai, indagato anche l'uomo di Salvini per l'accusa a Saccomanno, ex commissario in Calabria del partito, ha corrotto la toga per favorire l'iter. IPM sul magistrato della Corte dei Conti, in cambio di notizie riservate, chiese la nomina in antitrust. Quando la Corte boccia il progetto, il giudice Miele dice deficienti, carroccio spaccato. Seconda apertura del Domani. Iran e USA, l'accordo resta un miraggio, colpito un elicottero, ira di Trump, risponderemo. Prima aveva detto, di nuovo aggiungiamo noi, che l'intesa era vicina. C'è anche un reportage da Beirut sul Domani, tra le vittime delle bombe israeliane sul Libano, soprattutto civili e sfollati. Così l'apertura del Domani. Poi abbiamo il Fatto Quotidiano, corruzione sotto il ponte, indagati amici del governo, IPM di Roma sulle manovre per piegare la Corte dei Conti, la toga e il leghista, Miele ex della Corte e Saccomando, uomo di Salvini in Calabria ed ex consigliere d'amministrazione dello stretto di Messina. La Repubblica, il ponte della corruzione, inchiesta della Procura di Roma, pressioni per ottenere il via libera ai lavori sullo stretto, indagati l'ex Corte dei Conti Miele, l'avvocato leghista Saccomanno e il manager Virgilio. A centropagina, bombe israeliane su tiro, elicottero USA abbattuto a Hormuz, Trump risponderemo, e nella notte l'attacco statunitense. Andiamo sul Corriere della Sera, Israele non ferma i raid in Libano, abbattuto elicottero USA, Trump risponderemo, ancora bombardamenti in Libano, vittime a tiro, come dicevamo poco fa, è da aggiornare questa notizia, perché nella notte ci sono stati nuovi bombardamenti statunitensi sull'Iran. Secondo gli Stati Uniti sono stati colpiti obiettivi militari, l'Iran ha risposto con lanci di missili, in particolare è stata colpita ad Azraq in Giordania, una base militare statunitense. I Pasdaran sostengono di aver distrutto diversi caccia da guerra F-35 dell'esercito USA. La seconda apertura del Corriere della Sera, ponte, scontro sull'inchiesta, corre un po' già ai ripari il Corriere della Sera. Tre indagati per corruzione, i PM volevano condizionare i giudici, coinvolti un ex toga, un imprenditore e un avvocato leghista, l'opposizione, Meloni, fermi il progetto. Andiamo ora sulla prima pagina della Stampa. Corruzione, bufera sul ponte, indagati un avvocato vicino a Salvini, un magistrato, un imprenditore, ma la Lega tira dritto, un ex giudice della Corte dei Conti, quei deficienti dei miei colleghi hanno bocciato tutto, i PM promessa un authority in cambio. Andiamo ora sul quotidiano Avvenire. Guerre da record, questa è l'apertura, nel mondo 65 conflitti, mai così tanti dal 1946, il terzo anno peggiore per vittime civili, Israele ordina lo sgombero e colpisce il quartiere cristiano di Tiro in Libano, definendolo un covo di Hezbollah. Le morti per attacchi armati nel mondo sono state intanto 245.000, prosegue con il reportage l'Avvenire. Ucraina, Sudan e Gaza, i contesti con più vittime. Seconda apertura poi dell'Avvenire, sul ponte l'ipotesi corruzione, tre indagati per aver tentato di condizionare il giudizio di fattibilità della Corte dei Conti, inchiesta su un imprenditore, un avvocato, un ex giudice, i magistrati contabili contro la riforma. Andiamo poi sull'Unità di Piero Sansonetti. Ben-Gvir indagato, insulta l'Italia, ma è lui che si è denunciato. Poi Marina, abbiamo un problema, Vannacci sfida il veto di Forza Italia. Poi andiamo avanti sul Sole 24 Ore. Elicottero USA abbattuto dall'Iran su Hormuz, Trump reagiremo. In 24 ore 29 morti nei raid israeliani in Libano, il reportage da Tiro e dal sud del Libano di Roberto Bongiorni sulle Sole 24 Ore. A Tiro arriva l'ordine di evacuazione anche per il quartiere cristiano. Abbiamo poi grandi infrastrutture, ponte di Messina a Roma, tre indagati per corruzione e rivelazione di atti, e il titolo economico principale di stamattina del Sole 24 Ore, banche, il risico accende i titoli in borsa, Unicredit vola al 54% di Commerzbank. Andiamo ora sulla Stampa locale, Giornale di Brescia. Molte delle aperture sono sulle mille miglia, l'entusiasmo che contagia le valli. Poi abbiamo una morte sul lavoro nella nostra provincia, crolla un muro nel cantiere, travolto e ucciso un 71enne. E poi abbiamo il Brescia Oggi, anche qui mille miglia, un pieno di entusiasmo sulle strade bresciane, subito festa. Poi ordinanza della Regione Lombardia, caldo estremo, stop ai lavoratori al sole in cantiere e campi. Tragedia a Piancamuno, muore travolto dal muro crollato in un capannone. TAV, il nodo di Brescia Est, loggia, tempi più lunghi, l'uscita dalla stazione. Abbiamo poi il Corriere della Sera di Brescia, mille miglia senza età, grandi e piccoli alla partenza. Poi anche qua abbiamo Piancamuno, travolto dal muro in azienda, muore pensionato 71enne, l'infortunio nel capannone del figlio in ristrutturazione. In taglio basso, ucciso in via Milano, chiesti 172 anni, gli otto imputati ritenuti responsabili di un omicidio efferato compiuto in meno di due minuti. E poi abbiamo sul Corriere della Sera, in prima pagina, è l'unico dei quotidiani bresciani a mettere già in prima pagina: estate in città con Caparezza & Co alla festa della radio, la festa di Radio Onda d'Urto. Ieri infatti abbiamo presentato il programma del palco principale della nostra 34esima festa di autofinanziamento estiva, la festa di Radio Onda d'Urto, dal 5 al 22 agosto nell'area feste di Via Serenissima a Brescia. Ci sono articoli su tutti i quotidiani locali questa mattina. Il Corriere della Sera Dorso Bresciano riporta la notizia già nella prima pagina. Chiudiamo con Repubblica Milano, via alla stretta su alcol e Deor, la mappa della movida sorvegliata. Da domani in vigore l'ordinanza che fissa le regole in 12 zone della città, gli orari dello stop alla vendita e delle chiusure, disposizioni più restrittive per il quartiere Lazzaretto Melzo. Abbiamo poi altro arresto per l'omicidio a Certosa, è uno degli assassini di Gianluca, e ancora lavoratori schiavi, l'azienda USA corre ai ripari, e misure anticaldo, cantieri fermi dalle 12.30 alle 16, questo in tutta la Lombardia, come abbiamo visto. È tutto per quanto riguarda questa lettura, questa edizione della lettura delle prime pagine dei quotidiani su Radio Onda d'Urto. Torneremo poco prima delle 8 sui quotidiani nazionali e locali, aggiungendo anche quelli esteri, internazionali. E ora Storia di Classe, poi il primo GR di oggi.
1: Storia di Classe. Chi non sta da una parte o dall'altra della barricata è la barricata.
2: Lidice, un villaggio della Repubblica Ceca. Durante la Seconda Guerra Mondiale faceva parte del protettorato di Boemia e Moravia del Terzo Reich. Il 10 giugno 1942 fu completamente distrutto e gli abitanti uccisi come rappresaglia da parte degli occupanti tedeschi, in seguito all'attentato delle forze partigiane ceche in cui era stato ucciso Reinhard Heydrich, protettore del Reich nel protettorato di Boemia e Moravia.
3: Sapete come lo chiama il Führer?
4: L'uomo dal cuore di ferro.
5: Reinhard Heydrich venne scelto personalmente dal Führer, Reich Protector, nel 1941. In pochissimo tempo si è guadagnato il soprannome di Macellaio di Praga per aver represso violentemente la resistenza ceca.
6: Non è una missione come le altre.
7: Mai nessun altro gerarca nazista è stato assassinato.
8: Qual è la vostra missione?
9: Operazione Anthropoid.
8: Anthropoid?
10: Cos'è Anthropoid?
9: In realtà siamo qui per assassinare l'Obergruppenführer dell'SS Heydrich.
11: Due uomini addestrati dalla Royal Air Force si erano imbarcati su Manifax e poche ore dopo si erano paracadutati a pochi chilometri da Praga. Era l'inizio della cosiddetta operazione Antropoide. Josef Gabčík e Jan Kubis, questi i loro nomi, saranno i protagonisti della missione L'assassinio del Reichsprotector Heydrich. Il 27 maggio del 1942. Heydrich si sente sicuro a Praga, inattaccabile, al punto da sfrecciare per le strade della città su una Mercedes decapotabile, senza scorta armata. I partigiani quella mattina lo aspettano a un angolo di una curva, con un fucile e una bomba a mano, nascosti sotto gli impermeabili.

0: caporal maggiore Josef Gabčík provò a sparare con il mitra alla macchina su cui viaggiava Heydrich, ma il mitragliatore si inceppò. Allora il caporal maggiore Jan Kubitz gettò una bomba a mano nell'auto del generale, ferendolo mortalmente. Reinhard Heydrich morì in ospedale il 4 giugno 1942 per setticemia.
1: Le SS vogliono la vendetta. Serve una lezione esemplare. La più sanguinosa toccherà il villaggio di Lidice, a pochi chilometri da Praga, messo a ferro e a fuoco. Letteralmente cancellato dalla carta geografica.
0: Il generale che prese il posto di Heydrich scatenò il terrore contro la popolazione, promise una ricompensa di 10 milioni di corone a chi avesse trovato gli esecutori dell'attentato e la pena di morte per chi li avesse aiutati. Il giorno dopo i funerali di Heydrich, i tedeschi, per rappresaglia, rasero al suolo il villaggio di Lidice, a 20 chilometri da Praga.
2: 10 giugno 1942. È sera e tutto è tranquillo. Gli uomini sono tornati a casa dal lavoro. Le luci si spengono una dopo l'altra nelle casette dove si è appena cenato.
3: Su Lidice scende la notte.
4: Improvvisamente si ode un rumore di motori che lentamente si fa più vicino. Camion coperti da teloni procedono in fila indiana nel silenzio della campagna.
5: Poi i motori tacciono. Ombre nere si sparpaiono ovunque nel villaggio. Una voce, a trando ordini in tedesco, lacera la notte. E allora tutto comincia. Gli abitanti di Lidice, strappati dal sonno, non capiscono cosa accada.
6: Vengono buttati giù dal letto, fatti uscire a colpi di calcio e di fucile, riuniti tutti nella piazza del villaggio, davanti alla chiesa.
7: Inizia la selezione.
0: 192 uomini di Lidice vennero fucilati, 202 donne deportate nel campo di concentramento di Ravensbrück vicino a Berlino. Alla liberazione 143 erano ancora in vita. Cercarono i loro figli, che nel frattempo però erano morti o erano stati germanizzati. I 99 bambini di Lidice infatti furono deportati a Lodz in Polonia e selezionati secondo criteri razziali. Solo 17 furono ritenuti idonei alla germanizzazione e affidati a famiglie tedesche. Gli altri 82 furono assassinati in un campo di sterminio polacco.
8: Ognuna delle 96 case di Lidice viene saccheggiata e devastata. Alla fine di Lidice resta solo una distesa di macerie.

0: 7:22 minuti di mercoledì 10 giugno, Radio Onda d'Urto, la prima edizione del GR di oggi. Quella appena trascorsa è stata una notte di bombardamenti statunitensi sull'Iran, dopo l'abbattimento da parte dei pasdaran iraniani ieri di un elicottero militare USA che sorvolava lo stretto di Hormuz. Stanotte l'esercito statunitense, su ordine di Trump, ha lanciato 3 ondate di attacchi su basi navali, sistemi di artiglieria e radar. L'esercito iraniano ha risposto con lanci di missili, colpita in particolare una base militare USA in Giordania, ad Azraq, presi di mira e distrutti 4 obiettivi principali, tra cui gruppi di caccia F-35, riferiscono i pasdaran. Al momento sarebbero cessati gli attacchi da entrambe le parti. L'esercito israeliano intanto continua a bombardare a tappeto il Libano, presa di mira in particolare la città di Tiro. In una giornata ieri gli attacchi israeliani hanno ucciso altre 29 persone. Negli ultimi giorni l'esercito di occupazione israeliano ha aumentato anche i propri attacchi sulla striscia di Gaza, in Palestina, ieri colpito in particolare il sud, nell'area di Khan Yunis, diverse vittime. La guerra globale va ormai ben oltre il Medio Oriente. L'esercito pakistano stanotte è tornato a bombardare il territorio afghano vicino al confine tra i due paesi. 13 persone sono rimaste uccise. Intanto nell'est Europa, altro fronte dell'escalation bellica mondiale, Mosca riferisce di aver abbattuto stanotte 320 droni militari ucraini lanciati sul suo territorio. Indagine per corruzione sul ponte sullo stretto di Messina. Secondo la procura di Roma, l'ex presidente aggiunto della Corte dei Conti Tommaso Miele, l'imprenditore Vincenzo Virgilio e l'avvocato Giacomo Saccomanno, in quota Lega, avrebbero fatto pressioni sui giudici per ottenere un parere favorevole sul progetto. La società dello stretto si dice estranea ai fatti. Economia e finanza con il cosiddetto risico bancario in Italia. Il mercato spinge l'operazione di Intesa San Paolo e Unipol Bpr intenzionate ad acquisire Monte dei Paschi di Siena. Salgono i titoli delle banche coinvolte, piazza affari record da marzo 2000. Notte di scontri a Belfast, nel nord dell'Irlanda, dopo che un trentenne, rifugiato originario della Sudan, così riportano le agenzie, ha accoltellato un quarantenne. Manifestanti anti-migranti hanno bloccato le strade, dato alle fiamme bidoni e veicoli. Alcuni residenti sono stati evacuati da un edificio che ha preso fuoco. L'autore dell'accoltellamento comparirà oggi in tribunale. La grave crisi energetica a Cuba, voluta e causata dallo strangolamento USA che ha bloccato tutte le importazioni di petrolio sull'isola da gennaio, ha costretto le autorità dell'Havana a interrompere prima del previsto l'anno scolastico. La ministra dell'Educazione, Naima Trujillo, ha annunciato che le lezioni termineranno in modo graduale dal 15 al 30 giugno. Sull'isola le interruzioni di corrente superano ormai le 20 ore consecutive al giorno all'Havana e raggiungono le 48 ore di fila in diverse province, paralizzando quasi del tutto le attività statali e l'economia. È tutto per quanto riguarda questa prima edizione del GR Flash di Radio Onda d'Urto di mercoledì 10 giugno. La prossima edizione tra meno di un'ora alle 8:20 minuti. Ora l'agenda dei comunicati e degli appuntamenti.
1: Agenda dei comunicati e degli appuntamenti di mercoledì 10 giugno. Anche quest'anno scegli l'informazione libera e indipendente di Radio Onda d'Urto, dona il 5 per 1000 nel tuo 7:30 e

e giustizia a Circolo di Brescia. Da appuntamento per oggi alle ore 18.30 presso la sala della Fondazione DS per un incontro pubblico dedicato alla proposta di riforma della legge elettorale. Interverranno Marco Podetta, professore associato di diritto costituzionale pubblico, Università degli Studi di Brescia, Daniela Padoan, scrittrice, saggista e presidente di Libertà e Giustizia. Introduce Daniele Sberna, coordinatore del Circolo Cittadino di Libertà e Giustizia. L'incontro pubblico dedicato alla proposta di riforma della legge elettorale è per oggi ore 18.30, sala della Fondazione DS, via Metastasio 26, Brescia. Continua il presidio permanente per la Palestina tutti i giorni dalle 19 alle 20. Da oggi, mercoledì 10 giugno fino a domenica 14, si troverà accanto alla chiesa di San Faustino. Il presidio permanente per la Palestina dà anche appuntamento per questo giovedì 11 di giugno per una riunione che si terrà presso il Movimento Non Violento alle ore 20.30. Sede del Movimento Non Violento è in via Milano 65 a Brescia. Sportello Salute di Brescia, per far rispettare i tempi di attesa per le visite e gli esami, apre il suo sportello quest'oggi, come tutti i mercoledì, in via Porta Pile dalle ore 17.30 alle ore 19, in via Porta Pile 19S presso il Circolo PRC di Brescia. Il Comune di Brescia informa sulle prossime sedute dei consigli di quartiere. Oggi, mercoledì 10 giugno, consiglio di quartiere San Polo Cimabue si terrà alle ore 20.30 nella Casa delle Associazioni di via Cimabue numero 16 a Brescia. Oggi c'è anche il consiglio di quartiere Sant'Eustacchio, si terrà alle ore 20.45 nella sala conferenze della chiesa di San Barnaba in via Valle 37 a Brescia. Appuntamenti al cinema. Cinema Nuovo Eden propone per oggi il film G-Drama, Un segreto è per sempre, alle ore 15. Il film La festa è finita alle ore 16.30. Il film La città di pianura alle ore 17. Il film 3 chilometri alla fine del mondo alle ore 18.30. Il film Bianca alle ore 19 e alle ore 21. E infine il film Noi due sconosciuti alle ore 20.30 a Cinema Nuovo Eden, via Nino Bixio 9, Brescia. La rete dei comitati della città metropolitana di Milano dà appuntamento oggi alle ore 17 fino alle ore 19.30 in Piazza della Scala. Nel giorno dell'apertura della Green Week, presidio Milano non è green ma grey. Appuntamento è oggi alle ore 17, Piazza della Scala, Milano. Sempre per oggi, sempre a Milano, l'appuntamento indetto dall'archivio Primo Moroni, Caluska City Lights, CSOA Cox 18, incontro per ricordare Visconte Grisi, nato il 2 aprile del 1944, morto il 29 maggio del 2026. L'appuntamento è alle ore 18.30, segue poi alle ore 20 un buffet in compagnia al centro di documentazione contro la guerra di via Conchetta 18 a Milano. Lampi Crescenzago, municipio 2 di Milano, dà appuntamento con l'incontro intitolato L'altra umanità. Parteciperà Ugo Panella, fotoreporter, premio alla carriera, Festival Fotografico Europeo 2025, introduce Giuseppe Natale. L'appuntamento è per oggi presso la biblioteca di Crescenzago, che si trova in via Don Orione numero 19, alla metro Cimiano o al bus 56. Ingresso libero e gratuito. L'altra umanità è oggi alle ore 18 presso la biblioteca di Crescenzago. Seminari in rete organizzati da BDS Italia, Sanitari per Gaza e Digiuno Gaza, indirizzati a medici, farmacisti e personale sanitario interessati a partecipare alle azioni di boicottaggio dell'azienda Teva e Consociate. Oggi, mercoledì 10 giugno alle ore 12, nuovo appuntamento con il webinar, il seminario online. La partecipazione è gratuita, ma bisogna iscriversi. Per informazioni scrivere a bdsitalia.teva@gmail.com. Qualche anticipazione con gli appuntamenti per il fine settimana. Questo venerdì 12 giugno al Centro Sociale Magazzino 47 di Brescia, la cena a sostegno della popolazione dello Sri Lanka, che segue il consueto appuntamento con il mercato.

0: Cato 47 l'aperitivo in Enoteca e Libreria. La cena a supporto della popolazione dello Sri Lanka, che inizia alle ore 20, prevede menù di carne e menù vegano, entrambi a 12 euro. La prenotazione è obbligatoria chiamando qui in radio al numero 030 456 70. Il ricavato della cena servirà a finanziare borse di studio per bambini e bambine srilanchesi tramite l'associazione PIAPAT, l'associazione benefit srilanchese. Cena sociale a sostegno della popolazione dello Sri Lanka su prenotazione questo venerdì 12 giugno ore 20, centro sociale magazzino 47, via Industriale 10, Brescia. Vi ricordiamo infine l'ultimo appuntamento di maggio con la radio, intitolato Liberty, l'arte dell'Italia moderna, a cura di Alba Duina, guida turistica di BD Brescia. Si tratta di una visita guidata alla mostra allestita a Palazzo Martinengo. La visita ha una durata di circa 2 ore e il costo del biglietto è 15 euro. Necessaria la prenotazione chiamando qui in radio al numero 030 456 70. Liberty, l'arte dell'Italia moderna, a cura di Alba Duina, all'interno del ciclo di incontri maggio con la radio, è per questa domenica 14 di giugno. Ritrovo in Piazza del Foro alle ore 18:10 a Brescia. Ed è tutto con l'agenda dei comunicati e degli appuntamenti. Vi ricordiamo l'indirizzo email per segnalare iniziative e inviare i vostri comunicati: redazione@radiondadurto.org.
1: Rientriamo in studio dopo l'agenda dei comunicati e degli appuntamenti. Radio Onda d'Urto, la conduzione informativa del mattino, conduzione musicale e informativa. Adesso infatti facciamo una pausa con i Subsonica, che tornano protagonisti alla nostra 34esima festa di Radio Onda d'Urto, quest'anno dal 5 al 22 agosto all'area feste di Via Serenissima a Brescia. Subsonica giovedì 20 agosto, la terz'ultima sera. I biglietti per quella sera sono già disponibili in prevendita su Mail Ticket, Ticketmaster e Ticket One. Questa è Strade 1999, dal loro album forse più iconico, Microchip, emozionale.

0: strade subsonica da microchip emozionale 1999. I Subsonica, lo ricordo ancora, come ho detto all'inizio del brano musicale, suoneranno la festa di Radio Onda d'Urto giovedì 20 agosto 2026 a Brescia, area feste di via Serenissima. In apertura ci sarà la cantautrice italo-palestinese Tara, prevendite già disponibili su online su Mail Ticket, Ticketmaster e Ticket One. Ovviamente sarà possibile fare il biglietto anche direttamente ai cancelli della festa giovedì 20 agosto. Noi tra poco dovremo tornare sulle prime pagine dei quotidiani, in edicola questo mercoledì mattina. L'apertura è dedicata da tutti i quotidiani nazionali italiani alla nuova indagine per corruzione e per tentativo di corrompere la Corte dei Conti riguardo al progetto caro al ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini della Lega del ponte sullo stretto di Messina. Noi abbiamo commentato questa notizia ieri a caldo con Daniele, attivista del comitato No Ponte di Capopeloro. Sentiamo l'intervista.
1: Noi già ci siamo sentiti con il comitato No Ponte Capopeloro, già oggi abbiamo indetto una riunione alle 18 per commentare, vedere il da farsi, e diciamo che nelle chat, che ora per ora sono tutti in subbuglio, le nostre chat, non c'è meraviglia per questa inchiesta, perché ovviamente lo scandalo continuo del ponte ce l'abbiamo ogni giorno. Il fatto che hanno già speso 1 miliardo di euro senza ritorno ovviamente per i territori, ma solo per i soliti noti, già fa capire quali sono, no, gli appetiti intorno a quest'opera, che partirebbe da 300 miliardi e mezzo, ma sappiamo bene che poi i costi li eviterebbero. Colpisce però di questa inchiesta il fatto le persone che sono coinvolte e il punto in cui sempre, ovviamente poi le indagini andranno avanti, il punto su cui si sono interessati, e cioè il parere della Corte dei Conti, perché la Corte dei Conti è stato il primo e unico ente terzo interessato nella procedura del ponte. Fino ad allora il ponte è stato approvato sempre da enti di emanazione governativa o vicino al governo. La Corte dei Conti era l'unico terzo e c'era bisogno quindi probabilmente di stare più attenti e di orientare in maniera diversa il parere della Corte dei Conti. Dall'altra, i personaggi che ci sono, almeno alcuni che sono coinvolti per ora in questa inchiesta, non sono di secondo ordine. Allora, poco fa ho sentito Ciucci smentire, c'era l'assetto di Messina, non c'entra nulla. Bene, ma il fatto che ci sia coinvolto in questa inchiesta un ex componente del consiglio degli amministrazioni della Stretto di Messina, uno dei 5 componenti, che guarda caso si era dimesso proprio 3 settimane fa dall'incarico a sorpresa, ha fatto poca notizia, ma ora capiamo il perché allora di queste dimissioni. E poi un esponente di primo piano della Corte dei Conti, ora in pensione, fa capire che qua non stiamo delle persone improvvisate che cercano di orientare un organo così importante come la Corte dei Conti, ma persone di rilievo che probabilmente ovviamente non la facevano per interesse soltanto personale. Sarà poi l'inchiesta ad accertarlo. Questo spero che sia il primo e definitivo scricchiorio dal punto di vista giudiziario dell'opera. Vediamo se regge al terremoto, come dicono, regga al terremoto giudiziario, come dicono, regga al terremoto sismico, diciamo, del nostro territorio.
2: Certo, Daniele, io ti chiedo anche se avete già organizzato o avete in programma dei momenti di confronto pubblici.
1: Sì, guarda, oggi abbiamo questa riunione convocata alle 18 d'urgenza. Tra le proposte che sono uscite ovviamente è quello di vedersi entro la settimana qua in piazza a Torre Faro e vediamo quali iniziative oggi si decideranno. Sicuramente chiederemo le dimissioni dei vertici della Stretto di Messina per chiudere finalmente questa società che veramente dilapida i soldi pubblici nell'interesse, ripeto, non dei territori ma di qualcos'altro, di qualcun altro, e probabilmente ovviamente poi concorderemo anche con gli altri gruppi e comitati qualche altra iniziativa, perché quest'estate è la seconda estate calda, caldissima, perché già Ciucci, Salvini ce l'avevano preavvisato che quest'estate, entro settembre, avrebbero concluso il procedimento di approvazione del ponte per poi iniziare i primi lavori. Ecco, vediamo che cosa saranno in grado di fare. Noi ovviamente ci auguriamo e contiamo appunto di bloccare ancora una volta il procedimento, così come abbiamo fatto la scorsa estate, e speriamo di seppellirlo definitivamente.
0: Musica. Un altro stacco musicale breve prima della prossima notizia che troviamo sui quotidiani in edicola questa mattina e sulla quale ascolteremo un breve commento. Rimaniamo sempre negli anni 90, più profondi in questo caso, ma soprattutto rimaniamo sempre nel palinsesto del palco principale della 34esima festa di Radio Onda d'Urto. Questi sono i Casinò Royal da Milano, questo è il loro anno zero, 1995. Casinò Royal con in apertura Ellie Cottino e Sista Sophie saranno con noi alla festa di Radio Onda d'Urto domenica 9 agosto.

0: Casino Royal sulle frequenze di Radio Onda d'Urto, saranno anche sul palco della festa di Radio Onda d'Urto il 9 di agosto. Tra poco, proprio qui sulla frequenza del Gatto Nero, torneremo a leggervi le prime pagine, i titoli di apertura dei giornali che si trovano in edicola questa mattina. Uno dei temi che comunque troviamo ancora, anche se non è più di primo piano, in primo piano abbiamo detto su tutti i quotidiani, c'è cioè l'indagine sul ponte sullo stretto di Messina e sulle pressioni sulla Corte dei Conti perché approvi questo progetto che vede coinvolti l'ex presidente della Corte dei Conti e un avvocato della società del ponte sullo stretto di Messina, un amministratore della società concessionaria. E abbiamo sentito il commento prima di un attivista, Daniele, del comitato No Ponte di Capo Peloro. E un'altra notizia, dicevo, che rimane in primo piano sui quotidiani è quella del cosiddetto risico bancario, in particolare dell'operazione con cui Intesa San Paolo e Unipol BPER stanno cercando di acquisire Monte dei Paschi di Siena. Si parla molto degli effetti positivi dell'operazione dell'intenzione dell'operazione, della dichiarazione di questa intenzione da parte di Intesa San Paolo e delle sue conseguenze positive sulla finanza e sulla borsa, con la borsa di Milano che segna un record dal 2000 in seguito a questa notizia. Lo chiariremo bene tra poco con il nostro ospite. Si tratta appunto ancora solo di una notizia e di una dichiarazione di intenti da parte di Intesa San Paolo e Unipol BPER. Non ci sono solo le conseguenze positive sulla borsa, ci sono anche i rischi per l'occupazione e quindi per lavoratori e lavoratrici dipendenti delle banche interessate, in particolare di Monte dei Paschi di Siena. Noi abbiamo chiesto un breve commento al segretario regionale lombardo della Fisac CGL, Gabriele Poeta Paccati. Sentiamo cosa ci ha detto ieri a riguardo.
1: Già dai comunicati stampa si comprende come l'operazione abbia un profilo fondamentalmente finanziario e infatti la sottolineatura all'interno dei comunicati stampa, sia quello prodotto dalla Banco BPM che quello prodotto da Banca Intesa, parlano di forti sinergie di costo e dall'altro parlano di un forte ritorno per gli azionisti e quindi si parla di dividendi. Ecco, queste non possono essere i due parametri attraverso cui noi valutiamo un'operazione di queste dimensioni. L'evento immediato che comunque viene già paventato nei comunicati stampa è quello di una riduzione occupazionale. Noi guarderemo a queste ristrutturazioni con una fortissima attenzione alla tutela, alla salvaguardia dell'occupazione e naturalmente la nostra preoccupazione sarà anche quella della salvaguardia dei livelli occupazionali attraverso un ricambio generazionale.
0: Era il commento qui su Radio Onda d'Urto di Gabriele Poeta Paccati, segretario regionale lombardo della Fisac CGL, rispetto alle notizie di rimpasto e cosiddetto risico bancario in Italia, in particolare con l'intenzione di Intesa San Paolo di acquisire Monte dei Paschi di Siena. E in particolare il commento era sui risvolti o i possibili risvolti negativi sull'occupazione, quindi sui dipendenti, sui lavoratori e lavoratrici delle banche coinvolte, a fronte di ciò di cui tutti parlano. Lo vedremo anche il Sole 24 Ore tra poco sulle prime pagine dei quotidiani, cioè degli effetti positivi sulla finanza e sulle borse di questa operazione. È tutto per quanto riguarda questi brevi approfondimenti che ci hanno introdotto a ciò che faremo quindi tra poco, cioè la lettura delle prime pagine dei quotidiani in edicola questa mattina. Restate con noi qui su Radio Onda d'Urto, a tra pochissimo.
2: anche quest'anno scegli l'informazione libera e indipendente. Dona il tuo 5 per 1000 a Radio Onda d'Urto, da oltre 40 anni l'emittente di Movimento. Radio Onda d'Urto è in onda da oltre 353.000 ore, 14.000 giorni e quasi 41 anni. La nostra storia, iniziata il 18 dicembre 1985, continua ogni giorno. La radio resta un essenziale spazio di informazione dal basso, senza condizionamenti di padrini o padroni, senza sponsor o pubblicità, e che dà voce ai movimenti, alle lotte, alle istanze che arrivano dalla società in tempi in cui i mass media sono sempre più megafono di guerre e propagande belliciste. È anche grazie alle donazioni del 5 per 1000 ricevute in questi anni che possiamo continuare, assieme, a conoscere il mondo per trasformarlo. Difendi anche quest'anno l'informazione indipendente. Sostieni Radio Onda d'Urto e scrivi in dichiarazione dei redditi il codice 0208462017. 4.

Venerdì 12 giugno 2026, CSA Magazzino 47 di Brescia, cena sociale a sostegno della popolazione dello Sri Lanka. Oltre al consueto appuntamento con il Mercato 47 e l'aperitivo in enolibreria, alle 20 cena a supporto della popolazione dello Sri Lanka. Due menù, un onnivoro con petis, riso, pollo, lenticchie, ananas, fagiolini e papadam. E a finire un dolce. L'opzione vegana con petis, riso, patate, lenticchie, ananas, fagiolini, papadam e dolce. Sottoscrizione 12 euro. Prenotazione obbligatoria allo 030 45 670. Il ricavato della cena andrà a finanziare borse di studio per i bambini e le bambine srilanchesi tramite l'associazione PIAPAT, associazione benefit srilanchese.

0: 7:53 minuti, Radio Onda d'Urto, le prime pagine dei quotidiani in edicola questa mattina, mercoledì 10 giugno. In apertura dei quotidiani italiani nazionali troviamo dappertutto l'inchiesta sulle pressioni alla Corte dei Conti per l'approvazione del progetto del ponte sullo stretto di Messina. L'apertura del manifesto è acqua passata, corruzione per ottenere il via libera al ponte sullo stretto. La Procura di Roma indaga l'ex presidente aggiunto della Corte dei Conti e l'ex amministratore in quota Lega della società concessionaria. È l'ultima tegola sull'opera. La più insensata può essere quella definitiva. Abbiamo sul manifesto il commento alla notizia di Federico Alagna: più che un progetto, un meccanismo di governo del territorio. La seconda apertura del manifesto riguarda poi il Medio Oriente, non è aggiornata quanto accaduto nella notte, cioè le tre ondate di bombardamenti statunitensi sull'Iran su ordine di Trump, dopo che i militari iraniani ieri avevano abbattuto, così ha riferito il Pentagono, un elicottero militare statunitense che sorvolava lo stretto di Hormuz. Ma nel frattempo l'esercito israeliano continua a bombardare, a tappeto, a martellare il Libano, soprattutto il sud del Libano e in particolare nelle ultime ore la città di Tiro. E quindi la seconda apertura del manifesto è su questo: Tiro, bombe prima degli avvertimenti, Tel Aviv non dà tregua al sud del Libano, almeno 12 uccisi, ma nelle ultime ore sono almeno 29 in realtà, aggiornando il macabro conteggio, le persone uccise in Libano dai bombardamenti israeliani. Andiamo ora sulla prima pagina del Domani: scandalo sul ponte, Lega nei guai, indagato anche l'uomo di Salvini per l'accusa. Saccomanno, ex commissario in Calabria del partito, ha corrotto la toga per favorire l'iter IPM sul magistrato della Corte dei Conti. In cambio di notizie riservate chiese la nomina in antitrust. In taglio basso abbiamo invece, sempre sul Domani, Iran-USA, l'accordo resta un miraggio, colpito un elicottero, ira di Trump, risponderemo, prima aveva detto che l'intesa era vicina. Sul Domani stamattina troviamo anche il reportage da Beirut, tra le vittime delle bombe israeliane sul Libano, soprattutto civili e sfollati. Andiamo ora sul Fatto Quotidiano: corruzione sotto il ponte, indagati amici del governo, i PM di Roma sulle manovre per piegare la Corte dei Conti, ci sono la toga e il leghista, Miele, ex della Corte, e Saccomanno, uomo di Salvini in Calabria ed ex CDA dello stretto di Messina. Questa l'apertura del Fatto Quotidiano, che poi in taglio alto segnala che l'IDF, l'esercito israeliano, fa altri 29 morti. E invece sullo stretto di Hormuz è stato colpito un elicottero Apache USA e di conseguenza Trump ha ordinato una nuova ondata di bombardamenti sull'Iran. Gli Stati Uniti hanno bombardato l'Iran stanotte in tre differenti fasi, in tre ondate di attacchi. L'Iran ha risposto con attacchi missilistici, in particolare avrebbe colpito una base militare statunitense in Giordania. I Pasdaran, lo ricordo ancora, dicono di aver abbattuto, o meglio di aver distrutto, dei caccia da guerra F-35 parcheggiati, diciamo così, in questa base ad Azraq in Giordania. Continuiamo sui quotidiani. La Repubblica titola così: il ponte della corruzione, inchiesta della Procura di Roma, pressioni per ottenere il via libera ai lavori sullo stretto, indagati l'ex Corte dei Conti Miele, l'avvocato leghista Saccomanno e il manager Virgilio. Abbiamo poi a centro pagina Medio Oriente: bombe israeliane su Tiro, elicottero USA abbattuto a Hormuz, nella notte i bombardamenti statunitensi, la risposta USA che aveva annunciato Trump. Ma anche su Repubblica, non solo, lo vedremo dopo sul quotidiano economico Il Sole 24 Ore, abbiamo in primo piano il sì del mercato a Intesa MPS, indice record a Piazza Affari. Abbiamo poi il Corriere della Sera in taglio alto sotto la testata: Israele non ferma i raid, abbattuto elicottero USA, Trump risponderemo, lo ripeto ancora per chi si fosse collegato ora. I quotidiani non sono aggiornati poi alla nottata di bombardamenti statunitensi sull'Iran, ha detto Trump in risposta all'abbattimento di questo elicottero Apache dell'esercito statunitense nei pressi dello stretto di Hormuz. L'Iran, i Pasdaran, i militari iraniani hanno risposto con lanci di missili. In particolare hanno riferito di aver colpito una base militare USA in Giordania, dove avrebbero distrutto diversi caccia F-35, aerei da guerra statunitensi. L'apertura del Corriere della Sera quindi si concentra come tutte sul Libano, dove Israele sta continuando a bombardare a tappeto il sud, in particolare la città di Tiro. Tutti i quotidiani si concentrano su questo. Si aggiunge nella notte l'attacco in tre fasi, un bombardamento su tutto il territorio iraniano da parte degli Stati Uniti. Seconda apertura del Corriere della Sera di stamattina, ponte, quindi la vicenda del ponte sullo stretto anche qui, scontro sull'inchiesta, tre indagati per corruzione, i PM volevano condizionare i giudici, coinvolti un ex toga, un imprenditore e un avvocato leghista. L'opposizione, Meloni, fermi il progetto. Anche qui sul Corriere abbiamo poi la finanza, la borsa premia il blitz su Monte dei Paschi di Siena, salgono i titoli delle banche. Andiamo sulla Stampa, corruzione, bufera sul ponte, indagati un avvocato vicino a Salvini, un magistrato e un imprenditore, ma la Lega tira dritto, un ex giudice della Corte dei Conti, quei deficienti dei miei colleghi hanno bloccato tutto, avrebbe detto queste parole, i PM sostengono che fosse stata promessa un'authority in cambio del piegare il parere della Corte dei Conti a favore della realizzazione del progetto. Andiamo poi su Avvenire. Avvenire apre sull'escalation globale della guerra con i numeri. Guerre da record nel mondo, 65 conflitti, mai così tanti dal 1946, è il terzo anno peggiore per vittime civili. Le morti per attacchi armati sono state nel mondo 245.000, Ucraina, Sudan e Gaza i contesti con più vittime. Intanto, per quanto riguarda la cronaca, sempre sull'Avvenire, Israele ordina lo sgombero e colpisce il quartiere cristiano di Tiro, secondo Israele, covo di Hezbollah. Poi abbiamo la seconda apertura anche del Domani, è sul ponte l'ipotesi corruzione, tre indagati per aver tentato di condizionare il giudizio di fattibilità della Corte dei Conti, inchiesta su un imprenditore, un avvocato e un ex giudice. Questa l'apertura, la seconda apertura dell'Avvenire. Poi abbiamo l'unità di Piero Sansonetti, l'apertura è sull'indagine nei confronti di Ben-Gvir, indagato, insulta l'Italia, ma è lui che si è denunciato, il ministro di Bibi Netanyahu nel mirino per tortura e sequestro. Abbiamo poi la politica, in particolare gli affari della destra, è un commento di David Romoli. Marina, inteso Marina Berlusconi, abbiamo un problema, Vannacci sfida il veto di Forza Italia. Andiamo ora sul Sole 24 Ore, l'apertura economica, lo anticipavamo prima, è sulla finanza e il cosiddetto risico bancario. Banche, il risico accende i titoli in borsa, Unicredit vola al 54% di Commerzbank. Abbiamo poi la cronaca, il Medio Oriente, elicottero USA abbattuto dall'Iran su Hormuz, Trump reagiremo, e così è stato, con un'altra notte di bombardamenti sull'Iran, e in 24 ore 29 morti nei raid di Israele in Libano, proprio dal Libano, da Tiro. C'è anche il reportage di Roberto Bongiorni sulle Sole 24 Ore questa mattina. A Tiro arriva l'ordine di evacuazione anche per il quartiere cristiano. Per quanto riguarda la cronaca italiana, grandi infrastrutture, ponte di Messina, a Roma tre indagati per corruzione e rivelazione di atti. Veniamo ora alla stampa locale, concentrata sulla corsa delle auto d'epoca dei miliardari, le mille miglia. In centropagina sul giornale di Brescia, mille miglia, l'entusiasmo contagia le valli, poi abbiamo crolla un muro nel cantiere, travolto e ucciso un 71enne, tragedia a Piancamuno, il proprietario dello stabile stava verificando i lavori. Andiamo sul Brescia Oggi, anche qui l'apertura è tutta per le mille miglia, un pieno di entusiasmo, sulle strade bresciane subito festa, ma andiamo alla cronaca. Ordinanza della regione Lombardia, caldo estremo, stop ai lavoratori al sole in cantieri e campi, poi tragedia a Piancamuno, muore travolto dal muro crollato in un capannone. In taglio basso si parla anche, a proposito di grandi opere inutili e dannose, della TAV, dell'alta velocità, il nodo di Brescia Est, Loggia, tempi più lunghi, l'uscita dalla stazione. Poi abbiamo il Corriere della Sera di Brescia, che è l'unico a riportare della conferenza stampa di presentazione della 34esima festa di Radio Onda d'Urto, meglio del programma del palco principale, già nella prima pagina. Su tutti i quotidiani troviamo gli articoli nelle pagine della cultura e dello spettacolo. Qui sul Corriere anche in prima pagina, con Caparezza & Company alla festa della radio. L'apertura anche qui però è sulle mille miglia senza età, grandi e piccoli alla partenza. E poi anche qui abbiamo travolto dal muro in azienda, muore pensionato 71enne a Piancamuno, l'infortunio nel capannone del figlio in ristrutturazione. E poi in taglio basso, ucciso in via Milano, Chiesti, 172 anni, gli 8 imputati ritenuti responsabili di un omicidio efferato compiuto in meno di 2 minuti. Abbiamo poi Repubblica Milano, via alla stretta su alcol e Deor, la mappa della movida sorvegliata, questa è l'apertura di Repubblica Milano. Da domani in vigore l'ordinanza che fissa le regole in 12 zone della città, gli orari dello stop alla vendita e delle chiusure, disposizioni più restrittive per il quartiere Lazzaretto Melzo. Ancora su Repubblica Milano, altro arresto per l'omicidio a Certosa, è uno degli assassini di Gianluca secondo gli inquirenti. Poi misure anticaldo, cantieri fermi dalle 12.30 alle 16, stop al lavoro sotto il sole nelle ore centrali della giornata, quando il caldo raggiunge livelli considerati pericolosi per la salute. Tornano anche quest'anno le misure anticaldo di Regione Lombardia, già adottate nell'estate 2025. C'è poi ancora la vicenda del lavoro schiavile nel cantiere di ristrutturazione del consolato statunitense a Milano, lavoratori schiavi, l'azienda USA corre ai ripari, dalle loro buste paga non verranno più tagliati 500 euro al mese per dormire e 300 per mangiare, i loro turni saranno quelli stabiliti dal contratto nazionale, 40 ore a settimana più 5 di straordinario, così sulla prima pagina di Repubblica Milano. Chiudiamo con alcune segnalazioni dei quotidiani esteri, più che altro ci concentriamo oggi su quanto accaduto nella notte. The New York Times titola gli Stati Uniti colpiscono la costa dell'Iran dopo l'annuncio di una rappresaglia per l'elicottero statunitense abbattuto. Le tensioni si diffondono nell'area mentre Israele continua a bombardare il Libano, così l'apertura del New York Times su gli sviluppi più recenti in Medio Oriente, così quindi dagli Stati Uniti. Abbiamo però anche i quotidiani della regione, per esempio il saudita Arab News, un quotidiano, come dicevo, saudita, ma che riporta la cronaca dell'intera regione. I cristiani in Libano, sostanzialmente potremmo tradurre, chiedono aiuto, implorano aiuto, mentre Israele ne uccide altri 8 a Tiro, bombardando il quartiere cristiano di Tiro, quindi l'apertura di Arab News si concentra su questo. Gli attacchi sono arrivati prima dell'ordine di evacuazione, cioè sostanzialmente Israele ha prima bombardato il quartiere di Tiro, città del sud del Libano, il quartiere cristiano di Tiro, e poi in quella zona della città ha diffuso un ordine di evacuazione dopo aver bombardato, denuncia anche Arab News, abbiamo visto anche sul Manifesto e altri quotidiani italiani che veniva sottolineata questa pratica da parte dell'esercito israeliano. E gli esponenti della Chiesa in Libano, scrive Arab News, avvertono, denunciano di come sia in corso una catastrofe nazionale. E poi Arab News, anche questo ovviamente per motivi di fuso orario, non è aggiornato agli eventi di stanotte, ma come i quotidiani italiani ed europei, riporta il fatto che Trump, dopo l'abbattimento di un elicottero statunitense nei pressi dello stretto di Hormuz, ha dichiarato che gli Stati Uniti devono rispondere all'abbattimento di questo elicottero, e infatti Trump poi ha ordinato multipli attacchi aerei, bombardamenti su diversi obiettivi in Iran, con, lo ripeto, questa notte conseguente anche risposta missilistica iraniana. In particolare l'Iran ha preso di mira una base statunitense, una base militare statunitense ad Azraq in Giordania, dove avrebbe distrutto anche diversi aerei da guerra caccia F-35 dell'aviazione militare statunitense. C'è poi il quotidiano israeliano conservatore The Jerusalem Post. Trump ha dichiarato che Teheran ha abbattuto un elicottero e gli Stati Uniti devono reagire. Intanto, nella narrazione ovviamente dei media israeliani vicini al governo, la narrazione è questa rispetto a quello che accade in Libano, cioè che negli attacchi, nei bombardamenti a tappeto su tutto il sud del Libano, Israele sta sostanzialmente uccidendo terroristi libanesi che cercano di infiltrarsi nel nord di Israele. Questa è un po' la retorica che troviamo sul Jerusalem Post contro ogni evidenza di realtà, cioè bombardamenti a tappeto, massacri della popolazione libanese, con anche nelle ultime ore 29 persone uccise dai bombardamenti israeliani. Comunque la cronaca anche a livello di quotidiani esteri, a livello internazionale, si concentra su quanto accade in Medio Oriente, anche per esempio i quotidiani francesi e spagnoli, prendiamo per esempio Le Monde, Medio Oriente, Trump, insomma Le Monde commenta il fatto che Trump continua a dire che l'accordo con l'Iran è quasi stato siglato, dopodiché invece inizia una nuova escalation con attacchi da una parte e dall'altra. Sostanzialmente questa è la notizia che domina un po' la stampa a livello globale. È tutto per quanto riguarda la lettura delle prime pagine dei quotidiani in edicola questo mercoledì mattina qui su Radio Onda d'Urto. Un paio di spot ovviamente non commerciali, poi Storie di classe, poi il GR, la seconda edizione del GR di questo 10 giugno 2026.
1: Ragazzi, andate tutti via, rimanga solo il violino, perché non me lo posso permettere.
2: Caparezza, giovedì 13 di agosto 2026 alla festa di Radio Onda d'Urto con il suo Orbit Tour. Prevendite online chiuse, ma i biglietti sono ancora disponibili direttamente ai cancelli della festa la sera stessa del concerto di Caparezza. 13 di agosto alla festa di Radio Onda d'Urto, biglietti direttamente in cassa. Tutte le informazioni sono su festaradio.org.
3: Non ho riscosso per niente, man. Era meglio la Roma dei sette re di un futuro che fa Bubusette. Non me lo posso permettere, quindi ti dico di no.
4: Vuoi sapere tutto ciò che accade sulle nostre frequenze giorno per giorno e non perderti neppure una notizia? Iscriviti a Fuori Onda, la newsletter a cura della redazione informativa di Radio Onda d'Urto. Uno strumento pratico, immediato e totalmente gratuito per accedere al nostro lavoro quotidiano e riascoltarlo come e quando vuoi. Ogni giorno, dal lunedì al venerdì, a partire dalle ore 20, Fuori Onda, un modo nuovo per conoscere il mondo e trasformarlo. Iscriviti con la tua email su newsletter.radioondadurto.org o visita il nostro sito. Storia di classe. Chi non sta da una parte o dall'altra della barricata è la barricata.

0: 10 giugno 1924, a Roma, intorno alle ore 16:15, il deputato e segretario del Partito Socialista Giacomo Matteotti uscì di casa a piedi per dirigersi verso Montecitorio, decidendo di percorrere il lungo Tevere a Arnaldo da Brescia piuttosto che incamminarsi lungo la via Flaminia per poi raggiungere il corso attraverso gli archi di Porta del Popolo. Qui, secondo le testimonianze, era ferma un'auto con a bordo alcuni individui, poi in seguito identificati come membri della polizia politica. Due di questi, appena si accorsero del parlamentare socialista, gli balzarono addosso. Inizialmente Matteotti riuscì a divincolarsi, buttandone uno a terra e rendendo necessario l'intervento di un terzo aggressore, che lo stordì colpendolo al volto con un pugno. Gli altri due intervennero per caricarlo in macchina. In seguito due testimoni identificarono anche la vettura, una Lancia K, che ripartì a gran velocità. All'interno dell'automobile scoppiò una rissa durante la quale Matteotti riuscì a gettare il suo tesserino da parlamentare fuori dall'abitacolo. Sarà poi ritrovato da due contadini presso il ponte del Risorgimento. Non riuscendo a tenerlo fermo, uno dei poliziotti dopo qualche tempo estrasse un coltello e colpì Matteotti sotto l'ascella e al torace, uccidendolo. Per sbarazzarsi del corpo, i cinque girovagarono per la campagna romana fino a raggiungere verso sera la macchia della Quartarella, un bosco nel comune di Riano, a 25 chilometri da Roma. Qui, servendosi del cric dell'auto, seppellirono il cadavere piegato in due. Poi ritornarono a Roma, dove lasciarono la vettura in un garage privato. Dal regime vengono inscenate delle indagini che portano all'arresto e alla condanna ad alcuni anni di carcere per alcuni degli assassini di Matteotti. Questo per cercare di discolpare il dittatore leader fascista Benito Mussolini e Vittorio Emanuele III come mandanti, anche se nelle settimane posteriori all'omicidio se ne assumeranno le responsabilità politiche. Le motivazioni di questo omicidio politico del regime fascista sono molteplici e in parte presentano alcuni lati oscuri. La cronaca storica tradizionale ci racconta come motivazione principale il fatto che Matteotti viene ucciso dopo il suo celebre discorso alla Camera, dove denuncia i brogli e le violenze delle elezioni del regime.
1: Onorevoli colleghi, contestiamo in tronco la validità delle elezioni tenute in Italia nell'aprile scorso.
2: È una provocazione!
1: La Giunta delle elezioni ci ha proposto la convalida di numerosi colleghi. Ora, contro la loro convalida, noi presentiamo questa semplice e pura eccezione. E cioè, che la lista di maggioranza governativa, la quale nominalmente ha ottenuto 4 milioni e tanti voti,
2: anche di più,
1: non li ha ottenuti di fatto e liberamente. Ed è dubitabile quindi se essa abbia ottenuto quel tanto di percentuale che le è necessario per conquistare, anche secondo la vostra legge, i due terzi dei posti che le sono stati attribuiti.
2: Basta, la finisca! Ma che cosa stiamo a fare qui? Dobbiamo tollerare che ci insulti
3: come fascisti rovinati l'Italia! Sì!
4: E questo sarebbe il nuovo Parlamento italiano. Voi volete ridurlo a un mercato?
1: Secondo noi non sono valide.
0: Approfondendo la questione però ci si accorge che le motivazioni sono più complesse. Matteotti infatti stava per presentare alla Camera un dossier riguardante le tangenti e le mazzette che la Sinclair Oil statunitense pagava al duce e al re per poter trivellare il suolo siciliano e per i suoi interessi sul suolo libico. Il dossier avrebbe rivelato le collaborazioni economiche tra multinazionali statunitensi e regime fascista ed è un'ulteriore prova di quanto il fascismo del ventennio sia stato espressione degli interessi e dei meccanismi economici di sfruttamento del capitale. L'omicidio di Matteotti non è il primo né l'ultimo compiuto dall'apparato fascista, ma rappresenta una pratica politica del fascismo vecchio e nuovo.
1: C'è una serie di fatti che ha viziato ed annullato tutte le fasi della competizione elettorale.
5: Onorevole Matteotti, si attenga all'argomento.
1: Signor Presidente, ella forse non mi intende, ma io parlo di elezioni. Essenziale per ogni libera elezione è che i candidati possono esporre pubblicamente le loro opinioni. In Italia

0: 8 e 20 minuti Radio Onda d'Urto, il GR Flash di mercoledì 10 giugno. Quella appena trascorsa è stata una notte di bombardamenti statunitensi sull'Iran dopo l'abbattimento da parte dei pasdaran iraniani e ieri di un elicottero militare USA che sorvolava lo stretto di Hormuz. Stanotte l'esercito statunitense, dopo l'ordine di Trump, ha lanciato 3 ondate di attacchi su basi navali, sistemi di artiglieria e radar. L'esercito iraniano ha risposto con lanci di missili, colpita in particolare una base militare USA in Giordania, ad Azraq, presi di mira e distrutti 4 obiettivi principali, tra cui gruppi di caccia F-35, riferiscono i pasdaran. Al momento sarebbero cessati gli attacchi da entrambe le parti. L'esercito iraniano israeliano intanto continua a bombardare a tappeto il Libano, presa di mira in particolare la città di Tiro. In una giornata, ieri, gli attacchi israeliani hanno ucciso altre 29 persone. Negli ultimi giorni l'esercito di occupazione israeliano ha aumentato anche i propri attacchi sulla striscia di Gaza in Palestina. Ieri colpito in particolare il sud, nell'area di Khan Yunis, diverse le vittime. La guerra globale va ben oltre il Medio Oriente. L'esercito pakistano stanotte ha bombardato il territorio afghano vicino al confine tra i due paesi. 13 persone sono rimaste uccise. Nell'est Europa, altro fronte dell'escalation bellica mondiale, Mosca riferisce di aver abbattuto stanotte 320 droni militari ucraini in territorio russo. Italia, indagine per corruzione sul ponte sullo stretto. Secondo la Procura di Roma, l'ex presidente aggiunto della Corte dei Conti Tommaso Miele, l'imprenditore Vincenzo Virgilio e l'avvocato Giacomo Saccomanno, in quota Lega, avrebbero fatto pressioni sui giudici per ottenere un parere favorevole al progetto caro al ministro leghista Salvini. Economia e finanza con il cosiddetto risico bancario in Italia. Il mercato spinge l'operazione di Intesa San Paolo e Unipol Bpr intenzionate ad acquisire Monte dei Paschi di Siena. Salgono i titoli delle banche coinvolte, Piazza Affari record da marzo 2000. Torniamo agli esteri, notte di scontri a Belfast nel nord dell'Irlanda dopo che un trentenne rifugiato originario del Sudan, riportano le agenzie, ha accoltellato un uomo di 40 anni. Manifestanti anti-immigranti hanno bloccato le strade, dato alle fiamme bidoni e veicoli. Alcuni residenti sono stati evacuati da un edificio che ha preso fuoco. L'autore dell'accoltellamento comparirà oggi in tribunale. La grave crisi energetica a Cuba, voluta e causata dallo strangolamento USA con il blocco di tutte le importazioni di petrolio sull'isola da gennaio, ha costretto le autorità dell'Havana a interrompere prima del previsto l'anno scolastico. La ministra dell'Educazione, Naima Trujillo, ha annunciato che le lezioni termineranno in modo graduale dal 15 al 30 giugno. Sull'isola le interruzioni di corrente superano ormai le 20 ore consecutive al giorno all'Havana e raggiungono 48 ore consecutive in diverse province, paralizzando quasi del tutto le attività statali e l'economia. Chiudiamo il GR Flash andando in Sudafrica, dove 12 persone sono rimaste uccise durante una sparatoria avvenuta in un sobborgo di Johannesburg. È tutto per quanto riguarda questa edizione del giornale radio in edizione flash sulle frequenze di Radio Onda d'Urto. Il prossimo notiziario alle 11, ora l'agenda dei comunicati e degli appuntamenti e a seguire la rassegna stampa nazionale di questo mercoledì mattina.
1: Agenda dei comunicati e degli appuntamenti di mercoledì 10 giugno. Anche quest'anno scegli l'informazione libera e indipendente di Radio Onda d'Urto, dona il 5 per 1000 nelle tue 7.30 e dichiarazione dei redditi. Scrivi il codice 02 08 46 20 174. Radio Onda d'Urto, uno strumento essenziale di informazione dal basso, senza condizionamamenti, senza padrini padroni, senza sponsor e pubblicità. La radio può continuare a conoscere il mondo per trasformarlo assieme anche con le donazioni del 5 per 1000 in dichiarazione dei redditi. Scrivi il codice 02 08 46 20 174. Tutte le informazioni anche sul sito radioondadurto.org. Libertà e Giustizia, Circolo di Brescia, da appuntamento per oggi alle ore 18.30 presso la sala della Fondazione DS per un incontro pubblico dedicato alla proposta di riforma della legge elettorale. Interverranno Marco Podetta, professore associato di diritto costituzionale pubblico, Università degli Studi di Brescia, Daniela Padoan, scrittrice, saggista e presidente di Libertà e Giustizia. Introduce Daniele Sberna, coordinatore del Circolo Cittadino di Libertà e Giustizia. L'incontro pubblico dedicato alla proposta di riforma della legge elettorale è per oggi ore 18.30, sala della Fondazione DS, via Metastasio 26, Brescia. Continua il presidio permanente per la Palestina tutti i giorni dalle 19 alle 20. Da oggi, mercoledì 10 giugno fino a domenica 14, si troverà accanto alla chiesa di San Faustino. Il presidio permanente per la Palestina dà anche appuntamento per questo giovedì 11 di giugno per una riunione che si terrà presso il Movimento Non Violento alle ore 20.30. Sede del Movimento Non Violento è in via Milano 65 a Brescia. Sportello Salute di Brescia, per far rispettare i tempi di attesa per le visite e gli esami, apre il suo sportello quest'oggi, come tutti i mercoledì, in via Porta Pile dalle ore 17.30 alle ore 19, in via Porta Pile 19S presso il Circolo PRC di Brescia. Il Comune di Brescia informa sulle prossime sedute dei consigli di quartiere. Oggi, mercoledì 10 giugno, consiglio di quartiere San Polo Cimabue si terrà alle ore 20.30 nella Casa delle Associazioni di via Cimabue numero 16 a Brescia. Oggi c'è anche il consiglio di quartiere Sant'Eustacchio, si terrà alle ore 20.45 nella sala conferenze della chiesa di San Barnaba in via Valle 37 a Brescia. Appuntamenti al cinema. Cinema Nuovo Eden propone per oggi il film G-Drama, Un segreto è per sempre, alle ore 15. Il film La festa è finita alle ore 16.30. Il film La città di pianura alle ore 17. Il film

0: L'appuntamento indetto dall'archivio Primo Moroni, Caluscal City Lights, CSOA Cox 18, incontro per ricordare Visconte Grisi, nato il 2 aprile del 1944, morto il 29 maggio del 2026. L'appuntamento è alle ore 18:30, segue poi alle ore 20 un buffet in compagnia al centro di documentazione contro la guerra di via Conchetta 18 a Milano. Lampi Crescenzago, municipio 2 di Milano, dà appuntamento con l'incontro intitolato L'altra umanità. Parteciperà Ugo Panella, fotoreporter, premio alla carriera, Festival Fotografico Europeo 2025, introduce Giuseppe Natale. L'appuntamento è per oggi presso la biblioteca di Crescenzago, che si trova in via Don Orione numero 19, alla metro Cimiano o al bus 56. Ingresso libero e gratuito. L'altra umanità è oggi alle ore 18 presso la biblioteca di Crescenzago. Seminari in rete organizzati da BDS Italia, Sanitari per Gaza e Digiuno Gaza, indirizzati a medici, farmacisti e personale sanitario interessati a partecipare alle azioni di boicottaggio dell'azienda Teva e Consociate. Oggi, mercoledì 10 giugno alle ore 12, nuovo appuntamento con il webinar, il seminario online. La partecipazione è gratuita, ma bisogna iscriversi. Per informazioni scrivere a bdsitalia.teva@gmail.com. Qualche anticipazione con gli appuntamenti per il fine settimana. Questo venerdì 12 giugno al Centro Sociale Magazzino 47 di Brescia, la cena a sostegno della popolazione dello Sri Lanka, che segue il consueto appuntamento con il Mercato 47 e l'aperitivo in Enoteca e Libreria. La cena a supporto della popolazione dello Sri Lanka, che inizia alle ore 20, prevede menù di carne e menù vegano, entrambi a 12 euro. La prenotazione è obbligatoria chiamando qui in radio al numero 030 456 70. Il ricavato della cena servirà a finanziare borse di studio per bambini e bambine srilanchesi tramite l'associazione PIAPAT, l'associazione Benefit Srilanchese. Cena sociale a sostegno della popolazione dello Sri Lanka, su prenotazione, questo venerdì 12 giugno, ore 20, Centro Sociale Magazzino 47, via Industriale 10, Brescia. Vi ricordiamo infine l'ultimo appuntamento di maggio con la radio, intitolato Liberty, l'arte dell'Italia moderna, a cura di Alba Duina, guida turistica di BD Brescia. Si tratta di una visita guidata alla mostra allestita a Palazzo Martinengo. La visita ha una durata di circa 2 ore e il costo del biglietto è 15 euro. Necessaria la prenotazione chiamando qui in radio al numero 030 456 70. Liberty, l'arte dell'Italia moderna, a cura di Alba Duina, all'interno del ciclo di incontri maggio con la radio, è per questa domenica 14 di giugno. Ritrovo in Piazza del Foro alle ore 18:10 a Brescia. Ed è tutto con l'agenda dei comunicati e degli appuntamenti. Vi ricordiamo l'indirizzo email per segnalare iniziative e inviare i vostri comunicati: redazione@radiondadurto.org.
1: Anche quest'anno sostieni Radio Onda d'Urto donando il tuo 5 per 1000. Puoi farlo con il codice 0208 4620174. Conoscere il mondo per trasformarlo assieme.
2: Fuori Onda è la newsletter gratuita di Radio Onda d'Urto. Dal lunedì al venerdì, alle ore 20, parole, immagini e voci con le principali notizie trattate in radio durante la giornata. Iscriviti a Fuori Onda, la newsletter gratuita di Radio Onda d'Urto. Basta andare sul sito newsletter.radioondadurto.org e lasciare il proprio indirizzo mail. Fuori Onda, in poche righe, una volta al giorno, tutto il mondo della radio.
3: Dal 5 al 22 agosto 2026 la 34esima edizione della festa di Radio Onda d'Urto. appuntamento come sempre nell'area feste di Via Serenissima a Brescia.

0: Radio Endodurto in diretta in questo mercoledì 10 di giugno, la rassegna stampa di carattere nazionale. Vediamo le aperture che si dividono sostanzialmente in due filoni. Da un lato l'inchiesta relativa al ponte sullo stretto di Messina. Il ponte non c'è, ma le inchieste sì, quelle sono già partite. Poi il risico delle banche, l'altro grande tema in prima. Andiamo ad esempio sul manifesto Acqua Passata, questo è il titolo di apertura, corruzione per ottenere il via libera al ponte sullo stretto. La Procura di Roma indaga l'ex procuratore aggiunto della Corte dei Conti, un ex amministratore in quota lega della società concessionaria. L'ultima tegola sull'opera più insensata può essere quella definitiva, dice il manifesto. Anche il Fatto Quotidiano parte da qui, corruzione sotto il ponte, indagati gli amici del governo. La Repubblica invece apre con il ponte della corruzione, il tema è sempre lo stesso, e anche il Domani, scandalo sul ponte, Lega nei guai, indagato pure l'uomo di Salvini. Il Corriere della Sera una duplice apertura, è l'unico quotidiano che riesce a mettere in prima, in tarda serata, i raid statunitensi contro l'Iran dopo l'abbattimento di un elicottero Apache sullo stretto di Hormuz, diversi raid statunitensi nella notte con la replica poi degli iraniani contro alcune basi americane in zona, in particolare in Giordania, poi nel cuore della notte, almeno al momento la situazione pare essersi, come dire, tornata a cristallizzare. E poi in taglio basso anche qui il ponte e lo scontro sull'inchiesta, quindi il Corriere è l'unico quotidiano che, come dire, non si concentra sull'inchiesta in sé, ma dà uno spazio maggiore, mettiamola così, alle difese di Salvini, che vedremo è pressato anche dentro la Lega dalla componente di Zaia, che pare essere pronta ad andare al Red Rationem con il segretario federale. Abbiamo lasciato da ultimo il Sole 24 Ore, il quotidiano economico di Confindustria, che, come abbastanza intuibile, apre con le banche. Il risico accende i titoli in borsa, Unicredit vola al 54% di Commerzbank. Si parla nello specifico dell'offerta presentata da Banca Intesa per acquisire per 30 miliardi di euro Monte dei Paschi di Siena, che a sua volta attraverso la controllata Mediobanca ha in mano il 13% di Generali, la cassaforte dell'assicurazione in questo paese, che era già nel mirino di Unicredit. Unicredit che, come riassume in maniera abbastanza, come dire, un po' criptica il titolo di apertura, come dire, replica salendo nelle quote all'interno di Commerzbank, una grande banca tedesca che si occupa soprattutto di scambi commerciali, quindi, come dire, tutta una tematica legata anche al sistema di controllo finanziario, ormai non più solo italiano. Questo un po', diciamo, i temi principali. Noi restiamo sulle Sole 24 Ore, ma lo facciamo andando, come facciamo spesso, a pagina 5 a pagina 6, perché Il Sole ha il pregio che sulle questioni internazionali ha solitamente una pagina intera che riassume i fatti del giorno. Oggi è proprio pagina 6, si parte nello specifico dai raid israeliani su Tiro mentre l'Iran abbatte una pascia statunitense. Su questa seconda parte noi non ci soffermeremo troppo perché appunto i quotidiani di carta sono indietro rispetto alla cronaca. Nella notte scambio di missili e di droni, per ora situazione che pare essere rientrata, mentre invece in Libano continua il massacro vero e proprio, il modello Gaza da parte degli israeliani. Nel mirino c'è la millenaria città di Tiro, 29 vittime, ci dice Rosalba Reggio, nelle ultime 24 ore. Ed in un clima di operazioni militari diffuse in tutto il Libano meridionale, l'Unione Europea ha chiesto nuovamente ad Israele di ritirare le proprie truppe dal territorio libanese e di rispettare il cessate il fuoco. Da Tel Aviv non è arrivata nemmeno una risposta. Interessante poi il reportage di Roberto Bongiorni, che si trova proprio a Tiro, che è l'ultima città libanese prima, diciamo, di Israele, storica città fenicia, poi romana, con quasi 5.000 anni di storia alle spalle, dove Israele per la prima volta ha ordinato l'evacuazione anche dai quartieri cristiani. Così a Tiro la comunità cristiana vive la tragedia della fuga dalle bombe. Non era mai accaduto che il quartiere cristiano della seconda area urbana del Libano venisse totalmente evacuato. La tendopoli sulla spiaggia e chi resta per disperazione. Così la cronaca è molto lunga, ma è molto molto interessante, perché fosse interessato a cosa accade davvero sul terreno, l'articolo a pagina 6, lo ricordiamo, di Roberto Bongiorni, che ha il pregio quantomeno di essere sul terreno, di essere andato fisicamente a tiro, a differenza di altri giornalisti, Repubblica per dirne una, che scrive comodamente dai propri uffici romani. Lasciamo il Sole 24 Ore, andiamo invece al Manifesto, altro quotidiano di riferimento quando parliamo di Medio Oriente. In questo caso noi partiamo però con una notizia anche italiana: senza cure e a digiuno gli attivisti della Sumud nel buco nero libico. L'udienza attesa per ieri non si è mai tenuta. La Farnesina fa sapere che sono in corso interlocuzioni. Nella Bengasi di Haftar rischiano 6 mesi di carcere, dice Enrica Muraglie. La famiglia intanto di uno dei due attivisti fermati, il pugliese Domenico Centrone, fa a sapere: sono molto determinati e sono in sciopero della fame, uno sciopero della fame che si è esteso ieri anche attivisti in Italia, Canada, Spagna, Stati Uniti e Sudafrica. Sempre ieri c'è stato un sit-in per la Sumud sia a Torino che a Milano. È intervenuta poi anche Amnesty International, che ha potuto visitare nelle galere libiche la decina di attivisti. Stanno ricevendo un'assistenza medica pressoché nulla all'interno del centro di detenzione di Bengasi, gestito dall'Agenzia per la Sicurezza Interna, una milizia armata il cui coinvolgimento in detenzioni arbitrarie, torture, maltrattamenti e sparizioni forzate è ampiamente documentato. Allo scorso 4 di giugno, prosegue Amnesty, l'agenzia continua a negare a un detenuto di prendere regolarmente i farmaci per il diabete. Molte persone hanno registrato un calo dei livelli di zucchero nel sangue, alcune sono svenute e una ha avuto anche una crisi epilettica. Questa è la situazione della, ricordiamo, decina di attivisti internazionali del convoglio di terra della Sumud, che il 21 di maggio, bloccati al valico libico di Sirte, avevano ottenuto dalle autorità locali la possibilità di entrare come delegazione all'interno delle zone controllate da Haftar per, come dire, sbloccare un po' la situazione. Da allora sono stati arrestati, sono spariti nelle galere dei libici, così ci ricorda Enrico Muraglie sul Manifesto. Già che siamo in Medio Oriente, andiamo a vedere qualche titolo che troviamo appunto sul quotidiano Il Manifesto. A Tiro nessun luogo è sicuro, scrive Pasquale Porcello da Beirut. Tel Aviv ordina di sfollare anche il quartiere cristiano dove la gente si era rifugiata, ma le bombe, aggiunge Porcello, sono cadute ben prima dell'avvertimento. 12 morti nel quartiere cristiano, 29 in tutto il resto del Libano. Dal 2 di marzo le vittime libanesi sono oltre 3.600. C'è anche la testimonianza di Alice Frongia, responsabile di Medici Senza Frontiere. In Libano la gente dorme sul lungomare nelle macchine, non c'è alcun posto dove andare, semplicemente non ci si può spostare, perché andare verso nord significa finire sotto i droni israeliani. Questa è la situazione reale. Dentro Israele invece Netanyahu perde consensi, e non è un dato da poco, perché a ottobre si vota in Israele. Consensi che perde soprattutto a nord, martellato da Hezbollah. Fa quello che vuole Trump, così dicono i coloni della città a nord, come Metulla, per fare un esempio, che è una dei feudi dell'ultradestra, quella di Smotrich e di Ben-Gvir, che di fatto accusano Netanyahu di essere troppo morbido. Ecco, questo è il livello anche del dibattito interno ad una società ormai totalmente sclerotizzata come quella israeliana. Così l'articolo di Michele Giorgio, che è andato fisicamente a Metulla, quindi proprio al confine tra Israele e Libano, da dove si vedono 8 chilometri più a nord le prime cittadine libanesi, come quello di Kiryat Shmona, un tempo centro agricolo e turistico prospero, oggi senza 9.000 dei suoi abitanti, che sono tutti fuggiti. La città praticamente è stata rasa al suolo, detto in poche parole. Così il Manifesto, che noi lasciamo. Andiamo invece al Fatto Quotidiano, anche qui in prima c'è un richiamo relativo soprattutto al Libano, pagina 6 a pagina 7. Libano, l'IDF punta su Tiro, 29 le vittime. Noi segnaliamo due articoli. Il primo è un'intervista a Omer Bartov, che è uno dei principali storici dell'Olocausto, cittadino israelo-americano. Così Netanyahu vuole estendere il modello Gaza a tutto il Libano. Israele non cambierà mai da dentro. Noi viviamo rimuovendo il genocidio. Parole, come dire, nette ma abbastanza collegate al reale di questo studioso che, tra le altre cose, ha appena pubblicato un libro, Nell'abisso, dal sionismo al genocidio, per l'editore La Terza. Poi di spalle invece c'è un altro articolo interessante, noi ne leggiamo qualcosina di più, perché parla un esponente di Hezbollah, Hussein Ali Hassan, che è membro del Parlamento libanese, deputato del cosiddetto blocco della lealtà, che raduna le forze vicino, comunque che dialogano con Hezbollah. Lo stesso Hassan negli anni 80 fu tra i fondatori di Hezbollah. Il governo non è capace di fermare Netanyahu, il governo del Libano, droni e social, le nostre armi vincenti, così appunto l'articolo. Per quanto riguarda poi la domanda, diciamo, cuore di Stemmain, cioè come se ne esce da questa situazione, tutto dipende dalle condizioni politiche e militari dello Stato libanese. Vogliamo uno Stato con una forza politica tale per mantenere il cessate il fuoco eventuale, ma anche con una forza militare che possa respingere il nemico qualora torni ad attaccare. La verità è che finora lo Stato di Beirut non è in grado di rispettare alcuna di queste richieste. Al posto di dire ad Israele di ritirarsi, chiede a noi di disarmarci. E poi la domanda di Stemmain: Hezbollah ha subito grosse perdite nell'ultimo anno a partire dalla decapitazione della leadership. Come è cambiato il movimento? La nostra struttura è sempre la stessa. Abbiamo una leadership sotto la quale c'è il Consiglio della Shura, che si articola in diverse dimensioni, sociale, militare e politica. Abbiamo evoluzioni legate a tutto quello che abbiamo appreso durante tutte le nostre recenti esperienze. Non siamo pochi uomini al comando, ma siamo un movimento a suo modo popolare. Cosa avete appreso? Chiede Stemmain. Abbiamo innanzitutto migliorato l'uso della tecnologia dei droni, rendendo più efficace la resistenza contro l'occupazione degli israeliani nel sud del Libano, dove ogni giorno subiscono perdite, come riconoscono pure loro. Abbiamo inoltre una classe dirigente sempre più qualificata. Quando agli inizi degli anni Ottanta partecipai alla fondazione di Hezbollah, ero quasi l'unico laureato. Oggi siamo migliaia, tra loro moltissime donne. Abbiamo poi migliorato anche l'uso della comunicazione dei social. È una delle conquiste più importanti, anche più importanti, della resistenza, perché Israele ormai ha un'immagine in Europa ed in America che non è certo la stessa rispetto a prima del genocidio a Gaza, né tantomeno a prima di questa guerra. Così la lettura appunto interessante di questo articolo a pagina 7 con Luca Stemmain, che da Beirut riesce a intervistare uno degli esponenti di spicco di Hezbollah, uno dei fondatori che è ancora in vita. Da ultimo segnaliamo, per le questioni di casa nostra invece, i datteri, il mango e la taina. Nell'Unione Europea arriva il Made in Israel delle colonie. Un rapporto di Global Eco: il 17% dell'import europeo da Israele arriva dalle colonie illegali, un giro d'affari che è stimato, dal punto di vista ufficiale, ad almeno 13 milioni di euro. L'origine illegale di questa frutta, costruita nelle colonie in Cisgiordania, è spesso mistificata dietro la scritta Made in Israel. È così, per esempio, che in Francia arrivano i datteri dell'azienda Tomer con la dicitura origine preferenziale israeliana. Questo vuol dire che sono prodotti in una colonia. Oppure in Slovacchia la taina della Ariel. Nel resto d'Europa i mango coltivati sulle alture del Golan o il basilico di Meola. Il valore totale dei prodotti è di oltre 13 milioni di euro, ma un dato sottostimato. I marchi principali presenti qui e là anche in Italia sono Adiclaim, maggiore esportatore di datteri, da cui per esempio comprano aziende come Coro e la catena di supermercati Lidl, anche in Italia, e Meadrina, colosso degli agrumi e degli avocado, che in Italia si chiama Giaffa, così appunto per dare anche qualche riferimento concreto per chi volesse, anche quando fa la spesa, come dire, non sostenere l'occupazione per mano degli israeliani. In questo caso parliamo di occupazione della Palestina. Questo era il Fatto Quotidiano, sono le 8:48, restiamo sul Fatto Quotidiano, andiamo all'altra grande notizia oggi sui quotidiani, cioè l'inchiesta relativa al ponte sullo stretto, e quando parliamo di inchiesta, magistrati e dintorni, il Fatto Quotidiano, come dire, gioca in casa. L'articolo è di Vincenzo Bisbiglia, pagina 2 e pagina 3. Ponte sullo stretto, indagati gli amici del governo. I miei amici del governo, a cominciare da Salvini, si sarebbero aspettati una presa di distanza. È il virgolettato del 31 ottobre 2025 del giudice Tommaso Miele, intercettato dai carabinieri del ROS al telefono con l'imprenditore calabrese Vincenzo Virgilio, in forte imbarazzo questo magistrato. La Corte dei Conti, di cui in quel momento presidente aggiunto, due giorni prima aveva bloccato la delibera del CIPES con cui il governo Meloni aveva approvato il progetto definitivo del ponte sullo stretto. Il giudice assicura all'imprenditore di non essere allineato a questi deficienti dei miei colleghi. C'è anche questo all'interno del fascicolo di indagine che riguarda proprio Miele e Virgilio a Roma. Le ipotesi di reato sono corruzione e rivelazione di segreto. Il tutto assieme all'avvocato Giacomo Francesco Saccomanno. Chi è? È l'ex commissario della Lega in Calabria e all'epoca dei fatti consigliere della società Stretto di Messina S.p.A. L'inchiesta è una costola di un fascicolo più ampio aperto da tempo a Catanzaro. La tesi dei PM è che Saccomanno, cioè l'ex commissario della Lega in Calabria, attraverso Virgilio, l'imprenditore che voleva gli affari del ponte, abbia agganciato Miele, il giudice, ottenendo da lui una collaborazione, al fine, si legge negli atti della procura, di favorire un esito del controllo della Corte positivo per la società del ponte, in cambio di utilità consistenti per il giudice in raccomandazioni, ma anche sul suo futuro lavorativo. A febbraio 2026 il giudice infatti è andato in pensione e voleva una nuova poltrona. Questo è un po', come dire, il riassunto della vicenda. Questo giudice, tale Miele, non è nuovo però alle vicende giudiziarie. Già nel 2016 era stato indagato perché mancavano in cassa 40 milioni di euro. Da dove? Dai bilanci dell'Università di Cassino, dove lui era presidente del Collegio dei Revisori dei Conti. L'inchiesta poi è andata avanti con altre condanne, ma non lo stesso Miele. 4 anni dopo finì poi al centro di un caso politico perché via Twitter aveva insultato l'ex premier Renzi, si difese sostenendo di aver lasciato l'iPad incustodito non sapendo che avesse fatto quei tweet. Questo è un po', come dire, il personaggio, mettiamola così. Questo era il Fatto Quotidiano. La vicenda poi è un po' su tutti gli altri giornali. Noi vediamo qui e là qualche ricaduta di carattere politico, mettiamola così. All'interno appunto c'è un'intera pagina di Antonio Fraschilla per gli interessati che riassume tutti i guai giudiziari del ponte che ancora non c'è, ma quelli, come dire, ci sono già. Pagina 4 c'è tutta una vicenda che poi chiude facendoci sapere che già oggi la società Ponte sullo Stretto perde 100 milioni di euro e il bilancio, l'ultimo che hanno presentato, bilancio 2025 relativo alle spese 2024, giusto per capire, come dire, quanto già costi quest'opera completamente inutile che ci auguriamo non verrà mai realizzata. Andiamo poi a vedere il Domani, anche su questo ampio spazio, l'articolo a pagina 6 e 7 con Giulia Merlo fra le altre firme. Il particolare, noi però ci concentriamo sull'articolo di Stefano Iannaccone, che a pagina 7, Salvini traballa, Zaia sorride, inizia il processo dei nordisti. La bufera giudiziaria che tocca direttamente Salvini e il suo uomo scelto per commissariare la Lega in Calabria arriva alla vigilia di un consiglio federale, quello della Lega, considerato il più delicato da anni. Emergono infatti tutti i malumori del fronte del nord, capitanato da Zaia, già fortemente ostile ai miliardi spesi per la grande opera tra Calabria e Sicilia. Al sud intanto gli stessi leghisti rischiano lo sfaldamento e nel frattempo le opposizioni vogliono portare Salvini in aula per mettere una pietra tombale sopra la vicenda del ponte e possibilmente anche sopra gli appetiti politici di Salvini. Noi andiamo a vedere su questo anche il Manifesto, che ha due notizie da segnalare. La prima appunto quella che riguarda Zaia, che potrebbe provare davvero l'affondo per sostanzialmente commissariare Salvini in vista poi delle elezioni. La notizia la troviamo con Michele Gambirasi a pagina 5 del Manifesto, dentro la Lega inizia la resa dei conti, oggi il Consiglio federale convocato a Roma. Sul tavolo la riforma del partito presentata da Zaia. Di fatto la richiesta è costituire un partito autonomo per il Nord con lui a capo. Salvini rimarrebbe solamente come nome a livello nazionale. Questo è un po' il cuore della vicenda. Torno a Zaia. I consensi sono in crescita anche perché le ultime amministrative hanno mostrato come la mappa puntiforme degli amministratori e degli eletti locali leghisti sia in diminuzione e c'è anche un'importante transumanza che va verso futuro nazionale di Vannacci. Solo ieri la Lega ha avuto altre perdite al sud, effetto di quei deputati che sono passati con Vannacci. A Lamezia Terme hanno abbandonato il carroccio tutti i consiglieri comunali e un'assessora, subito dopo il passaggio verso Vannacci del deputato Furgiuele. Apriamo noi una parentesi, Furgiuele è quel deputato che pochi mesi fa decise di portare i nazisti e i fascisti in Parlamento per presentare la campagna della remigrazione, con poi l'occupazione dei banchi da parte del centro-sinistra e come dire la chiusura per ora di quella fase, giusto anche per capire appunto chi sono questi personaggi da qui appunto. Zaia che potrebbe scagliare il proprio attacco contro Salvini, non chiedendone tanto la poltrona, tema troppo complicato, si va a votare fra poco, c'è un governo di mezzo, ma sostanzialmente proponendo un divorzio consensuale, vale a dire la possibilità di costituire anche una branca del Partito del Nord. Zaia non ha mai fatto di mistero di guardare con attenzione al modello tedesco, cioè alla bavarese ZSU, che è la branca di Monaco di Baviera legata invece alla ZDU, quindi una sorta di partito nel partito. Difficile che oggi escano soluzioni definitive, ma lo stesso Zaia ha già nel mirino un'altra data, quella del 4 e 5 di luglio a Treviso, a casa sua, una sorta di ritiro leghista voluto dallo stesso Salvini, e poi la tradizionale festa di Pontida di metà settembre. Questi un po' come dire le scadenze interne anche alla Lega. Per quanto riguarda invece il tema del ponte sullo stretto, noi segnaliamo, senza poterlo leggere tutto perché è molto lungo ma è molto interessante, l'articolo di Federico Alagna che inizia a pagina 1 e gira poi a pagina 3. Più che un progetto, quello del ponte è un meccanismo di governo. Sarà forse un'indagine a fermare il ponte? La domanda ce la siamo fatta già altre volte. Adesso il lavoro dei magistrati coinvolge fra gli altri un ex consigliere della stessa società Stretto di Messina S.p.A., cioè la società che deve progettare, costruire e poi dovrà anche gestire il ponte. Come dire, l'essenza stessa di questa opera. Dipende se sarà un colpo decisivo da un lato dagli sviluppi giudiziari, ma dall'altro dalla capacità di chi si oppone all'opera di trasformare in argomento politico il quadro dell'inchiesta. In altre parole, dall'efficacia con cui nuovi elementi entreranno nel dibattito pubblico e condizioneranno la percezione dell'opera, dei costi e delle opportunità politiche ad essa connessa. Il sistema, infatti, del ponte non è un semplice progetto, ma un vero tentativo di meccanismo clientelare della società. In particolare una serie di meccanismi, reti di interessi materiali, assetti di potere consolidati che il movimento No Ponte denuncia da anni e che l'inchiesta sembra confermare. L'unica richiesta possibile è la chiusura tout court della società Stretto di Messina. Non perché questo basterebbe da solo a cancellare la minaccia del ponte, ma perché interromperebbe quella continuità amministrativa, istituzionale, economica e politica che consenta al ponte di sopravvivere da decenni anche in assenza della fatidica prima pietra, attraversando governi di diverso colore senza mai essere realmente accantonato. Non è un caso infatti che lo slogan scelto dal movimento per l'ennesimo corteo No Ponte il prossimo 8 di agosto a Messina sia proprio chiudere la Stretto di Messina S.p.A. Mai come in queste ore viene quindi da chiedersi se non ora quando. Così Federico Alagna, che ha la pregio sul manifesto di trasferire anche su un piano politico di rivendicazione e di mobilitazione a quello che sta dicendo l'ennesima inchiesta.
1: Dormire a luci spente fa male la mia testa.
0: 8:58 minuti, ci prendiamo una pausa qui su Radio Onda d'Urto. Loro sono i Caracalma, il primo gruppo che salirà sul palco della festa di Radio Onda d'Urto. Lo farà il 5 di agosto, prima dei Sic Tamburo. Questa è la loro Brescia nel titolo, scusate, si è bloccato il file, Brescia Inferno.

0: Cara Calma a Brescia Inferno, mercoledì 5 di agosto alla festa di Radio Onda d'Urto in apertura ai SIC Tamburo. Sono le 9 ed un minuto, rientriamo in studio qui su Radio Onda d'Urto con la rassegna stampa di carattere nazionale. Abbiamo parlato di Medio Oriente, abbiamo parlato di Ponte sullo Stretto, poi il terzo grande tema è quello del risico delle banche. Parlando di banche ovviamente non possiamo non partire dal Sole 24 Ore che, lo diciamo subito, è un grande fan come Confindustria dell'operazione di Intesa San Paolo che con 30 miliardi di euro vuole mangiarsi Monte dei Paschi. La prima notizia è quella che troviamo a pagina 3 con Enrico Miele, con Banca Intesa che corre veloce, entro fine anno vuole chiudere l'offerta pubblica di acquisto e di scambio. 12 mesi, una tabella di marcia per il maxi acquisto. Entro la fine di giugno va depositato il documento di offerta, poi si dialogherà con la BCE e l'antitrust, in mezzo anche la Consob e poi la chiusura dell'OPAS per fine dell'anno. Il risico intanto infiamma Piazza Affari, indice al record oltre 51.000 punti, e come dire, a dimostrazione di come questa operazione abbia una testa puramente di carattere finanziario, c'è proprio il fatto che tutte le banche, eccezioni ovviamente di Unicredit che voleva acquisire Monte dei Paschi e ora si trova in difficoltà, ma tutte le banche hanno fatto registrare utili da record, anche perché Banca Intesa ha promesso degli utili da record per tutti i soci di, non solo delle banche ma anche delle varie controllate come Generali, Mediobanche, quindi sostanzialmente di questi soldi di carta ne guadagneranno più o meno tutti. Questo è un po' il cuore della vicenda, per chi fosse interessato poi ai dettagli tecnici e alle tempistiche di questa operazione, un anno il tempo che Banca Intesa ha in mente di dover dedicare all'operazione, pagina 2, pagina 3 del Sole 24 Ore riassumono un po' tutto. Noi invece andiamo al Corriere della Sera, anch'esso come dire abbastanza favorevole all'operazione, che però come dire la legge anche con i risvolti di carattere politico. Si schierano i partiti a Palazzo Chigi, non dispiace la difesa della, aperte virgolette, italianità. Questo perché Banca Intesa caratterizza la propria operazione come sostanzialmente risposta rispetto ad Unicredit, che è una banca sì italiana ma che ha già come dire una proiezione internazionale, Francia e Germania su tutti. È un po' più interessante per ora però un'altra tabella che ci spiega come dire qual è il mondo delle banche in Italia, cioè chi fa cosa sostanzialmente. Pagina 11 nello specifico, la banca italiana più strutturata per quanto riguarda la cosiddetta capitalizzazione di mercato resta Unicredit con 108 miliardi di euro, tallonata però da vicino da Banca Intesa che ha 99 miliardi di euro. In caso appunto di acquisto di Monte dei Paschi si aggiungerebbero 31 miliardi, quindi Banca Intesa diventerebbe in questa maniera, anche grazie ad un accordo, non è ancora chiaro se una fusione o comunque un accordo tecnico con Biper e Unipol, che assieme hanno un'altra quarantina di miliardi, insomma nascerebbe un gruppo da 150 miliardi di euro per quanto riguarda la capitalizzazione. Chi c'è dentro però questi gruppi? Anche questo è abbastanza interessante, perché Banca Intesa San Paolo è già frutto di una serie di, come dire, accorpamenti. Uno dei primi soci in assoluto è la Fondazione Cariplo, ex banca appunto in particolare lombarda, che ha intorno al 5,5%. Il secondo socio invece è un fondo speculativo americano già ai noi ben noto anche in questi microfoni, parliamo di BlackRock che ha il 5%. Poi insomma fra i soci citati ci sono la Compagnia di San Paolo, quindi diciamo la finanza torinese, la Fondazione Risparmio di Cugno, la Fondazione Cassa di Bologna, la Fondazione Cassa Padova e Rovigo e la Cari di Firenze, le ex diciamo casse di risparmio che erano già state inglobate nel pacchetto Intesa San Paolo. C'è poi Mediobanca, cioè quello che a Banca Intesa vuole acquisire, in questo caso il socio di riferimento è la Delfin, che è sostanzialmente il gruppo Luxottica del Vecchio, per farci capire, con il 17%. Al 13% invece c'è uno dei più grandi palazzinari d'Italia, oltre che proprietario, fra le tante cose, del Messaggero, il gruppo Caltagirone. Pure qui, e qui c'è una notizia interessante, però c'è BlackRock che c'ha il 5% anche di questo, quindi il fondo americano ha il 5% di Banca Intesa che vuole acquistare Monte dei Paschi, dove lo stesso fondo americano ha il 5%. 5% e poi sempre all'interno di Mediobanca c'è un 5% del Ministero dell'Economia e della Finanza. Questo anche per capire un po', come dire, il risico, quindi questi 30 rotti miliardi di euro con ogni probabilità sarebbero soldi di carta sostanzialmente, perché transiterebbero all'interno di questo complicato gioco di partecipazioni, dove chi compra è anche però copartecipante di chi viene comprato, ecco, per farci un po' capire di cosa stiamo parlando nel dettaglio. Andiamo a vedere su questo anche il Fatto Quotidiano, che ci fa una pagina comunque abbastanza interessante da segnalare per una lettura molto diversa da quella che viene portata avanti da Sole 24 Ore e Corriere della Sera. Polizze vendute allo sportello, ecco perché Intesa vuole prendersi Monti dei Paschi. Dalle assicurazioni arriva il 39% dei ricavi dei più grandi gruppi creditizi italiani, il 5%. L'obiettivo quindi non sono tanto gli sportelli bancari, che anzi rischiano con 600 sportelli tecnicamente fusi, ma sono proprio le polizze, e cioè le assicurazioni. L'obiettivo reale dell'operazione condotta dall'amministratore delegato di Intesa San Paolo, Carlo Messina, scrive Nicola Borzi, è proprio questo: mettere le mani in maniera definitiva sul sistema assicurativo e frenare in questa maniera invece i tentativi della finanza francese di espandersi all'interno del sistema italiano. Si parla di Unicredit, ma si parla soprattutto di Generali. Questa è così la lettura e complessiva. E proprio la mossa strategica di Intesa San Paolo, attraverso Monte dei Paschi, punta ad arrivare a quel 13% di Generali che è in mano alla banca senese. L'obiettivo quindi è di carattere principalmente finanziario, ma di per sé ha anche una valenza industriale, non bancaria però. Generali infatti è la regina del settore assicurativo nazionale. L'obiettivo indicato dall'amministratore delegato di Banca Intesa Messina non è controllare il leone di Trieste, cioè Generali, e la sua governance, ma è difendere l'attuale leadership di Intesa sul mercato banca assicurativo, per evitare che oltre alle quote di Generali finiscano sotto l'influenza del Banco BPM, che è in mano ad un azionista francese, Crédit Agricole, anche le quote del mercato assicurativo. Questo quindi il complicato risico, con l'aggiunta di un passaggio che ci arriva da pagina 13 del Fatto Quotidiano. Andiamo ora invece a pagina 4 del Manifesto, anche qui una segnalazione che vale la pena fare, perché abbiamo parlato di finanza, di banche, ora andiamo a parlare di lavoro vivo, quello fatto di sfruttamento, insulti e minacce, esattamente quello che accade al nuovo consolato statunitense di Milano. Ne scrive Luciana Cimino. La GIP di Milano ha convalidato il controllo giudiziario per il ramo italiano del colosso statunitense Cadel, che sta costruendo proprio il nuovo consolato statunitense di Milano, un appalto da 200 milioni di dollari. I lavoratori però, centinaia, quasi tutti indiani, venivano pagati 2 euro all'ora. Il caporalato, secondo la Procura di Milano, alla Cadel era una consuetudine aziendale. Una tesi che è stata ieri assunta anche dalla GIP Angelica Cardi. Senza tutele e garanzia, si legge nella ordinanza, i cittadini indiani lavoravano in condizioni totalmente degradanti e palese l'approfittamento dello stato di bisogno, così l'articolo. E non c'è solo questo, ci sono infatti che nuovi blitz nelle campagne dopo la strage di Cosenza. Come dire, lo Stato fa finta di fare qualcosa fino a quando potrà tornare a disinteressarsene. Ieri sempre nell'Alto Cosentino infatti una colonna di minivan carichi di braccianti è stata bloccata dai carabinieri. 35 veicoli in fila diretti verso i campi, 135 le persone identificate. 10 erano migranti senza documenti e quindi hanno ricevuto una notifica per lasciare l'Italia. Sempre ieri altri controlli a Palermo, ispezionate 18 aziende, tutte illegali dalla prima all'ultima per il mancato rispetto della sicurezza sul lavoro. 15 titolari sono state al momento denunciati. Da ultimo poi c'è la vicenda di Massa Carrara, operaio picchiato dalla titolare perché ha chiesto la paga. La denuncia è arrivata dalla CGL, non siamo nei campi in questo caso, ma nel lucroso settore della produzione nautica. Un operaio, arrivato in Italia con il decreto flussi, non riceveva lo stipendio da oltre 2 mesi. Per questo il 49enne è andato dal proprietario dell'azienda per cui lavora, una dell'indotto nautico di Massa, reclamando le mensilità di aprile e di maggio, un totale di 2.200 euro. Il proprietario gli ha offerto solo 300 euro. Di fronte alle sue proteste, sempre il proprietario lo ha preso a calci e a pugni. Solo l'intervento di 2 operai di un'altra ditta presente sul posto hanno bloccato il titolare, che ora è stato denunciato. I ricatti nel settore della produzione nautica sono continui, la denuncia della CGL, così pagina 4 del quotidiano Il Manifesto. 9:11, lasciamo Il Manifesto. Abbiamo detto appunto, questo lavoratore migrante era arrivato in Italia con il cosiddetto decreto flussi. Chi in Italia non riesce ad arrivare sono i migranti nelle grinfie delle milizie libiche. Su questo segnaliamo un articolo di Vital Bazzolini a pagina 10 sul caso di Al-Masri, un caso infinito. Ecco perché ora l'Italia rischia la condanna alla Corte Europea dei Diritti Umani. Diverse vittime di Al-Masri si sono infatti rivolte alla Corte Europea, mettendo nel mirino il fatto che l'Italia, con il proprio comportamento dilatorio, abbia sostanzialmente favorito Al-Masri ed i suoi sodali, così dice Vitalba Azzolini. Andiamo ora al quotidiano La Repubblica, 9:12, siamo in addirittura d'arrivo per quanto riguarda la nostra rassegna stampa di carattere nazionale, ma un paio di segnalazioni dall'estero ancora le facciamo. Andiamo, ecco qua, a prendere quello che accade al confine est d'Europa, pagina 16, pagina 17, autobomba a Mosca nel quartiere militare, ucciso un generale, sarebbe il quarto ufficiale colpito a morte lontano dal fronte. Ovviamente Mosca punta il dito sui servizi segreti ucraini. Kiev intanto continua a colpire la Crimea nel tentativo di isolarla e nella penisola si registrano le prime crisi di rifornimenti. C'è poi una lunga intervista all'ex ministro degli esteri di Kiev, Kuleva, era il braccio destro di Zelensky, con cui poi è entrato però in rotta di collisione, va detto, dice bene al piano cosiddetto E3, quello fra Gran Bretagna, Germania e Francia, con l'Italia esclusa dal tavolo, ma per piegare Putin ci serve l'Europa intera. Insomma, la linea è ancora quella: guerra, guerra, guerra e solo guerra, nessun'altra soluzione se non la guerra. Lasciamo il quotidiano La Repubblica, lasciamo la guerra per modo di dire, in realtà, perché andiamo a occuparci di calcio con l'apertura e domani dei mondiali fra Stati Uniti, Canada e Messico. Non c'è una guerra diretta, ma come dire, l'atteggiamento della polizia trampiana non ci va molto lontano, con dei controlli veramente aberranti fatti nei confronti di alcune nazionali, quella iraniana, quella senegalese, respinto poi agli ingressi il più importante arbitro africano perché è di origini somale. Insomma, tutto un pacchetto di vicende che viene ben riassunto a pagina 16 del Manifesto da Luca Pisapia. Inizia il mondiale suprematista, questo è il titolo. Una edizione della Coppa del Mondo che è la più estesa, la più redditizia, la più inquinante, ma soprattutto la più escludente di sempre. Soprattutto sarà un vero e proprio festival trampiano, così l'articolo di Luca Pisapia, che riassume appunto la ipertrofia del capitalismo sportivo attuale. Un torneo mondiale che si giocherà in 3 paesi diversi, per la prima volta con 48 squadre, 12 gironi e ben 104 partite, quasi tutte negli Stati Uniti, 78. Per i continui spostamenti aerei stimate emissioni per 9 milioni di tonnellate di anidride carbonica, quelle cioè che producono 6 milioni di automobili, più 92% rispetto alla media storica dei mondiali precedenti. Non solo le emissioni però aumenteranno in maniera esponenziale anche agli introiti della FIFA, che controlla letteralmente tutto, sponsorizzazioni, diritti TV, fino alla vendita di souvenir, dell'acqua, della birra all'interno degli stadi. E fa tutto questo in un regime di extraterritorialità fiscale. Per questo a bilancio per il quadriennio 2023-2026 ha previsto ricavi per 13 miliardi di dollari, il doppio di quanto previsto per i 4 anni precedenti. Non sarà però una festa per tutti. La gran parte dei tifosi non ci potrà nemmeno arrivare negli Stati Uniti per le difficoltà nell'ottenere il visto o perché giustamente terrorizzata dalle deportazioni arbitrarie già annunciate dalle milizie parafasciste dell'AISA o perché banalmente il costo dei biglietti ha raggiunto cifra iperbolica, il prezzo medio per assistere ad una partita di 2.500 dollari. Un biglietto per la finale, prevista il 19 di luglio al MetLife Stadium del New Jersey, sul mercato secondario, ma legale, è arrivato a costare 2 milioni di dollari. Questo è un po' lo scenario, con l'ultima chicca, il divieto d'ingresso pure per i tifosi iraniani agli stadi, anche quelli che vivono negli Stati Uniti, che in teoria dovrebbero essere, come dire, non esattamente dei fan dell'attuale regime degli Ayatollah. 9:15 minuti è tutto per la rassegna stampa di carattere nazionale qui da Radio Onda d'Urto e questo mercoledì 10 di giugno. Paio di brevi spot e poi arrivano i quotidiani locali.
1: Venerdì 12 giugno 2026, CSA Magazzino 47 di Brescia, cena sociale a sostegno della popolazione dello Sri Lanka. Oltre al consueto appuntamento con il mercato 47 e l'aperitivo in enolibreria, alle 20 cena a supporto della popolazione dello Sri Lanka. Due menù, un onnivoro con patties, riso, pollo, lenticchie, ananas, fagiolini e papadam. E a finire un dolce. L'opzione vegana con patties, riso, patate, lenticchie, ananas, fagiolini, papadam e dolce. Sottoscrizione 12 euro, prenotazione obbligatoria allo 030 45670. Il ricavato della cena andrà a finanziare il borso di studio per i bambini e le bambine srilanchesi tramite l'associazione Piapat, associazione benefit srilanchese.

0: La cassetta degli attrezzi. La cassetta degli attrezzi.
1: Strumenti per la comprensione e la pratica della trasformazione.
2: La cassetta degli attrezzi, alle ore 18:45 e alle ore 6:30 su Radio Onda d'Urto.

La rassegna stampa dei quotidiani locali di Radio Onda d'Urto. Un saluto a tutte e a tutte da parte di Umberto. Non possiamo che cominciare questa mattina con gli articoli riguardanti la nostra festa. Dal 5 al 22 agosto tutti e tre i quotidiani locali propongono degli articoli in evidenza. Poi parleremo invece di seconde generazioni, un progetto sulle seconde generazioni, lavorare con il caldo estremo, anche la presa di posizione dei sindacati sul provvedimento regionale in proposito, un nuovo morto in un cantiere e la presa di posizione anche in questo caso dei sindacati. Sorvoleremo, o meglio vedremo solo un paio di notizie tra i tanti articoli sulle mille miglia che noi appunto eviteremo invece, e concluderemo con il progetto della Sares Green a Sarezzo. Ma cominciamo subito con gli articoli relativi alla festa della radio, partendo dal Brescia Oggi, articolo di Claudio Andrizzi, una quasi intera pagina, tre quarti di pagina. Capa subsonica Ernia Noiz, sarà una festa eclettica. C'è anche una grande fotografia del palco con accanto tutta una grafica con tutti i concerti dei 18 giorni dal 5 al 22 agosto nello spazio di Via Serenissima, l'edizione numero 34 dedicata alla memoria di Jean-Luc Stott. Appuntamento dal 5 al 22 agosto nell'ormai consueto spazio dell'area feste in Via Serenissima al capolinea Sant'Eufemio a Buffalora della metropolitana di Brescia per 18 sere di musica, cultura controcorrente, dibattiti, socialità condivisa e inclusione a 360 gradi. Nel mitico acquario, lo studio esterno dove venivano intervistati in diretta tutti gli artisti, spiccherà l'assenza di Stott, per tanti anni responsabile musicale, poi conduttore della radio, scomparso il 30 settembre. Lo ricorderemo fin dal primo minuto della festa con la squadra da lui già individuata per questo spazio, hanno detto Simone Cavagnini e Laura Pescatori, presentando la manifestazione nella sede cittadina dell'emittente antagonista. Sarà una grande emozione non solo per noi, ma anche per i musicisti, perché tutti conoscevano Jean e gli volevano bene. Il Festival del Gatto Nero si conferma fedele allo spirito di sempre. Manteniamo una formula che funziona e che rivendichiamo anche politicamente, ha spiegato Michele Borra. Offriamo un cartellone di livello mantenendo prezzi popolari accessibili a tutti. Questo concetto si allarga anche alla possibilità di cenare con 10 euro. Nella musica dal vivo la tendenza generale è il costante vertiginoso aumento di cachet che si ripercuotono sui biglietti. Noi invece avremo 11 serate in cui si potrà entrare gratis dalle 19 alle 20 e solo 7 in cui l'ingresso sarà richiesto dalle 19, ma il concerto di Caparezza, tra le serate più attese, avrà un prezzo inferiore di una ventina di euro rispetto alla media del tour. Questo dimostra che è possibile raggiungere il nostro obiettivo, un anno di trasmissioni senza sponsor e pubblicità, a modo nostro, senza rincari che andrebbero a pesare sulla possibilità delle persone di partecipare. Il cartellone del palco principale sarà molto eclettico, assicura il direttore artistico Luciano Taffurelli. Abbiamo cercato di mettere insieme generi diversi, cercando di fare attenzione ai gusti dei più giovani, senza dimenticarci degli altri. Oltre a Caparezza e Subsonica, gli appuntamenti clou sono sicuramente quelli di Noiz, Narcos e Ernia. Poi tanto rock italiano alternativo con i nomi della vecchia guardia, un po' di usato garantito e sicuro come i 99 Posse che da noi funzionano sempre ed anche il vecchio punk di Adolescent o Discharge e la nuova trap di Disgaccia. Tra le fotografie segnaliamo appunto una fotografia di Jean-Luc Stott con Caparezza nel 2021 proprio nell'acquario, il nostro studio esterno alla festa della radio. Poi band per antonomase Subsonica che a Festa Radio sono abitué di nuovo in pista,
conscio hip hop, Ernia rappresenta il rap italiano dallo stile introspettivo, e hardcore hip hop, Noyz Narcos è tra gli esponenti del rap più crudo e di strada. Questo è l'articolo di Claudio Andrizzi sul Brescia Oggi. Vediamo adesso invece a pagina 6, con un richiamo in prima pagina, con Caparezza e Company alla festa della radio. Questo è il richiamo in prima, e poi a pagina 6 del Corriere della Sera, dorso bresciano, articolo di Pietro Keller Cassetti, Vento d'estate. Da Caparezza a Ernia, dai Subsonica fino a Noyz Narcos, dal 5 al 22 agosto in via Serenissima si cambia ritmo con la 34esima edizione della festa di Radio Onda d'Urto. Dall'ormai storica base dell'Aquario, lo studio mobile della festa, Jean-Luc Stott ha visto passare, in qualità di coordinatore della redazione musicale di Radio Onda d'Urto, 14 anni di artisti e grandi serate di musica. Nel 2019 era andato ufficialmente in pensione, ma in realtà non aveva mai smesso di far parte della squadra, fino alla scomparsa, avvenuta a 72 anni nel settembre scorso. Stott, che alla fine di ogni sua trasmissione invitava a restare umani, l'aveva resa una festa di amici e amiche. All'Aquario tutti si sentivano a casa. È dedicata interamente a lui la 34esima edizione della festa di Radio Onda d'Urto, l'appuntamento che torna quest'anno in via Serenissima dal 5 al 22 agosto. 18 serate in cui, come di consueto, ai concerti sul palco principale si affiancheranno dibattiti, conferenze e presentazioni nei vari second stage, Tenda Blu, Pacianca, Ciringhito. Sarà riservato spazio naturalmente anche agli stand enogastronomici. Per 11 delle 18 serate in programma la sottoscrizione tra i 5 e i 10 euro sarà richiesta soltanto a partire dalle 20. Abbiamo scelto anche quest'anno di proporre prezzi popolari e accessibili per lavoratori e studenti, diversamente dalla norma del panorama della musica dal vivo, ha detto il redattore della radio Michele Borra. L'aumento del costo della vita si manifesta anche nel cronico rincaro dei biglietti, ma noi riusciamo a raggiungere l'obiettivo economico della festa anche proponendo un margine di spesa affrontabile da tutti. Il programma musicale della festa di quest'anno, quello degli eventi collaterali non è stato ancora reso noto, si articola, oltre che attorno ai grandi nomi, in serate tematiche che accostano musicisti italiani e stranieri. L'edizione di quest'anno è una congerie di ritmi tipici dell'ecosistema della festa e sonorità e generi più giovanili. L'intento in questo modo è quello di accontentare sia gli amanti di rock, punk e metal, con una particolare attenzione rivolta all'alternative italiano, sia quelli del rap, della trap, dell'elettronica. Per esempio, i Subsonica festeggiano i 30 anni di carriera giovedì 20 agosto con l'ultimo album Terre Rare e i successi storici. Il 6 agosto invece Noyz Narcos presenta Funny Game, mentre Ernia martedì 11 agosto porta l'album del 2025 Per soldi e per amore. Il 19 agosto salirà sul palco anche il trio bresciano composto da Liffe, Arcobaledo e Barra One. Il concerto di Caparezza, forse l'appuntamento più atteso, si svolgerà giovedì 13 agosto. Il cantante andrà in scena col suo ultimo album Orbit Orbit. Adesso l'articolo invece di Enrico Danesi del Giornale di Brescia, che troviamo a pagina 33 di questo quotidiano, e ha questo titolo: Caparezza, Subsonica, Noyz Narcos, Ernia, sul palco di Onda d'Urto, l'usato sicuro dei 99 posse e la promessa sarà fine alla festa antagonista in programma dal 5 al 22 agosto. Numeri alla mano, i Big sono senz'altro il magnifico folletto dell'hip hop Caparezza, la band di rock alternativo dei Subsonica, i rapper Noyz Narcos ed Ernia,
ma accanto ai nomi più altisonanti, il cartellone della 34esima festa di Radio Onda d'Urto presenta una pattuglia di artisti di livello, italiani ed internazionali, che andranno a toccare tutti i generi musicali cari all'emittente antagonista.

il tecnopop di Sarafine, il cantautorato di Cisco e Gian Gilberto Monti. Ma si punta anche sull'usato sicuro, rappresentato dai 99 Posse e degli Asian Dub Foundation, realtà che da queste parti attirano sempre grandi folle, senza ovviamente dimenticare che rap e trap sono oggi generi più seguiti dai giovanissimi, per cui ai due giganti del rhythm and poetry citati in apertura si aggiungono tra gli altri Fuxia, Disgacia, Latrell, Ansi e Nerone. L'edizione in arrivo è nel segno di Jean-Luc Stott, DJ, conduttore radiofonico e organizzatore, figura carismatica della scena culturale bresciana, scomparso lo scorso settembre. Jean-Luc ha dato un grandissimo contributo umano e culturale a Radio Onda d'Urto e alla festa, che per questo viene dedicata alla sua memoria, ha ricordato il redattore Michele Borra, il quale, nel confermare la formula organizzativa per noi giusta e vincente, ha poi sottolineato con forza due elementi. Con la festa finanziamo un anno di gestione della radio, potendo così trasmettere senza pubblicità né sponsor, in libertà e totale autonomia editoriale. Inoltre, a maggior ragione, in un momento storico in cui il caro vita strozza le famiglie, eppure la musica dal vivo costa sempre di più, restiamo in controtendenza, offrendo un contenitore importante a prezzi popolari, con 11 serate che hanno l'accesso libero fino alle 20 e solo 7 in cui la sottoscrizione d'ingresso è richiesta dalle 19. Affiancato da Simone Cavagnini e Laura Pescatori, a capo della squadra che ha raccolto l'eredità di Stott nella gestione dello studio interno di Radio Onda d'Urto alla festa, la mitica roulotte senza ruote, Luciano Taffurelli, direttore artistico del palinsesto musicale, ha invece espresso soddisfazione per un cartellone attento ai diversi generi, allestito senza rincorrere artisti dai cachet impossibili, ma guardando a personaggi in linea con la nostra filosofia, che possano comunque essere attrattivi per il pubblico, per poi chiosare. Nel 2025 abbiamo fatto scoprire al pubblico bresciano La Niña, poi esplosa a livello nazionale. Quest'anno suggerisco di tenere d'occhio la cantautrice calabrese Sarafine sul palco il 7 agosto, una possibile sorpresa per molti. Tutte le info e gli aggiornamenti su sito e pagina Facebook di Radio Onda d'Urto e Festa Radio, così l'articolo di Enrico Danesi sul Giornale di Brescia. Adesso invece sfogliamo il Giornale di Brescia, saltando per ora l'apertura dedicata alle Mille Miglia. Entra in cantiere ma è travolto da un crollo, muore 71enne proprietario dell'immobile. La vittima è Angelo Stefano Giacomini. I funerali si svolgeranno in paese a Piancamuno domani alle 15. Secondo le testimonianze, la vittima stava verificando la corretta esecuzione dei lavori. E c'è riportata la presa di posizione dei sindacati. In serata la FIOM CGIL Valcamonica Sebino ha diffuso una nota in cui esprime la propria vicinanza alla famiglia di Giacomini, ai lavoratori e a tutte le persone colpite dalla tragedia. Nel comunicato si legge che nel crollo di una parete che ha travolto e ucciso il committente e proprietario dell'immobile, padre del titolare dell'impresa impegnata nei lavori, la Italy Impianti SRL, ci troviamo di fronte all'ennesimo drammatico infortunio. Non è tollerabile continuare a morire nei luoghi di lavoro e non possiamo rassegnarci a registrare passivamente la cronaca di queste tragedie. Non basta l'indignazione, serve un impegno reale e strutturale per fermare questo stillicidio. Il sindacato sottolinea inoltre che per impedire che simili drammi si ripetano, non è più rinviabile un potenziamento radicale dei controlli, da attuarsi attraverso investimenti concreti negli organici degli enti ispettivi. Accanto a questo, restano imprescindibili una formazione corretta e costante, il radicamento della cultura della sicurezza e investimenti strutturali nella prevenzione delle situazioni di rischio. Troviamo un articolo in evidenza anche

sul Brescia Oggi, una pagina intera. Crolla un muro in un cantiere, pensionato muore travolto dai detriti. Angelo Stefano Giacomini aveva 71 anni, è stato colpito mentre si trovava in un capannone interessato da alcune opere. Non è più tollerabile morire nei luoghi di lavoro, la FIOM CGIL Valcamonica, Sebino, torna a ribadire la necessità di potenziare e investire sui controlli per fermare questo stillicidio. Abbiamo già letto buona parte del comunicato, andiamo solamente a vedere alcuni numeri sui morti, gli omicidi bianchi. In Italia nel primo quadrimestre calano le vittime del 4,5% rispetto allo stesso periodo del 2025, ma l'insicurezza rimane alta. Secondo i dati dell'Osservatorio Sicurezza sul Lavoro e Ambiente, Vega, ad aprile sono 278 le vittime sul lavoro in Italia, 196 in occasione di lavoro e 82 in itinere. La maglia nera per numero di vittime va ancora alla Lombardia, 30, che insieme a Veneto, Sicilia, Lazio, Piemonte, Campania e Puglia registrano il maggior numero di decessi. In zona rossa 5 regioni, Sicilia, Liguria, Veneto, Puglia e Campania. Adesso invece leggiamo questo articolo. Regione, vietato lavorare sotto il sole nei giorni più caldi. La Regione Lombardia ha disposto il divieto assoluto di svolgere attività lavorative in condizioni di esposizione prolungata al sole tra le 12.30 e le 16 a partire da oggi fino al 23 settembre. Il provvedimento, condiviso l'8 giugno con ATS, sigle sindacali e associazioni datoriali, punta a neutralizzare l'impatto delle ondate di calore anomale e lo stress termico, responsabile di gravi rischi per la salute. Con questa misura mettiamo al centro la salvaguardia della salute davanti agli effetti dei cambiamenti climatici, ha detto Fontana. Il blocco pomeridiano non scatterà in automatico tutti i giorni, ma sarà strettamente legato ai dati scientifici. Il divieto si attiverà infatti solo nelle giornate in cui la piattaforma Work Climate, il sistema di monitoraggio di INAIL e CNR, segnalerà alle 12 un livello di rischio alto per i lavoratori esposti al sole impegnati in attività fisica intensa. Quindi sono i comparti bresciani precettati dall'ordinanza, sono 4 da sempre i più esposti alla morsa della canicola estiva: agricoltura, florovivaismo, cantieri edili all'aperto, cave e siti estrattivi. E abbiamo anche su questo un intervento dei sindacati che leggiamo però da Brescia Oggi, dove c'è appunto questa presa di posizione. Sindacati e imprese chiedono regole chiare e tutele per tutti. Dopo il provvedimento regionale resta aperto il confronto su salari, ammortizzatori sociali e organizzazione del lavoro. Lo spirito bilaterale è ben espresso dalla presidente di EBAT, Ente Bilaterale Agricolo Territoriale, Rossella Gazzaretti, che è segretaria generale della FAI CISL Territoriale. Nel 2025 abbiamo raggiunto un accordo tra datori e sindacato che ha funzionato. Subito ci metteremo al tavolo per rinnovarlo e aggiornarlo alla luce della contrattazione provinciale, in alcuni punti lontana da quella nazionale, assicura. Il problema nei campi sono da un lato la stagionalità, la datazione, l'orario delle operazioni, compresa l'erogazione dell'acqua da parte dei consorzi, che non sempre consentono di differire il recupero del lavoro perso e del relativo compenso. Dall'altro, soprattutto l'assenza di ammortizzatori sociali. Occorre un'intesa, vanno trovati accorgimenti, altrimenti chi paga le ore perse? Non si devono penalizzare i salari. Dal canto suo è preoccupata Nada Forbici, presidente di Assofloro, che ritiene sia troppo presto per l'ordinanza. La tutela dei collaboratori è fondamentale
però mi sembra che il clima non sia ancora così terribile e che il termine delle 16 crei parecchi disguidi anche per le famiglie stesse. Massimo Del Dossi, presidente di ANCE, dichiarando massima sensibilità alle esigenze di salute, da coordinare comunque con le esigenze produttive, plaude al dettame lombardo quando invita a deroghe nelle norme comunali sull'orario di inizio mattutino. Da parte dei sindacati si fa notare in particolare che ormai il caldo eccessivo non è più occasionale, quindi occorre rivedere complessivamente, strutturalmente e a livello nazionale la faccenda. Su questo è molto preciso Francesco Bertoli, leader della Camera del Lavoro di Brescia, comunque pure lui dell'idea che il caso va affrontato nel rapporto con le associazioni imprenditoriali, con una presa d'atto comune. Ci deve essere una legge forte e chiara, valida per tutti i territori, non scomposta nelle regioni, non sempre comunicazioni spot. Una legge più cogente, altrimenti si rischia che rimanga sulla carta. Noi dove siamo presenti facciamo informazione e controllo, ma dove non ci siamo? Io poi aggiungerei altre categorie come i rider, anche se lì si fa fatica a individuare la dipendenza da chi e anche se la forma giuridica dei contratti è incerta. Qualche istante di musica con il Casino Royale. Saranno alla festa di Radio Onda d'Urto anche loro.

0: classica.
1: Vogliamo servizi igienici ad ogni capolinea, un virgolettato. Appello al comune dei conducenti degli autobus di Brescia Trasporti. È un grido d'aiuto quello lanciato alla loggia dai conducenti degli autobus di Brescia Trasporti. Ad accendere il dibattito stavolta non sono la mancanza di sicurezza, gli stipendi bassi o la mole di lavoro a bordo. Nel mirino c'è una questione igienico-sanitaria. Gli autisti della municipalizzata del Comune di Brescia lamentano infatti una difficoltà quotidiana nel poter disporre di servizi igienici adeguati presso ogni capolinea, anche mediante l'installazione di bagni chimici laddove non siano presenti strutture fisse. Si tratta di una necessità fondamentale, connessa alla tutela della salute, dell'igiene, del benessere e della dignità dei lavoratori durante il servizio. Esigenza resa oggi ancora più rilevante dal significativo aumento della presenza femminile all'interno dell'azienda, si legge in un documento inviato al Comune di Brescia e all'Agenzia del TPL. Garantire l'accesso ai servizi igienici in tutti i punti di capolinea rappresenta pertanto una misura indispensabile per assicurare condizioni di lavoro adeguate e rispettose delle esigenze di tutto il personale viaggiante. Il riferimento normativo è il decreto legislativo 81 del 2008, che all'allegato 4 stabilisce che i lavoratori debbano poter disporre di servizi igienici accessibili, adeguati e mantenuti in condizioni decorose. L'assenza di servizi igienici o l'impossibilità di accedervi durante il turno di servizio può comportare criticità sotto il profilo sanitario e organizzativo, incidendo negativamente sulle condizioni di lavoro e sul benessere psicofisico del personale. I capolinea del servizio di trasporto pubblico urbano su gomma sono ad oggi 31. Brescia Trasporti, che si dice consapevole della delicatezza dell'argomento, ha comunicato ai rappresentanti sindacali l'elenco aggiornato degli esercizi commerciali, bar e trattorie collocati in prossimità dei capolinea che dispongono di servizi igienici aperti al pubblico, ma i conducenti chiedono strutture fisse o bagni chimici al fine di assicurare condizioni di lavoro dignitose, adeguate e conformi alla normativa vigente. La questione finirà presto all'ordine del giorno in Consiglio Comunale in loggia grazie ad un'interrogazione consigliare presentata da Fratelli d'Italia. Adesso invece andiamo a parlare di riforma della disabilità. Siamo sempre sul Giornale di Brescia. Qui l'articolo è di Barbara Bertocchi. Riforma della disabilità, SOS dei sindacati, ancora 10.000 pratiche senza risposta. CGIL, CISL e UIL uniti esprimono preoccupazione. Pesa la carenza di operatori e di strutture. Tempi di risposta ancora troppo lunghi, procedure complesse, costi che continuano a gravare sulle persone più fragili e misure incerte. Nonostante qualche miglioramento rispetto ad un anno fa, la sperimentazione della riforma della disabilità, avviata nel Bresciano il 1 gennaio 2025, continua a destare preoccupazione. A evidenziarlo con una posizione unitaria sono CGIL, CISL e UIL, e in particolare i rappresentanti della funzione pubblica, dei pensionati e dei patronati. L'effetto, denunciano, è che i diritti rischiano di rimanere sulla carta. Molte persone, scoraggiate dagli ostacoli delle nuove procedure, rinunciano a presentare la domanda o, se la presentano, devono attendere mesi prima di vedersi riconosciuto quanto spetta loro. All'origine delle criticità, sostengono, vi sono la carenza di operatori e strutture, l'assenza di una reale presa in carico delle persone fragili e la scarsa integrazione tra l'ambito sanitario e sociosanitario. In sintesi, il sistema non era pronto per l'avvio della sperimentazione nel gennaio 2025 e non lo è nemmeno oggi, a loro avviso, per affrontare le novità entrate in vigore a giugno, ossia il fatto che le pratiche degli over 70 con almeno una condizione di non autosufficienza da questo mese tornino in capo alle ASST, che quindi si riprenderanno i medici che avevano messo a disposizione dell'INPS. Le preoccupazioni riguardano diversi aspetti. Le ASST riusciranno a farsi carico delle nuove incombenze in una fase segnata dalla cronica carenza di personale? Non sarebbe stato preferibile mantenere nettamente distinti due percorsi, uno per gli over 70 e uno per gli under 70? E ancora, i medici di famiglia continueranno a compilare i certificati medici introduttivi o sceglieranno di non farlo più? Per i medici di medicina generale la procedura è laboriosa, richiede tempo e in questa nuova fase prevede che venga specificato se la persona è affetta da almeno una malattia cronica e se presenta condizioni cliniche che, anche in relazione all'età, comportano una progressiva riduzione delle normali funzioni fisiologiche, col rischio di una perdita dell'autonomia nelle attività fondamentali della vita quotidiana. Una valutazione che deve tenere conto anche del contesto sociale, ambientale e familiare della persona. Alcuni medici, raccontano, hanno già smesso di rilasciare questi certificati, indispensabili per far partire la pratica di accertamento della disabilità. Altri, invece, ne avrebbero aumentato il costo fino a oltre 200 euro. Una spesa tutt'altro che trascurabile per persone fragili che avviano la procedura senza alcuna garanzia di ottenere il riconoscimento sperato. Anche perché, sempre secondo quanto riferito dai sindacati, le maglie si sarebbero fatte più restrittive. Persone che fino ad un anno fa, a parità di condizioni, avrebbero avuto accesso all'assegno di accompagnamento, oggi rischiano di vedersi respingere la domanda. I dati INPS. Numeri INPS alla mano aggiornati a fine aprile, i rappresentanti di CGIL, CISL e UIL fanno sapere che le pratiche ancora senza risposta sarebbero più di 10.000. Nel dettaglio, i certificati introduttivi presentati al 1 gennaio 2025 sono 30.892, 4.000 in meno rispetto al passato. I certificati finali emessi, 20.294. Le pratiche in lavorazione, 5.713. Riforma che nessuno contesta, ma nella realtà faticano a decollare per via ancora una volta della carenza delle figure professionali che dovrebbe comporre le commissioni multidimensionali che si riuniscono nelle case di comunità. Mancano, sostengono, i medici, ma anche gli psicologi e gli assistenti sociali, e quelli presenti sono oberati di lavoro. Agli sportelli dei patronati emerge ogni giorno lo stesso quadro: cittadini disorientati e informazioni spesso insufficienti. Emblematico, secondo i sindacati, il caso della Valcamonica. In un anno e mezzo l'INPS non è riuscita ad attivare una commissione sul territorio e i cittadini che presentano domanda per il riconoscimento della disabilità sono ancora costretti a spostarsi in città per le visite. L'istituto ha promesso che la commissione sarà operativa ad Arfo entro la fine di giugno, una promessa che i sindacati si augurano venga finalmente mantenuta. Per i sindacati la priorità è ora rendere il sistema bresciano più efficiente e in grado di dare risposte tempestive ai cittadini. Chiedono inoltre che venga riconosciuto e valorizzato il ruolo delle parti sociali chiamate, sostengono, a sopperire alle mancanze delle istituzioni. In tal senso hanno chiesto, come avevano fatto e ottenuto in passato, un incontro con tutti gli attori coinvolti, al fine di fare prossimamente il punto sulla situazione alla luce della novità introdotta a giugno. Sempre dal Giornale Brescia, due mondi, un cuore. Seconde generazioni alla ricerca di un posto con l'aiuto dell'arte. Viaggio alla scoperta di sé per 23 giovani di origine nordafricana, rom e palestinese. Articolo di Francesca Marmaglio. Il progetto Senza Margini, che ha ottenuto un finanziamento europeo, ha lavorato sull'identità di chi appartiene a due paesi diversi, in particolare col percorso Io Qui. Le cooperative Tempo Libero e Elefanti Volanti hanno lavorato con un gruppo di 23 ragazze tra i 13 e i 27 anni, di origini rom, palestinesi e nordafricane del quartiere San Polo e San Polino. Una decina di incontri che si sono sviluppati partendo dal libro Italiana con permesso dell'illustratrice, fumettista e graphic journalist Taqwa Ben Mohammed. L'atto finale si è svolto ieri pomeriggio al centro Pampuri con la mostra degli elaborati prodotti durante i laboratori e l'incontro con l'autrice. Il focus del progetto era sull'inclusione dei giovani di seconda generazione, ha spiegato Ilari Scalvini, responsabile settore minori della cooperativa Elefanti Volanti. Ci siamo ispirati al fumetto che parla della creazione di un'identità che appartiene a due mondi. Abbiamo lavorato attraverso la scrittura, la tessitura e il disegno. È stata l'occasione per parlare di consapevolezza della propria appartenenza. Dai lavori sono così emersi i lati positivi e quelli negativi dell'appartenenza a diverse culture. La ricchezza di conoscere più lingue, ha detto Scalvini, ma anche la fatica di non riconoscersi in alcune richieste delle due culture. Spesso i ragazzi non si sentono appartenere totalmente né all'una né all'altra e questo provoca smarrimento e sofferenza. Da bambina avrei desiderato poter partecipare a progetti come questi, ha detto la fumettista, perché anche per me è stato difficile sentirmi appartenere a un posto nel mondo. Conoscersi e accettare entrambe le culture è la via migliore per non sentirsi diversi. I ragazzi devono capire anche questo, ha concluso Taqwa Ben Mohammed, che ci sono fallimenti nella vita e difficoltà da superare e che quasi sempre è difficile. Comprendersi è il solo modo per accettarsi. Adesso andiamo invece a pagina 21 per l'articolo sulla Sares Green. Autorizzazione Sares Green. Due punti, il comune fa ricorso al TAR. Sarà il TAR di Brescia a pronunciarsi sull'autorizzazione rilasciata dalla regione per il progetto Sares Green a Ponte Zanano. Ieri il comune di Sarezzo ha infatti depositato ricorso chiedendo l'annullamento dell'autorizzazione unica concessa alla società per la realizzazione dell'impianto destinato al trattamento di rifiuti speciali non pericolosi. Una decisione che l'amministrazione comunale tiene a distinguere dalle iniziative promosse dai comitati contrari al progetto. Non si tratta di schierarsi a favore o contro l'impianto, né di sostenere una parte piuttosto che un'altra, tiene a specificare la sindaca Valentina Pedrali. Il nostro compito è tutelare i cittadini ed essere certi che un procedimento di questa portata sia stato svolto correttamente sotto ogni profilo. Alla base del ricorso vi sono alcuni aspetti che, secondo l'ente, non avrebbero trovato adeguata risposta durante l'iter autorizzativo. Tra questi la corretta valutazione dei rischi ambientali, la compatibilità urbanistica ed edilizia del progetto e l'applicazione della normativa Seveso. Deve essere chiarito, il comune ritiene che debba essere chiarito, prima dell'avvio dell'attività, se l'impianto rientri o meno nel campo di applicazione della normativa sui stabilimenti a rischio di incidente rilevante. Dal canto suo, Sares Green ribadisce la solidità del percorso tecnico e sanitario seguito. La società ricorda che il progetto è stato accompagnato da 6 anni di studi e approfondimenti confluiti nella procedura di valutazione di impatto ambientale. Qui viviamo e lavoriamo anche noi, ha dichiarato il vicepresidente Tiberio Assisi. Abbiamo sempre messo al centro studi, dati e approfondimenti tecnici valutati dagli enti competenti. La società sottolinea inoltre che l'impianto non è un inceneritore, ma un sistema di recupero del CARFLAF attraverso un processo di conversione catalitica senza combustione dei materiali in ingresso. Sul fronte opposto, i comitati contrari all'opera hanno annunciato a loro volta il ricorso alla giustizia amministrativa. Secondo il comitato Liberi Cittadini per la Salute, nel procedimento sarebbero state rinviate a fasi successive valutazioni considerate fondamentali, dagli impatti cumulativi con le attività produttive già presenti nell'area agli aspetti sanitari e ambientali. E c'è un articolo anche sul Brescia Oggi su questo ricorso al TAR del comune di Sarezzo. Ci arriviamo subito, pagina 29 del Brescia Oggi. Ricorso contro l'impianto rifiuti, il comune sfida la regione. Allora, il comune di Sarezzo ha deciso di presentare il ricorso. Le motivazioni sono quelle già sollevate dal Comitato Liberi Cittadini per la Salute. Nel corso del procedimento regionale che ha portato al rilascio dell'autorizzazione sono emersi aspetti che, pur sollevati, tra gli altri, dal comune, non sono stati adeguatamente chiariti, con particolare riguardo alla corretta valutazione dei rischi ambientali connessi alla tipologia dell'impianto, parzialmente rinviati a dopo la messa in esercizio, alle misure compensative imposte all'azienda e alla compatibilità del progetto con le regole urbanistiche ed edilizie comunali vigenti. Spiega la sindaca Valentina Pedrali. Si tratta di questioni che, proprio perché rimaste senza definitiva risposta nell'ambito del procedimento autorizzativo, non consentono di escludere impatti negativi su un territorio già esposto a pressioni ambientali. Il Comune di Sarezzo ritiene che in presenza di incertezze di questa portata la prudenza debba prevalere. Autorizzare un insediamento industriale di particolare rilevanza senza aver prima chiarito questi aspetti, prosegue Pedrali, significa esporre i cittadini a rischi che, in applicazione del principio di precauzione, dovrebbero essere valutati prima, non dopo. L'impianto pilota, di cui si discute da 10 anni, dovrebbe trattare, ricordiamolo, fino a 65.000 tonnellate annue di rifiuti derivanti dal CARFLAF, il residuo non riciclabile prodotto dalla demolizione dei veicoli. Restiamo sul Brescia Oggi per parlare dell'alta velocità. Il nodo di Brescia, la loggia smorza l'ottimismo di RFI. Il vice sindaco Manzoni: gli step da compiere sono ancora parecchi, anche dopo la chiusura dell'iter autorizzativo. 2 anni ai cantieri dell'alta velocità in uscita dalla stazione di Brescia e della tratta di 10,7 km fino al bivio di Mazzano. È l'orizzonte temporale per l'avvio dei lavori al quadruplicamento, tracciato dall'amministratore delegato di RFI Aldo Isi l'altro ieri a Milano in sede di presocietà. Una previsione, quindi 2 anni ai cantieri dell'alta velocità in uscita. Una previsione che forse appare troppo ottimistica a Palazzo Loggia. Gli step che il progetto definitivo depositato da qualche mese deve ancora compiere sono non secondari, a cominciare dalla conferenza dei servizi che deve esprimersi su di esso. Il vice sindaco e assessore alla mobilità di Brescia Federico Manzoni conferma che non è pervenuta in loggia alcuna convocazione della conferenza dei servizi. C'è poi una serie di altri passaggi. Il progetto esecutivo, che spettando non più a Ferrovie ma al General Contractor CEPAV 2, dovrebbe essere comunque più rapido, ma il Comune non intende venir meno alla volontà di apportare ulteriori migliorie. Mi pare che sulla base delle dichiarazioni dell'amministratore delegato di RFI sia ragionevole ipotizzare un arco di tempo almeno triennale per l'avvio dei lavori nel tratto urbano, precisa

0: l'assessore Manzoni. In ogni caso, non appena verrà avviato l'iter autorizzativo e trasmesso il progetto definitivo, lo analizzeremo con cura per verificare anzitutto il recepimento delle prescrizioni che avevamo richiesto nel 2020 in sede di conferenza dei servizi sul progetto preliminare. Inoltre, aggiunge l'assessore, è importante che il progetto rechi, come da tempo richiesto dal territorio, gli interventi necessari alla riattivazione della stazione di Rezzato per i passeggeri, nell'ottica dello sviluppo dei servizi ferroviari suburbani afferenti il nodo di Brescia. Tra le varie questioni aperte, Manzoni ha toccato quella dei finanziamenti dell'opera, che se non paiono preoccupare l'amministratore delegato Isi, che traguarda ad un tempo successivo alla fine dell'iter autorizzativo il loro stanziamento, resta ancora molto incerta i finanziamenti, quindi soprattutto alla luce dell'aumento del preventivo del costo del quadruplicamento dei binari Brescia-Mazzano, che è raddoppiato, superando il miliardo di euro a fronte della previsione iniziale di 550 milioni. Siamo in chiusura per quanto riguarda il Brescia Oggi. Abbiamo solamente un'altra segnalazione che riguarda la Greenway del Mella, ma con un'iniziativa che si è tenuta nella bassa a Seniga, la maratona in bici testimonial della Greenway del Mella. Oltre 100 persone hanno pedalato lungo un percorso di 75 km per sostenere la mobilità dolce lungo il fiume. Questo in occasione domenica della quarta edizione della Festa dell'Acqua. Due percorsi, uno di 10 km e l'altro appunto di 75. La Greenway è una dorsale di mobilità dolce lunga 52,5 km da Roncadelle ad Ostiano, un itinerario che accompagna il fiume Mella fino alla confluenza con l'Oglio. Il 74% del tracciato è costituito da strade bianche, per un'esperienza immersiva nella natura che incentiva il turismo sostenibile nella bassa bresciana. Per quanto riguarda invece qui le notizie riguardanti le mille miglia, ben 4 pagine ha dedicato il Brescia Oggi a questa corsa dei super ricchi. Segnaliamo, non lo sapevamo, che anche i Subsonica saranno presenti alla Mille Miglia, una prima volta da incorniciare, il miglior modo per festeggiare il nuovo album, forse il miglior modo. In realtà lo facciamo presente, insomma, con simpatia ai Subsonica, sarà quello di suonare alla festa di Radio Onda d'Urto, non tanto di partecipare alle Mille Miglia. Comunque lasciamo il Brescia Oggi e per quanto riguarda il Corriere della Sera dorso bresciano, anche qui l'apertura: Mille Miglia senza età, grandi e piccoli alla partenza, equipaggi concentrati sulla sfida, si alza la bandiera, la carovana parte per Roma, il via da Viale Venezia, la prima sera tappa Padova, equipaggi concentrati e dita incrociate. Noi però vogliamo segnalare solo qualche passaggio dell'articolo di Manuel Colosio sull'accoglienza. Ristoranti pieni di lunedì, alberghi quasi da sold out. La città si è riempita di turisti, costi delle camere triplicati. L'occasione è ghiotta perché chi partecipa a questo evento solitamente non è particolarmente attento al portafoglio e vuole vivere una completa esperienza italiana fatta di cibi e vini ottimi, inseriti in una splendida location e con l'ottima accoglienza che sappiamo offrire, confida uno storico ristoratore. Se solitamente il conto nel mio ristorante è circa di 40 euro a testa, in questi giorni arriva ad almeno 80, questo per farvi capire un po' da chi è affollata Brescia in questi giorni. Sul fronte pernottamenti è andato ugualmente bene, anche se non è stata una notte da sold out, ci si è andati però vicini. I siti di prenotazione parlano di circa l'85% di stanze occupate in città, dove per trovarne qualcuna libera si è costretti a salire di livello, dato che le opzioni standard sono andate a ruba. Questo nonostante i prezzi che durante questa settimana lievitino come non mai, fino addirittura a triplicare. Un esempio su tutti viene dallo storico Hotel 5 Stelle Vittoria, dove la stessa camera, solitamente disponibile a circa 130 euro, viene proposta a quasi 400 euro a notte in questa magica settimana. Questi sono gli unici due articoli che vi volevo segnalare dalle pagine dedicate alle mille miglia. Parliamo invece adesso di lavoratori schiavi a Milano. Lavoratori schiavi, l'azienda statunitense corre ai ripari, pagina 7 di Repubblica Milano. Arretrati e meno ore, la proposta Cadel per gli operai sfruttati. Una multinazionale statunitense commissariata dalla procura cerca di sanare la posizione e stoppa la decurtazione di 800 euro in busta paga. Dalle loro buste paga non verranno più tagliati 500 euro al mese per dormire e 300 per mangiare. I loro turni saranno quelli stabiliti dal contratto nazionale, 40 ore a settimana più 5 di straordinario e non tutti i giorni da mattina a sera. E avranno diritto agli arretrati, sia per le ore in più che hanno lavorato, intanto a maggio, sia per i soldi che hanno perso ingiustamente e che saranno restituiti. I calcoli sono in corso, ma in questo modo c'è chi già a giugno potrebbe arrivare a prendere 2.000 euro. Di certo, almeno 800 euro in più rispetto ad oggi, visto che vitto e alloggio tornano a carico dei datori di lavoro. Nel giorno in cui la Jeep Angelica Cardi convalida l'amministrazione giudiziaria per il colosso statunitense Cadel, impegnato nella costruzione del consolato USA a Milano e al centro di un'inchiesta per caporalato dei PM Paolo Storari e Mauro Clerici, con i carabinieri del lavoro, arriva una svolta per i tanti operai indiani impiegati nel cantiere in condizioni di sfruttamento, come emerso dalle indagini della procura. In questi giorni i vertici della multinazionale, difesa in Italia dall'avvocato Andrea Puccio, sono in città per un'approfondita attività di verifica sulle accuse della procura per collaborare con l'autorità giudiziaria e impegnarsi a garantire un trattamento equo dei lavoratori e una loro corretta remunerazione, si legge in una nota del gruppo. Adesso andiamo a chiudere con le ultimissime segnalazioni dal giornale di Brescia. C'è una raccolta alimentare, 45 quintali per i poveri a Ghedi. Sono stati impegnati 55 volontari di associazioni locali come la Caritas, Quadrifoglio Fiorito, Croce Rossa, Alpini e Gruppo 29 Maggio, che ha coordinato le attività. Tutto quanto raccolto, dice Luciano Dabellani, presidente del gruppo 29 Maggio, andrà alle persone bisognose della nostra comunità. Anche se facciamo fatica a crederci, in Italia ci sono 13,3 milioni di poveri, di questi 6,6 milioni vivono in condizioni di povertà assoluta. E poi chiudiamo con una notizia dalle valli, Val Camonica in questo caso: la nuova cabinovia spezza a metà l'estate alla Ski Area. Per il cantiere da 23 milioni di euro restano chiusi impianti di risalita, rifugio e bike park. Questo succede a Borno. Noi con quest'ultima segnalazione chiudiamo la rassegna stampa di carattere locale di Radio Onda d'Urto. Ora la linea passa alla compagnia dei Gatti Neri con Laura. Alle 11 ci ritroviamo per il GR Flash con la redazione. A seguire lo spazio approfondimenti. Restate sintonizzati e sintonizzate sulle frequenze antagoniste di Radio Onda d'Urto.
1: Venerdì 12 giugno 2026, CSA Magazzino 47 di Brescia, cena sociale a sostegno della popolazione dello Sri Lanka. Oltre al consueto appuntamento con il Mercato 47 e l'aperitivo in enolibreria, alle 20 cena a supporto della popolazione dello Sri Lanka. Due menù, un onnivoro con patties, riso, pollo, lenticchie, ananas, fagiolini e papadam. E a finire un dolce. L'opzione vegana con patties, riso, patate, lenticchie, ananas, fagiolini, papadam. Rotterdam e Dolce. Sottoscrizione 12 euro, prenotazione obbligatoria allo 030 45670. Il ricavato della cena andrà a finanziare borse di studio per i bambini e le bambine srilanchesi tramite l'associazione Piapat, associazione Benefit Srilanchese.

il 5 per 1000 a Radio Onda d'Urto. Ma perché non lo fa? Solo perché non lo sa. Ora però non ci sono più scuse. Destina il tuo 5 per 1000 a Radio Onda d'Urto. La nostra onda è sempre in movimento verso di te, si espande fino in profondità e la sua frequenza, un coro di voci che non avrebbe voce. Sulla tua dichiarazione redditi allora scrivi il codice 02084620174. Destina il tuo 5 per 1000 a Radio Onda d'Urto.

Allora, partiamo subito, andiamo al 10 giugno del 1966. Per la prima volta i Beatles utilizzano per una canzone nastri fatti suonare al contrario in Rain, lato B del singolo Paperback Writer, eccolo.

andiamo al 10 giugno del 1910, nasce in Mississippi Howlin' Wolf, bluesman statunitense. Tanti dei suoi brani vennero scritti dall'amico e collega Willie Dixon e divennero davvero col tempo dei veri e propri standard del jazz, come questa già in sottofondo, Backdoor Man del 1961, che fu poi ripresa in chiave rock dai Doors negli anni a venire. Wolf morì il 10 gennaio del 1976.

E andiamo al 10 giugno del 1922, nasce nel Minnesota Judy Garland, attrice e cantante statunitense. Debutta ancora bambina nel gruppo delle sorelle Gum Sisters e poi viene notata da un talent scout, da cui insomma si apre un po' un mondo per Judy. Judy peraltro fu la prima donna a vincere un Grammy Award all'album dell'anno, siamo nel 1961, il lavoro in questione è Judy at Carnegie Hall, da cui ci ascoltiamo questo live meraviglioso, il brano San Francisco. Judy morì il 22 giugno del 1969.

San Francisco, open your golden gate.

0: Meraviglioso questo live. Noi proseguiamo. 10 giugno 1931 nasce a Juazeiro João Gilberto, chitarrista e cantante brasiliano, artista rivoluzionario in ambito jazz e della musica latina. Nel 1959 possiamo dire che diede vita alla bossa nova con questa Ciga de Saudade. Morì il 6 luglio del 2019.
1: Io non posso mai soffrire.

E andiamo al 10 giugno del 1941. Auguri a Shirley Owens, cantante statunitense, la troviamo nelle Shirley's. Fonda il gruppo sul finire degli anni 50 assieme alle amiche Doris e Dee Beverly. E la loro Will You Love Me Tomorrow fu il primo brano di un gruppo femminile a raggiungere la prima posizione nella classifica Billboard.

E andiamo al 10 giugno del 1952. Nasce a Firenze David Riondino, cantautore e attore italiano. Sul finire degli anni 70 comincia in ambito musicale toscano a muovere i primi passi. Nel 1978 debutterà con l'omonimo album e poi l'anno successivo, quindi andiamo nel 79, aprirà il concerto di Fabrizio De André e PFM. David morì il 26 marzo del 2026. Noi ci ascoltiamo Re dei Punk.

10 giugno 1960, auguri a Maxi Priest, cantante e musicista inglese. È proprio recentissimo, tra l'altro, mi pare aprile, uno dei suoi ultimi lavori, il singolo Touch by an Angel, pubblicato con la sua etichetta Level Vibes Music.

10 giugno 1964, auguri a Jimmy Chamberlin, batterista statunitense, lo troviamo negli Smashing Pumpkins. Entra nella band nel 1988, con loro incise anche i fortunati album Siamese Dream e Melancholy and the Infinite Sadness. Ascoltiamo un classicone, c'era Brock.

E andiamo di classicone in classicone. 10 giugno 1965, auguri a Joe Santiago, chitarrista statunitense, lo troviamo in casa Pixies. Fonda la band nel lontano 1986 assieme all'amico Black Francis e all'ex moglie Linda Mallari. Con lei fondò anche il side project Martinis. Ma noi rimaniamo in casa Pixies ed andiamo ad ascoltarci il brano Gigantic, un classicone.

10 giugno 1967, facciamo gli auguri anche a Emma Anderson, chitarrista e musicista inglese. La troviamo nei Lush, di cui tra l'altro è anche cofondatrice dall'87 al 96 e poi ancora dal 2015 al 2016. Successivamente, dal 1997 al 2007, arrivano i Sing Sing. E poi, vabbè, nel 2023 debutterà anche in solo. Noi da Spooky, album dei Lush, datato 1992, ci ascoltiamo Nothing Natural.

andiamo con un live bellissimo. Perché 10 giugno 2004 muore Ray Charles, cantante musicista statunitense, una vita dettata da dolori ed eccessi, quella di Charles. Fra i tanti capolavori da lui pubblicati ci ascoltiamo infatti questa Miss Around, scritta da Ahmed Ertegun, nonché uno dei suoi primi grandi successi a livello commerciale. Ci ascoltiamo un live proprio di questo brano. Ricordo solo che Ray nacque in Georgia il 23 settembre del 1930.

noi ritorniamo in casa Shirley's, 10 giugno 1982, muore Eddie Mickey Harris, cantante statunitense appunto nelle Shirley's. Formazione insomma che dicevamo anche prima contribuì a ridefinire un po' il panorama musicale dei primi anni 60. Ci ascoltiamo Soldier Boys. Eddie nacque il 22 gennaio del 1900.

E andiamo al 10 giugno del 1940. Marcus Garvey, attivista per i diritti civili americano, ci lascia, sindacalista e scrittore giamaicano. Nacque il 17 agosto del 1887. Burning Spear nel 1975 rese omaggio all'artista pubblicando l'album Marcus Garvey, appunto. E noi da qui ci stiamo già ascoltando l'omonima title track. Dopodiché restituiamo la linea alla redazione informativa, mentre invece la compagnia dei Gattini ritorna domani puntualissima. Un saluto a chi è all'ascolto da parte di Laura. Ciao!

0: Siete all'ascolto di Radio Onda d'Urto.
1: Sono le 11 in punto, Radio Onda d'Urto e il giornale Radio Flash di questo mercoledì 10 di giugno. Tre ondate di attacchi statunitensi nella notte sull'Iran dopo l'abbattimento di un elicottero di Washington vicino allo stretto di Hormuz. In risposta a Teheran ha colpito diverse basi statunitensi in Giordania, Bahrain e Kuwait. Al momento gli attacchi però si sarebbero interrotti. Non è così invece per la pulizia etnica. Suona di bombe di Tel Aviv nel sud del Libano. A tiro 29 morti in 24 ore, anche nei quartieri cristiani di cui è stata ordinata l'evacuazione totale. Palestina invece, un giovane morto una volta arrivato in ospedale per un raid israeliano su Deir el-Bala. Un altro attacco che ha colpito Nuseirat nel centro della striscia di Gaza ha ferito gravemente un giovane palestinese. Dalla Palestina all'Italia, con una nuova ondata di perquisizioni domiciliari a Firenze contro esponenti della Federazione Toscana dei Carca. Il mandato di perquisizione riguarda presunto materiale di diffamazione contro Marco Carrai, console onorario di Israele, presidente della Fondazione Meyer e tra gli esponenti più radicali del sostegno sionista in Italia. Due compagni portati alla caserma dei carabinieri di Firenze Riffredi, Leo e Gio. Andiamo ora invece a sud con l'indagine per corruzione che seppellisce prima del via la maxi opera inutile del ponte sullo stretto. Tra le persone indagate tutti nomi di peso: l'ex presidente aggiunto della Corte dei Conti Tommaso Miele, l'imprenditore faccendiere Vincenzo Virgilio e l'avvocato Giacomo Saccomanno, uomo collegato direttamente a Matteo Salvini, già commissario leghista in Calabria. I due avrebbero fatto pressioni sul giudice Miele e attraverso lui su altri giudici della Corte dei Conti per ottenere pareri favorevoli di fronte al progetto del ponte. Pagina economica: al mercato speculativo finanziario spinge l'operazione di Banca d'Intesa Unipol Biper per acquisire il controllo di Monte dei Paschi. Salgono i titoli di tutte le banche coinvolte. Piazza Affari al record dal marzo 2000. Tutti soldi di carta, soldi della finanza. Nel mondo reale invece la produzione industriale avanza con il passo molto lento. Nell'ultimo trimestre l'Istat stima un misero più 0,5%. Ci spostiamo ora invece a Belfast, siamo nell'Irlanda, quella occupata delle sei contee del nord. Dovrebbe comparire oggi in tribunale il trentenne, un cittadino sudanese rifugiato che ieri ha coltellato per cause da chiarire una quarantenne a Belfast. È stata quindi una lunga notte di violenze da parte dei manifestanti dell'estrema destra legati alle forze unioniste che hanno dato alle fiamme veicoli cercando anche di accoltellare diversi altri residenti migranti e hanno poi dato fuoco ad un intero edificio nel tentativo dei manifestanti di bruciarne vivi gli occupanti. È dovuto intervenire la polizia e i vigili del fuoco per salvare le persone all'interno. Chiudiamo il nostro giornale radio andando prima in Ucraina con gli attacchi ucraini, in particolare contro la Crimea nella zona di Belgorod. Nelle ultime 24 ore un morto e due feriti. Sull'altro fronte invece Mosca fa sapere che risponderà in maniera appropriata all'ennesimo pacchetto di sanzioni europee che è stato deciso ieri durante una videoconferenza dei paesi baltici con Zelensky. Dall'Ucraina all'Asia con la nuova fiammata dopo alcuni mesi di silenzio del conflitto latente fra Pakistan ed Afghanistan. Islamabad sostiene di aver ucciso nella notte con diversi raid aerei almeno 26 miliziani del gruppo Tehrik Taliban Pakistana, i talebani del Pakistan. Tesi però smentita dai talebani afghani al potere a Kabul, che denunciano invece almeno 11 vittime civili, tutti bambini, nelle province di confini del Kunar, del Khost e del Paktika. C'è poi le Filippine, dove si fanno ancora i conti delle vittime del terremoto magnitudo 6.1 di due giorni fa che ha colpito il sud dell'arcipelago, in particolar modo la grande isola di Mindanao. Al momento il bilancio ufficiale delle vittime è salito a 46, 200 i feriti, vi sarebbero però ancora diversi dispersi. 11:05 in questo istante, è tutto per il giornale Radio Flash di Radio Onda d'Urto. L'informazione torna alle ore 13.
2: Dai nostri studio in via Luzzago 2B a Brescia e sottoscrivi un abbonamento oppure visita il sito www.radionadurto.org per scoprire i modi in cui puoi sostenere Radio Onda d'Urto. Dal 1985 senza pubblicità, padrini e padroni. Radio Onda d'Urto, conoscere il mondo per trasformare.

02 08 46 20 174, e questo è il codice da inserire nella tua dichiarazione dei redditi nella sezione 5 per 1000 per consentire a Radio Onda d'Urto di trasmettere un'informazione libera e autonoma come facciamo dal 1985. 40 anni senza un secondo di pubblicità, padrini o padroni, per continuare a conoscere il mondo, per trasformarlo, abbiamo deciso di diventare un'organizzazione di volontariato in modo da poter ricevere il 5 per 1000. Sostieni la radio con il 5 per 1000, scrivi in dichiarazione dei redditi il codice 02 08 46 20 174.

mercoledì dalle 15.15 alle 16 su Radio Onda d'Urto, un viaggio nei 40 anni di Radio Onda d'Urto con audio storici e non tratti dal nostro archivio, archivio del gatto in 45 minuti, 40 anni di storia, la nostra, quella di Radio Onda d'Urto.

ogni mercoledì dal 6 di maggio andrà in onda per 10 puntate all'interno di Bara Onda d'Urto, 70 onde d'Urto, un'idea di Jean-Luc Stott e Gian Gilberto Monti. Esploreremo insieme il magnifico decennio degli anni 70 nella musica italiana con contributi, canzoni e interviste esclusive. Da mercoledì 6 maggio, quindi, è per 10 mercoledì di fila all'interno di Bara Onda d'Urto andrà in onda 70 onde d'Urto, un progetto di Jean-Luc Stott e Gian Gilberto Monti.

0: tutti i mercoledì nello spazio Dissonanze sulle frequenze di Radio Onda d'Urto dalle 13.30 alle 14.30, Navdania. Il cielo di fumi, la chimica alle trasmissione di ecologia, ambiente, animalismo, antispecismo, stili di vita etici e sostenibili e molto altro.
1: Il freddo interesse alla vita ha sbarrato le porte.
0: Tutti i mercoledì dalle 13.30 alle 14.30 su Radio Onda d'Urto.
1: Il falso progresso ha voluto provare una bomba.

Buongiorno a tutte, buongiorno a tutti, le 11:10 di mercoledì 10 giugno, Radio Onda d'Urto, inizia lo spazio approfondimenti del mattino, leggiamo i titoli degli argomenti di cui ci occuperemo. È stata una notte di pogrom xenofobi degli unionisti contro le persone migranti a Belfast, nel nord dell'Irlanda. Pretesto, l'aggressione di un quarantenne lunedì sera da parte di una persona originaria del Sudan. Con noi ci sarà tra poco Carlo Gianuzzi, nostro collaboratore e curatore del podcast Diario d'Irlanda. Nuove perquisizioni domiciliari stamattina nei confronti di alcuni militanti della sezione fiorentina del partito dei CARC, un'operazione che ancora una volta sembra orientata a intimidire e reprimere chi si mobilita per la Palestina. In collegamento da Firenze ci sarà con noi Silvia Fruzzetti, segretaria della Federazione Toscana dei CARC. Oggi mobilitazione nazionale nei porti, a chiamarla Sicobas, a seguito dei licenziamenti ritorsivi avvenuti nei porti di Salerno e Napoli. Noi ne parleremo con Giuseppe D'Alessio dei Sicobas Napoli-Salerno. Infine il focus delle 12 di stamattina, Fuck Remigration, sabato a Roma, due manifestazioni antifasciste contro la parata nazionale nazifascista del sedicente comitato Remigrazione e Riconquista. Noi presenteremo la mobilitazione antifascista, i due diversi cortei, con diversi interventi ai nostri microfoni. Radio Onda d'Urto, iniziamo quindi tra pochissimo dagli esteri, dall'Irlanda, in particolare Belfast, con noi ci sarà tra poco Carlo Gianuzzi e poi ci dedicheremo agli altri temi nazionali fino al focus delle 12, come avete sentito, sul doppio corteo contro la parata nazifascista della Remigrazione di sabato a Roma.

0: È stata una notte di forte tensione a Belfast, nel nord dell'Irlanda, secondo quanto si apprende dalle agenzie di stampa italiane, a seguito a un episodio di accoltellamento dell'aggressione da parte di un uomo di 30 anni, che riportano le agenzie è un rifugiato originario del Sudan, ai danni di un uomo di 40 anni. Ci sono state così manifestazioni in strada e scontri nella notte appena trascorsa nella città irlandese. Noi siamo in collegamento telefonico con Carlo Giannuzzi, nostro collaboratore, curatore del podcast Il Diario d'Irlanda, che va in onda anche sulle frequenze di Radio Onda d'Urto all'interno della trasmissione La Polvere della Battaglia. Intanto ben ritrovato e grazie Carlo.
1: Buongiorno Michele, grazie a te e un saluto a chi ci ascolta.
0: Partiamo dalla cronaca, cos'è accaduto stanotte, ieri sera e stanotte a Belfast?
1: Ieri sera, come dicevi, sono scoppiati disordini anche abbastanza gravi. Tutto era iniziato intorno alle 19, dopo che sul web sono girati appelli a organizzare presidi e manifestazioni in diversi punti del capoluogo dell'Irlanda del Nord e non solo. E ci sono stati inizialmente piccoli atti di attacco a strutture, per esempio un autobus è stato dato alle fiamme su Newtown Earth Road, che è la grande arteria del settore est di Belfast, il settore che è quasi interamente unionista protestante, possiamo dire, che collega il centro della città al quartiere Stormont, dove si trova la sede del Parlamento locale, l'Assemblea di Belfast. Quello è stato un po' il primo episodio grave, è stato seguito da altri episodi in cui auto sono state date alle fiamme. Poi, ancora più grave, alcuni manifestanti hanno incominciato anche ad attaccare case, abitazioni in cui abitano cittadini di origine straniera. È successo anche questo soprattutto nell'est della città, in particolare in un caso particolarmente grave in Landrick Street, che è una piccola traversa di Newtown Arts Road, in cui la polizia è dovuta intervenire per evacuare una famiglia con bambini, appunto, di cittadini di origine straniera. E tutto, come dicevi, ecco, non dico è partito, perché qui bisogna fare una anche un piccolo commento su questo, però la causa scatenante, quella che è stata sbandierata come motivo per organizzare queste manifestazioni, è il fatto, come dicevi, che lunedì sera, nella tarda serata, c'è stato questo episodio molto scioccante in cui un cittadino di origine sudanese, come si è scoperto dopo, ha aggredito con un coltello da cucina un signore di 40 anni circa, che pare sia di origine scozzese, che abitava lì nella zona. La zona è quella di Antrim Road, molto vicino fra l'altro a un quartiere che si chiama New Lodge, che è stato negli anni dei Troubles una roccaforte dell'Ira. Questa zona dove è successo è una zona, tra virgolette, di interfaccia fra un quartiere, appunto, di tradizione nazionalista come New Lodge e una piccola enclave invece unionista che si chiama Lower Old Park. E subito, insomma, questa aggressione è stata fermata dall'intervento di tre uomini del luogo, uno dei quali per fortuna era armato di una mazza da hurling, il gioco tradizionale gaelico, e c'è un video abbastanza scioccante che racconta questi momenti. Questo uomo è riuscito alla fine a colpire il colpevole, che si vede chiaramente stava proprio cercando o di sgozzare o di addirittura di decapitare la sua vittima. Quindi, insomma, è stato preso, è stato fermato dalla polizia, che poi è intervenuta, ha portato via, eccetera. Si è saputo poi che la vittima, che si chiama Stephen Ogilvy, è grave, ha riportato delle ferite piuttosto gravi, però non è in pericolo di vita. Due parole su questo, perché subito ovviamente il fatto è stato descritto in termini puramente molto, molto terrificanti per la popolazione. Infatti ho sentito un'intervista a una signora che in lacrime diceva: io adesso sono terrorizzata, non lascerò più uscire i miei bambini in strada. Ecco, è stato descritto in termini totalmente, come dire, di un attacco totalmente predatorio. Pare che, senza voler sminuire la gravità estrema di quanto è successo, pare che i due si conoscessero, ci fosse in qualche modo un rapporto, e forse è stato coinvolto anche l'uso di stupefacenti. Comunque, per tornare a quanto è successo invece ieri sera, l'aspetto più inquietante è proprio questo, cioè che questa folla, che possiamo dire era costituita esclusivamente da cittadini della comunità unionista, ha dato alle fiamme addirittura delle case. Ci sono delle immagini scioccanti che riportano al 1969, al tempo dei pogrom contro i cittadini nazionalisti o cattolici, che poi hanno scatenato la violenza di Trablus proprio nell'estate di 57 anni fa.
0: Carlo, dicevi prima che l'episodio che hai raccontato, quello di lunedì sera, quello per intenderci di cui parlano le agenzie di stampa in Italia, sì, è stato il pretesto per questi pogrom, esatto, di ieri sera, ma facevi evidentemente riferimento a un qualcosa di più, a un clima che c'è.
1: Sì, esatto, bisogna tenere conto di due cose. Una, che già sotto traccia qualcuno nei circoli xenofobi, in particolare lealisti dell'Irlanda del Nord, da un po' di tempo chiedeva: dobbiamo fare qualcosa, dobbiamo uscire scendere in piazza. Dopo che si è diffusa la notizia in Gran Bretagna della condanna di un uomo di tradizione Sikh, che lo scorso dicembre ha accoltellato un cittadino che si chiama Henry Novak, inglese di origine polacca. Ma la cosa scioccante di quel caso, lo avrete sicuramente sentito, è che la polizia ha ritardato moltissimo il momento di chiamare il soccorso, mentre stava fermando questo Henry Novak, non credendo alle parole di questo ragazzo che ha accoltellato, diceva: sono stato accoltellato, non riesco a respirare. Si sente nel video la polizia che lo prende in giro dicendo: ma guarda che, ma non è vero, non ti hanno mica accoltellato. E quindi ecco, questo già ha iniziato un po' a far alzare la temperatura in tutto il Regno Unito e anche nell'Irlanda del Nord, che come sappiamo fa parte del Regno Unito. Ma dicevo, è un pretesto, anche perché il fine settimana prima, cosa di cui ovviamente non si è parlato, ma lungo Shankill Road, che è un'altra delle grandi arterie dei settori di Belfast, della Belfast unionista, questa in particolare la Belfast Ovest, un edificio che doveva ospitare un negozio appartenente a una famiglia di origine straniera è stato dato alle fiamme. Questa famiglia ha perso tutto, e lì non era successo niente prima, cioè questa famiglia stava iniziando la propria attività, stava preparando, allestendo, o preparandosi ad allestire il negozio, e ignoti l'hanno dato alle fiamme, distruggendo i sogni di questa famiglia. Quindi ecco, questo per dire che per quanto orribile quanto è successo lunedì sera, è stato chiaramente utilizzato come pretesto. Ma se vogliamo si può anche citare il fatto che, dal momento che queste persone che fomentano queste violenze chiaramente xenofobe spesso fanno riferimento al fatto che noi dobbiamo difendere le nostre donne, i nostri giovani, i nostri ragazzi, eccetera, proprio in questi giorni, nelle ultime settimane, è stato condannato un nordirlandese che si chiama Stephen McCulloch per l'omicidio premeditato della compagna Natalie McNally, una storia veramente terribile in cui la premeditazione è veramente scioccante, nel senso che questo signore ha organizzato una finta diretta gaming in cui giocava ai videogiochi e l'ha organizzata in modo da postarla come se fosse appunto una diretta, mentre prendeva un autobus, andava a casa della compagna, la assassinava, e poi utilizzando tutti gli accorgimenti possibili, lasciando il cellulare a casa e tutte queste cose, ritornava a casa, e per un po' la sua storia ha retto. Poi alla fine la vicenda è stata smascherata, è stato arrestato, adesso è stato condannato. Così come, altro esempio, nel fine settimana dell'inizio di giugno, che nelle 26 contee dell'Irlanda del Sud era un fine settimana lungo, ci sono stati due accoltellamenti con due vittime. Il primo di un cittadino di origine keniana, mi sembra Kayum Balogun, è stato assassinato in pieno centro di Dublino, Grafton Street, è stato ucciso da un altro cittadino di origine straniera, e questo ha scatenato fortissima emozione anche lì, anche al sud, richieste da parte dei soliti, con la collaborazione del solito Elon Musk, che non fa altro che utilizzare il suo strumento X per fomentare, dare spazio e visibilità a razzisti e xenofobi. Ma nello stesso fine settimana un cittadino irlandese, Thomas Griffin, è stato ucciso a coltellate da un altro cittadino irlandese. Tra l'altro ha cercato di salvarsi, ci stava quasi riuscendo attraversando a nuoto il fiume Liffey, ma quando è arrivato dall'altra parte del Liffey si è accasciato ed è morto. E anche qui l'assassino è stato condannato. Del primo caso si è parlato in lungo e in largo, del secondo caso, che coinvolge due cittadini irlandesi, la vittima e l'accoltellatore, praticamente non si parla.
0: Ecco, al di là dei singoli episodi, Carlo, quali sono le organizzazioni e forze politiche che in Irlanda e nel nord dell'Irlanda spingono e soffiano su questo clima xenofobo e antimigranti? E ti chiederei anche un commento su qual è, a tuo modo di vedere, la loro influenza sulla società irlandese.
1: Il livello di organizzazione è molto basso, sia al nord sia al sud. Le due situazioni fanno un po' storia a sé, nel senso che al nord questa animosità verso, appunto, le persone di origine straniera si è innestata su un retroterra, che fa riferimento al conflitto. Per cui ha avuto prese, sta avendo presa sulla comunità, come dicevo, unionista, lealista, diciamo protestante, e molto meno, quasi quasi per niente, sulla comunità nazionalista irlandese, diciamo cattolica. Quindi al sud la cosa è diversa, perché ovviamente al sud di unionisti e lealisti non ce ne sono. Al sud invece c'è un'organizzazione più, tra virgolette, europea, nel senso che una serie di persone, di cittadini, a volte in alcuni casi anche di attivisti che avevano un passato di attività, di volontariato o politica, nel corso degli ultimi 5-6 anni, soprattutto dopo la pandemia, ha incominciato a dichiararsi nazionalista in modo diverso rispetto al significato che ha sempre avuto nella tradizione irlandese, cioè in un modo, appunto, etnonazionalistico di stampo di quello a cui siamo abituati in Italia e in generale nell'Europa continentale. Al nord, per esempio, ieri, nonostante il tentato omicidio di lunedì sera sia avvenuto, come dicevi, in una zona nazionalista, accanto addirittura a una zona repubblicana, ieri sera nei quartieri nazionalisti o repubblicani come Belfast Ovest, Ardoyne, eccetera, non è successo quasi niente. Vedevo su X che Robert Livingstone, il direttore di Anderson's Town News, era in giro, ha fatto una serie di fotografie, di video, eccetera, e a un certo punto si trovava ai piedi di False Road e ha detto: qui c'è un piccolo blocco stradale in cui sicuramente c'è la partecipazione di giovani, diciamo, nazionalisti, così come vicino al luogo dove lunedì c'è stato il tentato omicidio e dove c'è stato uno dei presidi più folti, appunto, di manifestanti all'inizio di Crumlin Road. Si dice che ci fossero anche dei giovani che non si sono posti, diciamo, in modo conflittuale verso i giovani unionisti, in qualche modo hanno un po' fraternizzato, però la differenza è abbastanza notevole fra le due comunità. Per quanto riguarda la loro influenza, ecco, al nord, dal momento che tutto questo può contare su anche alcuni un po' di organizzazione di membri o comunque simpatizzanti delle vecchie milizie lealiste, l'UDA e l'UVF, hanno un certo livello di efficacia, come si è visto ieri, dal punto di vista dei danni che possono provocare. Al sud molto meno, al momento non ci sono gruppi come, non so, potrebbero essere in Italia Forza Nuova, Casa Pound, Lealtà Azione, che riescono a recepire questa, diciamo così, rabbia e canalizzarla in modo un pochino più più organizzato, per cui al momento il grosso dell'influenza che queste persone riescono a raccogliere, a diffondere, eccetera, viaggia soprattutto sul web.
0: Carlo Giannuzzi, nostro collaboratore, esperto d'Irlanda, curatore del podcast Il Diario d'Irlanda, che va in onda anche su Radio Onda d'Urto nella trasmissione La Polvere della Battaglia. Grazie di essere stato con noi e della tua disponibilità.
1: Grazie a te Michele, buona giornata, un saluto a tutte e a tutti.
0: Dall'Irlanda all'Italia. Nuove perquisizioni domiciliari questa mattina nei confronti di alcuni militanti della sezione fiorentina dei CARC, un'operazione per intimidire e reprimere chi si mobilita per la Palestina, commentano così dal partito dei CARC. Noi qui nello spazio approfondimenti di Radio Onda d'Urto dedichiamo il prossimo approfondimento al collegamento con Silvia Fruzzetti, segretaria della Federazione Toscana del partito dei CARC.

0: Ancora perquisizioni domiciliari questa mattina, mercoledì 10 giugno, ad alcuni membri e simpatizzanti della sezione fiorentina dei CARC, il partito dei comitati di appoggio alla resistenza per il comunismo. Il nuovo mandato di perquisizione riguarda questa volta la ricerca di presunto materiale diffamatorio contro Marco Carrai, noto manager e imprenditore fiorentino, da sempre vicino a Matteo Renzi. In collegamento con noi da Firenze, Silvia Fruzzetti, segretaria della Federazione Toscana del partito dei CARC. Buongiorno Silvia, ben ritrovata.
1: Buongiorno, grazie mille ancora una volta dell'attenzione e dello spazio che ci date.
0: E infatti dice ancora una volta, perché dopo le perquisizioni di fine aprile che avevano già colpito sei compagni del partito tra Napoli e Firenze, di cui abbiamo parlato proprio qui sulle nostre frequenze, ora arriva questo nuovo mandato. La prima domanda che ti faccio, Silvia, è: che lettura date a questo nuovo mandato e perché proprio questa particolare ipotesi di reato questa volta?
1: Sì, allora, come ben spiegavi, la perquisizione a cui fai riferimento è stata quella appunto del 21 aprile.

0: di console onorario dello Stato genocida di Israele in Toscana, Emilia Romagna e Lombardia. Tieni conto che si sta sviluppando da ormai 2 anni una campagna per chiedere la destituzione da uno dei suoi tanti incarichi. In particolare, diciamo, quello che stride di più è il ruolo che ha come presidente della Fondazione Meyer, che è un ospedale dell'infanzia pediatrico qui di Firenze, e chiaramente stride il fatto che il rappresentante istituzionale di uno stato genocida, che tra l'altro non ha mai espresso parole di critica verso appunto l'operato di Israele, anzi rivendica di essere un sionista e rivendica anche quello che sta facendo Netanyahu e compagnia, ebbene il fatto che ricopra, diciamo, una carica simile, rappresentando uno stato che sta portando avanti un genocidio che ha colpito soprattutto bambini e giovani giovanissimi, è qualcosa di assolutamente inaccettabile. Quindi da 2 anni alcuni comitati si stanno mobilitando appunto per chiedere la destituzione da questa carica. Lui è stato messo lì fondamentalmente, diciamo, dal presidente della regione toscana Eugenio Giani, uomo del PD, della cricca di Renzi, ok? Questo giusto, insomma, per dare qualche elemento anche di dettaglio. E quindi ora l'attenzione è molto alta su questa cosa, e è molto alta perché poi questo conferma in definitiva che diciamo che abbiamo colpito, insomma, noi che sosteniamo questa battaglia insieme anche ai compagni e ai comitati per la Palestina, abbiamo colpito nel segno, nel senso che scoperchiare il vaso di interessi e di connivenze tra lo Stato italiano, che nei fatti si comporta come retrovia della colonia sionista tramite la presenza veramente diffusa e approfondita, diciamo così, dei sionisti nei gangli della società, è l'elemento dirimente, perché chiaramente poi rende evidente il fatto che se noi togliessimo, i nostri governi togliessero il sostegno economico, politico, diplomatico a Israele, Israele praticamente non esisterebbe, o comunque sicuramente non potrebbe fare quello che continua a fare in Palestina. E quindi chiaramente è questo poi, cioè il motivo di queste perquisizioni è tutto politico, ovviamente. Poi usano strumentalmente dei reati, dei capi d'accusa che non stanno in piedi, perché parliamoci chiaro, hanno fatto una perquisizione per delle locandine, cioè capisci che
1: Certo. E infatti voi l'avete scritto subito anche sui vostri profili che l'avete interpretata un po' come un'intimidazione, avete ribadito che non vi farete intimidire, è proprio che questa operazione non fermerà, leggo testuale, la nostra mobilitazione e le nostre parole d'ordine. Le ripetiamo, via il console onorario di Israele dalla Fondazione Meyer, e stiamo parlando proprio di Marco Carrai, e via l'entità sionista radicata nel nostro paese. E c'è
0: esatto.
1: un filo conduttore, secondo te, che collega quest'ultime, diciamo, mandati di perquisizione con quello che era accaduto a fine aprile, quando appunto i capi di imputazione in quel caso addirittura erano volati su associazione sovversiva?
0: Assolutamente, cioè il filo conduttore evidentemente è quello secondo il quale, secondo le istituzioni di questo paese, chi lotta per difendere il diritto di un popolo a esistere, ad autodeterminarsi, chi lotta per impedire che il nostro paese venga trascinato nella terza guerra mondiale, chi lotta per impedire che il nostro paese venga infangato con la complicità in un genocidio odioso, in un'occupazione che dura da oltre 80 anni, evidentemente viene tacciato di essere un sovversivo, viene tacciato di essere sovversivo chi lotta, si mobilita e si organizza per far valere quelli che sono diritti costituzionali, perché il motivo per cui noi siamo, diciamo, perseguiti appunto con l'accusa di associazione sovversiva è perché ci veniamo accusati di aver diffuso un volantino in cui diciamo che vogliamo cacciare il governo Meloni, e penso che con questa parola d'ordine esprimiamo l'aspirazione di tanti elementi della classe operaia, dei lavoratori, dei giovani di questo paese, e che vogliamo costituire attraverso la mobilità popolare dal basso un governo che applichi le parti più progressiste della nostra Costituzione del 1948. E tra queste parti progressiste ci sono tutta una serie di articoli che non serve che sto qui a ripetere, e che posizionano però la postura del nostro paese in modo molto chiaro rispetto alla questione della guerra, di come bisogna trattare i conflitti a livello internazionale, rispetto anche all'esercizio di tutta una serie di diritti democratici, come la possibilità di manifestare il proprio pensiero, la possibilità di mobilitarsi, e che questo governo

0: No, ovviamente in continuità con i precedenti, ma chiaramente c'è un'escalation, no? Cioè c'è un salto di qualità da parte di questo governo con tutti questi decreti sicurezza e queste forme di intimidazione, questa rappresaglia che sta mettendo in campo. È una rappresaglia che chiaramente arriva adesso che la mobilitazione, diciamo, deve anche ripensarsi, no? Per certi versi, la mobilitazione in solidarietà alla Palestina, e quindi l'appello che faccio è anche a usare, fare di ogni decreto, di ogni perquisizione, di ogni inchiesta un'occasione per rilanciare la nostra lotta. È urgente costruire un fronte comune, unitario, contro la repressione, non solo in ottica difensiva, ma per passare da accusati ad accusatori. Dobbiamo mettere sul banco degli imputati questo governo di veramente criminali e assassini. Cioè è assurdo che chi si mobilita contro un genocidio oggi subisca queste forme di intimidazione. È assurdo nel senso che chiaramente noi sappiamo, diciamo, che sta nell'ordine delle cose, tra virgolette, ma non dobbiamo normalizzare questa cosa e dobbiamo sempre lottare e denunciare contro queste forme di intimidazione e di lesione dei nostri diritti e di quelli che ancora ci sono. Ci sono, facciamoli valere, difendiamoli e tendiamo la corda al massimo. E poi, cioè, sta a loro veramente cosa, incarcerarci con l'accusa di che cosa? Di essere antisionisti? Beh, però chiaramente, insomma, poi i termini della contraddizione capisci bene che si sviluppano in maniera tale che si va a confermare tutto quello che diciamo, che questo governo è il governo della repressione della guerra e va cacciato, punto.
1: Assolutamente, proprio nel quadro repressivo volevo chiederti quanti, se si può dire ed è già noto, quante compagne, compagni e simpatizzanti sono stati coinvolti in questo ennesimo tentativo di intimidirvi, giusto per dare anche un po' diciamo, l'ampiezza di come stanno agendo contro di voi.
0: Allora, per adesso coinvolti in queste perquisizioni sono tre giovani collaboratori, e l'accusa appunto è quella di aver diffuso, insomma, del materiale diffamatorio nei confronti di Marco Carrai. E le perquisizioni si sono svolte appunto stamattina all'alba, come sempre. Sono entrati in casa alle 6. L'operazione è diretta, insomma, è stata svolta dai carabinieri, e la perquisizione in alcune case ha visto anche il sequestro di materiale, telefoni e quindi, vabbè, tutti i dispositivi, diciamo, tecnologici, computer, e poi, vabbè, perquisizione palesemente fatta con l'obiettivo, insomma, di intimidire e di spaventare. E io ero presente come persona di fiducia, diciamo, quindi ho assistito a tutta quanta la perquisizione, e tutta un'operazione imbastita chiaramente con l'obiettivo di far desistere dalla partecipazione alla lotta in solidarietà alla Palestina dei giovani che si stanno avvicinando alla militanza, alla lotta politica. E questo richiama un po' quello che dicevo prima, no? Cioè l'esigenza anche per noi, per il movimento, di curare una preparazione ideologica, politica e anche, come ti posso dire, pratica su come affrontare certe situazioni. Noi lo stiamo facendo ormai da diverso tempo con delle iniziative, con dei seminari di studio, e credo che questo sia un altro, diciamo, sfrutto anche questa occasione, insomma, per ribadire l'importanza di fare questo e magari farlo in modo anche unitario e coordinato con altre forze, con altre realtà.
1: Assolutamente, anche perché direi che ormai lo schema che stanno mettendo in atto è chiaro, al di là delle differenze tra area
0: Sì,
1: e vari
0: brava,
1: gruppi e
0: sì.
1: realtà. Ti faccio un'ultima domanda, Silvia. Leggevo sempre sui vostri social che aggiornerete nelle prossime ore per quanto riguarda aggiornamenti e quant'altro. Avete già in testa come risponderete a questo ennesimo attacco? Avete già in mente se vi mobiliterete o meno?
0: Sì. Ma guarda, questo attacco tra l'altro casca proprio a fagiolo, perché noi stiamo costruendo e abbiamo in programma una 3 giorni che faremo proprio qui a Firenze, nella Casa del Popolo del Campino, il 19, il 20 e il 21 di giugno. Una 3 giorni di iniziative e mobilitazione, il 19, che tra l'altro è anche la giornata internazionale del rivoluzionario prigioniero, che noi siamo soliti celebrare. Faremo un dibattito proprio sulla repressione, quindi cioè, chiaramente sfrutteremo, insomma, tutta l'attenzione intorno a questo ennesimo abuso per costruire, insomma, questo evento, per far confluire quanti più solidali possibili. Poi nell'immediato ora stiamo aspettando praticamente il compagno, insomma, che è qui in caserma. Gli devono notificare, diciamo, i vari atti e verbali. Sicuramente procederemo, usciremo con altri aggiornamenti nell'arco della mattinata. La cosa, insomma, che secondo me bisognerebbe fare nell'immediato, però chiaramente questa è una cosa che discuteremo con i comitati, è approfittare di questa situazione per rilanciare subito una mobilitazione per ribadire e riformalizzare la richiesta di destituzione, di dimissione di Marco Carrai. Cioè, se non ora, quando, mi verrebbe da dire.
1: Ringraziamo Silvia Fruzzetti, segretaria della Federazione Toscana del Partito dei CARC, per essere stata con noi. Grazie infinite, Silvia.
0: Grazie a voi.
2: I wish everybody would be quiet.
3: Radio Onda d'Urto, lo spazio approfondimenti del mattino. Proseguiamo con la presentazione della mobilitazione nazionale oggi nei porti italiani, chiamata dal sindacato di base Sicobas, in seguito a quelli che ha definito licenziamenti ritorsivi avvenuti nei porti di Salerno e Napoli. Ne parliamo tra pochissimo.

0: Sicoba si chiama una giornata di mobilitazione nazionale nei porti in risposta ai licenziamenti avvenuti alla Logiport di Salerno e alla De Luca di Napoli. La data scelta è mercoledì 10 giugno e con noi per approfondire la cornice e le istanze alla base di questa iniziativa c'è Giuseppe D'Alesio dei Sicobas Napoli-Salerno. Buongiorno Giuseppe, ben ritrovato.
1: Ciao a tutti, buongiorno.
0: Allora Giuseppe, questa chiamata alla mobilitazione è arrivata a seguito di un'assemblea nazionale che come Sicobas avete organizzato sabato scorso, 6 giugno, proprio per rispondere a questi licenziamenti che ritenete vere e proprie ritorsioni, licenziamenti di rappresaglia che hanno riguardato i porti di Salerno e di Napoli. Riprendiamo da qui. Cosa è emerso nell'ambito di quell'assemblea che proprio sabato hai presentato sulle nostre frequenze e come si è arrivati a questa mobilitazione?
1: Domani del 26 maggio, quando è arrivato il licenziamento di Ciccio, a poche ore dal licenziamento dei due ragazzi alla De Luca, c'è stata diciamo una piccola ondata di solidarietà che ci ha molto anche incoraggiato nel portare avanti la mobilitazione, svilupparla anche con una giornata di mobilitazione e di sciopero. Domani mi ha detto anche lo sciopero da Sicobas. All'assemblea abbiamo registrato anche diciamo sostanzialmente questa solidarietà da parte di tante realtà, di reti, collettivi, realtà sociali, il sindacato ad esempio Orsa, i gruppi politici che in qualche modo sono stati al nostro fianco nel corso di questi anni, e lì abbiamo valutato di lanciare questa giornata di mobilitazione per domani. Giornata di mobilitazione per domani che si articolerà a Salerno con un presidio fuori ai cancelli del porto commerciale, cioè dove a ridosso proprio della Logiport, dove ci sono stati peraltro tutti gli scioperi per la Palestina contro il traffico di armi diretto a Israele nel corso degli ultimi anni. E stiamo avendo notizie anche di iniziative di solidarietà in altre città, in particolar modo fuori ai principali porti. Poi vedremo, diciamo, anche nel corso delle prossime ore che cosa si concretizzerà. Comunque, diciamo, il sostegno è stato, non dico unanime, ma comunque in ogni caso convinto da parte delle realtà che ci hanno mandato messaggi di solidarietà, che hanno partecipato all'assemblea. E in particolare vorrei sottolineare la solidarietà, i comunicati di solidarietà che sono arrivati anche dal European Dock Workers Council, che sarebbe la rete europea dei lavoratori portuali, che sta dando voce anche negli altri paesi a questa battaglia, che non è tanto una battaglia e non è solo una battaglia contro i licenziamenti, ma è una battaglia appunto, come dicevi tu, contro le cause che portano poi a questi licenziamenti, e sono innanzitutto la sicurezza e poi la questione dei ritmi e dei carichi di lavoro e della turnistica, che alla fine sono due facce della stessa medaglia, perché al di là delle criticità abnormi che noi abbiamo registrato nel corso di questi anni di presenza al porto di Salerno, è che giusto per inciso il 29 maggio in occasione dello sciopero generale noi abbiamo incontrato anche il presidente dell'autorità portuale, il quale ci ha dato conferma che a Salerno le criticità sono state rilevate persino da loro, visto che nel corso di questi anni la nostra organizzazione sindacale è stata in prima fila anche nella battaglia alla Conateco, cioè il gruppo MSC a Napoli, denunciando le condizioni di scarsa sicurezza anche a Napoli. Quindi se a detta dell'autorità portuale, cito testualmente, a Napoli tutto sommato le cose vanno bene, e bene non vanno, mentre a Salerno hanno loro stesso registrato una serie di criticità, questo diciamo detta da un esponente istituzionale la dice lunga sullo stato delle cose.
0: Assolutamente, anzi la dice lunga e in qualche modo mi mette in condizione di farti l'altra domanda, perché c'è anche un altro aspetto che è quello degli attacchi antisindacali che stanno diventando ricorrenti contro il vostro sindacato, ma più in generale puoi parlarci anche di questo aspetto che continua a essere presente all'interno diciamo delle istanze che portate in piazza?
1: Diciamo che più che attacchi che iniziano a svilupparsi, io parlerei di radicalizzazione, perché qui io credo che vada fatto un excursus un po' più complessivo che va oltre la situazione dei porti. Chi lo ricorderà, chi ricorderà le parole di Piantedosi alla Camera 2 anni fa circa, nel presentare il decreto sicurezza, lo disse lo stesso loro, parlarono apertamente del sindacato Sicobas che all'interno della logistica creava problemi con più di 200, adesso non ricordo, magari saranno stati anche più di quelli di cui Piantedosi era a conoscenza, scioperi nel giro di un anno. Questo attacco adesso è diventato concentrico perché da un lato hai il decreto sicurezza. Dall'altro hai l'atteggiamento delle forze dell'ordine che, lo sappiamo, non avevano neanche poi tanto bisogno del decreto sicurezza, perché in 15 anni di storia potremmo produrre un documentario di 100 ore su tutti gli attacchi violenti avvenuti fuori ai cancelli contro i lavoratori in sciopero, attaccati anche a freddo dalle forze dell'ordine, prima ancora che ci fosse il decreto sicurezza. Adesso sembra che anche nella magistratura qualcuno si stia svegliando. Abbiamo visto in queste ore la presa di posizione della Procura di Torino, che sembra voler sollevare una questione di legittimità costituzionale. In realtà, per quanto sia importante che anche da quel punto di vista sul versante istituzionale si aprano delle contraddizioni, parlare di risolvere il problema della repressione delle condotte antisindacali è come un po' tentare di svuotare il mare con un cucchiaino. Mi spiego. Non appena hanno compreso, probabilmente stesso loro del governo, che non andavano poi così tanto lontano col decreto sicurezza, hanno risolto, credono di aver risolto il problema a monte con una scorciatoia di carattere amministrativo. Mi riferisco chiaramente alla delibera della commissione di garanzia che estende, di nomina governativa, ricordiamolo sempre, che estende la 146 anche all'interno di, anzi no, anche in tutta la filiera della logistica come settore teso all'approvvigionamento di beni essenziali. Ora che loro sappiano cosa c'è all'interno dei camion, così come il discorso poi vale anche per i terminal container, perché anche quella è logistica, pur essendo disciplinata da un contratto collettivo diverso, noi non lo sappiamo spesso cosa c'è là dentro. Che lo sappiano loro, e abbiamo faticato pure a ricostruire la filiera delle armi, no? All'interno dei terminal container, come all'interno della logistica. È chiaro che si tratta di un tentativo di applicare una norma che, nella migliore delle ipotesi, perché poi vediamo che tra i ferrovieri, i lavoratori della sanità, è stata denunciata a tutti i livelli come una norma a tutti gli effetti antisciopero, ma addirittura estendere ad un comparto del tutto privato che opera per il 98% su merci che essenziali non sono, e utilizzare magari quel 2% di merci tipo medicinali, tipo appunto generi di prima necessità, di fatto per vietare lo sciopero in tutto il settore, perché mi spiego, sì, ma non è vietato. Introdurre la procedura di raffreddamento, cioè dover avvisare 10 giorni prima che faccio lo sciopero, magari dover procrastinare pure quei 2 o 10 giorni, perché nel frattempo la 146 funziona così: la prefettura ti convoca, fa il tavolo, nel frattempo la procedura di raffreddamento si congela, quindi può passare pure un mese e mezzo. Noi l'abbiamo a Napoli sperimentato con i lavoratori delle ambulanze, che scandalosamente sono inquadrati con il contratto multiservizi degli operatori sanitari. E per scioperare ci abbiamo messo 2 mesi. Ora, immaginiamo nella logistica cosa significa. Nella logistica è stato possibile migliorare, e per quanto ci riguarda anche all'interno dei porti, perché anche nella Logiport ne avevamo avuto delle importanti conquiste, solo grazie all'arma dello sciopero. Se tu quest'arma la vai a diluire temporalmente in un mese, i padroni si organizzano, hanno tutto il tempo per spostare le merci, per spostare le linee, eccetera, e quindi far sì che lo sciopero diventi anche nella logistica quello che è diventato in tutte le altre categorie, cioè viene percepito dal lavoratore non più come un'arma per contrattare, per rivendicare i propri diritti, ma alla fine, io riporto testualmente quello che spesso ci dicono molti lavoratori di altre categorie, ma alla fine io perdo una giornata di salario e il padrone non perde niente perché nel frattempo si è organizzato. Questo è, diciamo, la portata dell'attacco. E se violi quelle norme, e lo sanno bene i sindacati che organizzarono con noi, ma con una procedura diversa che poi fu sanzionata dalla Commissione di Garanzia quando c'è stato il grande sciopero del 3 ottobre, ti arrivano sanzioni pesantissime, sia all'organizzazione sindacale, sia anche spesso ai lavoratori, come abbiamo visto pure nel caso della scuola. Quindi, diciamo, il problema penale loro lo hanno tramutato, l'attacco dal punto di vista penale lo hanno tramutato in un attacco amministrativo che peraltro è direttamente applicabile, quindi non puoi neanche impugnarlo perché intanto devi pagare la multa. Questo è la portata dell'attacco. Poi potremmo parlare all'infinito della miriade di procedimenti penali che sono ancora in corso nei confronti del Sicobas. Quello che però io ci tengo, soprattutto perché questa lotta anche contro i licenziamenti si lega a doppio filo alle mobilitazioni che ci sono state a sostegno della resistenza del popolo palestinese anche al porto di Salerno, è una norma da economia di guerra che tenderà a colpire e ad impedire anche gli scioperi contro il traffico di armi, come li abbiamo visti nel corso degli ultimi mesi in Italia e nel mondo.
0: Assolutamente, la linea è chiara, soprattutto sul contesto che ci racconti, e proprio sulla base di questo contesto e visto il racconto che ci fai, visto dal di dentro, il reintegro immediato che chiedete per i tre lavoratori licenziati, secondo te in questo contesto come si può riuscire ad ottenerlo, visto le maglie strette che ormai la lotta sindacale ha?
1: Ecco, ne abbiamo discusso proprio anche all'interno delle assemblee, sia con i solidali di Salerno e sia anche nell'assemblea nazionale che abbiamo fatto online sabato, di cui parlavi. E in un contesto del genere, dove fondamentalmente noi siamo come due pugili di cui uno, cioè il sindacato, combatte con le mani legate dietro alla schiena, nei fatti io me l'immagino così la situazione che si sta determinando, pesa molto il sostegno alla solidarietà esterna, perché è ovvio che soprattutto quando ci sono dei licenziamenti, perché da sempre nella storia del movimento operaio l'appetito viene mangiando, quindi quando ottieni delle conquiste anche i lavoratori prendono coraggio e si aggregano a quelle avanguardie che si muovono per prime fino a diventare un movimento di massa come è stato nella logistica. Quando invece ci sono dei licenziamenti inizia a regnare la paura, perché dai lavoratori viene percepito che il loro delegato sindacale o i loro compagni sono stati licenziati e inizia ad alimentarsi questo timore di fare la stessa fine. Peraltro al sud sappiamo com'è difficile poi trovare un posto di lavoro, peggio ancora dopo un licenziamento, quindi è fondamentale sia il piano della comunicazione e dell'agitazione, perché io credo che a questi signori, nella fattispecie al gruppo di Grimaldi, non faccia tanto piacere che si venga a sapere, trattandosi di una delle principali multinazionali, no? Anche del trasporto passeggeri, che all'interno dei suoi terminal ci sono delle condizioni di sicurezza vergognose, e tant'è vero che abbiamo portato la manifestazione il 29 anche là sotto, e poi il sostegno anche esterno di tutte le reti di solidarietà, di tutti i solidali, che può dare forza ad una mobilitazione ed eventualmente anche rimettere in discussione questi licenziamenti con la forza della mobilitazione, con la forza della lotta. In terzo luogo voglio dire, un altro aspetto importante è l'unità del settore dei portuali, un'unità che è difficile, visto che in questo settore c'è ancora, diciamo, più che una dominanza del sindacato confederale, c'è una passività dei lavoratori che si traduce poi nell'adesione al sindacato meno conflittuale. Quindi è importante che magari sia a partire da questi licenziamenti e sia dalle tematiche che riguardano la categoria, appunto la sicurezza, appunto il tema del lavoro usurante, che sul quale c'è una mobilitazione che coinvolge anche altri pezzi del sindacalismo di base, si faccia fronte comune e si costruiscano dei percorsi rivendicativi e di lotta che vadano al di là, diciamo, della singola sigla. Anche da questo punto di vista noi in questi giorni abbiamo registrato una disponibilità anche da parte di altre organizzazioni sindacali, la solidarietà da parte dei portuali di Genova, di Livorno, delle realtà presenti nei porti. La cosa che ci tengo però ad evidenziare rispetto alla questione della sicurezza è che a Salerno solo negli ultimi 10 anni ci sono stati ben 5 morti sul lavoro: Lino Trezza, Beniamino Tafuri, Alfonso Ragone, Matteo Leone, Antonino Donato. 5 morti solo negli ultimi 10 anni, e solo questi sono dati dell'Istat. Dal 2022 al 2024 117 infortuni accertati, poi ci sono quelli che non sono accertati, di lavoratori portuali nel porto di Salerno. Questo dato penso che parli da solo e sia più eloquente di qualsiasi commento, di qualsiasi giudizio rispetto a quella che è la situazione a Salerno e anche più in generale sui porti. Dobbiamo unire le forze per dire basta a questa macelleria, perché di tale si tratta.
0: Assolutamente, io ti ringrazio Giuseppe, ti chiedo di ricordare alle nostre ascoltatrici e ai nostri ascoltatori gli appuntamenti per la giornata di mobilitazione di sciopero di domani nei porti e ci salutiamo.
1: Allora, l'appuntamento centrale sarà a Salerno a partire dalle ore 8:30 al terminal di Ponente del porto commerciale di Salerno. E l'invito che noi abbiamo fatto è quello di sviluppare azioni di solidarietà in tutti i porti. Credo che ci saranno nella giornata di domani, però sto ancora aspettando conferme, iniziative a Ravenna, a Civitavecchia e spero anche a Livorno, almeno, che sono un po' i 3 porti dove c'è una presenza strutturata di Grimaldi e di Logiport, dove quindi per noi è importante che la solidarietà per Ciccio e per Giuseppe e per Salvatore abbia voce anche in queste città, anche in questi porti. Poi, come mi sembra di aver accennato già la volta scorsa, venerdì pomeriggio alle ore 17 ci sarà una iniziativa pubblica in piazza, anche di tutta la rete messa su dalla rete solidale a Salerno, in piazza Portanova. Sarà un'assemblea pubblica che ci servirà anche un po' per smascherare, diciamo, la latitanza e l'omertà delle istituzioni, comprese delle istituzioni locali e della neoeletta amministrazione comunale di De Luca.
0: Ringraziamo Giuseppe D'Alesio dei Sicobas Napoli Salerno per essere stato con noi. Grazie mille.
1: Grazie a voi e buona serata.
2: Put it there, boy, and we'll show these fascists what a couple of hillbillies can do.
3: FAC Remigration sabato 13 giugno a Roma sono previste 2 manifestazioni antifasciste contro in particolare la parata nazifascista del sedicente Comitato Remigrazione e Riconquista, ma non solo, ne parleremo tra poco. Rosangela della nostra redazione ha realizzato diverse interviste questa mattina proprio per presentare ad ascoltatori e ascoltatrici la giornata che si profila, che si prospetta per sabato nella capitale. Rosangela, quindi a te la parola per spiegare un po' quello che succede a Roma sabato e anche e soprattutto per presentare le voci che abbiamo raccolto stamattina.
4: Sì, sabato, come dicevi tu, praticamente c'è una calata di fatto nera nella capitale. Ci sarà il corteo nazionale dei fascisti, nazisti e del cartello che sostiene la legge di iniziativa popolare per la rimigrazione, ossia Casa Pound, Veneto, Fronte Schinezze, Rete dei Patrioti e altre micro formazioni di estrema destra. E la giornata nera appunto prevede tuttavia anche altri appuntamenti che vanno più o meno però nella stessa direzione, come la cosiddetta manifestazione nazionale per la vita promossa da Pro Vita e Famiglia, la costituente all'auditorium della conciliazione di Futuro Nazionale dell'ex generale e ex eurodeputato leghista Roberto Vannacci, e in serata sempre sabato la Tana della Tigre, è un festival con gruppi musicali non solo italiani della scena fascio rock. Questa è il sabato romano. Contro appunto la calata nera nella capitale c'è un vasto arco di forze che va dai movimenti ai sindacati, passando per i partiti della sinistra e organizzazioni di base, che ha scelto di non stare a guardare e di chiamare ad una mobilitazione larga e popolare. Due le mobilitazioni antifasciste: la prima alle 15 dal Colosseo in direzione Piazza Vittoria, come deciso da un'assemblea pubblica tenutasi alla CGIL di Roma su input dell'AMPI, del Comitato Antifascista Romano, a cui hanno aderito la rete No Kings, diversi centri sociali come Acrobax, Esc, Quarticciolo Ribelle e alcune sigle del sindacato di base come Cobas e Realtà Femministe, non una di meno in primis. Stesso orario ma a Piazzale del Verano, il concentramento per l'altra manifestazione antifascista indetta tra gli altri da USB, Potere al Popolo, e dal Movimento per il Diritto all'Abitare e altre realtà sociali. In questo caso l'arrivo è previsto davanti al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Noi abbiamo, come dicevi tu, realizzato diverse interviste. Iniziamo con Paolo Di Vetta del Movimento al Diritto ad Abitare. Abbiamo ricordato questa realtà partirà dalle 15 da Piazzale del Verano per raggiungere il Ministero dei Trasporti.
5: Beh, noi abbiamo deciso che la data del 13 giugno non poteva essere lasciata nelle mani di chi manifesta per la rimigrazione, la riconquista o di Pro Vita, per cui l'idea di irrompere in quella giornata determinando soprattutto quelli che secondo noi sono i mandanti che siedono al governo ci ha spinto a costruire una manifestazione che vuole arrivare al Ministero dell'Infrastruttura, per cui non è un'idea di contromanifestazione, diciamo, rispetto a Pro Vita o ai fascisti che si mobilitano per la remigrazione. È proprio l'idea di andare a dire sostanzialmente che quelle manifestazioni sono l'elemento di consenso di chi governa questo paese, per cui ci dobbiamo porre il problema di cacciarli via, e per cui un'occasione ci viene data da questa data e abbiamo provato anche a costruire un meccanismo largo con parole d'ordine abbastanza chiare, cioè noi pensiamo che Salvini in qualche modo è in grado di rappresentare la parte peggiore di questo governo, se c'è una parte migliore non lo so, però sicuramente Salvini è la parte peggiore perché incarna sia lo spirito razzista di questo governo sia lo spirito inerzia sostanziale rispetto all'agire sociale, rispetto alla questione casa, essendo lui il titolare del Dicastero che se ne dovrebbe occupare, non stiamo vedendo nulla. Il piano casa appena varato dal governo è un piano casa che non guarda a chi è in emergenza abitativa, ma svolge tutt'altra funzione, ed è grave che non ci sia un'opposizione ancora importante a questo piano casa. Va costruita, secondo noi va costruita anche dalla giornata del 13. Dopodiché Salvini è anche il più grande e fidato amico di Netanyahu, per cui è anche molto vicino al genocidio del popolo palestinese, in senso chiaramente attenzione verso il governo israeliano e non certo verso il popolo palestinese. L'altra cosa che ha sempre contraddistinto Salvini è anche la sua grande attività antisindacale in quanto ministro dei trasporti ha fatto sempre il modo, ha cercato anche fallendo, di intervenire rispetto agli scioperi che il sindacato ha messo in piedi. Per cui ce l'avevamo immaginata proprio così, una grande mobilitazione che si muove dentro la città, numerosa, e che arriva sotto un ministero e non arriva in pace, non arriva per chiedere chissà quale confronto, ma arriva per dire ve ne dovete andare. Noi riteniamo che la manifestazione pro vita sicuramente avrà dei numeri, perché storicamente ogni anno è una manifestazione che abbiamo visto riuscire. La scelta invece di chi manifesterà per la remigrazione, di stare dentro casa, perché la piazza che hanno scelto è Piazza della Libertà, dentro il quartiere Prati, che è un po' il giardino di casa loro, è anche un atteggiamento di timore a muoversi diversamente all'interno della città, perché comunque oltre alla manifestazione che abbiamo lanciato insieme agli studenti e alle studentesse, insieme al sindacato, da Piazzale Verano al Ministero delle Infrastrutture, c'è anche l'altra manifestazione che parte dal Colosseo e arriva a Piazza Vittorio, per cui la piazza antifascista, diciamo, è abbastanza presidiata, Roma è abbastanza vivace, per cui numeri o non numeri hanno comunque scelto di stare ben lontani da queste mobilitazioni, hanno tenuto segreto il luogo della piazza fino a un paio di giorni fa, e oggi è risaputo dove stanno, e forse vanno lasciati lì nel loro ghetto e costruire invece un percorso di consenso più largo intorno alle opzioni antifasciste, antirazziste e sicuramente anche contrarie all'atteggiamento di Provita. Diciamo che la giornata si caratterizzerà nella sua lunghezza, per cui tutto andrà osservato con attenzione, e dentro la città sicuramente ci saranno momenti, già a partire da domani, che arriveranno dentro i vari luoghi di questa nostra Roma e proveranno a togliere lo spazio anche mediatico in qualche modo ai fascisti, in tutti i momenti in cui proveranno a mettere in piedi delle iniziative. Mi sembra che il fronte sia abbastanza largo di contrasto a questa manifestazione. C'è stata anche la richiesta di impedirla, fatta formalmente dalla ANPI nei confronti della prefettura e della questura. Questo non sta accadendo chiaramente, perché probabilmente c'è anche una disponibilità da parte di chi governa l'ordine pubblico dentro questa città e nel paese a favorire queste mobilitazioni.
4: Ed era dunque Paolo Olivetta del Movimento per il Diritto all'Abitare. E abbiamo raggiunto telefonicamente anche Vincenzo Migliucci della Confederazione Cobas, in questo caso voglio ricordare, partirà invece dall'altra mobilitazione, quella che prenderà il via alle 15 dal Colosseo per raggiungere poi Piazza Vittorio.
6: Allora, i Cobas saranno in piazza insieme a tutto il movimento antirazzista e contro le destre di governo e quelle altre, con tutte le realtà degli immigrati, dei centri sociali romani e non, ed altri ancora, con non una di meno, e le realtà femministe romane. Insomma, e questa è la realtà che si convoca al Colosseo alle ore 15 per fare un corteo centrale al centro di Roma, che va dal Colosseo fino a Piazza Vittorio. Questa è la dimensione con cui ci siamo coordinati e con cui stiamo cercando di creare le condizioni di un'enorme partecipazione, perché non se ne può più, siamo ormai in piena campagna elettorale, eppure manca più di un anno alle elezioni. Un sabato come il 13, quello di giugno, non si è mai visto, avendo dato la questura l'ok per la manifestazione di Casa Pound, che anche in forma ristretta e nelle vicinanze del Vaticano, perché la manifestazione autorizzata è da Piazza Colla di Rienzo a Piazza Risorgimento, praticamente sotto le mura vaticane, e invece Vannacci si fa la sua apoteosi di costruzione del partitino che è nell'auditorium della conciliazione, e poi c'è dal punto di vista più riconoscibile il movimento antiabortista con in testa il vescovo di Ventimiglia, e così ti puoi spiegare perché a Ventimiglia c'è l'odio nei confronti dei migranti, e che va da Piazza della Repubblica a Piazza San Giovanni. E ovviamente a tutto questo abbiamo posto questa partecipazione della città antifascista, antirazzista, antipaternalista e quant'altro.
4: È un po' tutte le anime appunto neofasciste italiane si troveranno dunque sabato a Roma. Secondo te è nato casualmente o c'è un progetto al di là appunto, come dicevi prima, della campagna elettorale molto anticipata, visto che manca almeno ancora un anno alle elezioni?
6: Io questo non lo so davvero, posso solo dirti che nella mia esperienza quando si va a notificare una manifestazione ti dicono subito: ah, questo non si può perché in opposizione c'è quest'altro. Dico: ma caspita, adesso autorizzate tre grandi iniziative, o quantomeno tre iniziative, e dovete distribuire la cosiddetta forza pubblica, che dite sempre che ne avete problemi e che quindi non si può andare là, non si può andare di qua. Invece in questa volta fate questo, e ovviamente avete dovuto autorizzare anche la manifestazione di opposizione a tutta questa marmaglia che arriva a Roma, e ovviamente hanno dovuto anche autorizzare invece quella del Verano, che probabilmente era stata già indicata prima come manifestazione per la casa. Quindi io, al di là se c'è una concordia o meno, anche se vediamo che ognuno prende strade diverse dal punto di vista della partecipazione in piazza e della comunicazione, sicuramente quando vanno al voto poi sono alleati e sostengono il centrodestra, e sicuramente faranno di tutto per far vincere il centrodestra alle prossime elezioni, non c'è dubbio. E la preoccupazione è chiaro che da almeno una settimana fa fino a tutt'oggi e durante questa settimana stiamo impulsando una quantità di iniziative estremamente importanti affinché non solo ci sia la partecipazione centrale, ma che in questi momenti si va spiegando che cosa sta avvenendo ovviamente dentro la realtà italiana, di cui la vicenda razzista è decisamente al centro della vicenda umana, non solo perché hanno ucciso caporalati o non caporalati i nostri quattro fratelli migranti giù in Calabria, ma perché ovviamente con i decreti repressivi, siamo arrivati al sesto decreto repressivo, non solo si moltiplicano i CPR e le infamie nei confronti di tutti quanti gli immigrati, non riconoscendo né accoglienza quantomeno integrazione, ma si tratta ovviamente di scatenare tutta la fobia, e sicuramente vedremo che tutta la campagna elettorale sarà impulsata sia sulla sicurezza, sia sulla repressione, sia sulla distanza abissale nei confronti del diverso, nei confronti del migrante, che quindi dobbiamo sapere comunicare, stare in piazza affinché ci sia invece un contrasto effettivamente importante e un sostegno altrettanto importante, non temporaneo, non frammentato, nei confronti dei nostri fratelli che sono sfruttati nei campi e ovunque si stiano ovviamente, no? Sembra che nonostante diano il miglior contributo possibile a questa società italiana, di loro non gliene frega niente, sei solo merce forza lavoro, e quando si tratta di riconoscere qualche, come dire, merito è solo perché magari hai salvato qualcuno che stava per cadere o qualcuno che stava per essere rapinato, solo in quel momento si fanno avanti per dire: vabbè, allora tu puoi restare o no, se no viceversa siamo alle solite e saremo sempre più, almeno alla vigilia dell'estate e dentro l'estate, con una canea antirazzista, razzista, perché e gli sbarchi sicuramente si accentuano in questo periodo, per cui è importante che ci sia questa risposta alla mezzeria di giugno, e poi ci ritroveremo, almeno gran parte di noi, nelle tre giornate 7, 8 e 9 di agosto al ponte, perché lì si gioca un'altra di quelle partite importanti, non fosse nient'altro che la magistratura insegue, come sempre ha inseguito, tutti i rapinatori delle risorse pubbliche, e i primi sono ovviamente quelli del ponte, che stanno mangiandosi ormai da tanti anni circa 3 miliardi di euro a uffa, quando si potrebbero fare tante altre situazioni di penuria di socialità e di welfare. Per cui mi raccomando, diamo tutti quanti una mano, dunque siamo, da qualsiasi latitudine, affinché riusciamo a portare in piazza una enormità, così che facciamo capire di che pasta siamo fatti, insomma.

0: tema.
1: Tanto ricordo che quello che abbiamo appena sentito era Vincenzo Migliucci della Confederazione Cobas, e magari per chi si fosse sintonizzato solo ora, ricordo che vi stiamo proponendo degli interventi a proposito delle due manifestazioni antifasciste che ci saranno sabato a Roma contro il corteo nazionale del cartello Rimigrazione, ma non solo, perché a Roma sabato c'è una calata di fatto nera sulla capitale. Saranno presenti anche i Provita e gli antiabortisti di Provita e Famiglia, sarà presente anche l'ex leghista generale Roberto Vannucci, che fonderà di fatto il suo movimento Futuro Nazionale.
2: Vannacci,
1: e la sera ci sarà questo festival rock, questa è la presenza naturalmente di band fasciste, come ogni anno per la verità succede, organizzato da Casa Pound. Andiamo a sentirci ora. Abbiamo anche raggiunto naturalmente Luca Blasi, anche la rete No Kings partirà dal Colosseo.
3: Beh, innanzitutto che non si può stare a casa quando una parata neonazista arriva in città con quelle parole d'ordine. Roma si è sempre mobilitata, non ha mai lasciato lo spazio pubblico vuoto nel momento in cui la città, medaglia d'oro per la resistenza, subiva questo tipo di provocazioni. Parlo di provocazione per quale motivo? Anche nelle intenzioni degli organizzatori sanno che la dimigrazione è un fake, è un progetto non attuabile. In queste attuali condizioni generali non è riuscito a farlo neanche Trump in America, benché ci abbia provato con le milizie dell'ICE e con le esecuzioni nelle strade, ma persino gli ideologi di questo movimento che spinge la rimigrazione sanno che è un progetto realizzabile. Però c'è in realtà tutto un processo pedagogico rispetto all'orrore, all'abitudine all'orrore, cioè ripetere costantemente queste parole, farle diventare linguaggio comune, farle diventare un orizzonte possibile, anche se inapplicabile, è comunque qualcosa che ci abitua a ragionare in quei termini lì, cioè nei termini che il problema attuale nella nostra società sono le persone che fuggono da guerre e disastri che l'attuale assetto economico globale sta imponendo nel mondo. Compito nostro, cioè di tutti quelli e quelle che in questo momento si stanno battendo contro la nuova fase di sovranismo imperante che passa per il genocidio a Gaza, gli attacchi scellerati in Iran e in Libano e tutto quello che sappiamo anche rispetto alla nuova geopolitica americana, rispetto all'America Latina, Cuba, Venezuela, Colombia, eccetera, eccetera, è quello di essere in qualche modo sempre più presenti e sempre più forti nelle piazze e non lasciare spazio a questo tipo di provocazioni.
1: Come ti spieghi, Luca, la presenza di tante associazioni neofasciste sabato 13? Lo ricordiamo, naturalmente abbiamo ricordato la manifestazione sulla remigrazione e poi avremo anche la manifestazione antiabortista di Provita e Famiglia. Ci sarà all'auditorium Conciliazione il generale, il leghista, ex leghista Vannacci e il suo Futuro Nazionale. In serata, lo ricordiamo, ci sarà poi il fascio rock, un appuntamento annuale, se non erro, con la scena neofascista rock.
3: No, ma non è un caso, è evidente che si sta saldando tutto un pezzo di estremismo di destra e di sovranismo globale che in Italia appunto viene tradotto in quei termini lì. Vannacci chiaramente ne è l'esperienza in questo momento più avanzata, dragando voti dalla Lega, per fortuna, per adesso non conquistandone di nuovi, ma semplicemente facendo un travaso all'interno dei consensi già dell'estrema destra istituzionale. Però c'è il rischio chiaramente di una saldatura pericolosa delle frange più oscurantiste che vanno dai Provita fino a Casa Pound e ai gruppi nazisti europei. Purtroppo sappiamo anche della presenza di gruppi dalla Romania e Ungheria che saranno a Roma, in particolare per la manifestazione della rimigrazione, ma anche per il concerto serale. C'è il tentativo di una saldatura e su questo tentativo noi da tempo stiamo denunciando e lavorando affinché aumenti l'allerta antifascista, cioè mentre in diversi paesi d'Europa e negli Stati Uniti si lavora affinché Antifa diventi una sigla socialmente terroristica da mettere al bando con i processi vergognosi che abbiamo visto anche nei confronti di Maya Tia e di Ilaria Salis, dall'altra parte invece si sta creando un'internazionale nera sempre più forte che incomincia ad avere anche dei profili istituzionali che in qualche modo riescono a bucare il tetto del mainstream, che è quello che per anni l'estrema destra non è riuscita a fare. Un tentativo che è pericoloso ed è per quello che ci troveranno in piazza in tanti e tanti, pronti comunque intanto a non dargli il centro della città, obiettivo in questo caso già raggiunto, ma dall'altra anche a fargli capire che tutte le volte che proveranno a scendere in piazza noi saremo lì e saremo pronti in moltitudine e in più di loro a bloccarli.
1: La responsabilità di questo governo?
3: Sì, sono alte perché hanno sdoganato chiaramente una serie di codici, una serie di parole d'ordine che poi vengono tradotte anche con violenza sulle strade. Quello che stiamo vedendo in queste ore, anche la risposta alle provocazioni degli influencer leghisti, le cose vergognose che abbiamo visto anche rispetto anche al piano generale europeo che si sta coprendo in queste ore sulla pelle dei migranti, no? Quindi in realtà non si parla di rimmigrazione, ma già in qualche modo stanno costruendo un meccanismo per cui le persone con background migratorio che attraversano la Balkan Route e il Mediterraneo avranno molte più difficoltà a entrare nei nostri paesi e a diventare cittadini e cittadine europee. Nel suo complesso c'è un attacco generale di cui il governo Meloni chiaramente si è fatto portavoce, subendo in questo momento anche dei contraccolpi, perché è evidente che l'exploit di Vannacci li sta mettendo particolarmente in difficoltà rispetto alla stabilità dell'assetto attuale del governo. Tengono poco, Trump è andato troppo avanti, l'essersi stretto troppo con Trump li sta portando a perdere consenso, perché poi gli effetti materiali il popolo italiano li comincia a vedere. Ormai quando vai a fare benzina è un salasso e la situazione non sembra migliorare rispetto alla crisi che non si risolve sullo stretto di Hormuz. Quindi ci sono delle contraddizioni che gli stanno scoppiando in mano e che potrebbero essere un terreno positivo di appunto provare a dire ecco quello che fanno i sovranismi. Quando si riaffacciano sovranismi e nazionalismi portano solo guerre di creazione e comunque per tutti una vita meno felice. Dobbiamo essere capaci a tradurre questo anche appunto in un'azione politica complessiva. Speriamo che la piazza del 13 sia larga, sia maggioritaria e faccia capire insomma che la parte giusta della storia, anche quella, come dire, maggioritaria in questo paese, è dall'altra parte, è quella che parla di solidarietà, internazionalismo e volontà di costruire un mondo senza guerre.

0: Era Luca Blasi della Rete No Kings. In chiusura abbiamo raggiunto telefonicamente anche Stefano De Angelis, lui si occupa di braccianti e caporalato per l'USB.
1: Ma il ragionamento innanzitutto è un ragionamento di valori, nel senso che è chiaro che noi alla notizia che si stavano organizzando una iniziativa a Roma sulla remigrazione, ci è parso doveroso, insieme ad altre forze che comunque su Roma si stavano muovendo, organizzare una contromanifestazione, tant'è vero che poi anche altre sigle e altre forze politiche si sono aggiunte costruendo momenti di mobilitazione. Per quanto riguarda il sindacato è chiaro che poi questa cosa è precipitata con ciò che è avvenuto poi ad Amendolara, con l'uccisione dei quattro braccianti, che ha rimesso al centro la questione del caporalato, ma soprattutto dello sfruttamento del lavoro migrante, perché oggi il tema va assolutamente spostato su lo sfruttamento generalizzato del lavoro migrante. E noi fra l'altro venivamo da una riunione nazionale di lavoratori migranti che aveva posto con forza questo elemento, perché lo sfruttamento lavoro nero, lavoro schiavistico nei riguardi dei migranti non è solo nel bracciantato e non è solo al sud, è abbastanza generalizzato in tutta Italia e avviene soprattutto anche con il lavoro delle badanti, con il lavoro nei servizi al ristorante, con i lavori nell'edilizia, dove c'è sta un sommerso che oramai è diventato veramente importante, come è diventato veramente importante la necessità di accelerare i temi della regolarizzazione, perché tutto questo processo di remigrazione fa leva anche sulle difficoltà che difficoltà volute o non volute che il governo italiano riscontra nel regolarizzare queste persone, perché noi abbiamo anche prodotto diversi video sulle file che si fanno davanti alle questure per ottenere un appuntamento, per ottenere un permesso di soggiorno, cosa che appunto è un meccanismo talmente cervellotico che poi porta i migranti ad ottenere il permesso di soggiorno quando magari il lavoro che gli era stato promesso per ottenere il permesso di soggiorno era stagionale ed è finito, quindi si ritrovano ad avere un permesso di soggiorno che non serve più perché non hanno più lavoro. Questo ragionamento che sto facendo è legato soprattutto al decreto flussi, che come sapete da valutazioni fatte a livello statistico solamente il 9% dei richiedenti l'ingresso con il decreto flussi è stato regolarizzato. Questo ha messo in moto un meccanismo di truffa, di corruzione all'interno non solo delle comunità ma anche nei punti di partenza di questi lavoratori, quindi nei paesi d'origine, con spesso collusioni con intermediari di vario genere, sia appunto italiani o non italiani. Questo pensiamo che l'importanza dell'iniziativa del 13 su Roma sicuramente è proprio una risposta immediata a una manifestazione di stampo razzista, fascista, che veramente non può avere assolutamente presenza in Italia, ma sul resto delle città noi stiamo già raggiungendo una decina di città che faranno le iniziative di protesta contro appunto la remigrazione, vuol dire di mettere al centro un elemento che viene politicamente nascosto, che è la importanza e la presenza dei lavoratori stranieri in Italia. Sono il 10% della popolazione italiana, producono enormi volumi di PIL e ancora oggi invece vengono considerati come elementi da cacciare via. E questo pensiamo che non sia accettabile, non sia possibile, ma è soprattutto propaganda politica, perché lo stesso governo sa benissimo che non può operare per la espulsione di massa dei migranti in Italia, però non fa niente, anzi facilita questo tipo di posizioni. Su Roma è stato individuato proprio nel Ministero di Salvini uno dei mandanti di questa politica della remigrazione, una delle componenti più diciamo oltranziste nel individuare nel migrante qualsiasi responsabile di crimine, di danno che ci può essere in Italia, e per questo la manifestazione vedrà come obiettivo finale, obiettivo inteso come raggiungimento della piazza finale, proprio il Ministero delle Infrastrutture di Salvini. Questo è un po' il quadro. Stiamo verificando appunto la crescita delle adesioni all'iniziativa, ma pensiamo che si stia mettendo in moto un meccanismo, ripeto, parte un po' da un'assemblea che è stata fatta a Roma il 24 maggio, dove un'assemblea tenuta e portata avanti direttamente dai lavoratori migranti di varie strutture.

per sabato 13 giugno a Roma contro la calata nera dei fascisti della cosiddetta remigrazione e riconquista. È tutto per quanto riguarda il Focus delle 12 e lo spazio approfondimenti del mattino. Ora la replica settimanale della trasmissione Curami prima di tutto la salute.

0: Allora, curami prima di tutto la salute, la trasmissione in onda il sabato mattina dalle 12 in replica, il mercoledì alle 12.30, trasmissione a cura di Donatella Albini, medica del Centro Studi e Informazione sulla Medicina di Genere, e Antonino Cimino, medico referente locale di Medicina Democratica, Movimento di Lotta per la Salute di Brescia. Un saluto quindi a Antonino e Donatella. Lascio la parola a Donatella che ci presenta la puntata di questa mattina e nel frattempo ci colleghiamo con la nostra ospite.
1: Buongiorno a tutti e a tutte, grazie a Francesca Ghirra. Doveva essere con noi anche Francesco Romizzi, che purtroppo un'ora fa è pensato bene di farsi tirar sotto in bicicletta e quindi sicuramente non può collegarsi. Troveremo un'altra occasione. Perché Romizzi e Ghirra? Perché è tempo che si riprenda la parola sulla questione del nucleare, sui rischi del nucleare. Sapete che è stato approvato in Parlamento ed è per quello che noi abbiamo qui con noi, la ringrazio, Francesca Ghirra, che è una parlamentare onorevole alla Camera di Alleanza Verdi e Sinistra. Vorremmo sapere cosa è successo, qual è la proposta di questo DDL, l'abbiamo letto sulla stampa, credo che ci sia stata battaglia in Parlamento, e quindi vorremmo capire che cosa sta succedendo in Italia, sia sul versante della, come dire, del superare la dipendenza dal carbone o comunque dai carburanti, e soprattutto che cosa sta succedendo rispetto alla questione del nucleare. Do subito la parola a Antonino, che ti farà la prima domanda, poi parto io un po' più pesante sulla questione della salute.
2: Allora, innanzitutto ringrazio l'onorevole di partecipare alla nostra trasmissione, e abbiamo visto che a giugno è stato approvato il DDL C 2669, delega sul nucleare sostenibile, la cui finalità dovrebbe essere quella di ridare un quadro normativo al nucleare anche nel nostro paese, per poter reintrodurre questa fonte di energia anche nel nostro paese. E chiederei all'onorevole quali sono gli aspetti principali di questo DDL e soprattutto quali sono le sue criticità.
3: Sì, intanto buongiorno a voi, buongiorno ai radioascoltatori. Il gruppo di Alleanza Verdi e Sinistra ha avuto un atteggiamento fortemente critico verso questo disegno di legge delega, che è una delega in bianco al governo di fatto per reintrodurre l'energia nucleare in Italia, ma con un imbroglio, direi, nel senso che questo governo è stato incapace in questi anni di mettere in campo delle politiche energetiche valide che ci consentissero appunto di essere autonomi e di riuscire a ridurre il costo dell'energia. Sappiamo invece che l'Italia è il paese dove l'energia costa di più, e questo crea enormi problemi sia ai cittadini che alle imprese, che infatti stanno abbandonando quando possono l'Italia, anche a causa dei

0: energetici. È un imbroglio intanto perché queste nuove tecnologie di cui parla il governo non sono ancora disponibili, nel senso che gli small modular reactor, che comunque così piccoli non sono, perché diciamo che occupano lo spazio di un supermercato, di quelli della grande distribuzione, sono ancora in fase di sperimentazione. La stessa Ansaldo Nucleare ci ha detto che non saranno disponibili prima della metà degli anni 30, che il costo solo della progettazione si aggirerà intorno ai 700 milioni di euro, e poi occorrerà aggiungere a queste risorse anche i fondi per la realizzazione. Parliamo di impianti comunque a fissione che gli italiani hanno già bocciato con due referendum dopo il disastro di Chernobyl nell'87 e dopo quello di Fukushima di nuovo nel 2011, quando Berlusconi si riprometteva di introdurre l'energia nucleare nel nostro paese. Quindi loro parlano di una fonte di energia che dovrebbe risolvere tutti i problemi, aiutarci nel processo di decarbonizzazione, ma sappiamo che i tempi e i costi della realizzazione di questi impianti non corrisponde assolutamente alla narrazione che fa il governo. A questo si aggiungono tutti i problemi legati alla sicurezza e alla salute, perché gli impianti a fissione producono scorie e noi ancora non abbiamo individuato la sede per il deposito nazionale, non abbiamo ancora completato le procedure di smantellamento delle vecchie centrali, tanto che siamo sotto procedura di infrazione europea, e soprattutto non abbiamo giacimenti di uranio. E questo significherà creare nuove dipendenze, in particolare dalla Russia, dove la Rosatom è la società che esporta l'uranio arricchito, tanto che sotto questo aspetto la Russia non è stata sottoposta a sanzioni, perché si bloccherebbero tutti gli impianti nucleari d'Europa. Quindi noi riteniamo che questo provvedimento sia una scelta scellerata, perché intanto non risolve nessun tipo di problema e poi creerà invece ulteriori criticità e problematiche sia rispetto ai costi che in termini di salute per i nostri cittadini.
1: Vai, vai.
2: Una cosa, un'altra considerazione che tu già hai accennato. In Italia ci sono stati ben due referendum sul nucleare che tu hai ricordato, quello dell'87 dopo Chernobyl e quello del 2011 dopo Fukushima. Entrambi hanno avuto un esito antinucleare con valori di no estremamente elevati, l'80% dei votanti contro il nucleare nel primo referendum, addirittura il 94% dei votanti si espresse favorevolmente all'abrogazione delle norme che cercavano di riaprire il nucleare. Nucleare uscito dalla porta, non se n'è più parlato e adesso si sta tentando di farlo rientrare dalla finestra. Ma la politica può cancellare quella che era stata una così forte indicazione della popolazione?
0: Popolare. No, noi abbiamo presentato una pregiudiziale di costituzionalità sottolineando questi aspetti, perché la Corte Costituzionale nel 2012 ha emesso una sentenza molto chiara su questo punto, stabilendo che non si può reintrodurre per legge una norma che è stata abrogata tramite referendum. Quindi io, visto che comunque noi non abbiamo i numeri nelle aule parlamentari per bloccare questo scempio, che intervenga la Corte, perché qua, oltre appunto a tutti gli aspetti che ho sottolineato, c'è una palese violazione di quella che è stata la volontà popolare espressa dagli italiani. E in questo caso non è mutato né il quadro politico né il quadro tecnologico, che sono le due condizioni che la Corte ha posto le ragioni per cui si potrebbe eventualmente riproporre una stessa normativa. Parliamo ancora di impianti a fissione che sono stati bocciati dagli italiani e quindi non è pensabile poterli reintrodurre. C'è da dire che non hanno esplicitato all'interno della legge delega che tipo di tecnologie intendano utilizzare. Questo potrebbe essere un escamotage, ma sappiamo benissimo che le tecnologie a fusione ancora non sono disponibili. Si parla degli anni 50, siamo ancora in fase di ricerca. Noi pensiamo che su questo bisognerebbe investire sulla ricerca, sulla fusione, in modo da adottare eventualmente il nucleare quando sarà realmente sostenibile, e per il momento invece investire sulle rinnovabili, come ha fatto Sanchez in Spagna, riuscendo ad abbattere i costi energetici.
1: Grazie, grazie davvero. Io devo fare un po' la parte di Romizzi, esponente dei Medici per l'Ambiente ISDE, e sono una medica anch'io, per cui tutto sommato parliamo un po' lo stesso linguaggio. La domanda che ti voglio fare, finora hai parlato giustamente del decreto legge, della legge delega, che ha sollevato ovviamente, mi fa molto piacere questa questione sollevata da AWS del pregiudiziale di incostituzionalità, e forse sarebbe bene che queste cose che voi fate venissero conosciute dai cittadini e dalle cittadine. Io non lo sapevo, non so qui, noi che siamo qui in radio o accanto a me Cimino, chi lo sapesse, però è importante saperlo questo per sapere bene di che cosa sta succedendo. Un conto sono i titoloni sui media, un conto sono anche queste notizie che sono estremamente importanti. In tutto quello che hai detto, che è perfetto, purtroppo, purtroppo perfetto perché abbiamo capito di che cosa stiamo parlando, manca un tema, che è la questione dell'impatto sulla salute, che è sempre un po' il convitato di pietra in queste situazioni qui. Volevo solo permettermi di ricordarti per capire che cosa si può fare a livello parlamentare e non solo, magari anche a livello regionale. E utilizzo i dati proposti da un epidemiologo ambientale che è Fabrizio Bianchi, anche lui dei Medici per l'Ambiente di ISDE, perché sono dati veramente allarmanti. Visto che stiamo dicendo la verità su molte questioni, tu per prima ne hai dette parecchie, volevo appunto aggiungere questi ulteriori dati e chiedere a te come ci si potrebbe muovere ora. Allora, prima questione, nel 2024 c'è stata un'analisi molto importante che ha messo insieme più studi e ha messo insieme i rischi sia occupazionali, cioè di persone che lavorano nelle centrali nucleari, sia ambientali, per capire che cosa succede tra i lavoratori e tra i cittadini e le cittadine. Nel 2025 sono venuti fuori i dati e un lavoratore su 10 ha un rischio elevato, anzi presenta dei tumori solidi, polmone, prostata e colon. Sempre nel 2025, una rassegna sui tumori infantili, sulla plausibilità dell'associazione tra vicinanza centrali nucleari e leucemie. E questo è un altro dato, direi, importante. Addirittura recentissimamente quest'anno, Harvard per prima, che ha pubblicato su una rivista importante che è Nature Communication, ha analizzato tutte le contee USA tra 2000 e 2018 e hanno visto i tassi di mortalità oncologica più elevati tra i residenti nelle aree più vicine alle centrali nucleari. Hanno addirittura misurato quanto, questo è un lavoro uscito il 20 maggio recentissimo, entro 200 km dal centro abitato c'è un aumento del rischio di decessi per tumore tra il 2 e il 3%. Il rischio diminuisce quando la distanza diventa oltre 50 km. Quindi quello che dicevi tu all'inizio, in realtà sono piccole centrali, così per dire, perché se hanno un'area così vasta, bisognerebbe capire che cosa c'è intorno. Ecco, ho dimenticato di dire che questa valutazione sul rischio oncologico di queste aree in prossimità, figuriamoci fino a 50 km dall'impianto nucleare, ovviamente sono lavori molto seri perché sono stati aggiustati per i fattori socio-economici, che più povero si ammala di più, ambientali di altro tipo, per il fumo, per l'obesità, per l'accesso alle cure, cioè è un dato che riguarda solo il rischio di vicinanza alle centrali nucleari. Arrivo alla domanda, mi interessava proprio far conoscere anche chi ci ascolta questi dati perché sono veramente allarmanti. Ecco, questo dato sul rischio per la salute è entrato nel dibattito parlamentare? Qualche cosa ha accennato il governo? Che azioni si possono e pensate di fare da ora in poi? Scusa la lunghezza, scusa.
0: No, no, grazie, perché sono dati davvero importanti, di cui purtroppo non si è parlato, perché la finzione in atto è che questi nuovi reattori siano sicuri, innocui, non producano scorie, non producano nessun effetto collaterale per la salute dei cittadini, che sono tutte balle atomiche, come le abbiamo definite, per illudere la popolazione del fatto che il nucleare sia la soluzione al caro energia, senza considerare tutti gli effetti collaterali del caso, quelli della salute in primis. Io confido che ci possa essere, come dire, un'assunzione di responsabilità da parte del governo, ma anche una presa di consapevolezza da parte della cittadinanza, perché purtroppo soprattutto nelle nuove generazioni, che vedono nel carbone giustamente un problema nell'inquinamento eccetera, hanno intravisto in questa formula del nucleare la soluzione di tutti i mali, quando sappiamo che purtroppo ancora i tempi non sono maturi. E io credo che nel momento in cui si dovesse davvero arrivare all'ipotesi di realizzare delle centrali, sorgeranno dei problemi, perché nessuno le vorrà vicino a casa sua per le ragioni della sicurezza e anche della salute. Io spero che appunto la Corte intervenga, altrimenti saremo costretti a promuovere un nuovo referendum, perché questo governo non può pensare di calpestare non solo le prerogative del Parlamento, visto che questo disegno di legge delega in bianco se l'è fatto da solo, nel senso che è stato promosso da Meloni e Pichetto Fratin, e di fatto la Camera non è potuta intervenire in alcun modo per modificarlo, quindi hanno stabilito loro cosa conteneva questa delega. È una delega estremamente ampia, ma in più appunto stanno calpestando la volontà popolare, e questo è davvero intollerabile.
2: Come è stato detto fino adesso, anche in condizioni normali gli impianti nucleari rilasciano basse dosi di radionuclidi, e non esiste una dose sicura di radiazione ionizzante. Come ricordava Donatella, e vari studi, c'è questa maggiore incidenza di tumori. Uno dei problemi che rimane, che non è stato affrontato, che in Italia è ancora in alto mare, è quello dei rifiuti radioattivi, in quanto non esistono soluzioni universalmente accettate su come smaltire questi rifiuti radioattivi. Il nuovo decreto ne prende atto di questa situazione o no?
0: Ma il nuovo decreto, tra le varie deleghe, attribuisce al governo quella di individuare il deposito nazionale, però appunto noi sappiamo che questa è un'indicazione che esiste dal 2003, sappiamo che la carta nazionale delle aree idonee è stata predisposta da qualche anno, sono stati ipotizzati 21 siti, di cui 8 ad esempio in Sardegna, però non si procede perché proprio si ha la consapevolezza che le comunità non sono favorevoli ad ospitare il deposito. Io penso che prima di pensare a nuove centrali sarebbe stato opportuno fare quello che il nostro paese avrebbe dovuto fare da tempo, ovvero completare le procedure cosiddette di decommissioning sulle 4 centrali dismesse da decenni, e individuare il deposito delle scorie. Poi magari successivamente, nel momento in cui le tecnologie saranno disponibili, ragionare sul nucleare, ma procedere così al contrario è proprio completamente sbagliato.
1: D'accordo, certo. Ho l'impressione che il tema del nucleare tocchi tre temi, e questo davvero vorrei che concludessi tu proprio su questo, poi magari facciamo un flash finale. La prima cosa tocca il tema, uso la tua ultima riflessione, il tema della ricerca, perché per arrivare a tecnologie sostenibili, efficaci, efficienti, che non siano dannose, serve la ricerca, è ovvio. Noi sappiamo che la ricerca in Italia non è molto pubblica, se vogliamo dire così, è spesso sponsorizzata da agenzie private, e questo è il primo grande tema, quindi il rapporto con l'università, il rapporto con i centri di ricerca che sappiano fare queste cose, che siano pubblici. Primo tema, quindi cosa si potrebbe fare in questo ambito. C'è poi il grande tema che hai toccato poco prima di questo, che è il tema della democrazia. Purtroppo il governo, ed è bene che i cittadini e le cittadine lo sappiano, si muove molto per legge delega. Come tu sai bene, è stata presentata pochi mesi fa questa legge delega per la riforma, niente po' di meno, che del Servizio Sanitario Nazionale, ed è un'altra legge delega su cui il Parlamento non può dire nulla. Ecco, io credo che questo pesante imbarbarimento dei rapporti istituzionali e di perdita di democrazia sia cosa da far conoscere ai cittadini e alle cittadine, anche perché il tema, non uso l'inglese, non nel mio cortile, è un tema diffusissimo, se ne è parlato già da 30-40 anni quando si parlava delle discariche, quando si parlava di tante cose, però noi dovremmo riuscire, credo, e parlo a te come esponente autorevolissima nonché in Parlamento, quindi vuol dire che molte persone ti hanno votato, mi ha spaventato gli 8 siti in Sardegna, quindi se parli come parli sarai assolutamente riconfermata alle prossime elezioni se vogli candidarti, perché ci vogliono persone aggressive e competenti come te. Ma a parte questo, io credo che debbano dire di no, non perché non lo voglio, not in my nimby, ma perché non va bene. Ecco, quindi come fare, anche attraverso il Parlamento, anche attraverso le azioni che vanno più diffuse e conosciute, come fare perché i giovani, le giovani, che sono quelli che saranno più, pagheranno il prezzo più alto in termini di salute su queste questioni e su tutto il termine climatico, eccetera, come possiamo fare? Coinvolgere, ad esempio, il Ministero della Sanità? Come possiamo muoverci in Parlamento e fuori dal Parlamento?
0: Allora, sul tema della ricerca, purtroppo hanno bocciato tutti i nostri emendamenti che chiedevano chiaramente di coinvolgere le istituzioni pubbliche, le università, i centri di ricerca, anche per far sì che la ricerca anche sulla fusione fosse a usi civili. Anche questo è un dato molto preoccupante. In aula Picato Frattin sembrava intenzionato a approvare un emendamento che chiedeva appunto di escludere gli usi militari nella ricerca sulla fusione, invece poi ha fatto un retromarcio, diciamo, dicendo che la difesa non può fare a meno della ricerca sul nucleare. Sappiamo bene cosa fa Leonardo, insomma la situazione non è felicissima, anche perché sappiamo che il nostro governo non ha una posizione netta rispetto alla partecipazione dell'Italia, diciamo, ai conflitti che ci sono adesso in atto, e il fatto che intenda utilizzare anche il nucleare per usi militari, francamente mi sembra un'oscenità. Io spero che anche su questi aspetti i giovani possano mobilitarsi. Purtroppo, ripeto, è passata molto la tesi del governo, e non solo del governo, anche di tanti studiosi, che il nucleare sia l'unico modo per superare l'utilizzo delle fossili, contribuire alla decarbonizzazione. Ma noi sappiamo benissimo che questa è una finzione, perché è impossibile che in Italia entro il 2050 possano sorgere degli impianti che appunto siano sicuri, non inquinanti, che ci garantiscano l'autonomia e che abbattano anche i costi della nostra produzione energetica. Io confido che anche attraverso il contributo delle associazioni ambientaliste, ma anche di studiosi e tecnici del settore, possa essere fatta un'informazione capillare rispetto ai rischi che noi corriamo, perché purtroppo al momento diciamo che il tema è estremamente sottovalutato e passa esclusivamente la versione del governo. Noi, ripeto, in Parlamento non abbiamo i numeri per fermarli, purtroppo anche la stampa non ci dà lo spazio che vorremmo, nel senso che noi le battaglie le abbiamo fatte in commissione, in aula, però poi è difficile che quello che noi facciamo venga restituito a livello mediatico. Chiaramente questo non ci fermerà, però per riuscire a raggiungere un bacino di persone ampio abbiamo bisogno del supporto di strumenti come questa trasmissione, per cui vi ringrazio, che ci consente comunque di dare informazioni che siano differenti rispetto a quelle mainstream a cui fanno molto affidamento anche alle giovani generazioni, purtroppo, nel senso che l'idea del nucleare come energia pulita è passata, ma non si racconta realmente cosa ci sia dietro queste tecnologie e la possibilità del ritorno dell'Italia al nucleare, ripeto, non solo per usi civili, peraltro. Quindi questo davvero credo che esponga il nostro paese e le nuove generazioni a un rischio enorme che noi vorremmo evitare.
2: C'è da dire, da sottolineare, come questa nuova ondata del nucleare non riguardi solo l'Italia, ma è qualcosa che si sta diffondendo in tutta Europa. Infatti tanti paesi hanno ripreso e cercato di rilanciare il nucleare. Questo in base a una sicurezza energetica, al, come dicevi tu, al processo di decarbonizzazione, alle nuove tecnologie. Ma in realtà possiamo dire ai nostri ascoltatori che il nucleare non è l'unica strategia per affrontare la crisi energetica e che possono essere percorse strade diverse?
0: Ma sì, assolutamente. Io suggerisco di andare a cercare gli interventi che ha fatto il professor Parisi, il premio Nobel per la fisica, che sottolineava come il nucleare sia un'illusione, che soprattutto l'utilizzo dell'uranio continui a essere estremamente pericoloso e che secondo lui occorrerebbe approfondire la ricerca sull'utilizzo del torio, ad esempio, ma che la soluzione immediata per intervenire per i processi di decarbonizzazione, abbattere i costi energetici e garantirci l'autonomia e l'indipendenza siano in particolare il solare attraverso i sistemi di accumulo, poter garantire continuità, perché una delle criticità che vengono sempre sottolineate sulle rinnovabili è il fatto che non siano fonti continue, ma questo problema si risolve attraverso l'installazione di sistemi di accumulo che garantiscano questa continuità. Al momento non ci sono altre soluzioni. Ed è preoccupante che questo governo abbia fatto di tutto per bloccare in questi anni le rinnovabili, interrompendo anche delle procedure che andavano avanti da anni e quindi esponendo anche il nostro paese, insomma, a dei contenziosi abbastanza importanti per, come dire, rimanere legati alla dipendenza prima dal gas russo, adesso da quello catarino americano e in futuro probabilmente dalla Russia di Putin, che è l'unica in grado di fornire uranio in quantità adeguate. Io penso che questo sia davvero un disegno che noi dobbiamo cercare di evitare in tutti i modi e confido davvero che la Corte possa intervenire per interrompere questo percorso o che lo faccia il popolo attraverso una grande mobilitazione e magari attraverso un nuovo referendum.
1: Grazie Francesca. Hai finito con un tema ancora più inquietante, se possibile, che alla fine dipenderemo dalla Russia per l'uranio, cioè c'è qualcosa che non va in tutto questo, cioè abbiamo toccato un tema di politica industriale, abbiamo toccato un tema di politiche ambientali, di politiche sanitarie, addirittura di politica estera. Ho l'impressione che il nucleare e di politica estera, metto dentro anche la cosiddetta difesa per non parlare di militare e basta, è estremamente inquietante, è un tema che dovremo riaffrontare. Temo che dovremo richiamarti, grazie per la tua assoluta disponibilità e competenza, ti auguro buon lavoro, grazie Antonino Cimino, grazie alla radio, a tutti quelli che ci hanno ascoltato e magari con un filo di speranza in fondo speriamo di che cambi questo brutto oscurissimo periodo. Grazie Francesca.
2: Niente, grazie
0: a voi, buona giornata.
2: Grazie a Francesca e a risentirci.
0: A presto, salve, arrivederci.

0: Siete all'ascolto di Radio Onda d'Urto.
1: 5 per 1000 a Radio Onda d'Urto. Conoscere il mondo per trasformarlo. Info radioondadurto.org.
2: 13 in appunto a Radio Onda d'Urto, il giornale radio del mattino, i titoli di questo mercoledì 10 di giugno. Raid incrociati nella notte fra Iran e Stati Uniti, per ora le armi tacciono, non è così invece in Libano ed in Palestina, dove proseguono le mattanze israeliane, diversi servizi. Sono almeno 2 i giudici che sarebbero stati avvicinati senza successo dai 3 indagati, tra loro anche un procuratore della Corte dei Conti, in merito all'inchiesta sul ponte sullo Stretto. Sentiremo Peppe Marra del Movimento No Ponte Calabria. Roma in piazza sabato contro fascisti e razzisti, con l'annunciata mobilitazione nazionale della cosiddetta remigrazione, 2 le mobilitazioni antifasciste. Da Roma con noi Luca Blasi, compagno romano di No Kings Italy. Andremo poi nelle 6 contee del nord, quelle occupate in Irlanda, con i raid xenofobi ieri a Belfast. Il punto con Carlo Gianuzzi, collaboratore di Radio Onda d'Urto, curatore per noi di Diario d'Irlanda. Buona giornata a tutti e a tutti da Radio Onda d'Urto. Raid statunitensi sull'Iran dopo l'abbattimento di un elicottero Apache vicino allo stretto di Hormuz. 3 le ondate di missili nella notte contro basi navali a Sirik e Yaska, sistemi di difesa aerea Bandar Abbas e batterie missilistiche a Kesma. Teheran ha risposto colpendo alcune basi statunitensi fra Giordania, Bahrain e Kuwait e accusando gli stati della regione di avere una responsabilità legale e morale su questi attacchi, che al momento sono però interrotti. Stiamo valutando se proseguire o meno con i negoziati, ha fatto sapere poco fa Teheran. Che ricadute potrebbero quindi avere questi attacchi? È la domanda che abbiamo posto ad Ahmad Rafata, giornalista italiano da anni in Italia, ai nostri microfoni.
3: La guerra in pratica non è mai finita, non hanno mai smesso, anche con gli accordi di cessate il fuoco tra Iran e Stati Uniti, cessate il fuoco tra Libano e Israele, che poi sono collegati perché l'Iran ne fa una questione di principio, include Libano e gli attacchi contro Hezbollah nel cessate il fuoco che ha raggiunto con America. Continua, che poi influisce su negoziati tra Teheran e Washington, sicuramente influisce, ma non molto. Quello che influisce molto su questi negoziati è le divergenze attuali che esistono tra Israele e gli Stati Uniti, perché Donald Trump vorrebbe raggiungere un accordo, poi come sia questo accordo, quanto sia valido, quanto duri, è un'altra questione, ma per il momento gli serve l'accordo anche in vista dei mondiali di calcio. Vorrebbe arrivare ai mondiali senza una guerra in corso, almeno sospeso, mentre Israele non ha alcuna intenzione di fermare.
2: Proprio Israele sta continuando a martellare a suono di bombe il Libano, almeno 8 le vittime queste mattine nei villaggi del sud. A Tiro, invece, millenaria città meridionale, sono 29 le vittime in 24 ore, anche ed è la prima volta nei quartieri cristiani di cui è stata ordinata l'evacuazione totale. C'è poi la Palestina, dove un giovane è morto per un drone israeliano su Deir el-Balah, un altro è rimasto gravemente ferito per un secondo raid a ovest del campo di Nuseirat, nel centro di Gaza, dove dal cessate il fuoco dello scorso ottobre solo 52.000 camion di aiuti a fronte dei 144.000 previsti sono stati fatti entrare, praticamente 1 su 3. Stesso numero anche per i feriti gravi che dovevano poter uscire da Gaza, erano in teoria 19.000, ad uscire poco più di 6.000 persone. Da Gaza alla Cisgiordania con una nuova ondata di raid dell'esercito nei villaggi attorno a Jenina, mentre ad Hebron è in corso un vasto incendio. Non è chiaro se provocato dai soldati o dai coloni. Sta colpendo comunque tutto l'ovest della città, tutte aree con terre coltivate dai palestinesi ma reclamate dagli stessi coloni. Ancora Palestina, ma dall'Italia, con la giornata di sciopero oggi nei porti italiani, chiamata dal Sicobas dopo una serie di licenziamenti ritorsivi e attacchi antisindacali, in particolar modo nei porti di Salerno e di Napoli, per le precedenti mobilitazioni contro l'invio di armi verso Israele. Negli stessi giorni, proprio all'aeroporto di Napoli, c'era stata un'altra iniziativa di lotta che aveva portato complessivamente a 3 lavoratori, tutti iscritti Sicobas, al licenziamento per motivazioni pretestuose. Sempre oggi, ma in Toscana, membri e simpatizzanti della Federazione dei CARC hanno subito perquisizioni domiciliari per presunta diffamazione contro Marco Carrai, console onorario di Israele a Firenze, presidente della Fondazione Maier allo storico ospedale fiorentino che ha nomine nel CDA da parte di Comune e Regione, oltre che esponente fra i più convinti del sionismo in Italia. Tra i compagni portati alla caserma dei carabinieri di Riffredi, Giovanni, Leonardo e Mattia, rilasciati pochi minuti fa, sequestrati i dispositivi informatici. Data Toscana, con noi c'è Silvia Fruzzetti, segretaria regionale dei CARC.
4: I reati, diciamo, che vengono addebitati ad alcuni giovanissimi nostri collaboratori riguardano appunto la presunta diffamazione contro Marco Carrai, che è un soggetto di riferimento, una figura chiave del sionismo in Toscana, ma in realtà a livello nazionale, perché lui ricopre la carica di console onorario dello Stato genocida di Israele in Toscana, Emilia Romagna e Lombardia. Tieni conto che si sta sviluppando da ormai 2 anni una campagna per chiedere la destituzione da uno dei suoi tanti incarichi. In particolare, diciamo, quello che stride di più è il ruolo che ha come presidente della Fondazione Meyer, che è un ospedale dell'infanzia pediatrico qui di Firenze, e chiaramente stride il fatto che il rappresentante istituzionale di uno Stato genocida, che tra l'altro non ha mai espresso parole di critica verso appunto l'operato di Israele, anzi rivendica di essere un sionista e rivendica anche quello che sta facendo Netanyahu e compagnia, ebbene il fatto che ricopra, diciamo, una carica simile rappresentando uno Stato che sta portando avanti un genocidio è qualcosa di assolutamente inaccettabile.
2: Ci spostiamo ora invece in Sicilia ed in Calabria con l'indagine per la corruzione che potrebbe seppellire prima del via la maxi opera inutile del ponte sullo stretto. Secondo la Procura di Roma, l'ex presidente aggiunto della Corte dei Conti Tommaso Miele, l'imprenditore faccendiere Vincenzo Virgilio e l'avvocato Giacomo Saccomanno, uomo di Salvini, già commissario leghista in Calabria, avrebbero fatto pressioni su almeno 2 giudici per ottenere pareri favorevoli sull'opera. I due giudici però avrebbero respinto le profferte rivolgendosi agli altri magistrati, quelli della Procura di Roma. Il punto con Peppe Marra, Movimento No Ponte, Calabria.
5: Parlare di sospesa no, anche perché nel corso degli ultimi mesi più volte abbiamo manifestato preoccupazioni rispetto al fatto che l'iter procedeva, riceveva delle approvazioni di organismi di controllo anche con forzature, penso per esempio alle osservazioni sulla valutazione di impatto ambientale, cioè pareri positivi con decine e decine e decine di osservazioni, quindi abbiamo parlato di strane nomine avvenute prima nell'ambito delle commissioni. Questa volta si parla proprio di un tentativo di corruzione di un membro della Corte dei Conti nel tentativo di superare quella valutazione che fortunatamente invece non ha visto benestare da parte, diciamo, della Corte dei Conti, tanto che ha bloccato l'approvazione del progetto definitivo. Quindi, diciamo, una situazione dai contorni molto preoccupanti, chiaramente tutto da verificare, stiamo parlando di un'inchiesta, ma se da una parte c'è la valutazione giuridica, cioè da parte c'è la valutazione politica che, ripeto, sposa pienamente tutto quello che negli anni abbiamo denunciato.
2: 13:10, parliamo ora di economia. Ad aprile la produzione industriale italiana registra un aumento striminzito, 0,5% sull'anno, siamo all'1,3%. A trainare la dinamica però sono i beni intermedi e strumentali, mentre variazioni pesantemente negative riguardano l'energia, -3%, e i beni alimentari di consumo, -4%. Il caro vita, infatti, ha fatto restringere gli acquisti, non purtroppo i costi. Parliamo proprio ancora di costi della fattura energetica per l'Italia, che quest'anno potrebbe salire attorno ai 58 miliardi di euro, 9 in più dell'anno precedente. È la stima dell'UNAM, che per l'anno scorso aveva conteggiato 49 miliardi di euro. Per la sola bolletta petrolifera quest'anno si stimano 24 miliardi, 5 in più dell'anno precedente. Ancora economia con le borse che fanno festa per quanto riguarda l'operazione speculativo finanziaria di Intesa San Paolo Unipoli Biper per l'acquisto di Monte dei Paschi. Continuano infatti a salire i titoli delle banche coinvolte. Piazza Affari ha fatto registrare il record dal marzo del 2000. L'intera operazione dovrebbe comunque durare un anno. Si attende la fine del mese per vedere il deposito dell'OPAS, l'offerta pubblica di acquisto e di scambio. Pagina di movimento, andiamo a Roma, dove sabato è annunciato il corteo nazionale di fascisti e razzisti vari, quelli del cartello della cosiddetta remigrazione. Sempre a Roma e sempre sabato in piazza pure i Provita e Famiglia, con la loro cosiddetta manifestazione nazionale per la vita, e ancora la costituente di Futuro Nazionale con Vannacci. In serata poi torna la Tana della Trigra, un concerto di gruppi fascio rock in arrivo non solo dalla Tana all'Italia, organizzata quest'ultima da Casa Pound. Contro la calata nera nella capitale sabato, un vasto arco di forza ha deciso però di non stare a guardare. Due le mobilitazioni convocate, una alle ore 15 dal Colosseo in direzione di Piazza Vittorio, come deciso da un'assemblea pubblica tenutasi alla CGIL su input del Comitato Antifascista Romano dell'Ampi, a cui hanno aderito, fra le altre realtà, la rete No Kings, i Cobas, non una di meno, e gli spazi sociali come Acrobax Ex e il Quarticciolo Ribelle. Appuntamento qui alle ore 15 al Colosseo. Ne parliamo con Luca Blasi, compagno romano di No Kings Italy.
6: Non si può stare a casa quando una parata neonazista arriva in città con quelle parole d'ordine. Roma si è sempre mobilitata, non ha mai lasciato lo spazio pubblico vuoto nel momento in cui la città, medaglia d'oro per la resistenza, subiva questo tipo di provocazioni. Parlo di provocazione per quale motivo? Anche nelle intenzioni degli organizzatori sanno che la dimigrazione è un fake, è un progetto non attuabile. In queste attuali condizioni generali non è riuscito a farlo neanche Trump in America, benché ci abbia provato con le milizie dell'ICE e con le esecuzioni nelle strade, ma persino gli ideologi di questo movimento che spinge all'immigrazione sanno che è un progetto realizzabile, però c'è in realtà tutto un processo pedagogico rispetto all'orrore, all'abitudine all'orrore, cioè ripetere costantemente queste parole, farle diventare linguaggio comune, farle diventare un orizzonte possibile, anche se inapplicabile, è comunque qualcosa che ci abitua a ragionare in quei termini lì, cioè che il problema attuale nella nostra società sono le persone che fuggono da guerre e disastri che l'attuale assetto economico globale sta imponendo.
2: Sempre sabato, sempre a Roma alle ore 15, ma dalla piazzale del Verano, la manifestazione antifascista indetta dal Movimento per il diritto all'abitare, assieme all'USB, Potere al Popolo e Cambiare Rotta. In questo caso l'arrivo è previsto davanti al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, quello guidato dal leghista Salvini in zona Porta Pia. Sentiamo su questo Paolo Di Vetta del Movimento per il diritto all'abitare di Roma.
7: Noi abbiamo deciso che la data del 13 giugno non poteva essere lasciata nelle mani di chi manifesta per la remigrazione, la riconquista o di Provita, per cui l'idea di irrompere in quella giornata determinando soprattutto quelli che secondo noi sono i mandanti che siedono al governo, ci ha spinto a costruire una manifestazione che vuole arrivare al Ministero dell'Infrastruttura, per cui non è un'idea di contromanifestazione rispetto a Provita o ai fascisti che si mobilitano per la remigrazione. È proprio l'idea di andare a dire sostanzialmente che quelle manifestazioni sono l'elemento di consenso di chi governa questo paese, per cui ci dobbiamo porre il problema di cacciarli via, e per cui un'occasione ci viene data da questa data.
2: Ancora contro il remigration di Roma, sabato indette manifestazioni territoriali in una quindicina di città, c'è anche Brescia, con l'assemblea permanente antifascista. A causa della Mille Miglia, che da giorni ha preso in ostaggio mezza città, la questura ha prescritto la possibilità di utilizzare le piazze del centro storico. L'appuntamento quindi sabato a Brescia è alle ore 16 in piazza Garibaldi. Ancora fascisti, ma andiamo nell'Irlanda occupata, quella delle sei contee del nord. Ieri sera, poi questa notte, la destra xenofoba di marca unionista è scesa nelle strade dei quartieri a maggioranza lealista Belfast, erigendo barricate, dando alle fiamme bidoni ed automobili, fino a veri e propri pogrom nei confronti dei residenti di origine migrante, dando fuoco anche ad alcune abitazioni. Si segnalano poi diversi accoltellamenti. Il protesto utilizzato è stato l'accoltellamento poche ore prima di un uomo di 40 anni che ha perso un occhio da parte di una trentenne di origini sudanesi, arrestato e oggi comparso davanti al giudice in tribunale. Il punto con Carlo Gianuzzi, collaboratore di Radio Onda d'Urto, curatore della trasmissione Diario d'Irlanda.
8: Questa animosità verso appunto le persone di origine straniera si è innestata su un retroterra che fa riferimento al conflitto, per cui ha avuto presa e sta avendo presa sulla comunità, come dicevo, unionista, lealista, diciamo protestante, e molto meno, quasi per niente, sulla comunità nazionalista irlandese, diciamo cattolica. Quindi ieri, nonostante quel tentato omicidio di lunedì sera sia avvenuto, come dicevi, in una zona nazionalista accanto addirittura a una zona repubblicana, ieri sera nei quartieri nazionalisti o repubblicani come Belfast Ovest, Ardoyne, eccetera, non è successo quasi niente, una differenza abbastanza notevole fra le due comunità. Al nord, dal momento che tutto questo può contare su anche un po' di organizzazione di membri o comunque simpatizzanti delle vecchie milizie lealiste, l'UDA e l'UVF, hanno un certo livello di efficacia, come si è visto ieri, dal punto di vista dei danni che possono provocare.
2: Ancora Europa, ma andiamo ad est. Mosca denuncia 320 droni ucraini sul proprio territorio poche ore dal 21esimo pacchetto di sanzioni dell'Unione Europea. Uno di questi droni ha fatto un morto e due feriti a Belgorod. Altri sono caduti in particolare sulla Crimea occupata. Un missile ucraino, un Flamingo, ha invece colpito un impianto militare russo a Kheboraschki, che si trova a circa 1000 chilometri dal confine. Andiamo ora in Asia con la nuova fiammata dopo alcuni mesi di silenzio del conflitto fra Pakistan ed Afghanistan. Islamabad sostiene di aver ucciso con diversi raid aerei 26 miliziani del gruppo Tareq Taliban Pakistana, i talebani del Pakistan, che però trovano rifugio nel vicino Afghanistan. Tesi tuttavia smentita da altri talebani, quelli afghani al potere a Kabul, che denunciano invece vittime civili, tra loro 11 bambini, nelle province di confine del Kunar, di Kost e di Paktika. Sempre dall'Asia, sale a 46 vittime il bilancio aggiornato ma parziale del terremoto magnitudo 7.9 che due giorni fa ha colpito il sud delle Filippine. La zona più colpita rimane quella dell'isola di Mindanao, cui sarebbero ancora dei dispersi, circa 200 i feriti secondo le autorità locali. E chiudiamo il giornale radio di Radio Onda d'Urto ancora con l'Asia, andando però in Indonesia. Quattro soldati indonesiani sono stati condannati a pene risibili, un anno e mezzo o tre di reclusione, da un tribunale militare per il tentato omicidio con l'acido che tre mesi fa ha ferito gravemente Andri Yunus, noto attivista critico nei confronti del crescente potere dei militari nel paese, un colosso da quasi 300 milioni di abitanti, con una lunga tradizione di golpe o paragolpe dei militari. I quattro soldati, tre ufficiali ed un sergente, sono tutti membri dell'intervento intelligence militare e sono stati giudicati colpevoli di attacco premeditato. Secondo la procura, però, non avrebbero agito su ordine dei superiori, ma per un gesto indipendente. Tesi respinta da amici e compagni di Yunus, che denunciano come in Indonesia sono molte di più le persone coinvolte nell'aggressione e che la fretta di processare questi quattro militari faccia parte in realtà di un tentativo di proteggere la mente che l'ha autorizzata. minuti in questo istante, è tutto per quanto riguarda il giornale radio di Radio Onda d'Urto in questo mercoledì 10 di giugno. L'informazione torna in formato flash alle ore 16 e alle ore 17:20. Alle ore 19:20 invece la linea va al giornale radio della sera. Nel ricordarvi che potete riascoltare il giornale radio come tutti gli approfondimenti di Radio Onda d'Urto in podcast su radioondadurto.org, a me non resta per ora che salutarvi dando la linea all'agenda dei comunicati e degli appuntamenti di quest'oggi. Down to the ball.
1: Agenda dei comunicati e degli appuntamenti di mercoledì 10 giugno. Anche quest'anno Scegli l'informazione libera e indipendente di Radio Onda d'Urto dona il 5 per 1000 nelle tue 7.30 e dichiarazione dei redditi. Scrivi il codice 02 08 46 20 174. Radio Onda d'Urto, uno strumento essenziale di informazione dal basso, senza condizionamamenti, senza padrini padroni, senza sponsor e pubblicità. La radio può continuare a conoscere il mondo per trasformarlo assieme anche con le donazioni del 5 per 1000 in dichiarazione dei redditi. Scrivi il codice 02 08 46 20 174. Tutte le informazioni anche sul sito radioondadurto.org. Libertà e giustizia, circolo di Brescia, da appuntamento per oggi alle ore 18.30 presso la sala della Fondazione DS per un incontro pubblico dedicato alla proposta di riforma della legge elettorale. Interverranno Marco Podetta, professore associato di diritto costituzionale pubblico, Università degli Studi di Brescia, Daniela Padoan, scrittrice, saggista e presidente di Libertà e giustizia. Introduce Daniele Sberna, coordinatore del circolo cittadino di Libertà e giustizia. L'incontro pubblico dedicato alla proposta di riforma della legge elettorale è per oggi ore 18.30, sala della Fondazione DS, via Metastasio 26, Brescia. Continua il presidio permanente per la Palestina tutti i giorni dalle 19 alle 20. Da oggi, mercoledì 10 giugno, fino a domenica 14, si troverà accanto alla chiesa di San Faustino. Il presidio permanente per la Palestina dà anche appuntamento per questo giovedì 11 di giugno per una riunione che si terrà presso il Movimento Non Violento alle ore 20.30. Sede del Movimento Non Violento è in via Milano 65 a Brescia. Sportello Salute di Brescia, per far rispettare i tempi di attesa per le visite e gli esami, apre il suo sportello quest'oggi, come tutti i mercoledì, in via Porta Pile dalle ore 17.30 alle ore 19, in via Porta Pile 19S presso il circolo PRC di Brescia. Il Comune di Brescia informa sulle prossime sedute dei consigli di quartiere. Oggi, mercoledì 10 giugno, consiglio di quartiere San Polo Cimabue si terrà alle ore 20.30 nella Casa delle Associazioni di via Cimabue, numero 16 a Brescia. Oggi c'è anche il consiglio di quartiere Sant'Eustacchio, si terrà alle ore 20.45 nella sala conferenze della chiesa di San Barnaba in via Valle 37 a Brescia. Appuntamenti al cinema. Cinema Nuovo Eden propone per oggi il film G-Drama, Un segreto è per sempre, alle ore 15. Il film La festa è finita alle ore 16.30. Il film La città di pianura alle ore 17. Il film 3 chilometri alla fine del mondo alle ore 18.30. Il film Bianca alle ore 19 e alle ore 21. E infine il film Noi due sconosciuti alle ore 20.30 a Cinema Nuovo Eden, via Nino Bixio 9, Brescia. La rete dei comitati della città metropolitana di Milano dà appuntamento oggi alle ore 17 fino alle ore 19.30 in Piazza della Scala. Nel giorno dell'apertura della Green Week, presidio Milano non è green ma grey. Appuntamento è oggi alle ore 17, Piazza della Scala, Milano. Sempre per oggi, sempre a Milano, l'appuntamento indetto dall'archivio Primo Moroni, Calusca City Lights, CSOA Cox 18, incontro per ricordare Visconte Grisi, nato il 2 aprile del 1944, morto il 29 maggio del 2026. L'appuntamento è alle ore 18.30, segue poi alle ore 20 un buffet in compagnia al centro di documentazione contro la guerra di via Conchetta 18 a Milano. L'Ampi Crescenzago, municipio 2 di Milano, dà appuntamento con l'incontro intitolato L'altra umanità. Parteciperà Ugo Panella, fotoreporter, premio alla carriera, Festival Fotografico Europeo 2025, introduce Giuseppe Natale. L'appuntamento è per oggi presso la biblioteca di Crescenzago, che si trova in via Don Orione numero 19, alla metro Cimiano o al bus 56. Ingresso libero e gratuito.
9: L'altra umanità è oggi alle ore 18 presso la biblioteca di Crescenzago. Seminari in rete organizzati da BDS Italia, Sanitari per Gaza e Digiuno Gaza, indirizzati a medici, farmacisti e personale sanitario interessati a partecipare alle azioni di boicottaggio dell'azienda Teva e Consociate. Oggi, mercoledì 10 giugno alle ore 12, nuovo appuntamento con il webinar, il seminario online. La partecipazione è gratuita, ma bisogna iscriversi. Per informazioni scrivere a bdsitalia.teva@gmail.com. Qualche anticipazione con gli appuntamenti per il fine settimana. Questo venerdì 12 giugno al Centro Sociale Magazzino 47 di Brescia, la cena a sostegno della popolazione dello Sri Lanka, che segue il consueto appuntamento con il Mercato 47 e l'aperitivo in Enoteca e Libreria. La cena a supporto della popolazione dello Sri Lanka, che inizia alle ore 20, prevede menù di carne e menù vegano, entrambi a 12 euro. La prenotazione è obbligatoria chiamando qui in radio al numero 030 456 70. Il ricavato della cena servirà a finanziare borse di studio per bambini e bambine srilanchesi tramite l'associazione PIAPAT, l'associazione Benefit Srilanchese. Cena sociale a sostegno della popolazione dello Sri Lanka, su prenotazione, questo venerdì 12 giugno, ore 20, Centro Sociale Magazzino 47, via Industriale 10, Brescia. Ricordiamo infine l'ultimo appuntamento di maggio con la radio, intitolato Liberty, l'arte dell'Italia moderna, a cura di Alba Guina, guida turistica di BD Brescia. Si tratta di una visita guidata alla mostra allestita a Palazzo Martinengo. La visita ha una durata di circa 2 ore e il costo del biglietto è 15 euro. Necessaria la prenotazione chiamando qui in radio al numero 030 456 70. Liberty, l'arte dell'Italia moderna, a cura di Alba Duina, all'interno del ciclo di incontri maggio con la radio, è per questa domenica 14 di giugno. Ritrovo in Piazza del Foro alle ore 18:10 a Brescia. Ed è tutto con l'agenda dei comunicati e degli appuntamenti. Vi ricordiamo l'indirizzo email per segnalare iniziative e inviare i vostri comunicati: redazione@radiondadurto.org.

0: Stai ascoltando Radio Onda d'Urto.
1: Radio 13:27 Radio Onda d'Urto, non abbiamo il timore da segnalare, fra pochi programmi del pomeriggio, prima c'è Navdania, poi What's Good, andiamo a chiudere il pomeriggio con l'archivio del Gatto Nero. Lei invece è Tara, artista italo-palestinese, questo è Zefiro, uno dei suoi ultimi singoli, Tara, che vedremo sul palco principale della festa di Radio Onda d'Urto per l'esattezza nella serata di giovedì 20 di agosto, in apertura a IE Subsonica. Solo per questa data è disponibile anche la prevendita online su festaradio.org. Proprio in queste ore abbiamo pubblicato il manifesto ufficiale della festa, dedicato al nostro Jean-Luc Stout, lo trovate sul sito della radio, sui nostri social, con tutto il programma del palco principale. Molto altro deve ancora arrivare, con tutti i second stage, i dibattiti, gli incontri e tutto quello che insomma caratterizza la nostra e vostra festa estiva dal 5 al 22 di agosto. Intanto ci ascoltiamo Tara con la sua Zefiro.

La chimica lebbra distrugge la vita nei fiumi. Uccelli che volano a stento, malati di morte. Il freddo interesse alla vita ha sbarrato le porte. Un'isola intera ha trovato nel mare una tomba. Il falso progresso ha voluto provare una bomba. Poi pioggia che toglie la sete alla terra che è viva. Invece le porta la morte perché è radioattiva.

giorno il denaro ha scoperto la guerra mondiale, ha dato il suo putrido segno all'istinto bestiale, ha ucciso, bruciato, distrutto in un triste rosario, e tutta la terra si è avvolta di un nero sudario. E presto la chiave nascosta di nuovi segreti, così copriranno di fango persino i pianeti, vorranno inquinare le stelle, la guerra tra i soli, i crimini contro la vita, di chi ha

0: Un saluto a chi all'ascolto da parte di Laura, nuova puntata di In Afdania, come di consueto il mercoledì nello spazio Dissonanze, qui su Radio Onda d'Urto dalle 13.30 alle 14.30. Apriremo con Alessandra Turco di ARI, Associazione Rurale Italiana, in merito alla mobilitazione contadina per dire no alla deregolamentazione dei nuovi OGM, NGT e TEA che si terrà martedì 16 giugno a Bruxelles. Poi insomma andremo a vedere un po' cosa succede questa settimana, un po' in giro, un po' qua in città, un po' fuori. Intanto partiamo con un po' di musica, Burning Head, questa è la loro No Reply, buon ascolto.
1: You know what I'm saying?
2: I call heads.
3: Calls heads.
2: You call heads, it is a head.
1: Let's go.

0: noi rientriamo in studio, anche perché abbiamo già raggiunto telefonicamente la nostra prima ospite di quest'oggi, Alessandra Turco di ARI, Associazione Rurale Italiana. Con lei andremo a parlare di questa mobilitazione contadina per dire no alla deregolamentazione dei nuovi OGM, NGT e TEA, che si terrà proprio martedì 16 giugno a Bruxelles. Intanto benvenuta qui a Navdania su Radio Onda d'Urto, ciao.
1: Grazie, ciao, ciao a tutte.
0: Allora, raccontaci un po' di questa iniziativa, facciamo un attimo un po' di cronistoria per capire perché si è arrivati a questo punto.
1: Sì, allora, prima di tutto grazie per questo invito, sono felicissima di essere qui con voi. Ci sarà questa manifestazione che sarà appunto il 16 giugno a Strasburgo, perché il Parlamento si riunirà a Strasburgo il 17, quindi giusto alla veglia. E questa è un po' il voto finale legato a questo processo di revisione e deregolamentazione sulle sementi che sta avvenendo a livello europeo. Quindi da 3 anni è in discussione la revisione di questo regolamento, che è legato appunto all'introduzione e alla diffusione dei nuovi OGM in Europa. Questo ha una ricaduta poi su tutte le diverse legislazioni e regolamentazioni nazionali. Quindi in Italia, come dicevi, appunto sono quelli che vengono chiamati TEA, cioè le tecniche di evoluzione assistita. A livello europeo invece si parla di NGT. Questi sono stati riconosciuti, cioè questo nuovo regolamento vuole identificarli come degli organismi, come delle sementi che non sono riconoscibili come OGM, cioè non essendo così classificati non ricadono sotto quello che viene chiamato principio di precauzione, e quindi non è necessario portare tutte quelle attenzioni che normalmente avevamo definito per gli OGM, e quindi per esempio la tracciabilità, l'etichettatura, tutte quelle precauzioni che fanno sì che i contadini, le contadine, i consumatori, le piccole imprese di riproduzione di sementi possano sapere se stanno o meno utilizzando o mangiando un OGM. E in questo caso si parte con una sentenza in realtà della Corte di Giustizia Europea che riconosce gli NGT come organismi geneticamente modificati, ma questo fa sì che poi nella regolamentazione europea non ci sia questa diretta corrispondenza, ma ci siano tutta una serie di sementi che non ricadono in quella classificazione. Questo ha fatto sì che ci fosse una grandissima mobilitazione in questi ultimi anni da parte della società civile. Noi come ARI e come Coordinamento Europeo Via Campesina siamo stati in testa a questa mobilitazione, cercando di portare avanti un lavoro articolato che si muovesse sia sulla lotta diretta nelle piazze, ma molto sullo studio di quelle che sono i diversi emendamenti e la diversa struttura legislativa che si stava preparando, e capire quali fossero quei punti effettivamente critici che porterebbero a un cambiamento radicale dell'agricoltura e dell'alimentazione nei nostri paesi.
0: Ecco, a tal proposito sei stata esaustivissima, entriamo magari un attimo più nel dettaglio. Cosa accadrebbe, Alessandra, se vincessero i sì?
1: Allora, il problema è proprio questo, che se vincessero il sì, noi chiediamo un rigetto totale di questo nuovo regolamento. Se questo non dovesse essere possibile, nel senso che se non passasse questa opzione, si sta facendo comunque pressione sui parlamentari, e questa è una cosa che poi si può fare anche individualmente, chiedendo che siano apportati alcune variazioni su alcuni emendamenti. Proprio perché si cerca di limitare il più possibile questo tipo di danno. Questo cosa vuol dire? Vuol dire che si vuole mantenere quella che è il diritto degli agricoltori, che è sancito anche da dei trattati internazionali, allo scambio, la moltiplicazione, la vendita e l'uso delle sementi. Nel momento in cui si dovesse arrivare alla diffusione degli NGT e questi NGT dovessero essere diffusi senza che ci fossero delle regole legate agli OGM, che quindi fanno sì che si debba per esempio dichiarare come un determinato organismo è stato ottenuto, questa dichiarazione è quella che permette di riconoscere che la presenza di quella sequenza genetica è all'interno di una semente. Questo che cosa significa? Significa che nel momento in cui io utilizzo una semente nativa, o questa semente nativa è presente nella diversità, nella biodiversità, che sia agricola o naturale, nei nostri territori, nel momento in cui viene brevettato un tratto che determina una determinata caratteristica, quindi che ne so, la resistenza alla siccità per esempio, allora se questo tratto viene poi ritrovato anche nella mia semente, allora io sono sottoposta a quello che viene chiamato biopirateria, nel senso che mi viene sottratto il diritto di poter utilizzare liberamente questa semente che magari viene coltivata nei miei campi da generazioni. Questo fa sì che si debbano pagare delle royalty, quindi che si debbano pagare dei diritti sulle sementi, anche quelle che sono state selezionate dai contadini e dalle contadine negli anni. Questo fa sì che si perda la tracciabilità delle sementi. Questo cosa significa? Significa che io posso mangiare un alimento che magari contiene degli NGT, quindi contiene degli organismi geneticamente modificati, ma questo non è dichiarato perché la legislazione non prevede la necessità di questa dichiarazione.
0: Ecco, infatti. Scusa, non volevo interromperti.
1: No, sì.
0: Pensavo avessi terminato. Se devi concludere, termina pure.
1: No, prego.
0: Ecco, sì, ce lo spiegavi infatti molto bene tu, perché questa deregolamentazione è pesantemente in contrasto con le normative europee e italiane, ce lo spiegavi proprio.
1: Sì, assolutamente. Noi in Italia eravamo riusciti, attraverso un lavoro fortissimo di mobilitazione, ad essere il primo paese europeo libero da OGM, e questo aveva portato altri 18 paesi in Europa ad arrivare ad avere una legislazione di questo tipo, e questo invece la mette completamente in discussione, e questo sarebbe un danno anche economico gravissimo per quella che è l'agricoltura del nostro paese, nel senso che tutta quella serie di prodotti, tutta la filiera del biologico, tutta quella serie di prodotti che vengono identificati come prodotti di qualità, perderebbero la possibilità di essere mantenuti a quel livello di qualità, nel senso che non sapremmo se effettivamente potrebbe ancora essere così o meno. E quindi questo ovviamente crea tutta un'inquietudine anche nel mondo dei consumatori, nel senso che noi come contadini per primi siamo disperati all'idea che nei nostri campi vengano introdotte degli organismi di cui non sappiamo quale sia la provenienza, quali possono essere gli effetti, oppure di non poter utilizzare le nostre sementi. Questo perché? Perché le nostre sementi sono quelle che si sono adattate negli anni alle condizioni specifiche dei nostri terreni, e quindi ci permettono di produrre del cibo di maggior qualità, perché dobbiamo fare meno trattamenti, perché sono più adatte alle condizioni climatiche e ambientali dei nostri terreni. Invece in questo modo perderemo la proprietà e la capacità di utilizzare quelle stesse sementi, e ricadremo in quel mondo gestito dalle multinazionali, nelle quali il diritto di scelta si perde, e così si perde il diritto alla sovranità alimentare.
0: Eh certo, perché infatti oltre che le conseguenze economiche, ci sarebbe proprio anche il fatto di non sapere cosa effettivamente si va ad acquistare, non avendo comunque più la scelta, la possibilità.
1: Esattamente, questo è il cuore del problema.
0: Senti, io ti chiedo in che modo è possibile unirsi per c'è un ritrovo, insomma, si può partire tutti e quanti assieme per andare a Strasburgo il 16 di giugno di fronte, ricordavamo, al Parlamento europeo, a partire dalle ore 8:30, c'è organizzato qualcosa?
1: Allora, ci si vede direttamente lì, vi aspettiamo lì, nel caso in cui ci si volesse unire. Contattateci su Ari, e facciamo in modo di fare un ritrovo collettivo nel momento in cui ci sarà la manifestazione, che sarà appunto il mattino davanti al Parlamento, e nel pomeriggio invece proveremo a fare degli incontri con i parlamentari per portare avanti le nostre rivendicazioni subito prima del voto.
0: Ci sarà modo quindi di riaggiornarci. Intanto ti auguro una buona giornata e ti ringrazio per la tua disponibilità.
1: Sì, sicuramente saremo di ritorno appunto il 17, faremo degli incontri anche online, quindi ci saranno dei webinari per capire come è andata, che cosa è successo e quali saranno gli effetti di questo voto che sta per avvenire. E per il resto grazie mille per questa opportunità, e spero che riusciremo a portare avanti questa lotta tutti insieme.
0: Grazie a te, una buona giornata e a risentirci. Ciao!
1: Ciao, grazie mille.

0: E lasciamo i meravigliosi La Guegon, quella che abbiamo sentito poco fa era Alessandra Turco di ARI, Associazione Rurale Italiana, ci ha ricordato la mobilitazione contadina per dire no alla deregolamentazione dei nuovi OGM, NGT e TEA che si terrà appunto martedì 16 giugno a Bruxelles. Il ritrovo è direttamente là, sarà a Strasburgo appunto alle ore 8:30 del ricordo 16 giugno di fronte al Parlamento Europeo. La settimana scorsa abbiamo presentato con Martina Ferlisi, redattrice di Altra Economia, il numero di luglio. Scusate, sono avanti di un mese, di giugno del mensile. Vi ripropongo il contributo che è già fruibile su navdania.radiondadurto.org oppure anche sulla nostra pagina Facebook Navdania di Radio Onda d'Urto. In studio anche perché abbiamo già al telefono Martina Ferlisi, redattrice di Altra Economia. Con lei, lo ricordavamo in apertura, andremo a presentare il numero nuovo del mensile, il numero 293 per la precisione, di giugno. Martina, ben ritrovata qui a Navdania su Radio Onda d'Urto.
1: Grazie mille, buongiorno a tutte e a tutti.
0: Partiamo come sempre dalla copertina, ecco gli Albania Files, di cosa si tratta?
1: Sì, allora la copertina a firma di Luca Rondi è un'inchiesta molto importante. Il titolo è La vita degradante nei CPR in Albania che il governo voleva nascondere. E Luca Rondi insomma scrive che sono ben 54 gli eventi critici nei primi 48 giorni di funzionamento del CPR, del Centro di Permanenza per il Rimpatrio di Gjader in Albania, che mostrano davvero che cos'è quel modello albanese oggi elevato a esempio da replicare. Si tratta di proteste, atti di autodeterminismo, tentativi di impiccagione, riste, ovvero tutti quegli atti che dimostrano la sofferenza quotidiana vissuta da oltre 500 persone che sono state trasferite all'interno della struttura. Altra Economia ha tenuto il registro degli eventi critici, che è quel documento in cui gli operatori dell'ente gestione gestore Mediospes annotano tutto ciò che succede nel CPR, ma la sensazione è che queste informazioni il governo non voleva farcele conoscere, tanto da impugnare la sentenza del TAR del Lazio che nel novembre 2025 aveva invece riconosciuto il diritto di Altra Economia di poterli visionare. Il Consiglio di Stato ha chiuso la partita, ha confermato quindi la nostra possibilità di visionarle. Questo è quello che è emerso, lo trovate in questo inchiesta molto importante, che è in vista anche delle nuove normative connesse al patto dell'Unione Europea sull'immigrazione e l'asilo che entreranno in vigore da metà giugno.
0: Passiamo ora al primo tempo, rimaniamo in termini economici, lo facciamo con un articolo a firma di Luca Martinelli, I tentacoli della finanza sull'acqua, questa inchiesta sul referendum tradito.
1: Sì, sono passati 15 anni dal referendum del 12-13 giugno 2011. E mentre emergono proprio a causa della crisi climatica delle nuove consapevolezze sulla complessità della gestione di acquedotti, fognature e sistemi di depurazione, il bilancio di questo voto però purtroppo è negativo. Anche se ben 26 milioni di italiani, che erano la maggioranza assoluta della popolazione, scelsero il sì, quindi decidendo di abrogare due norme relative all'affidamento di servizi pubblici locali e la determinazione della tariffa del servizio idrico generato, scusate, il servizio idrico integrato, a vincere davvero poi sono stati grandi nemici, diciamo, le controparti di allora, e quindi le società multiservizi quotate in borsa, quindi A2A, CEA, ERA, IREN, e mentre gli azionisti, tra cui si trova anche BlackRock, che conosciamo bene, festeggiano, i costi della bolletta esplodono.
0: Un'altra inchiesta che troviamo in questo primo tempo è quella di Linda Maggiori sul gigante CSG.
1: Sì, l'inchiesta di Linda Maggiori prende via da un fatto specifico. A inizio marzo 2026 nel porto di Ancona sono stati sequestrati oltre 10 milioni di detonatori e 314.000 munizioni che stavano per essere imbarcati su un traghetto passeggeri diretto in Grecia. E la Guardia di Finanza ha definito un carico eccezionale e pericoloso, soprattutto per la presenza di detonatori che potevano innescarsi accidentalmente, causando ovviamente un danno incredibile. E da Linda inoltre è emerso che anche il trasportatore avrebbe reso delle false dichiarazioni al momento dell'emissione del titolo di viaggio, attestando che in realtà era merce generica. Altra Economia ha scoperto che una delle due aziende dalle quali proveniva il carico era la filiale bolognese del gruppo Fiocchi, un'informazione che è stata confermata anche da CSG, Czechoslovak Group, che è il colosso industriale militare della Repubblica Ceca, che nell'aprile 2025 ha acquisito il 100% delle quote di Fiocchi Munizioni. E da questo fatto specifico Linda Mazzeri invece ci delinea come in pochi anni questa multinazionale stia diventando realmente un colosso, rilevando aziende e stabilimenti bellici in tutta Europa e facendo affari in tutto il mondo, dall'Ucraina al Paese NATO fino al Medio Oriente, e proprio nel 2026 gli ordini sono schizzati.
0: Facciamo un salto in Grecia, lo facciamo con un articolo scritto da Davide Lemmi e Elena Albarosa per quanto riguarda il vaiolo ovino.
1: Questo è un reportage molto bello con delle foto che invito a visionare. Il vaiolo ovino è una malattia virale altamente contagiosa che colpisce le pecore e le capre con una mortalità che può superare l'80%. In Grecia il primo focolaio è stato segnalato nell'agosto del 2024 al confine con Turchia e Bulgaria, che sono i principali punti di ingresso degli ovini importati. E da allora si è diffuso molto rapidamente, coinvolgendo circa 2.400 allevamenti nel paese per un danno di almeno 350 milioni di euro. Il governo come strategia ha preferito gli abbattimenti di massa al posto dei vaccini per timore di essere poi classificato come paese endemico, con possibili restrizioni all'esportazione di latte e di seta, e questo ha portato però a un po' di peggioramento del problema. E intanto l'Unione Europea però tace su questa questione.
0: Chiudiamo questo primo tempo parlando di crisi climatica. Snam che dismette i panni verdi e punta pubblicamente sul gas.
1: Esatto, questo articolo di Elena Gerbizza, ci avvia anche questo da un episodio preciso, quindi a 85 anni dalla sua fondazione SNAM lascia la sede storica di San Donato Milanese e decide di trasferirsi nel cuore pulsante di Milano e del distretto Symbiosis in zona Scalo di Porta Romana. È una scelta che è stata raccontata nel 2021 come coerente con l'obiettivo di SNAM di contribuire alla transizione energetica, ma che oggi diventa greenwashing puro di fronte alla scelta aziendale di ritornare invece all'energia essenziale, che peraltro non è mai stata abbandonata, che è quella fossile. E infatti il colosso delle infrastrutture per il fossile non ha quasi ormai abbandonato in realtà la retorica della transizione e scommette tutto su metano, GNL e cattura di carbonio, che sono false comunque soluzioni green di cui ancora si ignorano gli impatti reali, ambientali e sociali.
0: Apriamo quindi il secondo tempo, lo facciamo con un articolo che vede la tua di firma e quella di Chiara Piccinno, La lunga lotta per il suffragio femminile, questo è il titolo, un articolo in termini di diritti, di cosa si tratta?
1: Sì, questo articolo è un articolo a fumetti che in via eccezionale entra dentro la rivista di Altra Economia, grazie proprio al tratto di Chiara Piccin, e parla appunto del lungo percorso che ha portato il diritto al voto alle donne. Quindi numerose donne si sono battute contro gli stereotipi di genere per una nuova coscienza politica, una nuova idea di partecipazione alla democrazia, e in tutto questo ci siamo concentrate sulla centralità di gruppi dedicate della donna e su come appunto il periodo della resistenza, l'antifascismo sia stato fondamentale per la democrazia.
0: Ecco, in questo numero troviamo anche un articolo dedicato al lavoro nelle comunità in supporto all'agricoltura.
1: Esatto, le comunità a supporto dell'agricoltura sono delle realtà che provano a scardinare le logiche del sistema agroalimentare dominante, a costruire delle relazioni più giuste e più solidali. Alessandra Piccoli e Adanella Rossi ci raccontano che in Italia iniziative simili sono poche, ma rappresentano una delle forme più avanzate di economia solidale nel settore del cibo. C'è una rete italiana che cerca di riunirle tutte e che da tempo riflette sulle strategie da adottare sul lavoro per demercificarlo, destrumentalizzarlo e demonetizzarlo. E questo articolo ci presenta alcuni strumenti concreti che si possono utilizzare, che sono la forma legale, la condivisione dei costi e il volontariato. Proprio questi tre sono gli elementi su cui puntare per rimettere al centro il percorso sociale, ecologico delle comunità a supporto dell'agricoltura.
0: Facciamo un salto anche ad Agrigento, lo spazio sicuro del paesello Pride tra le vie dell'entroterra. Di cosa si tratta, Martina?
1: Sì, questo articolo di Ludovica Spataro ci porta invece a Cammarate e San Giovanni Gemmi, che sono appunto nella, due paesini della provincia di Agrigento, dove l'associazione Cori The Project anima da anni le strade con un corteo ed eventi che riguardano le tematiche LGBT. E il Paesello Pride è un Pride, non è un marchio, non è una versione ridotta e semplificata del Pride, ma è un dispositivo che funziona proprio perché dialoga con il territorio e con chi abita i due paesi.
0: Torniamo in zona, nella qua vicino Darfo Boario Terme, con un tuo articolo in cui ci parli del commercio giusto che si fa largo nella comunità locale.
1: Sì, il 9 maggio scorso è stato presentato al pubblico un nuovo emporio di altro mercato proprio a Darfo Boario Terme in Val Camonica, in controtendenza rispetto a quello che succede in quel territorio, in cui il commercio di prossimità chiude per fare, diciamo, sopraffatto dai centri commerciali che fanno a gara per essere sempre più grandi. Con i suoi circa 200 metri quadrati di superficie e anche un ampio magazzino, quello di Darfo Boario Terme è uno dei più importanti, di più ampi negozi di commercio consolidato in Italia, secondo solo quello di Treviso, e questo spazio è da molto tempo è un punto proprio di ritrovo per una rete molto ricca, e questa è l'importanza, diciamo, della nuova bottega. La presidente dell'associazione Tapioca, che ha aperto appunto questo punto vendita, mi ha precisato che loro da sempre sono nati volendo che la bottega diventasse un luogo di incontro, un punto di riferimento per tutti quelli che credono in una società più giusta, in equilibri diversi rispetto a quelli che non sono mai piaciuti a tutti noi, ed effettivamente quello che sta succedendo in quel territorio.
0: Andiamo a parlare ora di cultura e scienza, lo facciamo con un articolo a firma di Massimo Acanfora, si parla di ecologia del silenzio, Martina.
1: Sì, okay. Mi sono persa. Si parla di ecologia del silenzio con questo articolo molto bello di Massimo Acanfora, è una conversazione con Nicoletta Polla Mazziotte, che è una docente universitaria e una giornalista che nella sua ricerca propone una resistenza silenziosa contro una società sempre più rumorosa. Nicoletta Polla Mazziotte ci invita a riscoprire e coltivare il silenzio proprio come atto politico e contro una società appunto che ci distrae, e la materia collega diverse discipline, e insomma vi invito a leggerlo.
0: Chiudiamo questo secondo tempo andando ancora in materia di diritti con un articolo di Nicola Villa, sotto la passerella anatomia di un sistema cucito sullo sfruttamento, così il titolo dell'articolo.
1: Esatto, questo articolo in realtà riguarda uno degli ultimi libri che è stato pubblicato dalla casa editrice di Altra Economia, che si chiama La moda e il potere, e ci racconta come dietro il fatto che il sistema moda continua in realtà a nascondersi, continuano a nascondersi delle profonde asimmetrie lavorative e il suo reale impatto globale, che sono ancora troppo poco indagati. Infatti comunque la moda è un colosso economico che rappresenta ancora, cioè che rappresenta la settima economia mondiale, e questo libro è un'inchiesta corale proprio per andare a fondo alle strutture dell'industria della moda, ed è un viaggio intorno al mondo che intreccia testimonianze dirette, vicende umane. Si parte quindi dal Made in Italy nel distretto di Prato fino al Bangladesh, dove le fabbriche certificate green convivono con invece condizioni di lavoro molto dure, l'impatto climatico in Spagna di Inditex, eccetera. Fino a poi, in una seconda parte invece, a presentarci un aspetto più di costruzione di un'alternativa.
0: Apriamo il terzo tempo, lo facciamo con un altro tuo articolo in materia di cultura e scienza, Sophie Bessy, una tipica impostura, di cosa si tratta?
1: Sì, c'è un'espressione che è entrata nel linguaggio comune, tanto che neppure ci accorgiamo di quanto venga spesso utilizzata e soprattutto con quali obiettivi, e si tratta della forma civiltà giudaico-cristiana per parlare dell'Occidente e dei suoi valori, di cui in realtà la maggior parte non conosce le origini e la storia. E quindi Sophie Bessis ha scritto questo libro, Civiltà giudaico-cristiana è un'impostura, con un punto di domanda. Lei è una storica, una giornalista franco-tunisina specializzata nelle relazioni tra nord e sud globale e anche nella condizione femminile in Africa e nel mondo, e è stata caporedattrice del settimana regionatrice, che è ricercatrice all'Istituto per le Relazioni Internazionali Strategiche di Parigi e molto altro. E questo ultimo libro, che è stato pubblicato da Einaudi nel 2006, compie un'operazione molto delicata. Attraverso l'indagine storica ci mostra come questo oggetto giudaico-cristiano in realtà sia una costruzione semantica e ideologica che ha delle precise utilità politiche e che è stata utilizzata negli ultimi decenni più che altro per occultare, dominare ed escludere. E il fine che si pone è proprio quello di smontare delle narrazioni che sono diventate monolitiche per invece poi restituire complessità e fiato alla realtà.
0: Andiamo a chiudere anche questo terzo tempo, Martina, lo facciamo con un articolo di Federica Alba di Raimondo, Maria Attanasio, quello che il potere non racconta.
1: Sì, questo romanzo storico, La rosa inversa, pubblicato da Feltrinelli nel 2026, della scrittrice e poetessa siciliana Maria Attanasio, ci racconta una storia di potere ambientata a Calacte, che è una città immaginaria della Sicilia borbonica, di cui l'autrice segue gli eventi fino al neonato Regno d'Italia. E le vicende narrate riportano al fermento sociale del 1743 Caltagirone, attraversano due secoli e poi restituiscono al lettore la pluralità della vita culturale e politica in un lungo periodo storico in cui, al contrario di quanto hanno poi riportato gli scrittori soggetti all'influenza di Umberto I di Savoia, molto è accaduto in Sicilia e nel sud del paese. E anche questo libro compie un'operazione che è quella di restituire la complessità e mostrarci questo dispositivo di perpetuazione del potere, quindi la cancellazione, la manipolazione delle contraddizioni, dei conflitti, dei modelli alternativi proposti dai movimenti, dalle persone che poi sono state rimosse dalla storia dominante.
0: Questo è un po' quello che troviamo sul numero di giugno di Altra Economia. Martina, se non hai null'altro da aggiungere, ti ringrazio e rimandiamo l'appuntamento al prossimo mese.
1: Sì, ringrazio tantissimo voi e al prossimo mese.
0: Ciao Martina, una buona giornata. Ciao.
1: Grazie ancora.

0: meravigliosi Millen Collin con questa loro No Cigar che meraviglia. Andiamo a vedere quello che succede in questi giorni. Qui partiamo da Brescia, sabato 13 di giugno andiamo al centro sociale autogestito Magazzino 47, forno aperto in occasione dell'ultimo incontro di Cumpanis, laboratorio di panificazione. Si concluderà il percorso con una giornata aperta a tutti. Sarà un momento, insomma, dedicato alla cottura nel forno a legna, ma anche alla degustazione, alla condivisione di prodotti realizzati durante il laboratorio, in un clima sicuramente conviviale di incontro, scambio e festa. Dalle 18 si accenderà il forno a legna del centro sociale, l'invito quindi è di portare il vostro impasto, i vostri ingredienti e soprattutto la voglia di infornare insieme. Poi dalle 19 ci sarà appunto l'aperitivo conviviale con degustazione dei prodotti cucinati. L'appuntamento quindi è sabato 13 di giugno al centro sociale autogestito Magazzino 47 di via Industriale 10 a Brescia. Non è l'unico appuntamento di questo fine settimana, troviamo anche un giorno prima, il venerdì 12 di giugno, la cena sociale a sostegno della popolazione dello Sri Lanka. Quindi oltre al consueto appuntamento con il mercato 47 e l'aperitivo in Enoteca Libreria, a partire dalle ore 20 c'è la cena a supporto della popolazione dello Sri Lanka. Due opzioni, menù carne e menù vegano. Sottoscrizione 12 euro per entrambi i menu, prenotazione obbligatoria tramite lo 030 45670 oppure sui canali social di Radio Onda d'Urto, o specificare chiaramente la presenza tra i due menu. Il ricavato della cena andrà a finanziare borse di studio per bambini e bambine srilanchesi tramite l'associazione PIAPAT, associazione benefit srilanchese. Questo un po' quello che accadrà questo fine settimana in città, al centro sociale Magazzino 47. Ancora un po' di musica, No Use for a Name.
1: What's your name?
2: Fuck you, that's my name.

No use for a name. Bene, proseguiamo e andiamo a ricordare un altro appuntamento. Siamo alla fattoria La Capracampa. Se a giugno non parti, vieni al Selvaticamente Party, riprendo dai loro social Instagram. Una giornata speciale immersa nella natura, tra incontri, laboratori, benessere, buon cibo e tante occasioni per stare insieme in un contesto accogliente e rispettoso di tutti gli esseri viventi. L'appuntamento domenica 28 giugno dalle 10 alle 20 presso San Carlo ai Morti del Foppone in via Eugenio Montale a Olgiate. Durante la giornata si potrà partecipare liberamente a conferenze di cinofilia antispecista con Lisa Marino, presentazione del rifugio appunto La Capracampa e dei rifugi del territorio Nello Porcello e Ca Romoletto. Ci sarà la presentazione del libro Rosa e Matilda di Monia Monti, la rappresentazione Processi Bestiali con Grazia Cominato e la partecipazione di Edoardo Bombonato, tante attività per adulti, bambini e famiglie, yoga, mindfulness, yoga della risata, laboratori di cucina vegetale, riconoscimenti di erbe spontanee, laboratori creativi, selvatici, ma anche trattamenti individuali di shiatsu e massaggi estetici, costruzione di mangiatoie per uccelli e attività della natura, momenti conviviali, chiaramente come pranzo e apericene. La partecipazione alla conferenza e alla presentazione è libera e non richiede prenotazione, è invece richiesta chiaramente per questioni organizzative, per il pranzo e l'apericena e anche per le tue attività a scelta. Trovate tutte le informazioni sulla pagina Instagram Fattoria La Capra Campa. Questo è un po' quello che riguarda domenica 28 di giugno. Arrivano anche i Satanic Surfers, questa è la loro Sunshiny Day.

Un altro appuntamento che andiamo a ricordare, diamo una piccola anteprima, poi avremo occasione direttamente con gli e le organizzatori e organizzatrici di presentarlo più avanti, diamo solo una piccola anteprima. 4 e 5 luglio a Catania si terrà la prima edizione, quindi un nuovo progetto dell'Etna Antispecista, la rivoluzione pronta a esplodere. Il primo festival vegan antispecista intersezionale in Sicilia. Energia, incontri, cultura, musica e condivisione per chi immagina un mondo più giusto per tutti, così riprendo da il loro sito larcadinatalia.org/festival. Cos'è l'Arca di Natalia? È un santuario per animali liberi a Tre Castagni, Catania, sulle pendici dell'Etna. Uno spazio di cura nato nel 2020, dove più di 100 individui di oltre 10 specie diverse salvati da sfruttamento, maltrattamento o abbandono possono finalmente vivere liberi. È anche un luogo di sensibilizzazione e incontro dove attraverso visite, attività ed eventi, insomma, si vanno a promuovere valori di rispetto, antispecismo e convivenza armoniosa tra tutte le forme di vita. Il festival sarà un evento immerso nella natura, dentro un rifugio per animali liberi, accanto al vulcano più grande d'Europa, e sicuramente sarà un'esperienza unica tra nuove esperienze e momenti di scoperta. Programma veramente fittissimo di attività tra conferenze, workshop e quanto altro, dicevo, lo presenteremo meglio proprio magari con gli e le organizzatori e organizzatrici più in là. Questa è solo una piccola panoramica per incuriosire. Arrivano anche loro, li abbiamo già tenuti in sottofondo, NoFX, che meraviglia.

siamo giunti in chiusura. Ricordo che il contributo di Alessandra Turco di ARI, Associazione Rurale Italiana, per quanto riguarda la mobilitazione contadina per dire no alla deregolamentazione dei nuovi OGM, NGT, TEA, martedì 16 giugno a Bruxelles, sarà riascoltabile a partire da domani su navdania.radioondadurto.org oppure anche sulla nostra pagina Facebook Navdania di Radio Onda d'Urto, Navdania che andrà in replica proprio questa notte a partire da Luna. Il contributo di Martina Ferlisi, redattrice di Altre Economia, ci ha presentato il nuovo numero del mensile la scorsa settimana, è già fruibile su navdania.radioondadurto.org. Mentre invece tutti gli appuntamenti che abbiamo ricordato li trovate sui vari social degli e delle organizzatori e organizzatrici. Abbiamo giusto il tempo di un ultimo brano, lo facciamo con un altro gruppone del cuore, i Rancid, e poi rientriamo in studio per i saluti.

bene, siamo proprio ai saluti. Navdanya torna la prossima settimana, al mercoledì, nello spazio Dissonanze dalle 13.30 alle 14.30. Un buon proseguimento a chi è all'ascolto da parte di Laura. Ciao!

lepre distrugge la vita nei fiumi, uccelli che volano a stento, malati di morte. Il freddo interesse alla vita ha sbarrato le porte. Un'isola intera ha trovato nel mare una tomba. Il falso progresso ha voluto provare una bomba. Poi pioggia che toglie la sete alla terra che è viva. Invece le porta la morte perché è radioattiva.

Denaro ha scoperto la guerra mondiale, ha dato il suo putrido segno all'istinto bestiale, ha ucciso, bruciato, distrutto in un triste rosario, e tutta la terra si è avvolta di un nero sudario. E presto la chiave nascosta di nuovi segreti.

0: Give me five!
1: Give me five!
2: All right!
3: Dacci il 5. Scrivi 0208 46 20 174 nella tua dichiarazione dei redditi.
1: Give me five!
2: All right!

0: Benvenute e benvenuti a What's Good, la trasmissione di Radio Onda d'Urto dove musica e cultura e pop si incontrano. Oggi continuiamo con gli episodi dedicati alla festa di Radio Onda d'Urto 2026 in programma dal 5 al 22 agosto, come sempre nell'area festa di Via Serenissima. Nella puntata di oggi vi riproponiamo l'intervista a Arcobaledo, artista che si esibirà sul palco principale il 19 agosto insieme a Liffe e Barra 1 in apertura ai rapper Ensi, Nerone e Dani Five. Intanto un saluto Arcobaledo, e come stai?
1: Bene, tutto bene. Ciao a tutti, tutte e tutto.
0: Dunque, direi di partire subito con uno stacco musicale e ti chiederei di scegliere un tuo brano che secondo te ti rappresenta, o comunque il primo che faresti ascoltare alle persone che non ti conoscono.
1: Ok, probabilmente farei ascoltare qualcosa dell'album nuovo, ma visto che ne parleremo già dopo, ascolterei San Miguel, estratta dal mio primo disco Lucio Urtubia, che è uscito l'anno scorso.

siamo cazzotti. Io li divido sempre in tre parti. La prima per i movimenti anarchici della zona. La seconda per i compagni arrestati e famiglie. E la terza per chi ha compiuto l'azione. Se continuiamo con le rapine, ci toccherà la prigione.

0: Abbiamo appena ascoltato il brano San Miguel di Arcobaledo in studio con me e noi. Allora, iniziamo con una domanda basic. Ti chiedo di presentarti per chi ci sta ascoltando e non ti conosce, e magari raccontando anche come nasce il tuo nome d'arte.
1: Ok, allora partirei dal nome d'arte, che è molto breve come storia, nel senso che sbagliando a parlare nel far freestyle con gli amici da ragazzini ho storpiato la parola arcobaleno mettendoci il mio nome, e mi è piaciuto da subito, allora ho deciso di utilizzare questo AKA, diciamo. E per presentarmi, io sono Arcobaledo, rappo da 8 anni, produco da un paio di anni, ho anche io una trasmissione qua su Radio Onda d'Urto, Undersound, che poi è diventata anche un'etichetta con cui distribuiamo gente, stampiamo dischi, organizziamo gli eventi dove suoniamo dal vivo a Brescia e anche in altre città quando capita. Quest'estate è stato a Bologna, magari si faranno altre robe in futuro. E niente, in breve questa diciamo che è la mia presentazione. Poi il percorso magari che c'è stato è appunto durato 8 anni al momento, quindi ho iniziato per gioco in maniera totalmente randomica con Derma, che è un altro ragazzo che rappa, che saluto, e andavamo alla Piastra Pendolina, facciamo i contest, registravamo i primi pezzi. Poi abbiamo iniziato a concentrarci un po' di più appunto sui progetti, sulla resa effettiva dei pezzi, dei live, eccetera. Abbiamo conosciuto un sacco di gente, vabbè, Barra 1 dall'inizio, poi abbiamo conosciuto anche Liffe, Gave One e tantissima altra gente, però comunque con questi abbiamo iniziato a mettere su i primi live di gruppo, strofe da parte di uno, strofe da parte dell'altro, ognuno faceva le sue robe, fino ad arrivare agli ultimi anni dove appunto nasce Undersound, i progetti si sono consolidati, ognuno chiaramente ha maturato il suo stile, ha fatto un percorso che l'ha portato poi a evolversi in una certa maniera. E siamo arrivati all'ultimo disco, quello che abbiamo ascoltato adesso e quello che è uscito un paio di mesi fa.
0: Dopo approfondiremo anche il tema Undersound, ma prima ti chiedo il primo brano che hai registrato e se ti ricordi quando.
1: Mi ricordo, non è mai uscito perché non l'ho mai registrato effettivamente, però l'avevo scritto a fine 2017, che quindi ero, penso, adesso non mi ricordo se ero stato in prima o seconda superiore. E era un freestyle, per dire quanto fosse randomico il fatto di aver iniziato a rappare, era un freestyle, un testo scritto, abbozzato con vari riferimenti ai calciatori, si chiama FIFA 18, ma io a FIFA non ci ho mai giocato in tutta la mia vita, semplicemente era quella roba lì che mi era venuta in mente di scrivere, e per fortuna mi viene da dire che non l'ho mai registrata, però mi hanno fatto altre robe prima. E
0: c'è stato un momento in cui hai capito di non voler più fare cose randomiche e che

0: il rap e l'hip hop sono più di una passione per te?
1: Il momento forse dopo i live ogni volta, questo pensiero mi ripassa e si rafforza, diciamo, perché è l'unico momento effettivo in cui vedi un riscontro di quello che stai facendo e anche di come tu fai, come esibisci i tuoi pezzi dal vivo. Se un pezzo non ti convince da registrato, può rendere molto meglio dal vivo, allora dici ok, me lo rifaccio in una certa maniera, lo riregistro in un certo modo, oppure ti rendi conto che neanche dal vivo ti piace farlo, proprio che dici no, questo qua preferisco non suonarla, eccetera. Quando ti rendi conto che magari dopo tanti progetti che fai, metà della scaletta che suoni live non ti piace, non ti piace come rende, dici ok, allora mi metto un po' di più, capisco cosa mi piace, cosa voglio fare, qual è il suono che voglio ottenere, e diciamo facendo così chiaramente diventi un po' più serio, un po' più concentrato sul progetto e poi sulla sua realizzazione. È una cosa di cui mi sono reso conto senza dubbio suonando live, perché da lì senti proprio l'impatto che hanno i pezzi.
0: Chiarissimo. Allora, dato che l'intervista sta entrando nel vivo, farei un altro stacco musicale,
1: sì,
0: con un brano. Ti direi che se fosse stato registrato avrei proposto esatto, però in questo caso ti chiedo un brano che ultimamente stai ascoltando molto e che vorresti consigliare a chi ci sta ascoltando.
1: Ah, bello, bello, ottimo. Allora, vorrei ascoltare qualcosa dal disco che secondo me è uscito quest'anno, uno dei migliori dischi, senza dubbio, in Italia, ed è il disco di Sonny Purini, si chiama Murdat. Sonny Purini è un rapper e producer di Lecce, collettivo Chiazza Mob, e ascolterei Passo Felpato.

0: capito?
1: Grazie.
2: E questo era il brano Passo Felpato di Sonny Purini, che ci ha consigliato Arcobaledo, che è in studio con noi. E continuerei con le domande.
3: Yes.
2: Facendo un back in the days.
3: Okay.
2: E quindi chiedendoti che musica ascoltavi da piccolo e le influenze che hai avuto.
3: Ok, allora se parto proprio da piccolo, ascoltavo quello che mi trovavo sull'MP3 che magari mi scaricavano i miei genitori, o musica che loro ascoltavano che a me di conseguenza piaceva, gli dicevo mettimi questa canzone qua, un po' di tutto, molto moltissimo Caparezza, che me lo faceva ascoltare sempre anche mia nonna, poi roba comunque non rap, tranne questa eccezione magari di Caparezza al tempo, però erano magari Tre Allegri Ragazzi Morti, Subsonica, Michael Franti, boh, le robe, mi ricordo che ascoltavo principalmente questo, oltre a chissà quant'altra roba. Poi il primo approccio col rap forse è stato mia mamma, che mi aveva messo lei Eminem su YouTube, tipo ma questo qua magari ti piace, non so quale fosse il contesto, però comunque l'ha tirato fuori, da lì poi gasato con le robe lì di YouTube di Eminem, magari un po' 50 Cent eccetera. Sempre mia nonna mi aveva regalato il CD di Amir Issa, l'album era Inossidabile se non sbaglio, no, Red Carpet, oddio cazzo com'è che si chiamava quell'album, Grandezza Naturale, Grandezza Naturale è il nome del mio disco, figa c'è anche la traccia che lo dice. Ok, e mi aveva regalato il CD di quest'album qua, che tra i suoi forse non è uno dei migliori, però lo sapevo a memoria, me lo gasavo di brutto. Poi con l'altra mia nonna mi ero fatto comprare il CD di 50 Cent di Get Rich or Die Tryin', e vabbè da lì ho iniziato a gasarmi di più la roba. Arrivando magari al periodo delle medie, dove qualcun altro appunto, cioè con gli altri ragazzini, ti diceva che cosa ascolti, andavi lì, c'era la cassa Bluetooth, quindi un po' dovevi farti piacere le stesse robe che piacevano agli altri. Tra i miei amici andavano magari i classici rapper italiani del tempo, che erano Salmo, Jamie Tights, così ho iniziato a approcciare il rap italiano da quella roba lì, quindi non da roba più vecchia come i Sangue Misto, i Corveleno, cioè proprio per essere super banale, però già la seconda generazione di rapper, anche terza forse, e andando avanti tra virgolette peggioravo nel senso che poi mi sono approcciato al mondo di SoundCloud, dove il rap era molto più goliardico, molto più trap, cioè per essere anche lì proprio un'etichetta stupida però e riduttiva, però trap un po' goliardica, per un po' mi è piaciuto molto quella roba lì, mi faceva star bene, e scrivevo anche io più o meno emulando quella roba lì, non trovando soddisfazione come dicevo prima facendo tutto questo. Nel frattempo stavo approfondendo i primi anni di pop italiano, i primi gruppi, i primi rapper che mi piacevano di brutto, cioè stavo proprio riscoprendo tutto da capo, e da lì ho provato a cambiare un po' il suono, per fortuna ci sono sempre stati dei producer, poche volte sono dovuto andare a cercarmi beat su YouTube così, quindi sono sempre stato fortunato, mi mandavano dei beat fighi, provavo, sperimentavo un po' roba nuova, e il gusto poi si è evoluto rimanendo comunque coerente all'hip hop, con un suono un po' più vecchio tra virgolette, però senza mai risultare noioso, ripetitivo. Adesso senza dubbio c'è in me e in quelli con cui collaboro molta più ricerca nel provare a fare qualcosa di diverso e particolare, pur rimanendo nella grandissima parentesi dell'hip hop. Però c'è stato un grande cambiamento nei gusti, nella musica che ho ascoltato, un percorso un po' strano, però mi ha portato qua, quindi...
2: Ecco, hai parlato sia di influenze internazionali, citando Eminem, 50 Cent, ecco, in questi anni qual è invece la tua influenza, musica internazionale o no?
3: Ascolto molto più italiana, nel senso che non ho troppo interesse nel ricercare all'estero, perché... un po' per pigrizia, un po' perché, non so perfettamente l'inglese, non mi arriva sempre quello che dicono nei testi, quindi mi baso molto sulla sonorità dei pezzi in generale, quindi come suona il beat, come suona la voce, il flow, eccetera. Quindi mi gasa quella roba lì, e ci sono dei pezzi chiaramente incredibili, però non mi ci affeziono facilmente come a quello italiano, dove ascolto principalmente gente come me, nel senso non famosi, non sconosciuti, che di sicuro non campano con sta roba qua, però hanno un sacco di grinta, un sacco di stile, un sacco di idee, e quello mi gasa di brutto. Poi non devi farmi un esame di coscienza ogni volta che scrivi un testo. A me interessa che mi baso comunque come ascolto la musica americana, quindi deve suonarmi bene, però mi ci rispecchio molto di più, anche perché in ogni parte d'Italia ognuno vive una realtà diversa, fa esperienze diverse, però allo stesso tempo sono comunque tutte accomunate dal modo di comunicare, e quindi sì, principalmente roba italiana, assolutamente.
2: Su questo aspetto, ovvero che il rap è lo specchio della realtà che viviamo, per te quanto la città e il quartiere influenzano quello che scrivi?
3: Di brutto, cioè lo influenzano tantissimo, perché scrivo quello che vivo, quello che vedo, quando sono chiaramente vicino alla situazione, quello che sento. Quindi se io vivo a Brescia da tutta la vita, la stragrande maggioranza delle esperienze che faccio è a Brescia, di sicuro sì, viene rispecchiato questo all'interno dei testi. Del mio quartiere pure, purtroppo non lo sto vivendo tantissimo come da ragazzino, nel senso che non ci giro tanto, non ho molti soci di lì, quindi faccio i miei giretti da solo, però senza vivermelo a pieno, insomma. Ho comunque tantissimi ricordi, tantissime esperienze che si sono formate partendo da quello, e quindi di sicuro ci sono anche quelle contaminazioni.
2: E invece quando scrivi, da dove parti? Dal beat, da un'idea, da una frase che ti risuona in mente? Cioè, qual è il tuo percorso creativo?
3: Diciamo che se non c'è un'esigenza, e nel vero stretto termine della parola esigenza, poche volte mi è successo, ma se non c'è appunto l'esigenza di scrivere, di sfogare qualcosa in un pezzo per intero, io di solito quando mi vengono in mente delle immagini o banalmente delle barre, ma anche proprio esercizio di stile, me le annoto tutte. Che sia al lavoro, che sia in giro, che sia nel traffico, che sia sull'autobus.
2: Te le annoti sul telefono?
3: Sì,
2: okay.
3: No, perché porta la cosa più comoda è lì. E per scrivere un pezzo parto dal beat, nel senso che o lo faccio io o l'ha fatto qualcun altro, però in base al tappeto sonoro che c'è, io decido cosa e come scriverlo. Magari parto da qualcosa che mi viene sul momento perché il beat mi ispira, magari ho un'idea, però non so come avviarla, quindi vado a riprendermi delle barre che mi sono annotato, e poi da lì strutturo il pezzo, ma senza pensarci troppo, a meno che non ci sia un concept, tra virgolette, all'interno dell'album o del singolo che appunto sto scrivendo. E allora magari cerco di rimanere dentro a determinati, non argomenti, però modi di dire le robe o appunto temi che affronto nel testo, però tutto in maniera molto spontanea, cioè se non mi viene non sto lì a diventare pazzo, mollo il balino e lo rifaccio un'altra volta, perché spesso magari per fretta mi è capitato di chiudere pezzi alla veloce perché dovevo consegnare il featuring a Tizio o dovevo uscire io col mio disco. Nessuno mi ha mai obbligato a far uscire dischi in determinate date, però volevo io farlo uscire, e per fretta magari qualcosa non è stato scritto come poi magari lo rappo poi dal vivo. Mi ricollego ancora al discorso di prima, mi rendo conto che suona meglio in un certo modo, vabbè, dal vivo lo faccio così, però oggettivamente la registrazione avrei potuto farla meglio, ecco, diciamo.
2: C'è invece un brano che hai scritto e a cui ti senti particolarmente legato?
3: Rimarrei sempre sul disco nuovo, cioè sempre inizierei a ascoltare a sto punto il disco nuovo direi Guerra tra poveri, che è una delle mie preferite del disco, prodotta da my man Luca Mustache. E questa, per esempio, è stata sì un simile sfogo, nel senso che vita lavorativa, solite sbatte, eccetera. E, è successo proprio una mattina che questo mio collega, che spesso comunque si lamentava con me del fatto che il capo rompesse i coglioni sull'orario, o che lui magari arrivasse sempre prima, però poi non gli vengono dati gli straordinari perché è fuori dall'orario lavorativo, robe del genere. Una mattina sono arrivato in ritardo di 2 minuti e mi ha tirato un pippone di 20 sul fatto che io fossi arrivato in ritardo e lui invece fosse arrivato in anticipo senza essere pagato, per scelta sua, nel senso che lo sa che prima di quell'ora non viene pagato, ma viene comunque. E lì ho proprio pensato: follia, cioè non, che cazzo sta succedendo, cioè non porta a niente sta cosa qua. E lì mi sono un po', appunto, tra virgolette, sfogato, ma semplicemente la cosa è che pensavo a questo, il beat mi ha ispirato a questo, le due cose hanno fatto nascere il pezzo.
2: Andiamo quindi subito ad ascoltare Guerra tra poveri.
0: Allora, sei in forma? Giocato a squash ultimamente?
4: Non mi sarebbe piaciuto, ma non ne ho avuto il tempo. Ho lavorato moltissimo.
5: Sì, infatti.
0: Allora, buon per te. Il lavoro non ha mai ucciso.

0: E questo è il brano Guerra tra poveri di Arcobaledo dal suo ultimo album Stalin veste Asics. Inizierei da qui chiedendoti l'ispirazione, da dove arriva il titolo di quest'album?
1: Allora, per quelli che conoscono un po' l'ambiente che ascolto pure io, alla quale mi interfaccio pure io, avrà capito la reference a un album di Westside Gunn, che è un artista di Buffalo, che ha fatto una saga di album, di progetti che si chiamano tutti Hitler Wears Hermes, e a sua volta ha preso la reference da Il Diavolo Veste Prada. Quindi poi non mi ricordo bene con che immaginario lui abbia scelto se Hitler come diavolo o semplicemente in maniera provocatoria, non ho idea proprio, però ho comunque voluto riprendere la sua interpretazione alternativa facendola mia, nel senso che appunto cambiando Hitler con Stalin e cambiando un brand di lusso come Hermès, o come già prima poteva essere Prada, con un brand come Asics, che mi ha svoltato quando ho preso la prima volta le scarpe, che erano fottutamente comodissime, e dopo anni che prendevo solo scarpe con la suola piatta ho proprio detto minchia, è così che uno dovrebbe sentirsi quando cammina. Quindi cioè, proprio da quel momento lì mi ha fatto impazzire. E basta, poi chiaramente la gag che coi baffi così come ce li ho assomiglio a Stalin, eccetera. Stalin veste Asics perché vesto spesso pure io Asics di conseguenza, e basta. L'idea comunque è molto goliardica, se la si vuole prendere da un punto di vista un po' più pippone, cioè appunto come certi testi, in certi testi tratto determinati argomenti che non sono come se li rappasse Stalin, chiaramente li rappo io a modo mio, dico le cose che penso io, però è una mia identificazione di attitudine e di stile tra virgolette, anche visivo, esterno, come può essere appunto un completo tutto vestito in tuta dell'Asics.
0: Ecco, ora mi sposterei a un altro grande tema già citato, ovvero quello di Undersound, che come dicevi nasce come trasmissione sulle frequenze di Radio Nadurto, tra l'altro credo, se non mi sbaglio, essere la prima trasmissione che parla strettamente di rap e hip hop. Ti chiedo, prima hai già raccontato qualcosina, però ti chiedo come nasce l'idea e come poi è arrivata a svilupparsi a un, mi verrebbe da dire, collettivo molto radicato poi nelle radici della città di Brescia e non solo.
1: Allora, è nato perché mi avevano fatto la proposta di iniziare questa trasmissione. Non era strettamente hip hop all'inizio, nel senso che era pensata, progettata anche per comprendere interviste magari a rappresentanti o semplicemente esponenti dei collettivi studenteschi di Brescia, perché appunto quando l'ho avviata ero ancora studente. E così è stato, nel senso che in realtà giusto un paio di interviste, ho fatto l'intervista alle ragazze del liceo Arnaldo e a alcuni ragazzi del collettivo dell'Olivieri, dove presentavano i programmi dell'anno, però poi è stata prettamente incentrata sul rap, sempre comunque underground. All'inizio c'erano molte contaminazioni, nel senso che io non avevo tante idee, tanti contatti tra virgolette, e non ascoltavo ancora così tanta gente dell'ambiente, quindi ogni tanto ho fatto interviste anche alternative, come ai Barchi Bay quando avevano fatto uscire il loro primo progetto, come a Franco Lapache, che comunque fanno generi molto diversi da quello su cui adesso siamo strettamente concentrati, però comunque è stato un modo per avviarsi. è andata molto bene, c'era un'ottima risposta da parte degli artisti in primis, che mi dicevano quasi sempre di sì, subito, senza fare domande o cose, cioè assurdo, anche perché comunque anch'io due o tre anni fa, non conoscevo tanta gente come ne ho conosciuta poi negli anni, e quindi non davo per scontato un sì come risposta. Però è sempre andato bene. Abbiamo fatto il primo Undersound Fest per festeggiare il primo anno di trasmissione al magazzino nel 2023, e abbiamo suonato, eravamo in 11 o 12, tutti bresciani, persone con cui condividiamo il percorso da anni, altri da meno, però comunque il gruppo nostro più affiatato, diciamo, in quegli anni lì. Ed è andata una bomba, perché erano venute quasi 300 persone, se non ricordo male, e era la prima volta che facevano sta roba qua. Quindi noi eravamo felicissimi, poi dico noi perché al tempo comunque Undersound ero solo io, tra virgolette, però già nell'organizzare una prima serata non posso far tutto da solo, quindi ci sono stati chi mi ha aiutato con le grafiche, chi mi ha aiutato con le foto, chi a alleggerirmi un po' i pensieri, quindi chi stava all'ingresso, chi al merch, cioè ci siamo suddivisi comunque un po' i compiti, e così è stato l'Undersound Fest. Abbiamo deciso poi io, Barra, Liffe, Lollo e Bev di far prendere una forma più seria, più concreta al progetto Undersound e allargarla, all'inizio come etichetta, semplicemente per la distribuzione digitale e o stampa di copie fisiche, che comunque andava bene, però eravamo comunque noi, solo progetti nostri. Strutturare un po' di più il progetto live, quindi abbiamo a maggio fatto venire a Brescia al Carmen Town MP7 Mob, che è un crew dove, di cui fa parte Barra 1, con gente da tutta Italia, da Foggia, da Arezzo, non mi ricordo dove altro, dall'Abruzzo, da Pescara. Quindi è stato molto bello, avevamo avuto anche lì un'ottima risposta dal pubblico, e pian piano ci siamo sentiti sempre più coinvolti, ci siamo concentrati sempre di più su cosa volevamo fare passo per passo, senza cercare di bruciare le tappe, ma senza neanche risultare ripetitivi e stare sempre fermi nella zona comfort, tra virgolette. E per fortuna sta andando bene, e per fortuna ci sono loro che mi danno una mano, ci sono tantissime altre persone che durante le serate, come è stato per il primo, si mettono disponibili e fanno i volontari all'ingresso, al merch, ci danno una mano nella realizzazione di tutto, quindi super figo, siamo super soddisfatti e stiamo facendo robe nuove, stiamo pensando robe nuove, quindi siamo gasati.
0: Quali sono i progetti, se ci sono già, per il prossimo anno?
1: Allora, diciamo che per il prossimo anno in generale ci sono progetti, nel senso che per fortuna siamo riusciti a mettere su un minimo di cassa da quest'ultimo evento, con la quale possiamo permetterci di fare del nuovo merch alla quale stiamo lavorando. Abbiamo in mente di partire con delle serate un po' più intime, un po' più moderate, tra virgolette, delle serate beat set, dove facciamo beat making live, DJ set con i beat. Al momento siamo io e Scoria Cuore, però ci sono altri nomi che avremo intenzione di invitare a fare questi, appunto, live con noi. Quindi comunque roba per far presenza in città con le serate, senza per forza dover fare ogni volta il live rap, perché è bellissimo suonare dal vivo, però non bisogna neanche bruciarsi, tra virgolette, le occasioni valide, nel senso che io adesso ho fatto uscire il disco nuovo e mi interessa suonarlo a Brescia, l'ho già suonato. Non lo suonerei di nuovo al Carmen Town e poi di nuovo al magazzino e poi di nuovo ancora il mese dopo alla fine i posti sono quelli, quindi c'è, piuttosto l'obiettivo sarebbe di suonarlo in giro, suonarlo fuori, farlo sentire, però per rimanere attivi in città, piuttosto invitiamo magari gente da fuori a presentare il loro progetto che uscirà con Undersound. Infatti anche questo è un piccolo spoiler, nel senso che c'è un disco in ballo con gente fuori di Brescia che faremo presentare dal vivo, ci saranno appunto queste serate live con i beat, appunto per continuare comunque a esibirci dal vivo, però dando la possibilità a chi ci ascolta di venire a supportare, si fa il suo aperitivo con il beat set in tranquillità, per poi raggruppare le forze e fare l'Undersound Fest volume 4 l'anno prossimo, sempre a novembre. E però per quello ancora non c'è in programma nulla, nel senso che il criterio con cui noi invitiamo la gente a suonare è sempre: devi avere il disco nuovo uscito, nel senso che non è una pretesa, nel senso che se non hai fatto il disco nuovo non sei bravo e allora non ti chiamo, nel senso che cosa chiamo a fare uno che magari sono uno, due anni, tre anni che non fa uscire niente, quando invece c'è l'altro che magari non ha 10.000 follower, magari ne ha 1.000, magari ne ha 100, però per noi è forte, per noi è da valorizzare, ha fatto uscire il disco nuovo, facciamo suonare lui che c'ha il disco nuovo. E lo stesso criterio si riflette su di noi, nel senso che bello suonare nella propria città, al proprio evento, però se poi non fai uscire la roba e continui comunque a suonare il tuo evento, la gente si rompe il cazzo. Quindi infatti quando prima parlavo di scadenze, ce le autoimponiamo in modo da avere il disco pronto per suonare all'Undersound Fest. Poi ho parlato al plurale, ma è successo a me quest'anno e ad altri l'anno scorso, però senza forzare, come dire, le cose, anche perché alla fine i dischi sono pronti quasi subito, è solo il finalizzare il prodotto e farlo uscire che dobbiamo dargli una data di scadenza, ecco, diciamo.
0: Chiarissimo, purtroppo siamo in conclusione, dico purtroppo perché ci sarebbero tantissimi altri aspetti da approfondire, tantissimi anche spunti che mi hai e ci hai dato. Ma prima di salutarci e chiederti l'ultimo stacco musicale, ti chiedo un'ultima cosa: what's good per te oggi? Cosa ti fa stare bene? Cosa ti motiva?
1: Oggi?
0: Oggi generico, non...
1: No, perché oggi non sono molto, oggi sono positivo ma non molto motivato, però mi motiva molto la mia amorosa e...
0: Che salutiamo.
1: Salutiamo, ciao Adi. E vedere che le persone a me vicine credono in quello che stiamo facendo, quello di brutto.
0: Bello. E quindi un ultimo stacco musicale per salutare chi ci sta ascoltando.
1: Ascoltiamo dai, qualcosa di un po' più aggressivo che rappresenti per bene il disco nuovo, così ve lo andate a ascoltare. E in collaborazione approfitto con l'IFE barra 1, così facciamo sentire la crew al completo. E si chiama Bottiglie e Battaglie, prodotto da Dirty Math.

0: fanno quelli là. Per un giorno si sfogano, bruciano qualche palazzo, saccheggiano i conventi, poi tornano a casa.
1: Noi siamo felici e gli altri vogliono venire ad essere felici con noi. E noi li facciamo entrare.
2: E questo era il brano Bottiglie e Battaglie, tratto dall'ultimo album Stalin Veste Asix di Arcobaleno, brano con Barra 1, Liffy e Dirty Math. Purtroppo siamo arrivati alla conclusione di questa puntata, io ti ringrazio per essere stato qui con noi oggi.
3: Grazie a te.
2: Rilancerei l'appuntamento di settimana prossima con Undersound.
3: Esatto.
2: E magari ricordiamo anche a chi ci sta ascoltando come rimanere aggiornati, aggiornate.
3: Ah beh, per la nostra musica, vabbè, il mio profilo Instagram è Arcobaledo, facilissimo. Per la roba di Undersound in generale, eventi, musica, merch, serate, la pagina è undersound.productions, mentre per la radio è undersound.radio. E questa è.
2: Quindi ci sentiamo, vi sentite settimana prossima con Undersound,
3: esatto.
2: E tra due mercoledì con What's Good. Un saluto a tutte e a tutti.
3: Bella. 1, 2, 3.

0: pubblicità?
1: No, grazie.
0: Influencer?
1: Nemmeno.
0: Filtri?
1: Sì, ma solo per il caffè.
0: Da oltre 40 anni c'è una radio libera che resiste. È Radio Onda d'Urto. Se ti piace l'informazione indipendente e libera, dona il tuo 5 per 1000. 0208 46 20 174 è il codice da inserire. Difendi l'informazione indipendente, sostieni Radio Onda d'Urto.

mercoledì dalle 15.15 alle 16 su Radio Onda d'Urto, un viaggio nei 40 anni di Radio Onda d'Urto con audio storici e non tratti dal nostro archivio, archivio del gatto in 45 minuti, 40 anni di storia, la nostra, quella di Radio Onda d'Urto.

0: Leonardo D'Urto, l'archivio del Gatto Nero, trasmissioni prese proprio dagli archivi quarantennali di Radio Onda D'Urto. Oggi andiamo indietro 23 anni, nel 2003, ma parliamo anche di vicende attuali. Con la guerra in Iran, il genocidio in Palestina, i massacri in Libano, l'Italia si conferma ancora una volta una sorta di piattaforma per le molte basi statunitensi presenti sul territorio. Non è una novità. Nel 2003, infatti, Radio Onda D'Urto realizzò proprio una trasmissione ad hoc sulle basi statunitensi in Italia legate all'epoca alla guerra che fu condotta contro l'Iraq, una trasmissione che mantiene quindi ancora oggi tutta la propria attualità, purtroppo. Buon ascolto a tutte e a tutti all'archivio del Gatto Nero.
1: La cosa più penosa in giorni come questi.
2: E così il governo italiano, tramite una lettera del ministro Martino alla Commissione Difesa, ha autorizzato ieri le forze armate statunitensi in trasferimento verso l'Iraq a compiere scali tecnici nelle basi in Italia per motivi legati al rifornimento. Ma quali sono, a cosa servono le basi in Italia? Utile a questo proposito la scheda di Manlio Dinucci sul Manifesto. Nella base di Aviano, Pordenone, sono permanentemente schierate dal 94 la 31esima Fighter Wing e la 16esima Air Force dell'Aeronautica USA. Nella guerra contro la Jugoslavia del 99, la 31esima Fighter Wing, dotata di due squadriglie di F-16, effettuò 9.000 missioni in 78 giorni, un vero e proprio record. Parteciparono alla guerra anche la 16esima Air Force, dotata di caccia F-16 e F-15, che ha il compito di pianificare e condurre operazioni di combattimento aereo non solo nell'Europa meridionale, ma anche in Medio Oriente. 11.500 militari e civili, il suo personale, in due basi, la prima quella di Aviano, dove c'è il quartier generale, e Incirlik, in Turchia. Quest'ultima sarà la principale base per l'offensiva aerea contro l'Iraq del nord, ma l'impiego sarà pianificato e diretto da Aviano. Un altro importante ruolo di Aviano è quello di essere una delle due basi, l'altra è Ghedi, in provincia di Brescia, dove sono stoccate armi nucleari per i cacciabombardieri USA. Quasi sicuramente, come già avvenuto nel 91, esse saranno schierate contro l'Iraq.
1: Il tempo di aspettare.
2: Pronta a partire per l'Iraq è sicuramente anche la SETAF, la forza di reazione rapida, il cui quartiere generale è a Vicenza. Importante sarà anche il compito di Camp Derby, la base logistica dell'esercito statunitense tra Pisa e Livorno, dove si trova il 31esimo Munition Squadron. Qui, in 125 bunker sotterranei, è stoccata una riserva strategica per l'esercito e l'aeronautica statunitense, stimata in oltre 1,5 milioni di munizioni. Come già avvenne nella prima guerra contro l'Iraq, le munizioni verranno, o forse già vengono, trasportate alle porte di Livorno attraverso il canale di Navicelli per essere imbarcate su navi statunitensi dirette verso il Golfo o la Turchia. La pericolosità di tale operazione è confermata dall'emergenza che si rivelò ad agosto del 2000, quando, a causa di problemi strutturali in 8 bunker, fu necessario rimuovere, servendosi anche di robot, con circa 100.000 proiettili e testate missilistiche ad alto potenziale. Nessuno avvertì la popolazione dell'area, ancora più affollata essendo una località balneare, del pericolo che correva, né furono prese misure precauzionali. Pericoli analoghi corrono le popolazioni di tutte le zone, tra cui quella del porto di Taranto, da cui transitano navi aeree militari carichi di munizioni.
3: Si ripropone con forza l'esigenza di conoscere i patti firmati dal governo e non sottoposti al Parlamento. Si tratta in primo luogo di intese che riguardano anche l'uso di armi vietate dal governo italiano, come le mine antiuomo di prevedibile largo impiego in Iraq. Tali armi vengono conservate nelle basi extraterritoriali in Italia, ad esempio Camp Derby, e di cui possono essere inviate ovunque. Ricordiamo in proposito le dichiarazioni dell'allora presidente del Consiglio Giuliano Amato all'epoca della guerra del Golfo circa le casse di armi targate Iran, che Amato interpretò come l'Inspect and Repair as Necessary. Si pone poi il problema delle norme che regolano l'uso di base come quella di Maddalena, base di transito per sommergibili nucleari, che possono essere anche ospitati in altre 11 basi italiane e capaci di impiegare missili a lunga gettata che coprono il teatro medio orientale. circa l'accordo per la base di Maddalena del 16 settembre 72, governo Andreotti, ministro degli esteri medici. Non si sa chi abbia firmato l'accordo bilaterale preparato dai capi di Stato Maggiore della Marina americana e Marina italiana. E ancora circa gli accordi Italo-USA, è ancora in vigore l'accordo bilaterale del 1961, ma non se ne conosce il contenuto, si disse che ne esistono due versioni. Per alcune basi non è chiara la catena di comando, per esempio per la base di Aviano, formalmente dipendente dall'ATAF di Vicenza. Si sa che in pratica è una base USA, ma il comando è affidato a un colonnello dell'aeronautica italiana. All'epoca del CERMIS gli ordini di operazione partiti dalla base italiana erano però compilati da un comandante di squadriglia USA. Da Aviano partivano gli aerei che usavano le armi all'uranio in Bosnia, ma il governo italiano disse di non essere al corrente dell'uso di queste armi in Bosnia. Problemi di sovranità sulle basi emersero, come tutti ricordano, a Sigonella all'epoca dell'Achille Lauro. Alcune basi italiane, come i poligoni interforze di Capo Teulada e di Salto di Quira, sono utilizzate da forze aeree navali straniere e non si può quindi conoscere il tipo di armi che vengono usate nei poligoni. Basi antiguerriglia, come quelle di Pollina, Capo Marargiù, sono usate da forze italiane e straniere. Prima di prendere decisioni circa l'uso di basi è bene chiarire finalmente anche quali sono i famosi protocolli aggiuntivi della NATO, di cui non si conosce il contenuto. Probabilmente riguardano gli stati di emergenza e l'impiego delle chiavi di accesso dei missili. In una situazione così delicata come quella che si presenta per via delle possibili reazioni del mondo arabo sui paesi coinvolti nella guerra all'Iraq, è necessario che il Parlamento sia messo al corrente di tutta la materia concernente la sovranità nazionale sulle basi.
4: E quella che avete sentito, la lettera con cui Falco Accame, presidente dell'Associazione dei Familiari delle Vittime delle Forze Armate, esperto, conoscitore della situazione militare italiana, ha scritto per chiedere appunto chiarezza sui rapporti e le normative che regolano l'uso delle basi in Italia. Noi l'abbiamo intervistato e questo è quanto ci ha detto.
5: Questo è il punto essenziale, qui si sta discutendo in Parlamento e poi nel subparlamento che è porta a porta, anziché poi è più o meno il Parlamento principale perché lì si prendono le grosse decisioni, nessuno si è posto il problema di che cosa le basi possono fare, cioè noi diamo l'uso delle basi, benissimo, ma nessuno si è chiesto cosa le basi possono fare, ed è incredibile che tra mille parlamentari non ce ne sia uno che si sia fatto questa domanda, perché concedere le basi se le basi hanno poteri limitatissimi è un conto, concedere le basi se le basi hanno poteri amplissimi è un altro. Allora io credo che la cosa doverosa è finalmente, a distanza di 30 anni e passa 40 anni, i primi accordi sono del 61 sulle basi eccetera, Maddalena mi pare del 72 eccetera, quindi 30 anni, noi non conosciamo non solo i contenuti di questi accordi, ma della maggior parte degli accordi sappiamo nemmeno chi li ha firmati, e quindi credo che prima di concedere le basi bisogna sapere cosa le basi possono fare, qual è la catena gerarchica. Ripeto, ci sono situazioni molto confuse come quella della base di Aviano. La base di Aviano dipende grosso modo dalla quinta forza aerotattica della NATO di Vicenza, però è una base sostanzialmente USA, non NATO, però è impiegata largamente dalla NATO, col colmo del ridicolo che il comandante è un colonnello italiano. Allora, quando ci fu la guerra in Bosnia, la massima decorazione italiana venne data, mi pare, al generale Fornasiero, che era il comandante della quintata, e quindi faceva vedere che tutte le missioni, tutto il traffico si era svolto, praticamente le operazioni si erano svolte bene dal punto di vista militare, fu data questa grossa decorazione all'ufficiale italiano di Vicenza, però dalla stessa base per esempio di Aviano sono partiti tutti i raid aerei che hanno usato l'uranio impoverito in Bosnia, il nostro governo ha detto che non sapeva che in Bosnia era stato usato l'uranio impoverito, almeno per un anno di seguito ha negato questo, ma gli aerei erano partiti tutti da Aviano, tutti, la maggior parte da Aviano, e ogni raid aereo c'è un rapporto di volo in cui il pilota deve dire le armi che ha sparato, dove le ha sparate, anche per motivi, diciamo, di scarico di contabilità amministrativa, quindi ogni arma ha un prezzo, quindi tutte le armi in ogni raid debbano essere segnalate naturalmente dove. Quindi noi della Bosnia sapevamo tutto, per quanto i nostri aerei partiti da una base al comando di un colonnello dell'aeronautica italiana avevano fatto queste missioni. Allora bisogna sapere esattamente quali sono le potenzialità. Abbiamo visto nel caso del CERMIS, sempre partita da Aviano, quindi ordine di operazione di un comando italiano, anche se compilati materialmente, presumibilmente da un capo squadriglia americano, e però l'ordine di volare a bassa quota era partito da una base sostanzialmente con un comando italiano, però una base che ha poteri extraterritoriali, quindi bombe nucleari, mine antiuomo, per esempio, che sono bandite in Italia, possono stare benissimo nelle basi perché hanno questa extraterritorialità. Mi ricordo all'epoca più o meno la guerra del Golfo, ci fu quella cosa paradossale in Parlamento delle casse Iran, il presidente Amato disse, Giuliano Amato disse, sì, significa inspect and repair is necessary, tutti si misero a ridere perché non ci credevano, può darsi che anche Amato avesse ragione, ma insomma, voglio dire, evidentemente da queste basi italiane possono partire armi per tutto il mondo. Poi ci sono anche dei problemi di sovranità, tutti si ricordano l'episodio di Sigonella, i carabinieri italiani che intervennero, gli americani che protestarono, considerarono la base americana, e quindi anche lì grossi problemi, capire quali sono i poteri italiani in queste basi che sono in Italia ma che hanno per molti versi uno statuto sovranazionale. Tutto questo è coperto dal segreto. Ma io credo che sia semplicemente assurdo mantenere il segreto su questioni che poi derivano ancora dagli accordi complementari che furono stesi al termine della seconda guerra mondiale. E a distanza di tanti anni noi siamo mantenuti, siamo in questo segreto incredibile che credo dovrebbe essere tolto in occasioni come queste, in cui sono impegnate basi come quelle di Maddalena, dove ci sono i sommergibili nucleari, hanno missili che possono raggiungere distanze enormi, insomma, quindi coprire tutto il teatro del Medio Oriente, eccetera, e noi non sappiamo nemmeno quali regole, quali sono i poteri italiani su queste basi.
4: Ecco, ma com'è stato possibile che la questione evidentemente non è nuova, che in tutti questi anni non si sia riusciti a capire in base a cosa e in che modo sono regolati i rapporti e l'utilizzo di queste basi?
5: È il combinato disposto, come si dice giuridicamente, di sinistra e destra italiana. La destra ovviamente si è ben guardata dal chiedere queste cose perché è legata ideologicamente, diciamo, a tutti gli apparati di Stato, militare eccetera, ma quando finalmente è venuto il centro-sinistra al potere il risultato è che abbiamo fatto la guerra all'ex Jugoslavia e quindi le stesse rebo che ha avuto per anni la Democrazia Cristiana, i governi di centrodestra eccetera, sono stati perpetuati, forse anche peggio, nel governo di centrosinistra, ricordiamo D'Alema, la guerra all'ex Jugoslavia, tutti fieri dei nostri bombardamenti eccetera, quindi purtroppo non so quali forze politiche potrebbero intervenire, forse quelle che non sono legate strettamente al centro-sinistra o al centro-destra.
6: Boston, America 1965-66. Il paese che ci ha dato da mangiare e da dormire per quattro.
2: Un ruolo importante nella guerra contro l'Iraq sarà svolto anche dalla base di appoggio dei sottomarini nucleari statunitensi situati alla Maddalena, Sassari. Come già avvenne nel 91, questi sottomarini, che operano sotto il comando della Sesta Flotta a Napoli, colpiranno l'Iraq lanciando dal Mediterraneo i loro missili da crociera Tomahawk, con gittata di oltre 1100 chilometri. Avranno sicuramente importanti compiti anche la base aerea di Gioia del Colle, vicino a Bari, quella e l'ora navale di Sigonella, presso Catania, ma sarà l'intera rete di installazioni militari in Italia ad essere attivata, e oltre a queste anche porti e aeroporti civili che verranno utilizzati per rifornire le forze nel teatro bellico.
6: Dalle 6 della mattina alle 5 della notte la TV da distrazioni e...
2: Mentre si prepara tutto questo, scrive ancora e conclude Maglio Di Nucci, i DS hanno preso atto della comunicazione del ministro Martino, riconoscendo che in tempo di pace questa responsabilità sta nelle mani del governo. Hanno però compiuto un passo formale nei confronti della presidenza della Camera per il fatto che la comunicazione tra governo e Parlamento non può, in situazioni così delicate, passare attraverso uno scambio epistolare. Ne terrà conto Martino quando scoppierà la nuova guerra e magari gli aerei tornado italiani torneranno a bombardare l'Iraq. Lo comunicherà al Parlamento non per iscritto, ma a viva voce. Italia dunque ancora una volta strategica per gli Stati Uniti in questo nuovo attacco, in questa nuova guerra nel Medio Oriente. Abbiamo chiesto il perché all'esperto di armamenti e strategie militari, Achille Lodovisi.
6: Ci sei, la parte del sabato, vai a mancarla, e lì giù, whisky per poterti scomplessare.
2: La questione delle basi italiane è solamente, come dicono i ministri, una questione di rifornimento o, guardando indietro all'esperienza delle precedenti guerre, sia il Golfo ma anche quella nei Balcani in particolare, appunto si può limitare solo a questo o sono servite e quindi potrebbero servire anche ad altro le basi italiane?
7: Ma dunque, innanzitutto c'è da dire che l'Italia è un paese che ospita numerose infrastrutture militari gestite direttamente dagli Stati Uniti e solo nominalmente della NATO, ma in realtà diciamo americane, statunitensi, che forniscono tutta una serie di supporti logistici e informativi che vanno oltre il semplice rifornimento, diciamo. E ci sono centri di ascolto radar, cioè centri di sorveglianza radar, pardon, centri di ascolto radio, nell'Italia settentrionale, anche nell'Italia meridionale, ci sono.

0: 91, anche se lo scenario del 91 era a mio parere un attimino diverso, perché si trattava di diciamo la gravità, il centro di gravità dello scontro era localizzato nello Shatt al-Arab, nel Golfo Persico a sud, nella zona meridionale dell'Iraq, non si parlava di un'invasione, ma si parlava semplicemente di liberare il Kuwait dagli iracheni. Oggi invece si parla di un'invasione. Un'invasione significa aprire almeno tre fronti, uno meridionale, uno dalla Giordania e uno a nord. È evidente che quello a nord soprattutto è legato molto a tutta la rete di sostegno logistico che si può trovare nel Mediterraneo, in Turchia e nel Mediterraneo, e in questa rete di sostegno logistico ovviamente logistico, comunicazioni e controllo, come dicevo poc'anzi, rientra a pieno titolo tutta l'infrastrutturazione statunitense di tipo militare in Italia. Insomma, non è solo una semplice questione di rifornimento, anche se la questione del rifornimento non è semplice, cioè non è che sia una questione così banale, no? Ed è molto semplice, cioè la questione è molto chiara, nel senso che se si effettuano missioni di bombardamento sull'Iraq utilizzando determinati velivoli, tipo i caccia F-16 che decollano magari da basi dell'Europa centrale o da basi anche nell'Europa orientale, non so, in Polonia o in Ungheria, o dalle basi tedesche, per dire, la presenza di un punto di atterraggio e rifornimento come quello di Sigonella è una presenza importantissima, perché consente o il rifornimento in volo o il rifornimento a terra di questi cacciabombardieri, che hanno un raggio d'azione limitato intorno ai 1500-1600 km, credo, a seconda del carico, e quindi devono essere riforniti per arrivare a bombardare gli obiettivi in Iraq. E quindi se non c'è questo rifornimento non riescono le missioni, insomma non ci arrivano, ecco, finisce il carburante prima. Quindi il rifornimento non è una cosa banale, è stata molto banalizzata, no? Siamo quasi sminuita di importanza, invece è importantissima. Non solo, ma l'altro punto di, diciamo, d'appoggio sicuro, certo, di tutta questa struttura logistica operativa sarà Aviano, e Aviano a mio parere è una base nella quale gli Stati Uniti hanno concentrato anche, oltre che mezzi, hanno concentrato anche materiale di largo consumo nel caso di bombardamenti di guerra aerea, no? Quindi è probabile che ad Aviano ci siano dei magazzini, delle scorte fornitissime di bombe, di missili a crociera, di ordigni che vengono poi lanciati sull'Iraq, quindi, perché già così fu durante l'attacco alla Jugoslavia nel 99, cioè Aviano era un po' il perno, uno dei perni anzi di tutta l'organizzazione dei bombardamenti. Quindi l'Italia mantiene, cioè, sicuramente un'importanza fondamentale, insomma, in tutta la vicenda, ecco.
1: Quindi sulla base di questo possiamo affermare con una certa tranquillità e senza timore di essere ideologici, insomma, che concedere l'uso delle basi italiane significa di fatto collaborare attivamente alla preparazione della guerra irachena?
0: Ma sicuramente, cioè questo veramente, io non so chi è che abbia avuto l'idea peregrina di dire ma tutto sommato non è poi un appoggio così clamoroso, non so se sia stato il nostro ministro della difesa o chi per esso, insomma, o chi per lui anzi, però mi sembra proprio una posizione così anche un po' insostenibile, perché effettivamente l'apporto logistico delle basi in Italia è un apporto fondamentale, ma insomma anche se non vogliamo entrare nei dettagli tecnici, basta guardare quella che è la posizione di queste basi geografica rispetto al nord dell'Iraq, ad esempio, no? Dove si dice che già siano state ammassate truppe

0: all'interno del territorio iracheno, truppe statunitensi, quindi è probabile che da lì parta un attacco. Se parte un attacco da quel fronte, è evidente che bombardamenti preventivi nei confronti delle linee irachene sono quantomeno d'obbligo in una guerra di questo tipo, per favorire l'avanzata di terra. Per cui bombardare l'Iraq settentrionale, uno dei punti d'appoggio più naturali oltre alla Turchia è l'Italia, insomma, questo è, direi che lo dice la geografia stessa, ecco. Non c'è bisogno di scendere nel dettaglio. Ecco.
1: Questa quindi è la situazione giuridica di rapporti, dubbi e l'uso, la sostanziale utilizzo delle basi italiane. Si pone ora il problema di cosa fare, come agire in questa situazione. Una prima proposta viene da Porto Alegre. I movimenti sociali presenti al forum si sono accordati sulla formazione di una delegazione di parlamentari e scienziati di tutto il mondo che chiederanno di ispezionare lo stoccaggio di armi chimiche e biologiche degli Stati Uniti. L'iniziativa ovviamente coinvolge tutto il mondo, tutte le basi italiane. L'iniziativa è presa rispondendo in questo senso ad un appello di organizzazioni sociali e religiosi statunitensi. Per l'Italia si chiederà personalità come Renato Dulbecco, Rita Levi Montalcini di fare parte, e il progetto è di coinvolgere anche parlamentari statunitensi con lo scopo di aprire un interessante problema politico. Ne abbiamo parlato con Vittorio Agnoletto del Consiglio, membro italiano del Consiglio internazionale del Forum Sociale Mondiale. Questo è quanto ci ha detto su questa proposta.
2: Basi delle ispezioni negli Stati Uniti, ma anche alle basi militari, è stata, qualcuno l'ha bollata come una proposta provocatoria. In realtà è una delle cose concrete emerse da Porto Alegre e dalle proposte contro la guerra e per la pace.
3: No, è una proposta molto precisa, non è una provocazione, ed è una proposta che giunge da gruppi di attivisti, tra cui anche attivisti di diverse chiese protestanti nordamericane, che fanno un ragionamento molto semplice. Negli Stati Uniti vi sono diverse zone dove sono stoccate delle armi che sono estremamente pericolose, possono produrre una distruzione di massa, e andiamo da armi nucleari, chimiche e biologiche. E allora chiedono che vi sia una commissione internazionale, della quale faranno parte anche alcuni congressisti americani, una commissione internazionale di parlamentari e di scienziati, che vada a ispezionare questi siti dove vi sono delle armi di distruzione di massa nel territorio nordamericano. Come dire, la legge e i regolamenti internazionali devono essere uguali per tutti, e quindi quello che viene fatto in Iraq deve essere fatto anche negli Stati Uniti, anche perché non è che il fatto che a controllare queste armi sia il presidente Bush fornisce una garanzia agli abitanti del pianeta.
1: Ecco, la proposta ovviamente sta, con questa proposta sta cercando di coinvolgere scienziati e parlamentari di tutto il mondo. Sono iniziati contatti anche con esponenti italiani?
3: Stiamo cominciando in questi giorni, siamo appena tornati a Porto Alegre, stiamo cominciando in questi giorni a vedere chi può essere disponibile a partecipare a questa missione, che dovrebbe svolgersi dal 23 di febbraio in poi.
1: In Italia possono già fare dei nomi che sono stati?
3: No, no, direi per il momento no, anche perché è inutile poi bruciare delle disponibilità. Abbiamo appena cominciato ad avere i primi contatti e speriamo di riuscire a ottenere una delegazione di alto livello, sia politico che scientifico, il più ampio possibile. Ripeto, si tratta di porre tutti i paesi sullo stesso piano. Le armi di distruzione di massa non vanno bene da nessuna parte, che sia l'Iraq, che sia gli Stati Uniti o che sia qualunque altra nazione.
1: Vittorio, credi che alla luce di quanto anche è emerso qui in Italia la concessione dell'uso delle basi, e visto che le informazioni, le poche informazioni disponibili, dicono che anche molte delle basi americane in Italia sono presenti armi, armamenti, si è parlato spesso di ordigni anche nucleari all'interno della base di Ghedi, qui in provincia di Brescia ad esempio, possa essere un'iniziativa, che ne so, riproponibile anche in Italia, quella di andare a vedere finalmente, a controllare cosa c'è in queste basi?
3: Sì, certamente, anche se sono due cose diverse. Là si tratta di andare a controllare i luoghi di produzione e di stoccaggio delle armi che stanno sul territorio americano, quindi là non parla, questa iniziativa lanciata da questi gruppi nordamericani non fa riferimento alle basi militari, fa riferimento ai luoghi di produzione e di conservazione di queste armi. Si pone poi invece un problema complessivamente in tutto il mondo, e cioè di controllo, di verifica, di ispezione delle armi, di delle basi militari nordamericane. Questa però non è una novità, cioè è un problema che ci portiamo avanti da decenni, ossia da quando gli Stati Uniti e la NATO hanno delle basi sulle, nel nostro paese, dove cessa di esistere la nostra sovranità nazionale. Queste basi sono quelle fornite a disposizione oltretutto dal governo italiano per la guerra in Iraq, con un giro di parole, ma comunque questa è l'essenza, e credo che rispetto a questi luoghi l'insieme del movimento dovrà organizzare nelle prossime settimane delle iniziative di azione diretta.
2: Complessivamente, tornando a Porto Alegre, il messaggio che giunge rispetto alla questione della guerra è stato sicuramente un messaggio forte, e grazie anche principalmente alle componenti europee che stanno vivendo questo evento, ma anche per la grande partecipazione di delegati degli Stati Uniti, mi è sembrato di capire.
3: Sì, direi però che la sensibilità alla guerra viene proprio dall'Europa, in particolare dall'Italia. 2 anni fa l'insieme del movimento europeo non era così convinto che la guerra fosse parte integrante del liberismo. Il movimento italiano ha lavorato molto in questi 2 anni, fino a riuscire a far assumere il tema della guerra come elemento centrale per tutto il movimento. Pensiamo ancora alla manifestazione di un anno fa a Laeken, che proprio era un po' la sintesi di questa prima tappa. Da lì abbiamo poi cominciato a portare questo contenuto in tutto il mondo, fino ad arrivare a Porto Alegre a far assumere dall'insieme del movimento questo contenuto, tant'è vero che la manifestazione finale del 27 gennaio, che inizialmente era stata convocata contro l'ALC, è diventata contro la guerra e contro l'ALC. Credo quindi che possiamo dire che abbiamo ottenuto un ottimo risultato, e lentamente si è ripreso anche il movimento contro la guerra negli Stati Uniti, perché questo dobbiamo dirlo, dopo l'11 settembre erano rimasti in campo pochissimi gruppi.
1: Occuperemo pacificamente le basi militari di Sigonella, Augusta e Birgi, non ci possono essere pezzi del territorio siciliano, sovranità limitata. Nell'isola può essere considerata la porta aerea del Mediterraneo, da dove partiranno i caccia bombardieri assassini. È quanto afferma Giusto Catania, segretario regionale di Rifondazione Comunista, contestando l'offerta delle basi militari italiane agli Stati Uniti per i rifornimenti. Chiederemo al presidente Cuffaro, prosegue Catania, di non accettare supinamente tutto questo e di farsi portavoce del no della popolazione alla guerra. Al presidente dell'ARS, Guido Lo Porto, chiediamo un dibattito d'aula, l'ARS e l'Assemblea regionale siciliana, dedicato a questo tema, perché il Parlamento siciliano non può rimanere muto davanti alla guerra, davanti ai coinvolgimenti della Sicilia nel conflitto. Questa è una delle proposte. In caso di guerra all'Iraq, la base statunitense di Camp Derby fra Pisa e Livorno sarà l'obiettivo principale della mobilitazione antibellica del movimento antagonista in Toscana. Lo conferma un documento diffuso proprio dal movimento antagonista toscano. E andiamo a sentire cosa ci ha detto Lorenzo Bargellini della MAT rispetto a questa vicenda. Peraltro la base di Camp Derby fu anche oggetto della prima manifestazione contro la guerra durante il forum sociale europeo che si è tenuto proprio a Firenze. Ma ascoltiamo Lorenzo Bargellini.
4: Diciamo questo, noi diciamo da anni che siccome qui c'è un contenzioso grosso, insomma, su l'utilizzo delle basi americane, noi diciamo, perché Camp Derby è una base americana, è utile ricordarlo a tutti, anche i vostri ascoltatori, non è una base della NATO, è praticamente un pezzo di territorio americano in terra di Toscana. Allora, in un momento in cui la regione toscana diciamo si distingue, no? Il presidente della regione partecipa al social forum di Porto Alegre e si candida anche a rappresentare il tessuto contro la guerra, per la pace della regione toscana, noi crediamo che sia decine di migliaia di metri quadri regalati a una base che fornisce attivamente tutte le armi necessarie nel conflitto con l'Iraq. Noi diciamo che questa è una contraddizione in termini, lo diciamo da tanti anni. Nel conflitto del 91 la base di Camp Derby è stata la più grossa base d'Europa operativa per fornimento militare nella guerra del Golfo. Lo sarà anche ora, se alcuni giornalisti sono andati hanno visto tutti i preparativi. Voi sapete che nella base di Camp Derby ci sono oltre 80 km di sotterranei in cui ci sono pare armi di tutti i tipi, convenzionali e non convenzionali. Noi abbiamo lanciato questo appello per dire, l'avevamo già fatto durante il social forum, ci sono venute 7-8 mila persone a manifestare con noi il giorno dell'inaugurazione del Social Forum europeo. Lo rifaremo il primo marzo, abbiamo detto il primo marzo, però siamo disposti ad ascoltare tutti i movimenti, nel senso che noi diciamo che o la contraddizione viene aggredita, viene fatta vivere come contraddizione permanente, insomma, questa sulla guerra. Noi pensiamo che non si può fare solo discorsi, non si può fare solo appelli alla pace, ma insomma bisogna cominciare a fare un discorso di critica materiale, che vuol dire sciopero generale, che vuol dire presenza su tutte le basi militari, che vuol dire manifestazione alle ambasciate, cioè vuol dire una presenza articolata, concreta, per cui la guerra sia fermata davvero da movimenti di massa.
1: Camp Derby, lo ricordavi, non è la prima volta che è stato oggetto di manifestazioni, che perché ci sono diverse contenziose implicazioni anche per quanto riguarda il suo rapporto con il territorio circostante.
4: Sì, per esempio la contraddizione più assurda è questa del parco di San Rossore, che è praticamente accanto a Camp Derby, che è utilizzato appunto per il forum sulla pace, no, ma è proprio accanto, no? E questa cosa ci sembra paradossale, cioè accanto a Camp Derby c'è uno dei luoghi di ritrovo dei forum sulla pace, su anche l'ambiente. Ora noi si può pensare tutto, ma la contraddizione è evidente. Ricordo che la base di Camp Derby è retta da una convenzione che firmano lo Stato italiano e le province di Pisa e Livorno. Noi pensiamo che questa cosa è un parco enorme, ripeto, si tratta di decine di migliaia di metri quadri, sia restituito alla popolazione locale per farne quello che riterranno necessario, però mai più l'utilizzo di basi da guerra nel nostro territorio. Noi più volte abbiamo anche occupato la provincia di Pisa e di Livorno per chiedere il non rinnovo di questa convenzione, mentre invece purtroppo 2 anni fa è stata rinnovata. È una convenzione che va avanti di 10 anni in 10 anni.
1: Ecco, in questo caso i comuni, gli enti locali potrebbero rifiutarsi di firmare questa convenzione?
4: Potrebbero decisamente rifiutarsi di firmare la convenzione, e credo che sia oramai un dato che questa è una base di guerra, come dire, che fornisce armi direttamente in caso di conflitti, per cui che gli elementi ci siano tutti per dire che in una regione rossa, o parzialmente rossa come si dice noi, comunque in una regione che auspica alla pace, al non conflitto, a queste cose qui, la presenza di una base che interviene direttamente sulle operazioni di guerra sia apertamente una contraddizione.
1: Lorenzo, negli ultimi conflitti c'è stato, come dire, movimento attorno alla base di Camp Derby, puoi confermare che è stata ampiamente usata?
4: Scusami, non ho capito.
1: Ti chiedevo se negli ultimi conflitti, Afghanistan, Kosovo, Iraq nel 91, c'è stato, come dire, movimento nella base di Camp Derby, cioè è stata realmente utilizzata?
4: La base di Camp Derby è stata utilizzata in modo agghiacciante per il conflitto della guerra nel Golfo dell'Iraq nel 91, un po' meno sul conflitto dei Balcani. Sul conflitto della guerra dell'Iraq è stata utilizzata in un modo bestiale, e lo sarà anche in caso di questo conflitto. C'è un movimento, lì vicino c'è stazioni ferroviarie, ci sono canali, c'è un movimento incredibile di mezzi, no, in questo periodo. Lo è stato però nel conflitto del 91, è stata la base più usata di tutta la sfera europea.
1: Va da sé che di conseguenza quello di cercare in qualche modo di mettere un granello di sabbia in questo ingranaggio può essere uno degli obiettivi concreti contro questa guerra?
4: Noi pensiamo di sì, nel senso che pensiamo che un movimento di massa contro la guerra non può non esercitare un diritto di critica forte alla presenza delle basi militari, e riteniamo che sia dovere, insomma, in questo momento di cominciare a indicare i luoghi, i posti, di avere degli obiettivi chiari ma semplici, insomma, dire andiamo tutti lì perché quello è un luogo della guerra, insomma, perché per impedire la guerra bisogna pure fare qualcosa, ecco.
1: E per concludere ascoltiamo

0: Numida vossa lussurgio del movimento dei delle disobbedienti, che ricorda la manifestazione indetta dal Social Forum europeo del 15 febbraio a Roma, nella giornata che prima era europea ma dopo Porto Alegre è diventata di mobilitazione mondiale contro la guerra. E anche Anubi ricorda e rilancia le iniziative di azione di disobbedienza contro le basi italiane, obiettivo più utile di mobilitazione qui in Italia. Ascoltiamolo in questa intervista rilasciata da Anubi a Radio Sherwood.
1: Questa giornata è stata lanciata nell'assemblea finale del Forum Sociale Europeo di Firenze, quindi dall'insieme delle forze del movimento contro la guerra globale permanente e il neoliberismo in Europa. Era inizialmente una giornata che prevedeva manifestazioni nazionali simultanee in tutte le capitali europee, appunto per il 15 febbraio. È stata sottoposta alla discussione del Forum Sociale Mondiale a Porto Alegre, dove si è formata nell'ambito della rete dei movimenti sociali anche una rete di iniziativa contro la guerra dei movimenti sociali nel mondo, e si è trasformata quindi in una giornata di mobilitazione in 50 capitali e città e grandi città del pianeta, comprese le città statunitensi che hanno già visto le fortissime mobilitazioni contro il piano di guerra all'Iraq del presidente Bush Junior nei giorni scorsi. Sarà una manifestazione enorme, prevediamo, probabilmente pari se non superiore a quella del 9 novembre a Firenze, quella di Roma. A Roma stiamo discutendo se è possibile contenere come a Firenze questa partecipazione già prevista di queste gigantesche dimensioni in un solo corteo o in più cortei che attraversino la città. Certamente non ci saranno zone rosse, soprattutto nella zona, e non saranno accettate zone rosse, soprattutto nella zona dei palazzi del potere, che stanno decidendo già di oliare la macchina di guerra, come dalle comunicazioni del ministro Martino ieri ai presidenti delle Camere. Manifestazione che lancerà soprattutto il messaggio che quella piattaforma di Firenze già conteneva, che questo movimento è intenzionato a fermare, a provare a fermare concretamente la guerra. E comincia a diventare un po' preoccupante però l'ambiguità delle posizioni altrettanto concrete assunte in sede istituzionale da alcune delle forze che si sono aggiunte al fronte di mobilitazione previsto per il 15. Parlo per esempio dei gruppi parlamentari e democratici di sinistra. I democratici di sinistra hanno informato di aderire alla manifestazione, sappiamo però che hanno un'altra piattaforma. Questa è una cosa che chiariremo nelle prossime tappe di riunione, di preparazione tra le varie forze che si sono assunte il compito di organizzare la manifestazione, perché è chiaro che ci corre una bella differenza tra l'essere contro la guerra senza se e senza ma, come si è detto, e prevedere invece un'opposizione ad una guerra che non vedrebbe la legittimazione dell'ONU. Se la vedesse, noi saremmo comunque contro, e questo era l'impegno di Firenze e di Porto Alegre. La cosa che ci preoccupa è che ieri Minniti, a nome dei parlamentari di esse, non sappiamo se tutti, sicuramente quelli della maggioranza di quel partito, ha ritenuto di dire che la decisione di Martino e del governo sull'utilizzo delle basi per i cosiddetti scali tecnici dell'aviazione statunitense è legittima perché attuata in tempo di pace, e in tempo di pace ci sarebbe sovranità sulle basi, mentre il problema è che se si arrivasse ad uno scenario di guerra bisognerebbe arrivare al voto in Parlamento. Noi tutti ricordiamo le guerre di quest'ultimo decennio, a partire da quella appunto del Golfo del 91 fino a quella del Kosovo, fino al post 11 settembre. Non c'è mai stata una dichiarazione preventiva di guerra, la possibilità che il Parlamento votasse prima del coinvolgimento già concreto e materiale in una guerra già in svolgimento. Questo inganno non potrebbe essere tollerato, e le forze che in Parlamento si dicono oppositrici della guerra e che aderiscono formalmente alla manifestazione del 15 debbono impegnarsi a comportamenti coerenti. È evidente che se si impegna, come l'insieme del movimento che ha lanciato il 15 febbraio ha fatto, a proporre di tentare di fermare concretamente la guerra, bisogna che la macchina militare messa a disposizione dall'Italia alla guerra veda la restituzione della sovranità della Repubblica e della decisione dei cittadini. E dunque noi dovremo stare alle basi, e invitiamo tutti a stare alle basi quando esse saranno messe a disposizione, per andare innanzitutto a verificare, così come fanno gli ispettori ONU in Iraq, la presenza qui accertata di armi di distruzione di massa in possesso della NATO e delle forze armate statunitensi sul territorio italiano. E in secondo luogo, se non ce lo consentissero e laddove verificassimo che le basi sono già operative per i preparativi della guerra o per le azioni di guerra, con i nostri corpi e con la dignità dei nostri corpi e dei nostri diritti, bloccare l'ingresso delle basi.

15:15 alle 16 su Radio Onda d'Urto, un viaggio nei 40 anni di Radio Onda d'Urto con audio storici e non tratti dal nostro archivio, archivio del Gatto in 45 minuti, 40 anni di storia, la nostra, quella di Radio Onda d'Urto.

Venerdì 12 giugno 2026, CSA Magazzino 47 di Brescia, cena sociale a sostegno della popolazione dello Sri Lanka. Oltre al consueto appuntamento con il Mercato 47 e l'aperitivo in enolibreria, alle 20 cena a supporto della popolazione dello Sri Lanka. Due menù, un onnivoro con petis, riso, pollo, lenticchie, ananas, fagiolini e papadam. E a finire un dolce. L'opzione vegana con petis, riso, patate, lenticchie, ananas, fagiolini, papadam e dolce. Sottoscrizione 12 euro, prenotazione obbligatoria allo 030 45 670. Il ricavato della cena andrà a finanziare il borso di studio per i bambini e le bambine srilanchesi tramite l'associazione Piapat, associazione Benefit Srilanchese.

Le 16 in punto Radio Onda d'Urto, l'edizione in breve delle notizie. Iniziamo con le dichiarazioni, ancora una volta deliranti, del presidente degli Stati Uniti Donald Trump, che nella notte aveva fatto riprendere i raid contro l'Iran dopo l'abbattimento da parte degli iraniani di un elicottero Apache vicino allo stretto di Hormuz. Le dichiarazioni di Trump: l'Iran è solo chiacchiere e niente fatti, il bullo del Medio Oriente è morto, hanno impiegato troppo tempo per negoziare un accordo che sarebbe stato ottimo per loro, ora dovranno pagarne il prezzo. Queste le sue parole affidate al suo social network personale. Poco dopo ha preannunciato che autorizzerà altri attacchi. Secondo la CNN, però, ci sarebbe un nuovo incontro previsto tra i negoziatori con la presenza dei mediatori qatarini a Teheran. Continua nel frattempo la pulizia etnica a suon di bombe di Israele nel sud del Libano. I raid israeliani hanno ucciso almeno 12 persone. Gli attacchi in tutto il sud del paese dei cedri sono stati colpite la città di Sidone, un quartiere di Tiro, migliaia di persone in fuga nel nulla, altre decine di migliaia restano bloccate tra le bombe. Sull'altro lato del confine di Israele, la striscia di Gaza, nelle ultime 24 ore si sono registrati 3 morti, 5 feriti, secondo quanto comunicato dal Ministero della Salute. Dall'entrata in vigore del finto cessate il fuoco lo scorso 11 ottobre si contano quasi 1000 morti, 981 per la precisione, mentre dall'inizio della guerra del 7 ottobre il ministero ha riportato un bilancio di 73.000 morti e 173.212 feriti. Secondo la TV Al Arabiya, Hamas non ha accettato di consegnare le armi negli ultimi colloqui che si sono tenuti al Cairo tra la formazione palestinese, il Qatar e i ministri dell'intelligence egiziano e turco. Andiamo alle notizie dall'Italia. Ad aprile la produzione industriale italiana ha registrato un aumento striminzito dello 0,5% rispetto a marzo. Su base annua l'indice generale aumenta dell'1,3% secondo i dati dell'Istat. A Roma si scalda il clima. Sabato è annunciato e consentito dal Viminale la manifestazione nazionale del quartiere nel quartiere Prati di fascisti e razzisti vari, quelli del cartello per la remigrazione, quindi Casa Pound, Veneto Fronte Skinheads, Rete dei Patrioti e altre piccole formazioni di estrema destra. Contro la calata nera sulla capitale c'è un vasto arco di forze, dai movimenti ai sindacati, passando per i partiti della sinistra, le organizzazioni di base, e quindi ci saranno 2 mobilitazioni antifasciste alle 15 dal Colosseo direzione Piazza Vittorio, questo deciso da un'assemblea pubblica che si è tenuta alla CGIL di Roma su input di ANPI e Comitato Antifascista Romano, a cui poi hanno aderito Rete No Kings, Cobas, Nudi Non Una di Meno, Acrobax, ESC e Quarticcio Ribelle 15. E sempre contro il Remigration Day ci saranno manifestazioni in un'altra quindicina di città in Italia, Brescia compresa, ma a causa della Mille Miglia che da giorni ha preso in ostaggio la città di Brescia, la questura ha prescritto la possibilità di utilizzare il centro storico e quindi l'appuntamento sabato è alle 16 in Piazza Garibaldi. Politica di palazzo, l'Aula del Senato ha approvato una proposta del governo che permetterebbe la detenzione domiciliare di persone che in carcere soffrono di tossicodipendenza o dipendenza dall'alcol se aderiscono a un programma di recupero. Gli obiettivi sarebbero di ampliare la possibilità di accedere a programmi di trattamento e disintossicazione e dall'altro alleggerire le carceri. Niente trasferte per i tifosi di Torino e Juventus per 10 giornate del prossimo campionato fino al 3 novembre dopo gli scontri dello scorso 24 maggio. Il divieto riguarda i residenti in Piemonte per le gare del Torino e quelli residenti in Piemonte e Lombardia per le partite della Juventus. Andiamo all'estero, in Irlanda, occupata quella delle 6 contee del nord ieri sera e stanotte la destra xenofoba di marca unionista è scesa nelle strade dei quartieri a maggioranza protestante. A Belfast sono state erette barricate e date le fiamme automobili fino a veri e propri pogrom nei confronti di residenti di origine migrante. Sono state attaccate le loro case, la polizia ha anche informato che persino la sindaca Rosemary Donnelly del Partito Repubblicano
governo Sinn Féin sta ricevendo minacce di morte. Il pretesto utilizzato dall'ultradestra per fomentare i raid contro i migranti è stato l'accoltellamento lunedì sera di un uomo di 40 anni che ha perso l'occhio da parte di un trentenne di origine sudanese. Oggi è stato l'uomo è stato arrestato ed è comparso davanti al giudice in tribunale. Gli è stata negata la libertà di la libertà su cauzione perché un detective ha dichiarato che si temeva che il suo rilascio avrebbe provocato un peggioramento dei disordini pubblici per il forte sentimento pubblico suscitato appunto dall'incidente. Restiamo in Europa, ma andiamo a est. Due autovetture sono esplose ieri a Mosca. Ha fatto sapere Mosca di aver bloccato 326 droni ucraini sul proprio territorio. Uno di questi ha fatto un morto a Belgorod. Altri sono in particolar modo caduti sulla Crimea occupata dal 2014. Un drone ha colpito un gruppo di minorenni nella regione di Luhansk, annessa dalla Russia nel 2022, e ha ucciso un ragazzo di 17 anni. Un missile ucraino ha colpito un impianto militare a Cheboskary, a 1000 chilometri dal confine. Andiamo in Sudafrica. 12 persone sono state uccise ieri sera quando un gruppo di più di 10 sospetti ha aperto il fuoco in un insediamento informale. Il servizio di polizia sudafricano ha dichiarato che il gruppo di sospetti è stato lasciato da un furgone bianco fuori dall'insediamento informale di Jumpers a Cleveland, sobborgo di Johannesburg, ieri sera attorno alle 23, e poi appunto fatto partire il raid. E un informatore sud-sudanese che aveva denunciato casi di corruzione legati alle elite di potere nel suo paese è stato rapito in Kenya, secondo quanto riferito dalla moglie, con il sostegno di Amnesty International. Entrambe si teme che possa essere rimpatriato con la forza nel suo paese e ucciso per aver denunciato casi di corruzione. È tutto per quel che riguarda le notizie in breve. Tra pochi istanti la linea a Barra Onda d'Urto.

Mercoledì 10 di giugno, un saluto a tutte e a tutti da Simone. Eccoci arrivati a una nuova puntata di Baraonda d'Urto.

mercoledì, quindi se ci seguite sapete che va in onda oggi una puntata di 70 onde d'urto, la sesta puntata. È un bellissimo viaggio nella musica degli anni 70 concepito da Jean-Luc e da Gian Gilberto Monti. Io direi che possiamo subito andare ad ascoltarci questa puntata numero 6. Vi ricordo che qualora vi siete persi o persi le prime 5 puntate, le trovate in podcast su baraonda.radioondadurto.org. Un buon ascolto e ci sentiamo alla fine di questa sesta puntata.

0: 70 Onde d'Urto. Un progetto ideato da Jean-Luc Stott e Gian Gilberto Monti. E siamo così arrivati alla sesta puntata di 70 Onde d'Urto, questo racconto musicale del decennio ribelle. Ciao Gian Gilberto.
1: Buongiorno, buongiorno Simone. In questa storia musicale degli anni 70, i festival di Renudo, intorno alla metà di quel decennio, rappresentarono il meglio della controcultura giovanile dell'epoca.
0: Negli anni 70, in tutta Italia nascono i festival musicali, in cui i giovani si ritrovano per ascoltare i vari artisti, come Caracalla, Villa Panfili, Licola. Ma quelli organizzati dalla rivista Renudo al Parco Lambro di Milano si caratterizzano per la loro connotazione politica.
1: Di fatto convogliarono tutti quegli artisti che si contrapponevano alla produzione più rassicurante della discografia tradizionale. E in ogni caso favorirono le produzioni delle etichette indipendenti come la Cramps di Gianni Sassi o l'Ultima Spiaggia, guidata a Milano da Nanni Ricordi.
0: Il festival al Parco Lambro è stato più di un evento musicale, un raduno di giovani provenienti da tutta Italia desiderosi di vivere una Woodstock nostrana, alla ricerca di nuove forme di espressione artistica e sociale.
1: Erano storie di impegno politico, sociale e culturale, poco prima del crollo di ogni

0: La storia del Festival del Parco Lambro fu una sorta di crescendo destinato a una brusca fine. Tutto comincia nel 1970 alla periferia di Milano. Qui nasce l'idea di Renudo, rivista underground fondata da Andrea Valcarenghi, che in poco tempo diventa punto di riferimento per una generazione che vorrebbe rivoluzionare la politica, l'arte e la società. Musica, droghe, sessualità, diritti delle donne, eccetera, tutto questo, e che si ispira ai grandi festival angloamericani a base di pace, amore and the good vibrations.
1: Valcarenghi e i suoi mettono in piedi nel settembre del 1971 il primo raduno firmato Re Nudo delle campagne di Ballabio, vicino a Lecco. Più che di un festival, si trattava di un happening gratuito, libero, senza biglietti né polizia, dedicato alla musica.
0: Ma un forte desiderio di autogestione totale. Risultato?
1: 10.000 persone montano le proprie tende per assistere agli spettacoli dei musicisti. Tra loro spiccavano Claudio Rocchi, Donatella Bardi e i Garibaldi, un gruppo genovese di quel periodo tra blues, rock e prog, nato nel 1971 e guidato dal chitarrista Bambi Fossati, che si ispirava allo stile di Jimi Hendrix.
0: Slang, slang, slang. Il gruppo ebbe un'intensa attività live, suonando di spalla agli Uriah Heep, ai Van der Graaf Generator e persino a Santana nelle loro date italiane. E Nuda, del 1972, fu il loro migliore album. Una lunga suite occupava l'intera seconda facciata, con una delle più belle copertine dell'epoca, opera del disegnatore Guido Crepax.
1: Copertina che chi ha avuto la fortuna di visitare la mostra su Crepax che si è chiusa qualche mese fa qui a Brescia può aver visto dal vivo.
0: Ma dai.

0: vista la buona riuscita del primo festival di Renudo, la seconda edizione si tenne a Zerbo, dalle parti di Pavia, nel giugno 1972. E sullo spiaggione, davanti alla confluenza tra il Po e il Ticino, arrivarono ben 30.000 persone.
1: Oltre alle esibizioni musicali, il festival ospitava una cucina macrobiotica e sul palco si avvicendano nomi importanti dell'epoca, dal Banco a Francesco Guccini, a Giovanna Marini.
0: E poi Claudio Rocchi, il gruppo del Pacco, una band che comprendeva Eugenio Finardi, Alberto Camerini e gli Stormy Six.

0: Il terzo festival organizzato da Re Nudo si tiene a metà giugno del 73 all'Alpe del Viceré, in un piccolo comune sopra Como. Le autorità, preoccupate per l'ordine pubblico, revocano all'ultimo momento le autorizzazioni concesse per l'uso del suolo pubblico e per l'allaccio a luce e acqua. Il festival viene così annullato, ma gli spettatori arrivano lo stesso.
1: Senza palco e impianto audio, gli artisti si adattano e suonano in mezzo alla gente con gli strumenti acustici. E a sorpresa, l'ultimo giorno, Franco Battiato si presenta con un generatore di corrente e lì scattò la festa.

c'erano gli Actuala, un gruppo world music nato l'anno prima a Milano, ma anche gli Area, Claudio Rocchi, il gruppo folk degli Yukung, Ivan Della Mea, Lucio Dalla, gli inglesi Atomic Rooster e lo stesso Battiato. E accanto alla musica il festival si aprì al teatro. Arrivò anche Dario Fo a rappresentare Mistero Buffo, il suo capolavoro scenico.

0: visto il successo di quest'ultima edizione, Renudo decise di portare il festival nel cuore di Milano, all'interno del Parco Lambro. A metà giugno del 74 nel parco arrivarono 100.000 persone, accampandosi tra gli alberi e le collinette intorno.
1: Il festival fu ribattezzato Festa del Proletariato Giovanile, anche per la presenza di Lotta Continua, che forniva supporto logistico per quanto fosse possibile in quella situazione. E Gianni Sassi, la mente lucida e provocatoria della Krams, trasformò il festival in qualcosa di più strutturato, ma senza snaturarne l'anima.
0: Sul palco, nel 74, c'era Jenny Sorrenti, sorella di Alan, che non aveva ancora pubblicato Figli delle Stelle.
2: Noi siamo figli delle stelle.
0: E lei era una versione partenopea della cantante e pittrice statunitense Grace Slick. Per inciso, un'icona della musica rock di quel periodo, insieme a Janis Joplin.
1: Qui Jenny si esibiva con i suoi Saint Just. E due anni dopo si dedicò alla carriera solista e debuttò con Suspiro, dove alla chitarra ci stava, pensate, Pino Daniele.

0: In quell'edizione del 74, al Parco Lambro, suonarono anche gli Area con Demetrio Stratos, la PFM, Pino Daniele, gli Acqua Fragile, un giovane Angelo Branduardi e anche artisti stranieri come Peter Hamill e ancora Franco Battiato, che si rifiutava di eseguire brani dai suoi dischi, preferendo improvvisare delle performance sonore nel significato puro del termine.
1: Infatti una performance è un'esibizione che si produce un'unica volta e solo in quel luogo. Peccato che la presenza della Cramps fosse il simbolo di un legame, per quanto alternativo, con la macchina discografica ufficiale. E questo divise i duri e puri dell'underground milanese. Da un lato chi rifiutava ogni compromesso e dall'altro chi tentava un dialogo con le istituzioni. E tra l'altro il comune non aveva dato alcun permesso di occupazione dell'area.
0: Quest'ultima posizione però dette i suoi frutti nell'edizione successiva, quella del 1975, che fu la migliore in tutti i sensi.
1: E qui Finardi insegna.

0: per l'edizione del 75 del Festival del Parco Lambro, dal 29 maggio al 2 giugno, ci troviamo anche Eugenio Finardi, un anno prima di Musica Ribelle, che diventerà il manifesto di quel movimento. Altre 100.000 persone tornarono a popolare il parco, questa volta accedendo con una tessera a prezzo popolare, mentre un servizio d'ordine regolamentava per la prima volta gli ingressi.
1: Beh, Gian Gilberto, è un po' come succede alle feste di Radio Onda d'Urto.
0: Sì, più o meno. E rispetto all'anno precedente, il sostegno delle forze politiche si allarga. A Lotta Continua e all'etichetta discografica Cramps si affiancano la Federazione Giovanile Socialista. I socialisti esistevano allora, Autonomia Operaia, gruppi anarchici, circoli vari, insomma, il festival diventa una galassia di bandiere e linguaggi. Milano risponde in massa, si perde l'energia spontanea delle prime edizioni, ma musicalmente siamo all'apice.
1: Gli Area, Edoardo Bennato, ancora Battiato, la PFM, Antonello Venditti, Giorgio Gaber.
0: E nella sorpresa generale arrivò perfino Francesco De Gregori, fresco dal successone nazionale di Rimmel, e rischiò grosso, perché per i duri e i puri del periodo, De Gregori allora era considerato un cantautore ormai commerciale, ma per fortuna non successe nulla.

ha chiamato vincente, ma uno zingaro è un trucco. E un futuro invadente, fossi stato un po' più giovane, l'avrei distrutto.

0: Purtroppo nel 76 De Gregori se la sarebbe invece vista brutta al Palalido di Milano, dove subì uno sciagurato processo pubblico orchestrato dalla parte peggiore di quel movimento, gli stessi che lo stesso anno contribuirono a distruggere il sogno di una musica libera e ribelle.
1: In effetti, l'ultima edizione del Festival del Parco Lambro nel 1976 si tradusse in un disastro organizzativo. Il collettivo di Renudo non riuscì a mediare tra le tante anime di quei movimenti e la musica non bastava a contenere il disagio che allora li agitava.
0: Eppure ne uscì un disco capolavoro, Canzoniere del Lazio, Tony Esposito, ancora gli Area e poi Finardi, gli Agorà e Ricky Gianco, il cantore del rock e del beat anni 60, resuscitato dall'incontro con il cantautore Gianfranco Manfredi. Produssero un vinile che non riuscì nemmeno a trovare una discografica che lo volesse pubblicare.
1: Tanto che si dovette inventare un'etichetta ad hoc, chiamata Laboratorio, che lo fece circolare in tutti i modi possibili allora, in un'epoca dove internet non esisteva e, incredibilmente, Spotify nemmeno.

0: È un piacere essere adesso in collegamento con Ricky Gianco. Ciao Ricky, ben ritrovato.
1: Ciao a tutti.
0: Ricordo ancora con tanto piacere il concerto del 2018 che ti vide protagonista sul palco principale della festa di Radio Onda d'Urto assieme a Gianfranco Manfredi.
1: È stato proprio bello, sì.
0: Allora Ricky, noi ti abbiamo chiamato perché tu eri tra i protagonisti dell'ultima edizione del Festival del Parco Lambro nel 1976. Che ricordi hai?
1: Orribili, ricordi orribili. Si è capito che era finito tutto, però è stato bello lo stesso.
2: Il disco che è uscito in quel periodo è l'unico che abbia documentato quel festival. Tu che ne pensi?
1: Quello che penso è, primo, non l'ho mai ascoltato. Io non c'entro con quel disco. Credo che sia stata un'operazione più fatta dal fratello di Manfredi.
2: Ah, di Roberto Manfredi.
1: Esatto.
2: Io pensavo che la cosa fosse stata in qualche modo caldeggiata dalle case discografiche intorno, piuttosto che da...
1: No, non è che io gli abbia fatto una colpa per questa cosa, no, l'hanno fatto, al momento sembrava che bello, però io non l'ho mai ascoltato.
2: Nel 1976, da quanto tempo tu collaboravi con Gianfranco Manfredi?
1: Io ho conosciuto Gianfranco nel 74.
2: E da lì avete iniziato a scrivere musiche e canzoni insieme?
1: Subito, cioè ci siamo conosciuti ed è stato come se fossimo stati sempre amici, una cosa eccezionale. Gianfranco era una persona fantastica, intelligente, molto colto, ma di una cultura talmente vasta che tu devi essere tu a scoprirla, perché lui non te lo faceva capire. Tanto che io mi ricordo una cosa, pensa, andammo a fare uno spettacolo a Parco Ravizza a Milano, e c'erano tutti i gruppi di politica che si stavano uno sulle pare all'altro, c'era proprio un'aria da un momento all'altro qui viene fuori un casino, e infatti per quello c'era tutta la polizia, c'erano tutti i vari movimenti, capisci, non solo uno o l'altro. Noi abbiamo cominciato lo spettacolo, dopo un paio di canzoni questi qui non gliene fregava un cazzo di quello che avevamo fatto e non si capiva, che io ho detto già fare come adesso, che cazzo cantiamo, cosa canto? E lui fa, stavo pensandoci anch'io, sono momenti un po' brutti, eh. E lui mi fa, guarda, canta Sei rimasta sola. Allora, Sei rimasta sola è la prima canzone che ho scritto che ha avuto successo nel 60, quando l'ho data la prima volta a cantare a Adriano. E io gli ho detto, ma sei pazzo? Questi qui ti ammazzano. Giustamente ci avrebbero ammazzato perché in quella situazione, con quel tipo di pubblico, e lui no, dai, cantala. L'ho cantata, ha funzionato benissimo. Cantavano tutti, si sono calmati, è stato incredibile.
2: Senti, ma la tua collaborazione con Gianfranco in realtà non si è mai interrotta in tutti questi anni?
1: No, mai. La prima volta è cominciata quando io avevo Rintingo, la mia compagnia, che avevo fatto perché io non cantavo più, non volevo scrivere più canzoni, perché io non ero più quello di prima, cioè non me la sentivo di andare avanti con le stesse cose. In quei 10 anni, arrivati nel 70, erano nate tante cose, era nata la lotta in America dei giovani contro il governo, poi Bob Dylan, anche lui faceva le canzoni.
2: Quindi in qualche modo l'incontro con Gianfranco ti ha da una parte fatto tornare la voglia di scrivere canzoni, questa è la realtà.
1: Sì, assolutamente, ma lui era fenomenale, intanto aveva questa intelligenza presente, lui era sempre presente a quello che succedeva, dove eravamo, cosa succedeva nel mondo, cosa succedeva vicino e lontano. Era uno che studiava sempre, e scriveva, e studiava, e scriveva. Era una persona eccezionale.
2: E poi con Gianfranco avete fatto anche molti altri spettacoli, anche spettacoli teatrali.
1: Uno, devo dire, veramente bello, il primo che abbiamo fatto, che era 1992, Zombie di tutto il mondo, unitevi a Nervi, un insieme di musica tra il mio LP, dove c'è a Nervi nel 92, e che il suo Zombie.
2: E com'è stato il passaggio tra il mondo discografico degli anni 60, del clan Celentano, e il passaggio con L'ultima spiaggia di Nanni Ricordi? Quindi stiamo parlando da un decennio all'altro.
1: A 16 anni ho fatto già i dischi con la Cetra, come Ricky Sanna. Poi è venuto a cercarmi Reverberi, che era quello che aveva scritto Ciao ti dirò, Pupa ciao ti dirò, Pupa ciao ti dirò, Giro Bababa, mi tirassero che era l'unico rock, insomma, così così, ma italiano. L'avevo inciso e lui ha voluto conoscermi e mi ha portato alla Ricordi a 17 anni. A 18 sono andato con Adriano e abbiamo fatto il clan. Poi sono, dopo un anno e mezzo me ne sono andato via, siamo lasciati, ma io voglio sempre bene a Adriano perché è stato un bel periodo.
2: E poi c'è stato l'episodio, anni dopo, di questo piccolo grande amore, la canzone culto di Claudio Baglioni, che aveva suscitato una pesante polemica sulla paternità della melodia, che era stata rivendicata da te.
1: Io ho fatto causa. E la causa è durata 12 anni.
0: Ricky, allora a questo punto ti ringraziamo per questa bella chiacchierata e direi che ci possiamo salutare con una tua canzone che per anni qui sulle nostre frequenze abbiamo utilizzato come spot per una campagna contro gli sfratti. E grazie per averla scritta, Ricky.

così siamo arrivati alla fine anche di questa sesta puntata di 70 Onde d'Urto, questo progetto ideato da Jean-Luc Stott e Gian Gilberto Monti. Grazie per essere state all'ascolto e alla prossima puntata.

Bene, torniamo in studio dopo questa sesta puntata di 70 Onde d'Urto. Vi ricordo ancora, se vi siete persi le puntate precedenti, le trovate in podcast su baraonda.radioondadurto.org. Gian Gilberto Monti, tra l'altro, che ci sta accompagnando in questo bellissimo viaggio nella musica degli anni 70, sarà anche lui sul palco principale della festa di Radio Onda d'Urto il 16 di agosto in apertura a Cisco, per questa che si preannuncia una bellissima serata cantautorale sul palco principale. Gian Gilberto Monti, che ha fatto uscire da poco il suo nuovo album Voci Ribelli, registrato tra l'altro in Marocco, bellissimo, una rivisitazione di diverse sue canzoni classiche degli anni 70 e 80, suonate però da musicisti magrebini eccezionali, veramente incredibili, e in più ci sono anche due inediti. Grande Gian Gilberto Monti. Bene, andiamo adesso con un'intervista.

0: E allora abbiamo ascoltato Dinosauri, Dinosauri, brano contenuto nel nuovo Bonus Tracks 2 dei No Drip, brano che vede il featuring di Divi dei Ministri, si è sentito. Beh, noi siamo in collegamento con Charlie dei No Drip per parlare di questo nuovo lavoro. Ciao Charlie e ben ritrovato a Baraonda d'Urto.
1: Ciao, grazie mille. Ciao.
0: Allora, noi ce l'avamo lasciati con No Drip, con Bonus Track, pardon, dei No Drip, e adesso ci troviamo giustamente con Bonus Tracks 2. Ti chiedo come prima cosa, a tuo avviso, quali sono le differenze tra questi due lavori?
1: Allora, sicuramente anche questo lavoro è molto, molto variegato. Diciamo che anche questo è un po', è una grande sperimentazione. Comunque nel primo lavoro ci siamo tutti un po' conosciuti e ci siamo un po' misurati. Con questo abbiamo continuato un po', ecco, quell'operazione lì. Quindi siamo molto contenti anche del risultato di questo secondo esperimento fatto tra di noi. Questo è, diciamo.
0: Praticamente vi siete presi le misure, adesso avete un po' più di consapevolezza
1: Esatto,
0: su quello
1: esatto,
0: che è la
1: esatto.
0: band. Ok.
1: È andata così.
0: E le canzoni sono nate nello stesso periodo di Bonus Tracks o sono nate successivamente?
1: Le canzoni sono nate tutte successivamente. Sì, abbiamo iniziato a lavorarci l'estate scorsa, più o meno. L'estate scorsa. Sì, abbiamo iniziato a buttare giù qualche idea nella primavera del 2025. E nell'estate abbiamo registrato tutto quanto e durante l'anno ci abbiamo lavorato e adesso sono uscito.
0: Ottimo, ottimo. Allora, veniamo a Dinosauri, il pezzo che abbiamo appena ascoltato. Appunto, c'è il featuring dei Ministri. Voi siete amici di Divi, vi conoscevate già? Oppure, com'è andata?
1: Sì, il Divi è un amico di Giallo, un amico di vecchia data, quindi sì, diciamo che è stata colta l'occasione, proprio per questo motivo qui.
0: Allora Charlie, veniamo adesso ai testi, perché comunque voi siete una band che ha qualcosa da dire e l'abbiamo già imparato con il vostro lavoro precedente, Bonus Track, volume 1. In questo secondo capitolo mi pare di capire che andate meno per il sottile, è un album molto più diretto, diciamo.
1: Sentivamo proprio necessario, cioè non è più il momento storico per ammorbidire determinate cose, determinate tematiche. Ci sentivamo in dovere di dire la nostra senza mezzi termini, quindi tra complottismi, ladri di idee, gente che fa schifo
0: Eh sì.
1: e malessere diffuso, ecco, diciamo che. Poi è tutto descritto in chiave no drip, però ecco, insomma, senza mezzi termini, perché siamo stufi dei mezzi termini.
0: Certo, no, beh, ma voi avete una cifra stilistica molto personale, perché comunque c'è rabbia in questo disco, raccontata appunto, come dicevamo, senza filtri, cioè sbattuta in faccia come deve essere, ma c'è anche molto sarcasmo e molta autoironia, perché comunque, anche quando si parla di cose serie, se non c'è autoironia, non c'è sarcasmo, a mio avviso diventa tutto più difficile, specialmente diventa più difficile portare il messaggio che vuoi portare all'esterno.
1: Esatto, per questa ironia è proprio un bel modo di parlare di queste cose. A me piace molto Giallo e il suo modo di scrivere queste cose, perché comunque sono discorsi diretti, però appunto conditi con questa salsa di ironia che mi è sempre piaciuta fin dal giorno zero proprio. Sì.
0: Allora Charlie, facciamo una pausa. Andiamo ad ascoltare un altro brano dal vostro Bonus Tracks 2, però adesso te lo faccio scegliere a te. Cosa ci fai ascoltare?
1: Cosa faccio scegliere? Vabbè, la gente fa schifo.
0: La gente fa
1: grande
0: schifo.
1: Grande fan della gente fa schifo io.
0: Assolutamente anch'io, andiamo ad ascoltarcela.

del fallito. In caso non l'avessi capito, tira il dito. La gente fa schifo. La gente fa schifo.

La gente fa schifo, specie con l'apostrofo. Se hanno bisogno ti chiamano amico. Se non gli servi ti tolgo del fallito. E se ancora non l'avessi capito,

0: E quindi la gente fa schifo, d'altronde è così. I No Drip, dal loro ultimo lavoro Bonus Tracks 2, siamo sempre in collegamento con Charlie, che ci sta raccontando un po' questo nuovo lavoro. Allora Charlie, non avete cambiato però studio di registrazione, non avete cambiato nemmeno le persone con cui avevate collaborato per il primo capitolo di Bonus Tracks.
1: Esatto, perché ci siamo, perché abbiamo giocato in casa la prima volta, mm-hmm. e perché abbiamo, ci siamo sentiti di rigiocare in casa anche la seconda, perché comunque in attitude diciamo a casa, e le persone con cui abbiamo collaborato ci hanno, hanno fatto parte della squadra, ecco, in modo molto molto spontaneo, quindi ci è piaciuto lavorare così e ci è piaciuto rifarlo.
0: Sì. Cioè, vi siete trovati bene, perché cambiare, sì. Voglio dire, no?
1: Esatto.
0: Effettivamente. Esatto. Allora, parlavamo prima della collaborazione con Divi dei Ministri, ma non è l'unico featuring in questo album. Vuoi raccontarci un po' degli altri ospiti che avete chiamato?
1: Certo, allora abbiamo in squadra abbiamo Silly Sam, che è un ragazzo con cui io personalmente ho collaborato per un sacco di anni, e che sentivamo essere la persona giusta per fare una strofa su Grand Theft Audio, che è un brano palesemente ispirato a GTA San Andreas.
0: Esatto.
1: Anche come, insomma, ecco. E dopodiché abbiamo i Club 29, che è una cosa incredibile, quindi non so se hai ascoltato il pezzo, però questa collaborazione incredibile saltata fuori un po' per caso, ecco, ed è anche un po' questo il bello di questo lavoro, che è successa questa cosa, è saltata fuori questa possibilità, abbiamo detto ok, chi siamo noi chi siamo noi rapportati a questa cosa? Come, cosa sono i No Drip che fanno questa cosa qui? E quindi ci abbiamo tirato fuori questo brano che è particolare, un po' come, diciamo che avrei notato anche che ogni brano intraprende una direzione.
0: Sì.
1: Quindi anche quella è una cosa particolare. Quindi comunque il collante è la nostra passione per il punk rock. E tutto il resto prende direzioni particolari. Ecco, ed è un po' anche questo che ci piace.
0: Io però ti volevo chiedere come siete entrati in contatto con il Club 29, perché è una band, insomma, che loro non sono italiani, sono delle Filippine.
1: Sì, allora, questa è una domanda che mi coglie un po' impreparato, perché non sono stato io direttamente a prendere questo contatto. Magari te lo svelo alla prossima.
0: Va bene,
1: intervista.
0: Allora alla prossima intervista me lo svelerai. Ora allora, sì, ti chiedo, sì. L'EP adesso è uscito, avete già una tour o delle date per promuoverlo?
1: Allora sì, abbiamo delle date che mi sono segnato qui, perché le ho. Ok, allora la prossima in cui ci si può incontrare è al Vetra Beer & Rock Festival, il 28 di giugno, Caronno Pertusella, e abbiamo il 10 di luglio al Joshua Blues Club a Como, il 12 sempre di luglio al Magenta Summer Fest, e il 24 di luglio siamo all'Ancover Fest in zona Pordenone. Per ora questo è il calendario, poi per tutti gli aggiornamenti sicuramente pubblicheremo sulla pagina.
0: Esatto, Instagram, date, ecco. Facebook, eccetera, eccetera, basta cercare, esatto. No Drip e lì si trova facilmente, e potete restare aggiornate e aggiornati appunto sui loro movimenti. Va bene, yeah. Charlie, io ti ringrazio per questa bella chiacchierata, ti faccio i complimenti per questo nuovo Bonus Tracks 2. Tra l'altro mi fa molto piacere ogni tanto intervistare un collega batterista, perché di solito sono sempre chitarristi e cantanti quelli che fanno le interviste. Ogni tanto,
1: è vero.
0: Ogni tanto,
1: diciamo,
0: tra colleghi.
1: È vero. Di solito noi abbiamo sempre una veniamo sempre visti come appunto quelli dietro le quinte.
0: Sì, sì, sì, sì. No, non farlo magari... parlare quello lì che è matto, non farlo parlare quello che è così, no?
1: Sì, abbiamo la nostra interpretazione poi delle cose, cioè da noi saltano fuori magari cose, no? Idee poco chiare, vai a sapere.
0: Vai a sapere, sì. No, sono gli altri che non ci capiscono, Charlie.
1: No, sono gli altri,
0: sono gli altri che non ci capiscono,
1: esatto.
0: Esatto.
1: Esatto.
0: Allora, Charlie, cosa ci fai ascoltare per salutarci da questo Bonus Tracks 2? Cosa vuoi farci ascoltare?
1: Ma ascoltiamo Come No Come On.
0: Perfetto, Come No Come On.
1: Come No Come On.
0: Eccola.
1: Siamo
0: qua.
1: Siamo muda la giornata.
0: Perfetto. No Drip, è uscito Bonus Tracks 2. Grazie mille, Charlie, per essere stato con noi e ci vediamo
1: un
0: in
1: piacere.
0: Giro. Ciao.
1: Un piacere.
0: Ciao, ciao.
1: Ciao.

17:21 minuti, Radio Onda d'Urto, l'edizione in breve delle notizie del pomeriggio.

0: Ancora Donald Trump, che nella notte aveva fatto riprendere i raid contro l'Iran dopo l'abbattimento da parte degli iraniani di un elicottero Apache vicino allo stretto di Hormuz, ha poi dichiarato che autorizzerà altri attacchi, questo dopo aver lanciato delle dichiarazioni contro l'Iran, dicendo che l'Iran è solo chiacchiere e niente fatti. Aveva avuto la possibilità di negoziare un accordo che sarebbe stato ottimo e ora dovranno invece pagare il prezzo di aver perso il tempo per negoziare questo accordo. Secondo alcune reti statunitensi ci sarebbe però un nuovo incontro tra i negoziatori con la presenza tra i mediatori qatarini a Teheran, appunto per mediare sulla fine del conflitto. Non c'è invece alcun cenno di finire il conflitto di Israele nel sud del Libano. I raid nel paese hanno ucciso almeno 12 persone, attacchi israeliani in tutto il sud del Libano, colpite le città di Sidone, di Tiro, migliaia di persone in fuga. E sull'altro lato del confine di Israele, la striscia di Gaza, ci sono stati anche nelle ultime 24 ore diverse morti, 3 morti almeno, 5 feriti, secondo quanto comunicato dal Ministero della Salute. In Cisgiordania, per quanto riguarda appunto i territori palestinesi occupati, Amnesty International ha accusato oggi di condurre Israele di condurre una campagna di pulizia etnica contro le comunità beduine e i pastori, con misure che accelerano l'annessione del territorio palestinese. Proprio in Cisgiordania c'è stata l'ennesima ondata di raid nei villaggi attorno a Jenin e un incendio vasto a Hebron si era sviluppato nelle aree a ovest della città. Andiamo adesso alle notizie in Italia. Anche il preside della scuola militare Teulier di Milano, Antonio Caligaris, e il comandante Giuseppe Marturano sono indagati nell'inchiesta che ha messo agli arresti domiciliari uno degli insegnanti, un 48enne accusato dagli studenti di aver ricattato e commesso abusi su almeno 8 studenti del collegio in cambio di soldi e voti più alti. Il preside e il comandante sono accusati di aver denunciato in ritardo gli presunti abusi sessuali. Andiamo a parlare di ultras. Niente trasferte per i tifosi di Torino e Juventus per 10 giornate del prossimo campionato fino al 3 novembre. Dopo gli scontri dello scorso 24 maggio, il divieto riguarda i residenti in Piemonte per le gare del Torino, quelli residenti in Piemonte e Lombardia per le partite della Juventus. All'estero, in Irlanda, le 6 contee del nord del paese, ieri è stata la destra xenofoba di marca unionista a scendere nelle strade dei quartieri a maggioranza protestante. Ne hanno eretto barricate, hanno dato le fiamme automobili e hanno dato vita a veri e propri pogrom nei confronti dei residenti di origine migrante. La polizia ha anche messo sotto protezione la sindaca Rosemary Donnelly del partito repubblicano Sinn Féin. Repubblicano sta ricevendo la sindaca minacce di morte. Tutto questo con il pretesto aizzato dall'ultradestra unionista, l'accoltellamento lunedì sera di un uomo di 40 anni da parte di un 30enne di origine sudanese che è stato arrestato. Oggi è comparso davanti al giudice in tribunale per tentato omicidio e appunto il fatto che rischi il suo rilascio provocare nuovi gravi disordini pubblici è stato trattenuto in carcere, è stata negata la libertà su cauzione. A Cuba l'impatto delle sanzioni economiche ed energetiche statunitensi sul sistema sanitario è devastante, difficoltà di approvvigionamento di farmaci, vaccini, materiali diagnostici e combustibile necessari al funzionamento delle strutture ospedaliere. Tutto questo sta facendo saltare oltre 95.000 interventi chirurgici, tra cui più di 5.100 pazienti oncologici che sono appunto fanno fatica a ricevere le cure. Dirà tutto per le notizie in breve del pomeriggio. La linea, l'agenda dei comunicati e degli appuntamenti.
1: Agenda dei comunicati e degli appuntamenti di mercoledì 10 giugno. Anche quest'anno scegli l'informazione libera e indipendente di Radio Onda d'Urto, dona il 5 per 1000 nelle tue 7.30 e dichiarazione dei redditi. Scrivi il codice 0208462017 4. Radio Onda d'Urto, uno strumento essenziale di informazione dal basso, senza condizionamamenti, senza padrini padroni, senza sponsor e pubblicità. La radio può continuare a conoscere il mondo per trasformarlo assieme, anche con le donazioni del 5 per 1000 in dichiarazione dei redditi. Scrivi il codice 0208462017 4. Tutte le informazioni anche sul sito radioondadurto.org. Libertà e giustizia, circolo di Brescia, da appuntamento per oggi alle ore 18.30 presso la sala della Fondazione DS per un incontro pubblico dedicato alla proposta di riforma della legge elettorale. Interverranno Marco Podetta, professore associato di diritto costituzionale pubblico, Università degli Studi di Brescia, Daniela Padoan, scrittrice, saggista e presidente di Libertà e giustizia. Introduce Daniele Sberna, coordinatore del circolo cittadino di Libertà e giustizia. L'incontro pubblico dedicato alla proposta di riforma della legge elettorale è per oggi ore 18.30, sala della Fondazione DS, via Metastasio 26, Brescia. Continua il presidio permanente per la Palestina tutti i giorni dalle 19 alle 20. Da oggi, mercoledì 10 giugno fino a domenica 14, si troverà accanto alla chiesa di San Faustino. Il presidio permanente per la Palestina dà anche appuntamento per questo giovedì 11 di giugno per una riunione che si terrà presso il Movimento Non Violento alle ore 20.30. Sede del Movimento Non Violento è in via Milano 65 a Brescia. Sportello Salute di Brescia, per far rispettare i tempi di attesa per le visite e gli esami, apre il suo sportello quest'oggi, come tutti i mercoledì, in via Porta Pile dalle ore 17.30 alle ore 19, in via Porta Pile 19S presso il circolo PRC di Brescia. Il Comune di Brescia informa sulle prossime sedute dei consigli di quartiere. Oggi, mercoledì 10 giugno, consiglio di quartiere San Polo Cimabue si terrà alle ore 20.30 nella Casa delle Associazioni di via Cimabue numero 16 a Brescia. Oggi c'è anche il consiglio di quartiere Sant'Eustacchio, si terrà alle ore 20.45 nella sala conferenze della chiesa di San Barnaba in via Valle 37 a Brescia. Appuntamenti al cinema. Cinema Nuovo Eden propone per oggi il film 3 chilometri alla fine del mondo alle ore 18.30, il film Bianca alle ore 19 e alle ore 21 e infine il film Noi due sconosciuti alle ore 20.30 a Cinema Nuovo Eden, via Nino Bixio 9, Brescia. La rete dei comitati della città metropolitana di Milano dà appuntamento oggi alle ore 17 fino alle ore 19.30 in Piazza della Scala. Nel giorno dell'apertura della Green Week, presidio Milano non è green ma grey. Appuntamento è oggi alle ore 17, Piazza della Scala, Milano. Sempre per oggi, sempre a Milano, l'appuntamento indetto dall'archivio Primo Moroni, Caluscal City Lights, CSOA Cox 18, incontro per ricordare Visconte Grisi, nato il 2 aprile del 1944, morto il 29 maggio del 2026. L'appuntamento è alle ore 18.30, segue poi alle ore 20 un buffet in compagnia al centro di documentazione contro la guerra di via Conchetta 18 a Milano. L'Ampi Crescenzago, municipio 2 di Milano, dà appuntamento con l'incontro intitolato L'altra umanità. Parteciperà Ugo Panella, fotoreporter, premio alla carriera, Festival Fotografico Europeo 2025, introduce Giuseppe Natale. L'appuntamento è per oggi presso la biblioteca di Crescenzago, che si trova in via Don Orione numero 19, alla metro Cimiano o al bus 56. Ingresso libero e gratuito. L'altra umanità è oggi alle ore 18 presso la biblioteca di Crescenzago. Qualche anticipazione con gli appuntamenti per il fine settimana. Questo venerdì 12 giugno al Centro Sociale Magazzino 47 di Brescia, la cena a sostegno della popolazione dello Sri Lanka, che segue il consueto appuntamento con il Mercato 47 e l'aperitivo in Enoteca e Libreria. La cena a supporto della popolazione dello Sri Lanka, che inizia alle ore 20, prevede menù di carne e menù vegano, entrambi a 12 euro. La prenotazione è obbligatoria chiamando qui in radio al numero 030 456 70. Il ricavato della cena servirà a finanziare borse di studio per bambini e bambine srilanchesi tramite l'associazione PIAPAT, l'associazione benefit srilanchese. Cena sociale a sostegno della popolazione dello Sri Lanka su prenotazione questo venerdì 12 giugno ore 20, Centro Sociale Magazzino 47, via Industriale 10, Brescia. Vi ricordiamo infine l'ultimo appuntamento di maggio con la radio, intitolato Liberty, l'arte dell'Italia moderna, a cura di Alba Guina, guida turistica di BD Brescia. Si tratta di una visita guidata alla mostra allestita a Palazzo Martinengo. La visita ha una durata di circa 2 ore e il costo del biglietto è 15 euro. Necessaria la prenotazione chiamando qui in radio al numero 030 456 70. Liberty, l'arte dell'Italia moderna, a cura di Alba Duina, all'interno del ciclo di incontri maggio con la radio, è per questa domenica 14 di giugno. Ritrovo in Piazza del Foro alle ore 18:10 a Brescia. Ed è tutto con l'agenda dei comunicati e degli appuntamenti. Vi ricordiamo l'indirizzo email per segnalare iniziative e inviare i vostri comunicati: redazione@radiondadurto.org.

0: che ha fatto associazione Benefit Trianchese.
1: Pubblicità?
2: No, grazie.
1: Influencer?
2: Nemmeno.
1: Filtri?
2: Sì, ma solo per il caffè.
1: Da oltre 40 anni c'è una radio libera che resiste. È Radio Onda d'Urto. Se ti piace l'informazione indipendente e libera, dona il tuo 5 per 1000. 0208462014 è il codice da inserire. Difendi l'informazione indipendente, sostieni Radio Onda d'Urto.

0: Sono le 17:35 minuti, siete all'ascolto di Radio Onda d'Urto, questo è lo spazio approfondimenti del pomeriggio. Un saluto a chi è all'ascolto anche da parte di Marco. Allora inizieremo parlando della giornata di sciopero e mobilitazione nazionale dei porti italiani indetta dal sindacato Cobas. L'iniziativa principale si è svolta questa mattina al porto di Salerno, dove di fatto le attività sono state bloccate, ci racconta Marco della segreteria nazionale della Fronte della Gioventù Comunista che era presente all'iniziativa. Parleremo poi dell'inchiesta per corruzione per quanto riguarda il ponte sullo stretto di Messina. Per noi non è una sorpresa, afferma ai microfoni di Radio Onda d'Urto Peppe Marra del movimento No Ponte. Pagina internazionale, andiamo prima a Bruxelles, migliaia di manifestanti tra cui studenti, insegnanti, genitori e attivisti sono da settimane in piazza per protestare contro la riforma scolastica degli istituti francofoni del Belgio, Italia alla scuola, e per denunciare le continue violenze di polizia durante le manifestazioni. Avremo la testimonianza di Celia, insegnante di Bruxelles. Poi una pagina dedicata al Medio Oriente, bombardamenti statunitensi nella notte sull'Iran che risponde con un lancio di missili, potranno influire negativamente sul negoziato in corso tra Washington e Teheran, lo abbiamo chiesto a Ahmad Rafat, giornalista di origine iraniana. Bombardamenti israeliani che proseguono anche in Libano, da dove sentiamo Ivan Grozny Compasso, che nei giorni scorsi è stato dentro Daie, il quartiere sciita a sud di Beirut, definito la roccaforte di Hezbollah. Alle 18:30 la redazione locale della Valtrompia che ci accompagna alle 19:20 quando andrà in onda la seconda edizione del radiogiornale con i servizi. Allora andiamo quindi a Salerno per sapere come è andata questa mobilitazione nazionale dei Sicobas nei porti italiani indetta a seguito del licenziamento di alcuni lavoratori avvenuti alla fine di maggio, sostanzialmente per attività sindacale. Sentiamo Marco della Fronte della Gioventù Comunista.
1: Diciamo che oggi è stata una prima giornata di mobilitazione che abbiamo esteso a livello nazionale, ma con un chiaro protagonismo insomma dello sciopero nel porto di Salerno, che ha portato comunque al rallentamento dei camion in entrata e in uscita per almeno 3-4 ore. È una mobilitazione che è iniziata dal licenziamento ingiusto e illegittimo di Ciccio, in particolare nel porto di Salerno, e anche di quelli di Giuseppe Salvatore.

0: ai porti di Napoli. Licenziamenti che sono stati fatti sostanzialmente per motivazioni antisindacali, perché questi lavoratori non solo denunciavano apertamente insomma, le mancanze, le gravi mancanze in termini di salute e di sicurezza. Ricordiamo in porti dove negli ultimi anni sono morte decine di persone e ci sono state centinaia e centinaia di infortuni, ma anche per il ruolo che questi portuali hanno svolto nella mobilitazione in sostegno al popolo palestinese contro il genocidio. Solo a Salerno, insomma, ci sono state diverse mobilitazioni che hanno portato centinaia e centinaia di persone al porto, con un protagonismo dei portuali che hanno appunto detto no al traffico di armi nei porti, che hanno portato avanti l'idea che che i lavoratori portuali non devono appunto operare e lavorare per la guerra. Questi licenziamenti sono avvenuti a seguito, insomma, di elementi pretestuosi da parte dell'azienda, con il chiaro intento di colpire, diciamo, la testa di questi lavoratori, i loro leader, chiaramente per far ritornare tutto come era prima, prima che fossero firmati degli accordi estremamente migliorativi, prima che i lavoratori alzassero la testa e non accettassero le condizioni di sfruttamento e di mancanza di sicurezza che tutti i giorni si vivono nei porti italiani. Quindi questi sono gli elementi rispetto alla mobilitazione di oggi, insomma, in
1: Ecco,
0: breve.
1: riesci a darci qualche indicazione anche su come è andata, la mobilitazione e anche lo sciopero a livello nazionale?
0: Allora, lo sciopero è andato molto bene, soprattutto a Salerno, perché insomma il porto è stato di fatto bloccato, poi diciamo non è stato un vero e proprio blocco, perché chiaramente si parlerebbe di un'altra cosa, ma sostanzialmente sono state interrotte le operazioni di entrata e uscita per diverse ore all'interno del porto, e noi abbiamo ricevuto insomma anche informazioni da altri paesi tipo la Grecia, che molte aziende insomma marittime hanno sostanzialmente sospeso le azioni di trasmissione dei carichi verso Salerno, quindi questo è un ottimo risultato sul piano della mobilitazione. E in molte città sono state fatte azioni sia nei porti, sia diciamo nelle sedi principali di MSC, Gruppo Grimaldi e Logiport, che sono quelle diciamo tra le aziende che operano in ambito portuale, e in particolare la Grimaldi e la Logiport, che sono le aziende diciamo interessate sotto questo profilo, assieme alla De Luca di Napoli. Una prima mobilitazione importante che ha portato anche, diciamo, a una convocazione d'urgenza in prefettura da parte, insomma, della questura, che si è fatta mediatrice di questa cosa, in cui noi abbiamo esposto, insomma, tutta la situazione che c'è in questo momento nei porti. Abbiamo posto una serie di elementi della necessità di intervenire all'interno di questa vertenza, non tanto, diciamo, per dare pareri sul piano prettamente giudiziario, ma più che altro per sollecitare le parti a doversi sedere al tavolo e portare insomma alla luce quello che sta succedendo all'interno dei porti. Ricordiamolo, tra l'altro, in un contesto in cui quelle cose che vengono, diciamo, cioè che vengono segnalate da parte dei lavoratori sono la normalità e tutti lo sanno. E quindi, diciamo, da parte nostra c'è stato questo tentativo. Diciamo che l'incontro in prefettura non è andato benissimo, perché diciamo abbiamo notato, diciamo, una certa difficoltà da parte delle persone preposte a sollevare la questione, poi anche nei termini del reintegro, che poi sono tra le principali rivendicazioni, cioè il reintegro dei tre lavoratori licenziati, e di parlare in maniera generica rispetto al tema della sicurezza, perché a noi va bene chiaramente sul piano della discussione sui moduli e delle modalità con cui si opera all'interno di questo frangente, ma che però non è sufficiente, perché qua le questioni è che per far rispettare la sicurezza tu devi avere lavoratori che possono denunciare queste cose attraverso i loro preposti, e nei porti di Salerno mancano gli RLS, per intenderci, e che poi una volta che denunciano queste cose non siano messi sotto torchio, addirittura rischino di essere licenziati, come è accaduto con Ciccio. Quindi crediamo che questo sia un pochino il tema, ma ci rendiamo anche conto che questa prima giornata, questa prima mobilitazione è solo l'inizio di un'azione più ampia che noi stiamo sviluppando sul piano nazionale, che ci porterà non solo, diciamo, ad attivare una cassa di resistenza per i licenziati, ma ad avere anche ulteriori mobilitazioni, cercando di coinvolgere tutte le realtà sindacali, tutti i lavoratori dei porti e vari collettivi, perché comunque il licenziamento di Ciccio, Giuseppe e Salvatore non è, diciamo, semplicemente il licenziamento di singoli lavoratori, ma è un attacco in generale all'idea stessa che i lavoratori possano organizzarsi e difendere i propri diritti.
1: Chiarissimo, Marco, della Segreteria Nazionale del Fronte della Gioventù Comunista, grazie per essere stato
0: Grazie
1: con
0: a voi.
1: noi. Una buona giornata.
0: Buona giornata, ciao ciao.
1: Qualche istante di musica e poi parliamo dell'inchiesta per corruzione per il ponte sullo stretto di Messina. Avremo con noi Peppe Marra del Movimento No Ponte. Per noi non è una sorpresa, ha detto ai microfoni di Radio Onda d'Urto.

0: Siamo in collegamento telefonico con Peppe Marra del movimento No Ponte per una valutazione sull'indagine relativa alla corruzione per questa cosiddetta grande opera. E innanzitutto una buona giornata, ciao Peppe.
1: Sì, ciao, buongiorno a tutte e tutti.
0: Ecco, ti chiedo di innanzitutto spiegare anche se si conoscono meglio insomma, i contorni di questa indagine, che cosa ha evidenziato e eventualmente se questo può rappresentare per voi, per chi si batte contro quest'opera, una sorpresa oppure era qualcosa di prevedibile.
1: Ma parlare di sorpresa no, anche perché, come dire, nel corso degli ultimi mesi più volte abbiamo manifestato preoccupazioni rispetto al fatto che l'iter procedeva e riceveva delle approvazioni, diciamo, da varie organismi di controllo, anche con forzature, penso per esempio all'osservazione sulla valutazione di impatto ambientale, cioè pareri positivi con decine e decine e decine di osservazioni, e quindi abbiamo parlato di strane nomine avvenute prima nell'ambito delle commissioni. Questa volta si parla proprio di un tentativo di corruzione di un membro della Corte dei Conti nel tentativo di superare quella valutazione che fortunatamente invece non ha visto il benestare da parte, diciamo, della Corte dei Conti, tanto che ha bloccato l'approvazione del progetto definitivo. Quindi, diciamo, una situazione dai contorni molto preoccupanti, chiaramente tutto da verificare, stiamo parlando di un'inchiesta, ma se da una parte, come dire, c'è la valutazione giuridica, c'è da parte c'è la valutazione politica che, ripeto, sposa pienamente tutto quello che negli anni abbiamo denunciato.
0: Ecco, a questo proposito io ti faccio anche un po' sintetizzare quali sono le principali motivazioni che vi portano ad essere nettamente contrari alla realizzazione del ponte sullo stretto, sia per quanto riguarda appunto motivazioni di carattere ambientale e sociale, ma anche per quelle che potrebbero essere poi le implicazioni di altro genere.
1: Ma diciamo, a parte tutto quello che è stato sempre detto negli anni, ripeto, le preoccupazioni di costruire un'opera così impattante in un'area dal punto di vista diciamo idrogeologico fragilissimo e anche dall'alto rischio sismico, parliamo di un'opera che poteva avere una sua ragion d'essere 50-60 anni fa, quando si è iniziato a parlare di ponte, ma oggi i dati di attraversamento dello stretto ci dicono che un investimento di questa portata non ha più senso. Gli attraversamenti si sono ridotti notevolmente, negli anni hanno banalmente realizzato molti più aeroporti e molti più voli, quindi chi da Palermo deve andare a Roma da anni non attraversa più lo stretto, quindi non ha una sua logica se non quella di drenare risorse pubbliche a favore della stretto di Messina, del tutto il giro di consulenti, ingegneri, di chi spera nell'apertura dei cantieri non per beneficio per i territori, ma beneficio per i propri bilanci, diciamo. Quindi un'opera che si regge, ripeto, solo sugli interessi. E io una cosa vorrei ribadire: l'amministratore dell'assetto di Messina, Ciucci, ieri si è subito, prontamente, appuntamente dichiarato che si tratta di un'azione individuale che non riguarda l'amministrazione. Ripeto, è un processo in corso, tutto quanto, però vorrei ricordare che uno dei tre indagati, l'avvocato Saccomanno, che era componente della consiglio di amministrazione della stretto di Messina, non è che era un semplice cittadino, ma era consulente, era componente del consiglio di amministrazione dopo che è stato per anni commissario straordinario della Lega in Calabria. Quindi non c'è solo una persona che tenta di corrompere, ma è qualcuno che è legato alla Lega e qualcuno che era all'interno del consiglio di amministrazione. Pensare che quel consiglio di amministrazione non fosse interessato, mi pare una cosa abbastanza fuori dalla logica. Ripeto, siamo in un'inchiesta, ma se quanto denunciato risponderà al vero, diciamo, siamo di fronte a qualcosa che va ben oltre la semplice coinvolgimento di 3 persone.
0: Allora, del progetto sul ponte sullo stretto si parla da decenni, insomma, periodicamente riemerge, sembra che i lavori debbano partire di lì a poco, così ha fatto anche come politica dell'annuncio l'attuale ministro Salvini. In realtà ci puoi fare un po' il punto della situazione per quanto riguarda questo progetto, cioè al di là dell'indagine adesso e di quelle che anche potrebbero essere le ricadute, ma
1: il progetto fondamentalmente si può dire che siamo fermi a quando il governo Monti lo bocciò, siamo ancora in attesa dell'approvazione del progetto definitivo che non ha superato il vaglio della Corte dei Conti, cioè proprio il vaglio che si è tentato di fuorviare attraverso questo tentativo di corruzione, o almeno secondo quanto dice l'inchiesta. Quindi, a parte tutti gli annunci, l'imminente apertura di cantieri e quant'altro, dal punto di vista tecnico, dal punto di vista progettuale, passi avanti negli anni non ne sono stati fatti, se non quello di voler aprire a tutti i costi dei cantieri, ma non tanto per portare avanti un'opera, un progetto che, ripeto, ancora siamo, non abbiamo l'approvazione, non abbiamo, diciamo, il via sul progetto definitivo. E poi il progetto definitivo significa poi avere il progetto esecutivo, quindi la progettazione definitiva non significa che andiamo ad aprire i cantieri, significa fare uno step in più per arrivare alla progettazione esecutiva, che è quella che poi dovrebbe portare alla cantierizzazione. Tra l'altro, dall'ultima notizia sappiamo che l'Europa ha chiesto 12 milioni di euro indietro alla stretta di Messina, proprio perché non siamo lontani dalla progettazione esecutiva. Quindi c'è una parte che è quella degli annunci, delle propagande, dei 100.000 inaugurazioni rinviate da Salvini, dall'altra c'è quella delle carte, e ci dicono che, ripeto, siamo di fronte a un sperpero di denaro pubblico, a promesse fatte ai calabresi e siciliani che, non avendo lavoro, fanno le domande di poter diciamo far parte della flotta che dovrà costruire il ponte, perché, ti ripeto, il problema è quello che manca il lavoro, e il ponte in tutti questi anni non è stato un elemento di sviluppo, come ci dicono, ma è stato un elemento di drenaggio di risorse pubbliche e di presa in giro per i calabresi, perché alla richiesta di lavoro, di strutture, di infrastrutture, di risposte ai problemi reali, ci hanno sempre detto: state calmi che vivremo il ponte.
0: Grazie Peppe Marra, Movimento No Ponte sullo Stretto, e a presto, a risentirci.
1: Grazie a voi, buona giornata.

0: 17:56, proseguiamo con le notizie all'interno dello spazio approfondimenti di questo pomeriggio sulle frequenze di Radio Onda d'Urto. Apriamo la pagina internazionale, andiamo prima a Bruxelles, poi in Medio Oriente. A Bruxelles per parlare delle manifestazioni in atto ormai da diverse giorni per protestare contro la riforma scolastica degli istituti francofoni del Belgio, contro Italia alla scuola e anche per denunciare le violenze di polizia durante le manifestazioni.
1: Radio Onda d'Urto, andiamo in Belgio, dove migliaia di persone continuano da giorni a scendere in piazza contro la contestata riforma dell'istruzione, in particolare della comunità francofona del Belgio. Con noi per parlarne c'è collegata Celia, un'insegnante di Bruxelles. Grazie per essere con noi, intanto un saluto.
2: Grazie per la vostra invitazione, grazie.
1: Grazie a te, ti chiedo innanzitutto della riforma, che cosa prevede e quali elementi vengono contestati?
2: Allora, abbiamo anche noi un governo di destra, quasi estrema destra, diciamo, e quindi vogliono tagliare dentro i soldi che normalmente danno alle scuole, quindi hanno tagliato già nei soldi delle infrastrutture. Quindi è un disastro quale tutti i palazzi delle scuole. Hanno tagliato già anche nelle cose che danno ai ragazzi, quindi o il cibo per le persone, i ragazzi che non hanno soldi, o anche tutto il materiale, quindi che sia pennarelle, non lo so, tutto ciò che ha bisogno i ragazzi, hanno tagliato tutto. Quindi c'è per esempio, danno adesso 24 euro per ragazzo per anno, quindi non è ovviamente non è abbastanza, quindi siamo dentro questi tagli di budgetto, si dice budgetto, sì?
1: Il budget.
2: Budget, sì. Ok, budget.
1: Sì, sì, sì.
2: Quindi hanno tagliato il budget materiale, quindi e tutto questo che, bueno, cibo. Allora, poi hanno ovviamente attaccato gli insegnanti. Prima è stato la cosa degli orari, quindi hanno aumentato i nostri orari senza aumentare i salari. Poi vogliono, però non l'hanno ancora fatto, vogliono anche distruggere tutto noi lo chiamiamo il statuto, quindi per esempio un insegnante non è nominato, quindi normalmente da noi è così, dopo non lo so 3, 4, 5 anni nominato. Vogliono ovviamente distruggere tutto questo e fare dei contratti a tempo determinato, tipo ogni anno cambiare il contratto, che sia un contratto determinato, che sia un contratto individuale come nel commercio, per esempio. E poi hanno aumentato anche quanto si paga per andare alle scuole superiori. Normalmente qua si paga massimo 800 all'anno per andare all'università, e tipo abbiamo anche della tipo alta scuola che si chiama, va bene, diciamo le scuole superiori, e l'hanno aumentato a 1.200, però 1.200 per ovviamente tanti giovani è troppo. Quindi queste sono, diciamo, le misure principali.
1: Come sono organizzate le proteste? Ci sono dietro sindacati oppure organizzazioni politiche dai partiti, ma anche per quanto riguarda più studenti e studentesse, anche collettivi?
2: Esatto, le cose nuove, che ovviamente ci sono anche tre sindacati qua che sono grossissime in Belgio, perché quasi tutti i belghi sono sindacalizzati, quindi è ovviamente grosso, però loro non hanno, secondo noi, non hanno fatto una resistenza, diciamo, all'altezza delle riforme. Quindi noi abbiamo creato anche collettivi, uno che si chiama Scuola in Lotta, però che quello esiste da 6 anni già, dal Covid, che c'era bisogno all'epoca. E però l'altro si chiama Mars Attacks, e quello è un collettivo che è di massa. Ci sono tante persone dentro, e non si dice di nessun partito, si dice pure apolitico, però non ci crede nessuno, ovviamente. Non esiste questo. Però questo collettivo là è parte della base, parte degli insegnanti, però parte anche di tutte le persone che vogliono essere insieme, anche perché il sindacato alla fine ci divide un po', perché ci divide un po' tra i tre sindacati, però ci divide anche perché alcune, per esempio i membri della scuola, per esempio quelli che fanno la pulizia, non sono nel stesso sindacato da insegnanti. Non so se è così in Italia, però non siamo tutti insieme, quindi in questi collettivi siamo tutti insieme, questa è la prima cosa, siamo tutti uniti. E poi in questi collettivi possiamo decidere se vogliamo un'assemblea, la facciamo. Con i sindacati è un po' più complicato, se vogliamo un'assemblea dobbiamo chiedere il permesso, è un po' più complicato. Quindi in questa situazione che abbiamo bisogno di essere organizzati, di essere uniti, abbiamo bisogno di questi collettivi, purtroppo, diciamo.
1: Ecco, a chiudere ti chiedo la partecipazione di queste piazze, no? Abbiamo visto un'ampia adesione alle mobilitazioni, con anche momenti di confronto e scontro con le forze di polizia a Bruxelles. In prima fila, ma più in generale durante le manifestazioni, tantissimi studenti e studentesse, giovani e giovanissimi, e ti chiedo un po' come stanno andando queste proteste in questi giorni.
2: Sì, allora gli insegnanti sono i primi che sono usciti nella strada, e poi si sono un po' calmati, diciamo. I giovani hanno rialzato, diciamo, le proteste, e questo è bellissimo. Quindi avevamo bisogno di loro, e loro sono veramente, hanno fatto quello che era di più, diciamo, anche quello che era necessario. Quindi che sia in piazza, che sia manifestazione, stare insieme davanti al Parlamento, queste cose, però anche davanti alle scuole, noi lo chiamiamo picchette, non so come si chiama in Italia,
1: sì,
2: quando
1: picchetto.
2: Sei in sciopero, picchetto, e quindi loro fanno anche picchetto, e è bellissimo, perché ogni tanto, o diciamo quasi sempre, gli insegnanti si chiedono: ma cosa fanno? Questo non è normale, perché non siamo abituati a questo. E diciamo, noi non abbiamo avuto un 68 come in Italia, neanche come in Francia, quindi la politica nelle scuole non si parla, è una cosa tipo no, non è possibile, non si può parlare, i giovani non possono avere delle pensieri politico. Entonces, quindi per noi è veramente nuovo. Però ovviamente per me è bellissimo, quindi i ragazzi che sono andati in manifestazione sono i più precari, diciamo, e quello che hanno avuto la repressione più alta della polizia sono anche i più precari e anche più razzizzato, si dice così, o
1: razzializzati, sì, in qualche modo
2: razzializzati, sì, esatto. E quindi sì, siamo in questi momenti di repressione forte, però sì, sembra che oggi sia un po' calmato, se vogliamo ricominciare la settimana prossima.
1: Quindi la protesta continua anche la prossima settimana. Celia, io ti ringrazio, se non hai ovviamente nient'altro da aggiungere, da segnalarci dal Belgio. Ci risentiamo ovviamente per continuare a seguire le proteste che si verificheranno la prossima settimana a Bruxelles.
2: Grazie, l'ultima cosa che voglio dire che vi ringrazio, e poi voglio dire che abbiamo bisogno di una solidarietà internazionale, quindi anche con l'Italia, contro questi tagli di budget, però anche per una scuola che sia molto più incontra delle, come si dice,
1: ai bisogni.
2: Sì, esatto, per i bisogni.
1: Hai
2: esatto,
1: bisogno
2: grazie.
1: Di studenti e insegnanti. Grazie mille,
2: esatto,
1: a te,
2: grazie.
1: Celia, insegnante proprio a Bruxelles. Buon lavoro e buone manifestazioni.
2: Grazie mille a voi, grazie.

Questa quindi la testimonianza di Celia, insegnante di Bruxelles. In diversi giorni migliaia di manifestanti tra studenti, insegnanti, genitori, comitati attivisti sono in piazza a Bruxelles per protestare contro la riforma scolastica degli istituti francofoni del Belgio, ma anche contro i tagli alla scuola e negli ultimi giorni anche per denunciare le violenze di polizia durante le manifestazioni, soprattutto quelle del fine settimana scorso. Abbiamo quindi sentito questa insegnante da Bruxelles, torneremo a sentirla nei prossimi giorni per un aggiornamento della mobilitazione dell'avvertenza. Sono le 18:07, noi adesso apriamo una pagina dedicata al Medio Oriente. Qualche istante fa le dichiarazioni di Donald Trump: attaccheremo oggi con maggiore forza l'Iran, il tempo è scaduto, ha detto. Bombardamenti statunitensi sono già avvenuti nella notte come risposta a un lancio di missili. Facciamo il punto sulla guerra in Iran. Da una parte USA e Israele, dall'altra l'Iran per l'appunto, e come i bombardamenti di queste ultime ore potranno influire sul negoziato, che però a questo punto sembra veramente appeso a un filo tra Washington e Teheran. Ne parliamo fra qualche istante con Ahmad Rafat, giornalista di origine iraniana.

0: Siamo con Ahmad Rafat, giornalista di origine iraniana. Buongiorno Ahmad.
1: Buongiorno a voi.
0: Per un commento su questo scambio di bombe e missili che c'è stato nella notte tra Stati Uniti e Iran, è un fatto limitato, a tuo parere? Che ricadute può avere invece rispetto al negoziato in corso?
1: La guerra in pratica non è mai finita, non hanno mai smesso, anche quegli accordi di cessate il fuoco tra Iran e Stati Uniti, cessate il fuoco tra Libano e Israele, che poi sono collegati perché l'Iran ne fa una questione di principio, include Libano e gli attacchi contro Hezbollah nel cessate il fuoco che ha raggiunto con America, continua, che poi influisce sui negoziati. Negoziati tra Teheran e Washington sicuramente influisce, ma non molto. Quello che influisce molto su questi negoziati è le divergenze attuali che esistono tra Israele e gli Stati Uniti, perché gli Stati Uniti e Donald Trump vorrebbero raggiungere un accordo. Poi come sia questo accordo, quanto sia valido, quanto duri, è un'altra questione, ma per il momento gli serve l'accordo anche in vista dei mondiali di calcio. Vorrebbe arrivare ai mondiali senza una guerra in corso, almeno sospeso, mentre Israele non ha alcuna intenzione di fermare il governo, anche se ogni tanto Netanyahu dice sì alla richiesta di Donald Trump e ferma gli attacchi, però poi esponenti militari israeliani dicono che il prossimo attacco è imminente. Pertanto stiamo in una situazione che non è chiaro né quale sarà l'accordo né su che questioni si farà l'accordo e se questo accordo riuscirà a fermare questi attacchi che praticamente sempre hanno continuato, o con 2-3 giorni di pausa tra un attacco e l'altro, come quello di alcune ore fa, che l'Iran ha abbattuto un elicottero militare americano, gli americani hanno bombardato sud dell'Iran, l'Iran a sua volta ha bombardato Oman, Kuwait e Bahrain. Pertanto è una guerra in corso e lo vedo difficile che un raccordo di cessate il fuoco nuovo possa porre fine alla guerra.
0: Rispetto ai bombardamenti di questa notte da parte statunitense e della risposta iraniana, cosa si può dire? C'è stato questo lancio di missili su una base statunitense in Giordania, un fatto nuovo? Può avere anche questo delle particolari ripercussioni o un significato particolare?
1: Ma è la seconda volta che dall'inizio della guerra, cioè da 2 mesi fa, viene attaccato anche la Giordania, mentre Bahrain, Emirati, Kuwait e anche Arabia Saudita sono stati attaccati. Per esempio, gli attacchi iraniani contro gli Emirati sono stati maggiori, cioè il numero di missili e droni lanciati contro gli Emirati sono maggiori rispetto a quelli che la Repubblica Islamica ha lanciato contro Israele. Giordania è un fatto un po' più lontano, non è un paese del Golfo Persico, però ha basi militari americani e poi è molto vicino a Israele, cioè anche un avvertimento a Israele che, come abbiamo raggiunto Giordania, possiamo riattaccare Israele. È un po' sono messaggi che vengono mandati sui missili o sui droni in realtà.
0: Ecco, tornando al negoziato in corso, un punto importante in discussione potrebbe essere la richiesta iraniana di conclusione, di fine degli attacchi israeliani in Libano e, anche sulla base di quello che ci dicevi prima, invece l'indisponibilità di Israele a cessare le ostilità e anche di interrompere questo tentativo di occupare sempre più territorio libanese. Ecco, potrebbe essere questo il punto principale su cui non si riesce ad avere, quindi, come si può dire, la risoluzione della quadra?
1: Sì, perché l'Iran vuole includere nei negoziati con gli Stati Uniti gli attacchi israeliani contro Hezbollah. in Libano. Gli Stati Uniti assolutamente, almeno fino adesso, hanno detto che non includeranno questo, pertanto già questo è un punto che rende difficile un accordo. L'altro punto difficile è che l'Iran non vorrebbe discutere in questo accordo il programma nucleare del paese, mentre gli Stati Uniti, almeno secondo le affermazioni, anche le ultime affermazioni di Donald Trump, vorrebbero estendere diciamo queste trattative anche alla vicenda nucleare. Pertanto questi sono un paio di linee rosse che superarli per ognuno dei due paesi, cioè l'Iran e gli Stati Uniti, metterebbe in dubbio le promesse fatte alla rispettiva opinione pubblica dai due paesi. Teheran dice no a discutere nucleare, includere il Libano, America dice il Libano fuori, ma discutiamone nel programma nucleare. Perciò, da come si può capire, sono delle linee rosse che difficilmente riusciranno a superarli sia Teheran che Washington.
0: Grazie a Ahmad Arafat, giornalista di origine iraniana, e a risentirci, grazie mille.
1: Grazie a voi.

0: Vedremo cosa accadrà nelle prossime ore. Queste le considerazioni di Ahmad Rafat, giornalista di origine iraniana. Vedremo se ci sarà una intensificazione dei bombardamenti, soprattutto da parte statunitense, oppure se invece il negoziato riprende, quello in corso tra Washington e Teheran. Quello che è certo è che proseguono invece i bombardamenti israeliani nel sud del Libano, molto intensi nelle ultime ore, soprattutto nella zona di Tiro. E noi in Libano torniamo, lo facciamo fra qualche istante con Ivan Grozny Compasso, giornalista che scrive su un fan page. Nei giorni scorsi è stato dentro Dayeh, il quartiere sciita a sud di Beirut, una metropoli nella metropoli con oltre 500.000 di abitanti, quella che sui giornali viene raccontata come la roccaforte di Hezbollah. In realtà e tante altre cose ce le siamo fatte raccontare da Ivan Grozny ai nostri microfoni.
1: Racconto su fanpage, sono stato due volte. In realtà poi nel reportage io comincio dalla fine, perché molto spesso per spiegare le cose si fa prima a partire dalla fine, ma in questo caso facciamo l'inverso, nel senso che chiaramente fino a che non c'era l'emergenza si poteva entrare, chiaramente anche adesso si può entrare, però bisognerebbe chiedere un accredito, e un accredito comunque comporta il fatto che tu non, alla fine non vedi quello che vuoi vedere, ma quello che gli altri vogliono mostrare. Quindi io volevo evitare questa cosa, mi sono mescolato nel traffico cittadino su uno scooter, come fanno loro, perché poi dopo la maggior parte delle persone si muovono in scooter, perché davvero la benzina costa tantissimo in Libano, e quindi è diventato il mezzo con cui si muovono sia soprattutto i giovani ma anche le famiglie, e quindi non è raro vedere tre persone, addirittura quattro, su un mezzo nel traffico normale cittadino di Beirut. Adesso non sto parlando di Dayeh. E magari appunto supercar e moto molto molto molto costose, e poi dopo appunto auto vecchie e questi scooter. Quindi ho usato uno di questi scooter per entrarci, ho avuto l'opportunità di visitare una decina di perché sono una decina, una dozzina, i siti, i luoghi colpiti dagli attacchi di Israele. Cos'è la prima cosa che salta all'occhio? Salta all'occhio il fatto naturalmente che questi edifici, queste case sono per lo più appartamenti situati all'interno in contesti degli edifici che ne ospitano degli altri, quindi insomma dei condomini anche molto moderni, quindi ovviamente sì, puoi parlare di attacco mirato, questa cosa lo so che lo dico sempre, però la ripeto perché secondo me è importante, attacco mirato, ma intorno ai dei vicini, e quindi evidentemente ci sono un sacco di vittime che non c'entrano niente col conflitto. Poi dopo si nota il fatto che, a differenza del quartiere di Beirut dove ci sono stati due attacchi tre mesi e mezzo fa, e dove le pietre cadute e le macerie che c'erano tre mesi fa le trovi anche adesso nella stessa posizione, mentre invece da lì è diverso. La rimuovono tutto abbastanza rapidamente, nel senso i tempi ovviamente ci vogliono, però sono molte ruspe al lavoro e quindi appunto portano via i detriti, una serie di motivi. Il primo è anche naturalmente appunto perché è il sobborgo più organizzato, meglio organizzato, dove funzionano i servizi al meglio rispetto appunto ad altre zone della stessa città. Non mi parlo neanche dei campi profughi di Sabra, Shatila eccetera, ma parlo proprio della città, quindi i servizi funzionano molto meglio, le case costano molto meno evidentemente, c'è anche possibilità di lavoro. Quindi tra queste 500, 600, addirittura 700.000 persone che vivono là, non è che sono tutti quanti miliziani, la maggior parte sono persone comuni che scelgono perché quel posto, perché c'è più possibilità di lavoro, perché il mercato delle case offre soluzioni che sono molto più economiche. Alla fine è sempre per cose molto pratiche che la gente si sposta e cerca delle sistemazioni. È chiaro che a comandare sono loro, è chiaro che a comandare è Hezbollah, però c'è anche, diciamo, tutto un mondo attorno, ecco. Paradossalmente, so che può sembrare quasi una forzatura, ma la uso per questo. E qua è un sobborgo, è quasi meno caratterizzato politicamente, paradossalmente, di quanto lo sono magari Sabra e Shatila, con tutto che esprimono varie voci diverse, appunto, della resistenza palestinese. Però trovi anche situazioni dove, per esempio, ho trovato un caffè che è stato appunto distrutto, un caffè nell'area centrale, nella via centrale, e lì anche le case attorno naturalmente sono state colpite. Un'altra cosa che salta all'occhio è che le strade sono molto più ordinate, che appunto l'immondizia viene ritirata, che è vero che manca l'elettricità, però funziona meglio che in altre zone appunto della città, quindi è evidente, insomma, questo. E lo diciamo perché stiamo parlando alla Donda d'Urto, chi ascolta secondo me ricorda che quando si raccontava a inizio anni 2000 dei profughi palestinesi nei campi, che erano diversi da adesso, chiaramente sono passati 20 anni, cos'è che saltava all'occhio? Perché i campi palestinesi in Libano sono veramente tanti, molti più di quanti noi si possa pensare. E cos'è che succedeva? Che era chiaro che i campi organizzati dalla ANP, da Fatah, erano meglio organizzati di quelli di altre forze politiche. In quelli magari li trovavi più ordinati, più puliti, c'erano appunto più servizi, eccetera. Quelli gestiti da altre organizzazioni politiche, meno forti, invece avevano un sacco di magagne. Quindi c'è un po' questa differenza, cioè funziona tutto, paradossalmente, sotto le bombe, sotto gli attacchi, nella tensione, nella pressione. Negli altri luoghi molto molto meno. È un luogo ovviamente da cui scappano le persone, perché non si può certo negare questo aspetto, perché c'è chi naturalmente ha paura e evidentemente deve trovare una soluzione diversa. Però i posti sicuri in Libano ormai non sono così tanti. Il Libano è una zona molto molto un'area molto molto piccola, un paese piccolo dove tutto è molto concentrato, e quindi anche trovare dei luoghi che garantiscano comunque l'incolumità delle persone non è facile, e questo appunto va ricordato. Quindi è un mosaico, quello libanese, abbastanza complesso, però alla fine chi ci va di mezzo per la maggior parte dei casi sono persone, che non è detto appunto che poi dopo siano legate o a organizzazioni politiche o a battaglie specifiche, perché poi c'è anche la vita, insomma, normale delle persone, e quello naturalmente spesso prende sopravvento, ovviamente, anche perché in questa comunità grande di cui stiamo parlando ci abitano anche un sacco di immigrati. Io ho conosciuto per esempio delle persone che vivono là, che sono immigrate dall'Asia e ci vivono tranquillamente, come dicono giustamente loro, si può morire di qualsiasi cosa in ogni posto del mondo, però qua abbiamo una casa, un lavoro e stiamo bene. Questo appunto è contraddizione.
0: Certo, quindi voglio chiederti, tu hai avuto, non so, magari occasione anche di fare qualche parola con alcuni abitanti di questi quartieri? Quali sono le loro aspettative? Che futuro vorrebbero per il Libano? Cosa si aspetta? Che decisioni si aspettano dall'attuale governo?
1: Beh, dal governo in realtà si aspettano poco, poi dipende, la domanda dipende a chi la si pone, nel senso di che comunità si fa parte, no? Però è una domanda interessante, che per esempio ci sono appunto molti degli sfollati del sud che sanno che sono più o meno delle pedine, perché sono appunto magari appunto sunniti, perché sono magari appunto cristiani, perché magari sono libanesi, come dicono anche loro, però il governo non li protegge. È stato uno sfollato, vi ho detto una frase: non ci ha protetti là e non ci protegge qua, perché poi tanto alla fine chi determina è Hezbollah, e questo lo dice uno che non fa parte, che è sunnita, quindi ed è un giovane e si sente libanese, ed è un giovane che comunque ti dice: vedi, noi siamo libanesi, tu mi chiedi se siamo palestinesi, e giustamente lui mi fa notare che la domanda è sbagliata, perché noi siamo libanesi, loro sono palestinesi, ma siamo lo stesso popolo, tanto è vero che ci succede la stessa cosa, cioè che ci perseguitano, ci uccidono, ci distruggono le nostre case e ci spostano. Quindi bisogna smetterla anche di fare questa divisione, no? Un ragazzo di 20 anni, faceva notare, e giustamente l'ascolto, perché è la sua di vita, no? Noi siamo osservatori fortunati, in realtà privilegiati, nel senso che ma poi torniamo a casa nostra, mentre invece quindi dipende anche un po' dalla generazione, dalla comunità. Io per esempio ho avuto modo anche di confrontarmi con la comunità cristiana, anche quella diciamo un po' più radicale, ecco, e sentire i discorsi di oggi sono diversi da quelli che magari avrei sentito molti anni fa, in cui appunto si parla di invasione di Israele, del fatto della violazione dei luoghi sacri del cristianesimo, cioè insomma temi, voglio dire, quindi la posizione è che va fermata Israele. Però ecco, una cosa che dicono tutti, proprio tutti, che si aspettavano e si aspetterebbero molto di più da noi, cioè dal nostro mondo, cioè che fermasse Israele. Perché non fermate Israele? Perché non fermate Israele? Questa è una domanda che spesso alla fine viene fuori, e sinceramente io non so mai cosa rispondere, non so se voi sapreste cosa rispondere, però
0: no,
1: è un po' imbarazzante,
0: sinceramente, diciamo. Non saprei neanch'io,
1: cioè ci rimane un po' un imbarazzo, però okay. Insomma, si temporeggia, però ovviamente. Poi si fa naturalmente leva sul fatto che ci sono tante mobilitazioni, tante manifestazioni quotidiane, e a questo a loro arriva. Però anche questo secondo me è interessante, anche se può sembrare quasi critico, no? Anche a loro arriva, però secondo me loro sì, è certo, gli fa piacere la flottiglia, gli fa piacere la mobilitazione, gli fa piacere che le persone siano solidali, questo sicuramente sì, gli arriva. Però nel momento in cui non c'è l'azione politica, nel senso dei governi, loro poi questa cosa la vedono un po' come se non fosse completo, capito, il ciclo, no? E quindi non comprendono perché tutte queste persone che si mobilitano poi non riescono a incidere su appunto le posizioni dei governi. No, nessuno parlava nello specifico del governo italiano, si parlava dei governi in generale europei, e quindi chiaramente si rimane un po', si ascolta, ecco, in questi casi più che dare risposte, anche perché non avrei saputo cosa dire, oppure bisognava aprire una discussione che però a quel punto non c'entrava più il Libano, ma c'entravamo noi.
0: Ecco, sotto il fuoco dell'esercito israeliano continuano a esserci Tiro e Sidone, no? Queste città che noi abbiamo studiato sui libri di storia, ancora le scuole medie erano le città dei fenici, che continuano insomma a essere bombardate.
1: Sì, questo è veramente un grande dolore, perché poi è un leitmotiv che ho trovato in Siria, in Iraq e anche su della Turchia, dove vengono aggrediti, dove viene aggredito il patrimonio artistico culturale, viene aggredita la storia dei popoli, e non è un aspetto secondario. È una signora di Tiro disperata, che l'ho conosciuta proprio a Shatila, ha detto: la mia città che crudeltà, no? Mi ricordo sempre che ho usato questa formula, non ho aggiunto neanche altro, però ha ragione, cioè come si fa. Io sono stato tante volte, devo dire, è un luogo che magari per gli italiani non lo so, però per esempio per i francesi, per gli inglesi era una meta turistica. Dopo la crisi del 2019, dopo il disastro del 2020, dell'agosto del 2020, con l'esplosione del porto, quindi un'altra nuova crisi economica, si aggiunge un'altra, si erano ripresi finalmente, e ho fatto appunto un'estate in cui avevo visto con piacere finalmente, dopo tanti anni, nel 2022, i tavoli del lungomare di Sidone di Tiro pieni di gente, e insomma il bagno al mare, le escursioni nel castello, quello dell'isola di Sidone, insomma sono luoghi veramente meravigliosi, siti archeologici, c'è di tutto, e bombardarli mi sembra incredibile. E poi lì sono successe le cose tremende, perché è vero che noi parliamo di Sidone di Tiro, ma nei villaggi sono accadute veramente cose veramente tremende, ascoltando i racconti dei testimoni, e c'è stato, me l'hanno raccontato in tre diverse persone, quindi me l'hanno raccontato da tre visuali diverse, però la scena è la stessa, appunto questa in cui muoiono queste due infermiere, che è stata una cosa che ho visto che ha scioccato tutti, perché ognuno racconta chiaramente col particolare in più e in meno, ma alla fine tutti dicono la stessa frase, che dico: come si fa a uccidere delle infermiere? E beh, oggettivamente, cioè, anche questo diciamo lo annotiamo e non aggiungiamo niente, perché non c'è niente da aggiungere.
0: Ivan Grozny, un abbraccio, a risentirci, una buona giornata.
1: Grazie a voi, a presto.

questo era l'ultimo servizio dallo spazio approfondimenti, linea quindi la trasmissione locale della Valtrompia alle 19.20, la radio giornale, la seconda edizione con i servizi. Buon ascolto.

0: la via del ferro. Trasmissione mensile di Radio Ondato Urto dalla Valtrompia. In questa puntata della Via del Ferro parliamo dello stato di salute del distretto industriale della Valtrompia. La storia industriale di questa valle bresciana ha avuto nei secoli diverse fasi, da polo di miniere a valle delle armi, da produttrice di posaterie e tondino alle nuove tecnologie. Ma quali cambiamenti sono intervenuti nel distretto industriale della Valtrompia? Qual è la situazione delle fabbriche locali valtrumpline dopo anni di crisi energetica, guerre, delocalizzazione e trasformazione delle filiere produttive? Ne abbiamo parlato con Marino Ruzzenenti, storico e collaboratore della Fondazione Luigi Micheletti e autore di diversi volumi riguardanti la storia bresciana, insieme a Mauro Resinelli, operaio valtrumplino e funzionario della FIOM della Valtrompia. Partiamo dallo sguardo operaio e industriale di Mauro Resinelli. Siamo in collegamento con Mauro Resinelli, valtrumplino e funzionario della FIOM che segue da anni la zona della Valtrompia. Un saluto e grazie per essere con noi.
1: Ciao Giulia, grazie a te, un saluto a tutti gli ascoltatori.
0: Partirei chiedendoti qual è lo stato di salute delle fabbriche della Valtrompia in questa fase di crisi industriale, rincari delle energie e deindustrializzazione.
1: Ma diciamo che dopo il Covid c'è stata, allora, partiamo dall'inizio, perché la crisi in realtà va un po' anche per settori, nel senso che io esco da un'azienda dove si fanno i casalinghi e già lì a partire dal 2008 si era sentita la crisi della concorrenza cinese, poi dopo successivamente diciamo che negli anni è arrivato il Covid, anche quella è stata una crisi abbastanza importante. Finito il Covid c'era stata una ripresa comunque di circa un anno, ma come dici tu, successivamente a tutte le questioni energetiche e quant'altro, diciamo che le aziende vanno un po' a tentoni, ecco. Ci sono aziende che stanno meglio, aziende che stanno un attimino peggio, però diciamo che le richieste di ammortizzatori sociali sono abbastanza frequenti, purtroppo.
0: Ecco, proprio rispetto agli ammortizzatori sociali,

0: think dove lì da un momento all'altro, quando c'era stato il blocco dei licenziamenti finito il periodo del Covid, la multinazionale americana ha deciso di smettere il sito operativo qui a Cogozzo. Siamo stati 5 mesi in presidio occupando la fabbrica, poi è stata rilevata da Camozzi di Lumezzane, però anche quella è stata una vicenda abbastanza importante. Anche a Lumezzane, un'altra, negli ultimi 2 anni c'è stata un'altra vertenza riguardante un'azienda storica che occupava una 50ina di persone, che è quella proprio invece ha chiuso del tutto, ecco.
1: Ecco, un distretto industriale, come ci dicevi, che ha trasformato anche i connotati di una valle dove ormai abitano oltre 100.000 persone. Le industrie locali ad oggi a cosa puntano alla luce di tutti questi cambiamenti, con guerre, crisi energetiche, Covid e molto altro?
0: Allora, puntano a portare avanti l'attività con sofferenza, magari cercando di andare a recuperare alcune fette di mercato che magari prima non venivano considerate, però sicuramente, come dicevi, la questione anche ultima della guerra con l'Iran, che fa aumentare tutti i prezzi energetici e quant'altro, è sicuramente fonte di preoccupazione, ma un po' per tutti, ecco, perché non ricordiamoci sempre che ovviamente ci sono le aziende, ma soprattutto ci sono anche i dipendenti che le mandano avanti. Accedere agli ammortizzatori sociali, che tra l'altro con la riforma che è stata fatta dal governo Renzi sono stati anche ridimensionati, diciamo che qualche azienda sta arrivando un po' anche agli sgoccioli sotto quel punto di vista. Lì, se non migliorano le cose, potrebbe crearsi anche un problema dal punto di vista occupazionale. Ecco, ci auguriamo ovviamente di no, però situazione è un po' a vista.
1: Ecco, da questo punto di vista, dato che oltre a essere operaio valtromplino, da anni ti occupi anche di seguire le vertenze non con la FIOM in Valtrompia, tu vedi più una deindustrializzazione o una reindustrializzazione da questo punto di vista per la nostra Valle Bresciana?
0: Ma allora, per quanto riguarda la Valtrompia, diciamo che la deindustrializzazione può essere stata magari nel passato, nel senso, ma neanche delocalizzazione chiamiamola, ma neanche più di tanto, perché comunque si sono spostate tante aziende che c'erano a Lumezzane, si sono avvicinate magari all'autostrada, tante aziende storiche, anche se altre sono rimaste, ecco. Sulla questione della reindustrializzazione vedo che le aziende, comunque quelle che ne hanno la possibilità, ovviamente fanno anche investimenti per mantenere il mercato e per prepararsi anche alle svolte tecnologiche che ci sono. Diciamo che da un punto di vista industriale le aziende, quelle che tengono e che hanno soprattutto un importante, come dire, hanno una solidità finanziaria importante, ecco, puntano molto sugli investimenti, proprio perché bisogna conquistare nuove fette di mercato o acquisire nuovi prodotti. Diciamo che le aziende valtrumpline difficilmente mollano l'osso o chiudono, se lo fanno, lo fanno proprio perché non hanno altre possibilità, ecco.
1: Hai parlato di operai e operai, ovviamente. A questo punto che ragionamento stanno facendo lavoratori e lavoratrici in questa fase di crisi delicata, anche che, diciamo, vede un po' il futuro più fumoso?
0: Allora, sicuramente la preoccupazione c'è anche un aspetto, per come la vedo io, che secondo me il mondo del lavoro classico come lo conosciamo noi, io immagino che tra qualche anno dovrà comunque cambiare sotto certi punti di vista, nel senso che ormai sono anni che le 40 ore classiche, diciamo, proprio per le varie crisi e quant'altro, in molte aziende non vengono fatte, vengono utilizzate gli ammortizzatori sociali. E a questo proposito, nel contratto nazionale Federmeccanica che abbiamo appena firmato, noi avevamo provato a introdurre una discussione su una riduzione dell'orario di lavoro a parità di salario, perché oggettivamente ovviamente il nostro scopo è quello di lavorare meno per far lavorare più persone, ma diciamo che le classiche 40 ore, a meno che non

0: c'è un boom di lavoro che allora si passa anche a pari straordinario. Diciamo che negli ultimi anni le classiche 40 ore in tantissime aziende non sono state ridimensionate proprio con l'uso degli ammortizzatori sociali. I dipendenti ovviamente sono preoccupati per la situazione, però non è che la situazione sia a mano dei dipendenti piuttosto che, diciamo che la situazione è talmente generale che le possibilità di poter intervenire in questo senso sono poche.
1: Ecco, dato che come sindacato di categoria avete a che fare con i vertici aziendali e hai citato una multinazionale americana prima, c'è differenza di rapporto con i vertici delle società finanziarie, quelle grosse che arrivano da fuori Italia e i vecchi e classici padroni locali?
0: Assolutamente sì, nel senso che con gli imprenditori locali tu hai modo comunque di fare una discussione faccia a faccia con l'interlocutore, a volte anche aspra, perché non è che i datori di lavoro qua in Valtrompia, ma come gli stessi Valtromplini, voglio dire, siano tutti, come dire, tranquilli. Diciamo che le discussioni vanno fatte, a volte anche aspre, però c'è sempre il rispetto dei ruoli e comunque diciamo hai l'interlocutore davanti. Io ho vissuto l'esperienza della Timken, dove lì ci confrontavamo con un direttore generale europeo che poi doveva andare a riferire agli azionisti del fondo quello che erano le nostre istanze, e lì la discussione diventa assolutamente più complicata, senza tralasciare il fatto che l'imprenditore classico Valtromplino tiene molto alla sua azienda, tiene molto al suo territorio, mentre invece sappiamo benissimo che le multinazionali dove ci sono dentro i fondi, lì è proprio una questione di numeri, è questione di puro mercato, di puro guadagno, quindi anche, diciamo, i lavoratori sono più un numero, uno strumento che non una forza lavoro o considerati come persone a tutti gli effetti. Ecco, io questa sensazione ce l'ho sempre avuta.
1: Ecco, chiudo questa intervista chiedendoti se in questo momento ci sono vertenze aperte nelle fabbriche della Valtrompia e cosa auspicate come Fioma per il comparto metalmeccanico in questa zona.
0: Allora, vertenze particolari, per fortuna, e tocco ferro, non ce ne sono. Diciamo che ci sono delle vertenze aperte magari sulla contrattazione di secondo livello, ma questo fa parte della normale attività sindacale. Ecco, diciamo che in questo stato attuale non ci sono particolari vertenze per chiusure o quant'altro. Speriamo che non ce ne siano nemmeno andando avanti. No, l'auspicio è che le aziende ripartano a fare la loro produzione come sempre è stata, in modo che vi sia un allargamento dell'occupazione, che anche questo comunque è un problema generalizzato, e che il periodo, diciamo che in realtà non è un periodo breve, nel senso che sembrano una serie di concause, come dicevo prima, il Covid, poi la crisi energetica, poi ce n'è sempre una, quindi diciamo quello che ci auguriamo è che vi sia un attimino più di stabilità e che la produzione possa riprendere per dare benefici a tutti quanti.
1: Mauro Resinelli, Valtromplino, funzionario della FIOM che segue da anni la zona della Valtrompia, grazie per essere stato ai nostri microfoni.
0: Grazie a voi e grazie agli ascoltatori.

industrializzazione della Valtrompia è un processo storico e profondo, radicato nella lavorazione del ferro fin dall'epoca romana e trasformatosi poi in un moderno distretto industriale specializzato. La valle è celebre in tutto il mondo come la Valle delle Armi, per la presenza della Beretta a Gardone Valtrompia e per la produzione di posaterie tondino, sviluppatasi enormemente nel secondo dopoguerra, in particolare con il boom economico degli anni 70 e 80. Ma quali cambiamenti sono intercorsi in questo distretto industriale? Quali sono le luci e le ombre che colorano la Valle del Ferro? Ne abbiamo parlato con Marino Ruzzenenti.

0: Siamo in collegamento con Marino Ruzzenenti, storico e collaboratore della Fondazione Luigi Micheletti, nonché autore di diversi volumi riguardanti la storia bresciana. Un saluto a te, Marino.
1: Ciao a te e a tutti gli ascoltatori.
0: Ecco Marino, parliamo di storia industriale e non potevamo che parlare della storia industriale della Valtrompia che ha avuto in questi secoli diverse fasi, da polo di miniere a valle delle armi, da produttrice di posateria e tondino fino alle nuove tecnologie che hanno investito anche questa valle alpina. Quali cambiamenti sono intervenuti in questo distretto industriale della Valtrompia?
1: Beh, ovviamente sei partito giustamente citando le miniere, perché lì è l'origine in qualche modo industriale della Valtrompia. Le miniere di minerali, di ferro in particolare, poi uno dei primi forni fusori appunto che è stato monumentalizzato attraverso le Sulmella e da lì poi tutta l'attività di lavorazione del ferro, no? Che è una tradizione questa secolare, molto antica. Ovviamente le miniere sono tutte dismesse ormai da tanto tempo, credo che l'ultima, la Torgola, sia stata dismessa negli anni 70, se ricordo bene, del secolo scorso. Però è rimasta invece la tradizione siderurgico-meccanica in particolare. Dobbiamo sempre ricordare che a Gardone Valtrompia abbiamo forse, credo, una delle più antiche dinastie industriali del mondo, insomma, no? Che ha più di 500 anni e che produceva un tempo armi, diciamo, da taglio e poi via via armi da fuoco e poi attualmente anche sia armi da caccia che, sappiamo, da difesa, diciamo tra virgolette da difesa. Questa attività è ancora molto fiorente, mentre invece l'attività siderurgica, sia quella tradizionale, quella diciamo che partiva dal minerale ricavato dalle miniere, che è stato abbandonato ormai da tanto tempo, che utilizzava il minerale da un canto e dall'altro invece per il carbone utilizzava la carbonella, per cui era molto diffuso questa attività nei boschi di tutta la Valtrompia, no? I produttori della carbonella che serviva appunto poi per la fusione del minerale. Ma anche quella poi più recente, invece quella si è sviluppata nel corso dell'ultimo secolo, a partire in particolare dagli anni 30, cioè quella della rifusione dei rottami, che era molto presente, che è stata molto presente in particolare nella zona di Nave. Anche questa ha subito un drastico ridimensionamento, se non vado errato, l'unica ormai acciaieria attiva, acciaieria da forno elettrico stiamo parlando, quindi di seconda fusione attiva in valle, è quella di Sarezzo, delle acciaierie venete, mentre invece il distretto di Nave praticamente è stato abbandonato. Ovviamente questo è avvenuto in seguito a una ristrutturazione del settore siderurgico, che non si è complessivamente ridimensionato a livello bresciano, ma si è concentrato in grandi poli, tipo quelli che abbiamo a Brescia, no? Abbiamo presente la Rimartene e la più grande di fatto, che è l'Alfacciai, e altri poli presenti sul nostro territorio. Questa ristrutturazione ha fatto sì che relativamente piccole acciaierie come erano presenti a Odolo siano state dismesse. Questo ormai già a partire dal secolo scorso, insomma, dalla seconda metà del secolo scorso. Poi un altro fenomeno che ovviamente si è manifestato in questi periodi è una relativa migrazione di industrie a partire in particolare dal distretto di Lumezzane, Nel distretto di Lumezzane che cosa è successo? Diciamo a partire già dal secolo scorso, in realtà dalla seconda metà del secolo scorso, in particolare dagli anni 80-90, dalla prima grande ristrutturazione industriale che è avvenuta nel nostro paese, per necessità diciamo geografiche, perché Lumezzane si trova nel fondo di una valle molto stretta, circondata da montagne, sulle montagne è un po' difficile costruire fabbriche, un paese come sappiamo con una congestione impressionante, un caso è stato studiato anche a livello internazionale, no? Dove le fabbriche sono ammucchiate sulle case, le case ammucchiate sulle fabbriche, però oltre un certo limite molte fabbriche non potevano più in qualche modo ristrutturarsi e espandersi, per cui vi è stato il fenomeno della migrazione da Lumezzane, diverse fabbriche sono migrate in pianura, sia a Brescia ma sia in zone di Ospitaletto, in zone diciamo più vicine del territorio della nostra pianura, insomma la prima pianura, e questo è stato imposto dal fatto che più di così non si poteva espandere l'attività industriale lumezzane. E direi che fondamentalmente i fenomeni sono questi, a mio parere, insomma, che sono avvenuti. Non credo si possa parlare di deindustrializzazione comunque in generale, francamente, per quel territorio. Lo dico anche per esperienza personale, perché io purtroppo per fortuna amo la montagna, amo anche la nostra alta Val Trompia, no? Perché poi è la neve più vicina, faccio un po' di sci alpinismo e è veramente una tortura, insomma, no? Percorrere la Triumplina, per chi lo sa, insomma, già io cerco di partire prima delle 7, ma anche prima delle 7 c'è l'incasamento della Triumplina, che è molto, molto traffico, certo un traffico che viene nel capoluogo, ma molto è traffico locale, cioè gli spostamenti appunto all'interno di quella zona che di fatto è una zona congestionata come la nostra città, è un prolungamento ormai della città, almeno fino, diciamo, per cominciare a respirare bisogna andare oltre Gardone, insomma, oltre Gardone e un po' più in su anche, ecco. E quindi a me pare che sia ancora l'attività industriale complessivamente sia ancora molto presente.

0: Dopodiché ci sono dei problemi, questo sarebbe interessante, non so se vi interessa, però parlarne, problemi di ordine invece più legati all'ambiente.
1: Sì, ecco, proprio questa è la domanda successiva che volevo farti, l'unica che mi sono segnata. Proprio in questo contesto noi subiamo in qualche modo la fascinazione, diciamo, dell'operosità di quel territorio anche per una cultura operaia che ha questa provincia, no? Cioè è impattante vedere palazzi di fabbriche, alumezzane, cose che forse si vedono in distretti in Cina o in altre zone della Germania. Ecco, però la concentrazione industriale, oltre ad avere elementi positivi, diciamo, per il territorio come il lavoro, la concentrazione della ricchezza, che però molto spesso è verticale e non orizzontale, provoca però delle esternalità negative, tra cui inquinamento dell'aria, dell'acqua e del suolo, una notevole pressione sul territorio, infrastrutture locali e, come dicevi, anche il traffico. Solo nelle ultime 3 settimane abbiamo avuto notizia di uno smaltimento illecito di rifiuti di amianto da parte di un'azienda, rifiuti che derivavano dalla demolizione di un vasto complesso industriale dismesso, e un imprenditore della Valtrompia risulta indagato per la gestione illecita di questi rifiuti. 600 i metri cubi di amianto smaltiti in maniera pericolosa per la salute, sarebbe infatti stato frantumato meccanicamente sul posto e poi smaltito in loco e trasportato senza permessi in 2 cantieri edili, in un'azienda che produce calcestruzzo e anche in un'area boschiva dell'Alta Valle Trompia. E ancora poi altre notizie: si è trovato a fine 2025 cromo esavalente all'interno delle acque di Sarezzo e Villa Carcina. Insomma, diciamo che la concentrazione industriale, come il distretto produttivo della Valtrompia, sconta anche la speculazione e lo sfruttamento del territorio. Lo vediamo anche con il lascito delle miniere, no? Le archeologie industriali che vediamo ancora oggi in Alta Valle.
0: Certamente. Il primo problema, diciamo, che per certi aspetti è incredibilmente scandaloso, che capita tra l'altro uno che va lungo la Triumplina e poi risale lungo la valle, gli capita di trovare da parecchi mesi a questa parte, forse oltre un anno, dei cantieri lungo la strada. Perché? Perché per la prima volta stanno installando le condotte fognarie della Valtrompia. Cioè, noi siamo di fronte a una delle realtà più ricche d'Europa, perché la Valtrompia è una delle realtà più ricche d'Europa per, diciamo, prodotto interno lordo e prodotto anche pro capite medio, che al 2025-2026 non ha ancora un sistema di collettamento delle fognature civili e industriali, di trattamento delle fognature, per cui la fogna della Valtrompia è rimasta ed è il fiume Mella, che è uno dei fiumi più inquinati d'Europa. Questo è qualcosa di, non lo so come si può definire scandaloso, ancora nulla, insomma, no? Finalmente, ovviamente, adesso si sta lavorando, no, per questo, ma non so se ci rendiamo conto, cioè siamo nel 2026, si sta lavorando, c'è il cantiere, si farà questo impianto di trattamento di depurazione a Concesio, ma siamo in ritardo di mezzo secolo, insomma. Queste cose andavano fatte mezzo secolo fa, con le risorse poi che ha a disposizione la Valtrompia. Questa è veramente una cosa che grida vendetta, e ovviamente questo cosa significa? Significa che il nostro fiume Mella è stato un fiume morto. Qualche anno fa, qualcuno si ricorderà, io sono andato a vederlo, a fotografarlo, c'è stato uno sterminio di pochi pesci che sopravvivevano ancora nel Mello, sono stati sterminati, no? Perché anche lì un imprenditore lì della valle ha buttato direttamente del cianuro direttamente in acqua. Quindi quella vicenda che tu prima ricordavi, purtroppo non dico che sia la norma, ma è quasi la norma, ma anche adesso si sta tentando di portare a compimento quella che veniva pomposamente chiamata autostrada della Valtrompia, che non sarà un'autostrada, che sarà, come dire, una se vogliamo, tangenziale, che cerca di tagliare fuori qualche paese, da Concesio fino a Sarezzo, con un tunnel dentro la montagna, tra l'altro un tunnel neanche a due canne, quindi una soluzione che non risolverà comunque il problema, a mio parere, del traffico in me, ma che, ecco, mentre stavano lavorando per questa tangenziale o superstrada, ovviamente sono emersi immediatamente, i lavori si sono dovuti bloccare perché sono stati fuori le solite discariche abusive di rifiuti dappertutto, perché è chiaro che quella valle è stata disastrata dai rifiuti, è stata disastrata dalle emissioni nei corsi d'acqua, il fiume Gobbio, ma anche il fiume, ovviamente, come dicevamo prima, Mella, ed è disastrata dal fatto, ad esempio, bisogna ricordarlo, che noi in quell'area lì abbiamo due bunker che custodiscono rifiuti radioattivi. Uno è presente nelle acerie venete, lì a Sarezzo, stiamo parlando di bunker di rifiuti radioattivi in mezzo al paese, praticamente in mezzo alle case, così pure la Rivadossi, raffineria Rivadossi Metalli di a Premiano di Lumezzane, in mezzo alle case c'è questo bunker, è stato costruito, che per qualche secolo dovrebbe tutelare appunto il territorio dalle emissioni di cesio 137 che è presente in questi rifiuti, diciamo, di queste siderurgiche. Ecco, questa è la Valtronchi, purtroppo, insomma. Diciamo in positivo cosa si può dire? Si può dire in positivo che si è perlomeno sono sventate due operazioni che erano operazioni assurde. A Nave, qualche anno fa, c'era stata l'idea, siccome ovviamente ci sono delle aree dismesse a Nave, no? Delle vecchie acerie chiuse, di installare lì, creare lì una nuova centrale termoelettrica. Una nuova centrale termoelettrica doveva servire non tanto perché ce n'è bisogno di centrale termoelettrica, ma perché il pretesto era che nei momenti in cui gli impianti da energie rinnovabili, impianti solari, producono meno energia, bisogna sopperire con centrali termoelettriche che possono tenere, diciamo, la rete adeguatamente rifornita. Lì la popolazione, giustamente, dopo aver tanto sofferto, perché uno dei paesi che ha sofferto tanto, Nave, delle emissioni, quante malattie, quante morti hanno provocato le emissioni delle acerie in quel contesto, in mezzo alla valle. Ebbene, finalmente la popolazione si è ribellata e la centrale non si è fatta. Così pure a Sarezzo, la Sales Green, che voleva installare un impianto di gassificazione pirolisi del Carfraf. Il Carfraf sono i residui, diciamo, i residui plastici delle carcasse delle auto, le componenti di plastica delle auto che vengono rottamate. Per un'operazione veramente altamente problematica dal punto di vista delle emissioni, dal punto di vista anche del processo produttivo, anche lì la popolazione si è ribellata e alla fine questo lo si è fatto, per cui un po' di risposte cominciano a venire, insomma, dalla popolazione, che fanno ben sperare per il futuro. Certamente è un territorio ormai profondamente compromesso, insomma, questo e recuperare soprattutto quelle aree, diciamo, contaminate dai rifiuti, molte di queste tra l'altro non sono conosciute, è una cosa che noi continuiamo a chiedere, no? Che venga fatta una ricerca, e si può fare, ci sono i mezzi tecnici per farlo, per andare a individuare le cosiddette discariche fantasma che ci sono in tutto il nostro territorio provinciale, ma in quell'area molto di più. E bisognerebbe fare quello, bisognerebbe bonificarle, bisognerebbe cercare di recuperare tutti quegli spazi, quei fabbricati, quello che è rimasto purtroppo sul territorio delle industrie dismesse, in particolare delle acerie dismesse. Questo è un lavoro che andrebbe fatto, ma un lavoro che richiede anche un cambio di mentalità da parte di questi nostri amici far tranquilli, ovviamente. Perché è un territorio poi bello, perché l'Alta Valtompi è bella, io l'ho percorsa in lungo e in largo, la conosco come le mie tasche, tutte le montagne, sono delle zone stupende, anche vicine alla città in effetti, bellissime, ma bisogna curarle, come bisogna curare tutto quel territorio in qualche modo, e anche, come dire, cercare di rimediare ai disastri fatti.
1: Certo, chiarissimo Marino, chiarissimo anche la contestualizzazione che hai fatto di quella che è la situazione al momento in Valtrompia. Tra l'altro la contraddizione forte che mi sembra emergere anche dal tuo racconto è che è una valle anche con un PIL, con una ricchezza sopra la media nazionale, nonostante questo sconta un disinteresse della politica e non solo nel tutelare una valle che ha subito dei forti cambiamenti industriali e che piano piano, diciamo, sta trasformandosi anche con un interesse per quanto riguarda il contesto naturale in cui è inserita, anche se è una valle meno turistica di altre rispetto alla Val Camonica o il lago di Idro e la Val Sabbia, mi sembra di notare.
0: Sì, sicuramente adesso c'è un diciamo che negli ultimi tempi c'è una forte attrattiva dell'alta Valtrompia, perché è un piccolo comprensorio sciistico, quello del Maniva, però ha il vantaggio di essere vicinissimo alla città.
1: E costare meno rispetto a un ponte di legno.
0: Di costare meno, e già lì ci sono dei fenomeni inquietanti, perché se uno ci va, io non ci vado con gli impianti, cerco di non andarci appunto il sabato e la domenica, ma se ci vai il sabato e la domenica, nel periodo, diciamo, nella stagione sciistica, cominciano le macchine, e poco dopo San Colombano, lungo la strada, cominciano a fermarsi le macchine perché non c'è più spazio, nonostante continuino a fare nuovi parcheggi sopra, no? Perché hanno ampliato e moltiplicato i parcheggi, però ugualmente non ci si arriva più, insomma, in cima al Maniva, perché c'è un intasamento pazzesco, per cui siamo già anche lì oltre un po' oltre il limite, stiamo un po' esagerando, insomma. Certo, bisognerebbe cercare di organizzare in maniera diversa, ad esempio organizzare dei pullman per portare sulla gente, insomma, no? Necessariamente bisogna, perché anche lì la montagna oltre un certo limite non ci sopporta, insomma, non ci sopporta e diventa anche disagevole per chi la vuol godere.
1: Certo.
0: Questo eccesso, anche se non è, ripeto, come in altre zone. Purtroppo il problema qual è? Il problema è che le Alpi hanno un'estensione limitata, i compressori sciistici hanno un'estensione limitata, ma chi vuole sciare in pista è un numero di persone sempre più in aumento, spropositato. Ovviamente ci sono tutti, giustamente, insomma, i neoricchi dell'est Europa, e dove vanno? Vengono sulle Alpi, perché le grandi montagne per sciare sono alla fine le Alpi, i grandi compressori sciistici, ma sono quelli che sono, e quindi diventa questo un problema, diciamo, per la Valtrompia è ancora limitato. Il problema è anche se, ripeto, già i fine settimana sono diventati problematici anche in quel piccolo comprensorio sciistico che è quello del Maniva. Purtroppo è così, insomma,
1: certo.
0: Continuici. So che da qualche parte, mi pare che addirittura Campiglia hanno già pensato in certi momenti al numero chiuso, ma insomma bisogna in qualche modo anche lì contenerlo, insomma, perché tra l'altro sempre per voi i compressori sciistici, c'è il problema dei compressori sciistici abbandonati perché troppo a latitudine bassa, che è un problema che è presente anche in Valtrompia, se vogliamo, dal punto di vista per quanto riguarda la tutela ambientale, perché praticamente è stato abbandonato quel piccolo comprensorio di Coglio, e però abbandonato, ma tutti gli impianti sono rimasti lì ad arrugginire e a come dire, offendere il paesaggio naturale, insomma.
1: Certo. Tra l'altro storia simile a Monte Campione, no? Dove c'è stata un'enorme speculazione Anche una lotta ambientale al tempo, negli anni 90.
0: Monte Campione è anche clamoroso, perché lì si è anche cementificato in maniera sconsiderata, almeno diciamo nel caso del Coglio ci sono solo i vecchi impianti fondamentalmente rimasti lì, che è il problema generale insomma, no? di questa impiantistica che finché produce profitto, ok, non produce profitto viene abbandonata, questo vale anche per le miniere, è un paese civile, vorrebbe imporre all'imprenditore che vuole installare, vuole aprire una miniera, vuole iniziare a impiantare appunto uno, un nuovo compressore sismico, imporre anche di lasciare prima al pubblico una fideiussione consistente per la dismissione di quegli impianti quando poi smette l'attività, perché poi smettono l'attività, falliscono, non più un soldo, e quindi se si vuole ripulire diciamo il territorio bisogna usare denaro pubblico, di fronte al fatto che i privati prima ci hanno guadagnato un sacco di soldi e sono scappati, insomma c'è anche questo problema in Valtrompia, sia questo riguarda sia le miniere sia quegli impianti sciistici dismessi, in generale tutti gli impianti dismessi che sono lì adesso a, come dire, a imbruttire il territorio inevitabilmente,
1: certo,
0: e anche inquinare in certi casi.
1: Abbiamo toccato diversi argomenti che continueremo ad approfondire nelle prossime puntate di questa trasmissione dedicata alla Valtrompia, anche con te Marino Ruzzenenti, storico e collaboratore della Fondazione Luigi Micheletti, oltre che autore di diversi volumi riguardanti la storia bresciana. Grazie e un saluto.
0: Grazie a te e saluto a tutti.

si chiude la terza puntata della Via del Ferro, storia dalla Valtrompia. La prossima puntata, sempre sulle frequenze di Radio Onda d'Urto, va in onda il secondo mercoledì del mese. In replica invece la domenica mattina alle 7:40. Invece, le musiche che avete sentito e che state ascoltando tuttora sono di Neil Young, realizzate come colonna sonora per il film Dead Man. La sigla è a cura di Vincenzo Moica.

0: dalla via del ferro. Trasmissione mensile di Radio Onda d'Urto dalla Valtrompia.
1: Fuori Onda, la newsletter di Radio Onda d'Urto. Iscriviti gratuitamente all'indirizzo newsletter.radioondadurto.org.

0: 020 8462 0174 020 8462 0174 e il codice da inserire in dichiarazione dei redditi per devolvere le 5 per 1000 a Radio Onda d'Urto. 5 per 1000 Radio Onda d'Urto per un altro anno assieme. Il codice lo trovi anche su radioondadurto.org.
1: Le 19:21 minuti Radio Onda d'Urto, l'edizione del nostro giornale Radio della Sera. Attacchi nella notte dagli Stati Uniti verso l'Iran, ma Trump poi ne annuncia altri anche nel pomeriggio di oggi. E ancora bombardamenti in Libano da parte di Israele, coloni esercito israeliani scatenati anche in Cisgiordania. Sentiremo da Beirut Ivan Grozny, Compasso giornalista. Si inaugurano nel delirio securitario delle frontiere americane i mondiali di calcio domani in Stati Uniti, Canada e Messico. Intanto in Italia lo sciopero nei porti italiani indetto dal sindacato Sicobas in risposta ai licenziamenti ritorsivi. Domani sciopero dei treni da parte delle assemblee auto-organizzate di personale di bordo e personale di macchina e dei sindacati di base. Sempre sul lavoro, diversi morti anche nella giornata di oggi. E a Belfast ieri sera e stanotte una pogrom contro i migranti. Giornata di altre esternazioni del presidente degli Stati Uniti Donald Trump, affidate come spesso accade prima al suo social network privato Truth e poi ai media nello studio ovale. Dopo il via libera lanciato nella notte per raid contro l'Iran, ha annunciato anche altri attacchi perché, secondo lui, l'Iran ha impiegato troppo tempo per negoziare un accordo che sarebbe stato ottimo, ora dovranno pagarne il prezzo. Le sue parole sono state poi seguite dall'autorizzazione l'annuncio dell'autorizzazione per altri attacchi. Circa un'ora fa si è saputo che gli Stati Uniti hanno colpito e fermato la nave cisterna Settebello battente bandiera di Palau mentre transitava nel Golfo dell'Oman. Secondo la CNN ci sarebbe un nuovo incontro previsto tra i negoziatori con la presenza di mediatori qatarini a Teheran, ma non è stato confermato dall'Iran. E tra le ondate di missili nella notte sulle basi navali a Sirisk e Yansk, i sistemi di difesa aerea Andar Abbas e le battiere missilistiche a Kashm, Teheran ha risposto bersagliando basi USA nei paesi vicini in Giordania, Bahrain e Kuwait e ha accusato gli stati della regione di responsabilità legale e morale per gli attacchi degli Stati Uniti e di Israele. Continua anche la pulizia etnica, suon di bombe da parte di Tel Aviv nel sud del Libano, raid israeliani che hanno ucciso almeno 12 persone, attacchi in tutta la zona sud del paese, colpite le città di Sidone, un quartiere di Tiro, migliaia di persone in fuga. E nel quartiere di Beirut Dahiye, definito roccaforte di Hezbollah, si parlava molto anche dei bombardamenti israeliani, qua vivono oltre 500.000 di persone e sembra proprio che sia il fatto di vivere in un quartiere definito così ad avere le colpe per la popolazione che ci vive. Ivan Grozny Compasso, giornalista, ha visitato nei giorni scorsi due volte il quartiere. Sentiamo nei nostri microfoni.
2: Dahiye funziona tutto, paradossalmente, sotto le bombe, sotto gli attacchi, nella tensione, nella pressione, negli altri luoghi molto molto meno. È un luogo ovviamente da cui scappano le persone, perché non si può certo negare questo aspetto, perché c'è chi naturalmente ha paura, evidentemente deve trovare una soluzione diversa, però i posti sicuri in Libano ormai non sono così tanti. Il Libano è un paese piccolo dove tutto è molto concentrato e quindi anche trovare dei luoghi che garantiscano comunque l'incolumità delle persone non è facile. Questo appunto va ricordato. È un mosaico, quello libanese, abbastanza complesso, però alla fine chi ci va di mezzo per la maggior parte dei casi sono persone, e che non è detto appunto che poi dopo siano legate o a organizzazioni politiche o a battaglie specifiche, perché poi c'è anche la vita insomma normale delle persone, e quello naturalmente spesso prende sopravvento, ovviamente anche perché in questa comunità grande di cui stiamo parlando ci abitano anche un sacco di immigrati. Io ho conosciuto per esempio delle persone che vivono là, che sono immigrate dall'Asia.
1: Sull'altro lato del confine di Israele, la striscia di Gaza, nelle ultime 24 ore si sono registrate 3 morti, 5 feriti, secondo quanto comunicato dal Ministero della Salute. Dall'entrata in vigore del finto cessate il fuoco lo scorso 11 ottobre sono almeno 981 i morti. Dall'inizio della guerra del 7 ottobre il bilancio è di 72.991 morti. Secondo la TV Al-Arabiya, Hamas non ha accettato di consegnare le armi negli ultimi colloqui che si sono tenuti al Cairo tra la formazione palestinese, il Qatar e i ministri dell'intelligence egiziano e turco. Da Gaza alla Cisgiordania, con un'ondata di raid nei villaggi attorno a Jenin, in particolare Bir al-Basha, le forze di occupazione qui hanno effettuato perquisizioni casa per casa, saccheggiando 50 abitazioni, causando ingenti danni, arrestando decine di persone e sottoponendole a duri interrogatori sul campo. A Ramallah, villaggio di Deir Abu Mashla, sono stati i coloni a devastare un oliveto. A Hebron sono stati emessi 6 ordini di sospensione dei lavori di costruzione di case di palestinesi. Nel villaggio di Kalat al-Humus, i bulldozer israeliani hanno poi distrutto condutture idriche e coltivazioni a est di Tamun, a sud di Tubas. La Commissione palestinese per gli affari dei detenuti ed ex detenuti e la Società dei prigionieri palestinesi hanno anche criticato duramente l'approvazione della Commissione per la sicurezza nazionale della Knesset israeliana del disegno di legge che vieterebbe ai rappresentanti della Croce Rossa di entrare nelle carceri israeliane e di visitare i detenuti palestinesi. Amnesty International ha accusato Israele di condurre una campagna di pulizia etnica contro le comunità beduine e dei pastori della Cisgiordania occupata, affermando che tali misure mirano ad accelerare l'annessione del territorio palestinese. Amnesty accusa la Germania e altri paesi europei di favorire la politica di pulizia etnica di Israele, e i paesi europei vengono tirati in ballo anche da un'inchiesta di Global Echo, una ONG specializzata in violazione dei diritti umani in Palestina, che ha mostrato come Israele aggira alcune disposizioni dell'accordo di associazione siglato con l'Unione Europea nel 2000. Secondo quanto documentato, beni e servizi prodotti negli insediamenti dei territori occupati, inclusi quelli riconducibili ai coloni oggetto di sanzioni europee, vengono esportati nell'Unione Europea, beneficiando dei regimi tariffari preferenziali riservati ai prodotti originari di Israele. Sandra Cangemi, attivista di BDS Italia, che si occupa di relazioni con la grande distribuzione organizzata e il commercio equo e solidale.
3: Però una cosa che forse non si sa molto è che non è vietata l'esportazione di questi prodotti dall'Unione Europea, semplicemente non godono dei benefici di cui godono gli altri prodotti israeliani tuttora, perché tuttora Israele è equiparato a un paese europeo, l'accordo di associazione commerciale con l'Unione Europea, di cui Israele è il primo partner per le esportazioni, quindi non conta poco. Questo accordo non è ancora stato sospeso, come noto, nonostante tutto, nonostante le richieste, nonostante 1.000.000, credo 400.000 firme raccolte in un'ICE specifica su questo, e questo ha tratto per l'opposizione del governo italiano nell'Unione Europea, non solo italiano ma insomma anche italiano. Germania e Italia sono i portabandiere dell'opposizione all'interruzione di questa associazione, che richiede l'unanimità, purtroppo, per cui basta un paese che si opponga e non è possibile sospenderlo.
1: Dalla Palestina all'Italia, oggi giornata di sciopero e mobilitazione nazionale nei porti italiani. Chiamarla è stato il sindacato Sicobas in risposta ai licenziamenti ritorsivi e agli attacchi antisindacali che sono avvenuti a fine maggio nei porti di Salerno e di Napoli. Marcol, della segreteria nazionale del Fronte della Gioventù Comunista.
4: Solo a Salerno, insomma, ci sono state diverse mobilitazioni che hanno portato centinaia e centinaia di persone al porto, con un protagonismo dei portuali che hanno appunto detto no al traffico di armi nei porti, che hanno portato avanti l'idea che i lavoratori portuali non devono appunto operare e lavorare per la guerra. Questi licenziamenti sono avvenuti a seguito, insomma, di elementi pretestuosi da parte dell'azienda, con il chiaro intento di colpire, diciamo, la testa di questi lavoratori, i loro leader, chiaramente per far ritornare tutto come era prima che fossero firmati degli accordi estremamente migliorativi, prima che i lavoratori alzassero la testa e non accettassero le condizioni di sfruttamento e di mancanza di sicurezza che tutti i giorni si vivono nei porti italiani. Quindi questi sono gli elementi rispetto alla mobilitazione di oggi. oggi, insomma. Lo sciopero è andato molto bene, soprattutto a Salerno, perché insomma il porto è stato di fatto bloccato, poi diciamo non è stato un vero e proprio blocco, perché chiaramente si parlerebbe di un'altra cosa, ma sostanzialmente sono state interrotte le operazioni di entrata e uscita per diverse ore all'interno del porto.
1: È confermato per la giornata di domani lo sciopero nelle ferrovie, organizzato dalle 3 di notte fino alle 2 del giorno dopo per CUB e SGB e dalle 9 alle 17 per l'Assemblea Nazionale Personale di Macchine e Personale di Bordo e CAT. Al centro dello sciopero il rinnovo del contratto, che scadrà il 31 dicembre, ma già quando era stato rinnovato l'anno scorso non risolveva i problemi denunciati da tempo sul tema di orari di lavoro, sicurezza, salute, un vero diritto al pasto, maggiori riposi, oltre che la parte economica. Nei giorni scorsi uno sciopero, che era stato convocato da Filt CGL, Fit CISL, Will Trasporti, UGL, Orsa Trasporti e Fast, era previsto sempre per domani, ma sulle motivazioni legate agli impicci burocratici di Bruxelles sulla lottizzazione dei servizi intercity. Si è concretizzato in un tavolo tra sindacati e governo, il governo e i sindacati erano abbastanza d'accordo, ed è stato revocato lo sciopero. Ampiamente prevista questa concertazione dai ferrovieri autoorganizzati, che già qualche giorno prima avevano parlato di gioco delle tre carte, ovvero di uno sciopero che veniva convocato e poi cancellato per poter dire che mediaticamente lo sciopero era stato cancellato. Invece lo sciopero domani ci sarà, e le motivazioni dello sciopero di domani le sentiamo da una capotreno dell'assemblea PDM-PDB.
3: Lo sciopero è sempre per le stesse motivazioni, sono oltre 2 anni che scioperiamo per rivendicare la tutela della nostra salute e della nostra sicurezza, soprattutto attraverso l'orario di lavoro, e poi per rivendicare la giusta retribuzione economica, perché praticamente la parte del nostro stipendio, quindi la parte specifica dedicata ai disagi che noi subiamo con il nostro lavoro, è ferma da oltre 23 anni, quindi non ha avuto miglioramenti, se non ecco l'ultimo contratto nel rinnovo siamo stati presi in giro con aumenti sull'ordine dei centesimi di euro, e quindi non siamo rimasti molto soddisfatti. E quindi lo sciopero prosegue, anche perché il contratto che è stato rinnovato a maggio del 2025 scade a dicembre del 2026, quindi siamo già in odore di rinnovo contrattuale, e non sembra che ci sia la volontà sindacale o aziendale di mettersi ai tavoli per trattare il nostro rinnovo.
1: Il caldo, lo stress, i ritmi estenuanti sono l'origine, secondo i sindacati, di 2 omicidi sul lavoro avvenuti anche oggi nel veneziano. Un operaio di 48 anni, originario del Bangladesh, è morto dopo essere stato colto da un malore mentre era al lavoro per conto di una cooperativa appaltatrice nello stabilimento della San Benedetto di Scorzè. Poco prima, sempre un altro operaio è morto per infarto appena era rientrato a casa dopo il turno alla Veritas, società veneziana dei servizi ambientali. E 5 operai sono rimasti intossicati e ustionati a seguito della fuoriuscita di una sostanza pericolosa all'interno di uno stabilimento logistico a Varese, in via Perschiano 25. Non sono in pericolo di vita. Le rivelazioni però hanno reso necessaria l'evacuazione precauzionale di 12 persone tra un'abitazione e un'attività produttiva nelle vicinanze. Spostiamoci verso la politica di palazzo. Gli indagati nell'inchiesta sul ponte dello Stretto avrebbero tentato di corrompere altri giudici, ne sono convinti i magistrati della Procura di Roma, che stanno passando al setaccio PC e cellulari sequestrati a Tommaso Miele, ex presidente aggiunto della Corte dei Conti, al manager Vincenzo Virgilio e all'avvocato ed ex commissario della Lega in Calabria Giacomo Saccomanno. Dal governo arriva l'intenzione comunque di andare avanti con il progetto sul ponte sullo Stretto. L'inchiesta non mi pare un granché, l'opera va fatta, queste le parole del vice premier Tajani. E sarebbe stata ritirata la riforma della medicina territoriale, che prevedeva tramite decreto legge l'inserimento dei medici di famiglia nelle case di comunità e

0: alti. Il preside e il comandante sono accusati di aver denunciato in ritardo gli abusi sessuali. Gli agenti della polizia locale di Milano hanno arrestato un uomo milanese di 33 anni per una violenza sessuale avvenuta il 25 settembre scorso in Piazza Duomo a Milano. È stato assolto nella notte a Rimini Luis da Silva, cittadino senegalese, che ha passato quasi 2 anni in carcere con l'accusa di aver ucciso nel 2023 Pierina Paganelli nel palazzo dove viveva a Rimini con 29 coltellate. L'omicidio avvenne il 3 ottobre 2023. La persona che trovò il corpo di Paganelli era la nuora Manuela Bianchi ed ebbe un ruolo determinante per l'arresto di da Silva. I giudici infatti non hanno creduto all'impianto accusatorio che si basava in sostanza sulle parole di Manuela Bianchi, che era la nuora della vittima, amante di da Silva. La donna sostenne di aver incontrato da Silva in garage poco prima di scoprire il corpo della Pierina Paganelli alcune ore dopo l'omicidio e poi lo accusò di averle suggerito la versione da fornire alla polizia. Andiamo all'estero, dove Donald Trump ha firmato il Secure American Act, legge che porterà nelle casse delle autorità per l'immigrazione circa 70 miliardi di dollari, ovvero la famigerata ICE e alla Border Patrol. Nel delirio anti-immigrazione degli Stati Uniti cominciano domani i mondiali di calcio, che si disputeranno anche in Canada e in Messico, dove alle 21 allo stadio Azteca di Città del Messico ci sarà il calcio d'inizio Messico-Sudafrica. La prima delle 104 partite per le 48 squadre del torneo. Per chi arriva negli Stati Uniti, controlli estenuanti alla frontiera, rimpatri forzati come quello accaduto all'arbitro Omar Artan, che ha recentemente vinto premi come miglior fischietto dell'Africa, ma è stato respinto dopo 11 ore di interrogatorio a Miami. Nonostante il visto diplomatico, sarebbe stato il primo cittadino somalo ad arbitrare nei mondiali. Sono una quarantina i paesi che hanno avuto restrizioni parziali o totali ai viaggi e all'ingresso. Oltre alla Somalia c'è l'Iran, la cui delegazione dovrà dormire in Messico ed entrare negli USA solo il giorno delle partite, con l'obbligo di andarsene subito dopo. Sentiamo Luca Celada, corrispondente del Manifesto dalla California.
1: Nulla dice benvenuti come favorisca il suo telefonino e mi dia il password. Succede che i mondiali, la festa del football mondiale, si svolgono quest'anno negli Stati Uniti, ma nell'America di Trump, o cioè in un paese autarchico, isolazionista, anzi ostile verso l'universo mondo, verso i paesi, soprattutto alcuni paesi non bianchi. E quindi si aggiunge questo ulteriore paradosso che abbiamo visto esplicitato già nei giorni precedenti alla competizione, con arbitri respinti, giocatori trattenuti, delegazioni incomodate, squadre perquisite, il Senegal, l'Uzbekistan di Cannavaro, insomma... Tutto il peggio che era prevedibile quando si giocano i mondiali nel mezzo di una campagna di remigrazione forzata, nel mezzo di una pulizia etnica.
0: Ieri sera e stanotte la destra xenofoba di marca unionista è scesa nelle strade, nelle contee dell'Irlanda del Nord. Nella notte decine di dimostranti con il volto coperto hanno dato alle fiamme case e veicoli, ingaggiando scontri con la polizia e lanciato quello che è stato definito un pogrom contro gli stranieri, in particolare di origine africana. È arrivata la condanna anche del premier Stormer, che ha definito inaccettabili i disordini, ha inviato rinforzi da Londra. I populisti di Farage hanno cavalcato le proteste, alimentate anche da appelli diffusi sui social dai gruppi dei patrioti unionisti legati all'ultradestra. Tra essi c'è stato anche il rilancio da parte di Musk su X di un invito a scendere in strada contro gli immigrati. La polizia ha informato che anche la sindaca Rosemary Donnelly del partito repubblicano Sinn Féin sta ricevendo minacce di morte. Il pretesto utilizzato dall'ultradestra unionista per fomentare i raid contro i migranti è stato l'accoltellamento l'altro ieri sera di un uomo di 40 anni che ha perso l'occhio da parte di un trentenne di origine sudanese. Arrestato, oggi è comparso davanti al giudice in tribunale per tentato omicidio, gli è stata negata la libertà su cauzione perché si temeva che il suo rilascio avrebbe provocato gravi disordini pubblici a causa del sentimento pubblico fortissimo suscitato dall'incidente. Sentiamo

0: Carlo Giannuzzi, collaboratore di Radio Onda d'Urto, curatore di Diario d'Irlanda.
1: Questa animosità verso appunto le persone di origine straniera si è innestata su un retroterra che fa riferimento al conflitto, per cui ha avuto prese, sta avendo presa sulla comunità, come dicevo, unionista, lealista, diciamo protestante, e molto meno, quasi per niente, sulla comunità nazionalista irlandese, diciamo cattolica. Quindi ieri, nonostante quel tentato omicidio di lunedì sera sia avvenuto, come dicevi, in una zona nazionalista accanto addirittura a una zona repubblicana, ieri sera nei quartieri nazionalisti o repubblicani come Belfast Ovest, Ardoyne, eccetera, non è successo quasi niente, una differenza abbastanza notevole fra le due comunità. Al nord, dal momento che tutto questo può contare su anche un po' di organizzazione di membri o comunque simpatizzanti delle vecchie milizie lealiste, l'UDA e l'UVF, hanno un certo livello di efficacia, come si è visto ieri, dal punto di vista dei danni che possono provocare.
0: Ancora in Europa, ma ci spostiamo più a est, sono due le autovetture esplose ieri a Mosca, che ha fatto sapere tra l'altro di aver bloccato 326 droni ucraini sul proprio territorio. Uno di questi droni ha fatto un morto a Belgorod, altri sono caduti in particolare sulla Crimea. Un drone ucraino ha colpito un gruppo di minorenni nella regione ucraina di Lugansk, annessa dalla Russia nel 2022, uccidendo un ragazzo di 17 anni, e un missile ucraino Flamingo ha invece colpito un impianto militare a Cheboksary, a 1000 chilometri dal confine. L'impatto delle sanzioni economiche ed energetiche statunitensi sul sistema sanitario di Cuba è devastante. La difficoltà di approvvigionamento di farmaci, vaccini, materiali diagnostici e combustibile che sono necessari al funzionamento delle strutture ospedaliere sta facendo saltare oltre 95.000 interventi chirurgici. Tra essi più di 5.100 sono i pazienti oncologici. Altri 2.888 malati sottoposti a emodialisi subiscono disagi legati alle interruzioni nell'approvvigionamento di acqua ed elettricità. Con l'arrivo della stagione più calda, l'accumulo di rifiuti e i problemi nei servizi pubblici cresce anche la zanzara Aedes aegypti, vettore di dengue e chikungunya. Nuova fiammata dopo alcuni mesi di silenzio del conflitto tra Pakistan e Afghanistan. Islamabad sostiene di aver ucciso con diversi raid aerei 26 miliziani del gruppo Trek e Taliban Pakistan, talibani del Pakistan, tesi smentita dai talibani afghani al potere a Kabul, che denunciano vittime civili, tra cui 11 bambini, nelle province di confine del Kunar Khost e Paktika. Ed era questa l'ultima notizia. La linea all'agenda dei comunicati e degli appuntamenti. Noi ci sentiamo subito dopo Storia di classe.
2: Agenda dei comunicati e degli appuntamenti di mercoledì 10 giugno. Anche quest'anno scegli l'informazione libera e indipendente di Radio Onda d'Urto, dona il 5 per 1000 nelle tue 7.30 e dichiarazione dei redditi. Scrivi il codice 0208462017 4. Radio Onda d'Urto, uno strumento essenziale di informazione dal basso, senza condizionamenti, senza padrini padroni, senza sponsor e pubblicità. La radio può continuare a conoscere il mondo per trasformarlo assieme, anche con le donazioni del 5 per 1000 in dichiarazione dei redditi. Scrivi il codice 0208462017 4. Tutte le informazioni anche sul sito radioondadurto.org. Continua il presidio permanente per la Palestina tutti i giorni dalle 19 alle 20. Da oggi, mercoledì 10 giugno, fino a domenica 14, si troverà accanto alla chiesa di San Faustino. Il presidio permanente per la Palestina dà anche appuntamento per questo giovedì 11 di giugno per una riunione che si terrà presso il Movimento Non Violento alle ore 20:30. Sede del Movimento Non Violento è in via Milano 65 a Brescia. Il Comune di Brescia informa sulle prossime sedute dei consigli di quartiere. Oggi, mercoledì 10 giugno, consiglio di quartiere San Polo Cimabue si terrà alle ore 20:30 nella casa delle associazioni di via Cimabue numero 16 a Brescia. Oggi c'è anche il consiglio di quartiere Sant'Eustacchio, si terrà alle ore 20:45 nella sala conferenze della chiesa di San Barnaba in via Valle 37 a Brescia. Appuntamenti al cinema. Cinema Nuovo Eden propone per oggi il film Bianca alle ore 19 e alle ore 21. E infine il film Noi due sconosciuti alle ore 20:30 a Cinema Nuovo Eden, via Nino Bixio 9, Brescia. Qualche anticipazione con gli appuntamenti per il fine settimana. Questo venerdì 12 giugno al Centro Sociale Magazzino 47 di Brescia, la cena a sostegno della popolazione dello Sri Lanka, che segue il consueto appuntamento con il Mercato 47 e l'aperitivo in Enoteca e Libreria. La cena a supporto della popolazione dello Sri Lanka, che inizia alle ore 20, prevede menù di carne e menù vegano, entrambi a 12 euro. La prenotazione è obbligatoria chiamando qui in radio al numero 030 456 70. Il ricavato della cena servirà a finanziare borse di studio per bambini e bambine srilanchesi tramite l'associazione PIAPAT, l'associazione Benefit Srilanchese. Cena sociale a sostegno della popolazione dello Sri Lanka, su prenotazione, questo venerdì 12 giugno, ore 20, Centro Sociale Magazzino 47, via Industriale 10, Brescia. Vi ricordiamo infine l'ultimo appuntamento di maggio con la radio, intitolato Liberty, l'arte dell'Italia moderna, a cura di Alba Duina, guida turistica di BD Brescia. Si tratta di una visita guidata alla mostra allestita a Palazzo Martinengo. La visita ha una durata di circa 2 ore e il costo del biglietto è 15 euro. Necessaria la prenotazione chiamando qui in radio al numero 030 456 70. Liberty, l'arte dell'Italia moderna, a cura di Alba Duina, all'interno del ciclo di incontri maggio con la radio, è per questa domenica 14 di giugno. Ritrovo in Piazza del Foro alle ore 18:10 a Brescia. Ed è tutto con l'agenda dei comunicati e degli appuntamenti. Vi ricordiamo l'indirizzo email per segnalare iniziative e inviare i vostri comunicati: redazione@radiondadurto.org.
3: Storia di classe. Chi non sta da una parte o dall'altra della barricata è la barricata.
4: Lidice, un villaggio della Repubblica Ceca. Durante la Seconda Guerra Mondiale faceva parte del protettorato di Boemia e Moravia del Terzo Reich. Il 10 giugno 1942 fu completamente distrutto e gli abitanti uccisi come rappresaglia da parte degli occupanti tedeschi, in seguito all'attentato delle forze partigiane ceche in cui era stato ucciso Reinhard Heydrich, protettore del Reich nel protettorato di Boemia e Moravia.
5: Sapete come lo chiama il Führer? L'uomo dal cuore di ferro.
6: Reinhard Heydrich venne scelto personalmente dal Führer, Reich Protector, nel 1941. In pochissimo tempo si è guadagnato il soprannome di Macellaio di Praga per aver represso violentemente la resistenza ceca.
7: Non è una missione come le altre.
8: Mai nessun altro gerarca nazista è stato assassinato.
9: Qual è la vostra missione?
10: Operazione Anthropoid.
9: Anthropoid?
11: Cos'è Anthropoid?
12: In realtà siamo qui per assassinare l'Obergruppenführer dell'SS Heydrich.
13: Due uomini addestrati dalla Royal Air Force si erano imbarcati su un Halifax e poche ore dopo si erano paracadutati a pochi chilometri da Praga. Era l'inizio della cosiddetta operazione Antropoide. Josef Gabčík e Jan Kubis, questi i loro nomi, saranno i protagonisti della missione L'assassinio del Reichsprotector Heydrich. Il 27 maggio del 1942. Heydrich si sente sicuro a Praga, inattaccabile, al punto da sfrecciare per le strade della città su una Mercedes decapotabile, senza scorta armata. I partigiani quella mattina lo aspettano a un angolo di una curva, con un fucile e una bomba a mano, nascosti sotto gli impermeabili.

0: caporal maggiore Josef Gabčík provò a sparare con il mitra alla macchina su cui viaggiava Heydrich, ma il mitragliatore si inceppò. Allora il caporal maggiore Jan Kubitz gettò una bomba a mano nell'auto del generale, ferendolo mortalmente. Reinhard Heydrich morì in ospedale il 4 giugno 1942 per setticemia.
1: Le SS vogliono la vendetta. Serve una lezione esemplare. La più sanguinosa toccherà il villaggio di Lidice, a pochi chilometri da Praga, messo a ferro e a fuoco. Letteralmente cancellato dalla carta geografica.
0: Il generale che prese il posto di Heydrich scatenò il terrore contro la popolazione, promise una ricompensa di 10 milioni di corone a chi avesse trovato gli esecutori dell'attentato e la pena di morte per chi li avesse aiutati. Il giorno dopo i funerali di Heydrich, i tedeschi, per rappresaglia, rasero al suolo il villaggio di Lidice, a 20 chilometri da Praga.
2: 10 giugno 1942. È sera e tutto è tranquillo. Gli uomini sono tornati a casa dal lavoro. Le luci si spengono una dopo l'altra nelle casette dove si è appena cenato.
3: Su Lidice scende la notte.
4: Improvvisamente si ode un rumore di motori che lentamente si fa più vicino. Camion coperti da teloni procedono in fila indiana nel silenzio della campagna.
5: Poi i motori tacciono. Ombre nere si sparpagliano ovunque nel villaggio. Una voce, latrando ordini in tedesco, lacera la notte. E allora tutto comincia. Gli abitanti di Lidice, strappati dal sonno, non capiscono cosa accada.
6: Vengono buttati giù dal letto, fatti uscire a colpi di calcio e di fucile, riuniti tutti nella piazza del villaggio, davanti alla chiesa.
7: Inizia la selezione.
0: 192 uomini di Lidice vennero fucilati, 202 donne deportate nel campo di concentramento di Ravensbrück vicino a Berlino. Alla liberazione 143 erano ancora in vita. Cercarono i loro figli, che nel frattempo però erano morti o erano stati germanizzati. I 99 bambini di Lidice infatti furono deportati a Lodz in Polonia e selezionati secondo criteri razziali. Solo 17 furono ritenuti idonei alla germanizzazione e affidati a famiglie tedesche. Gli altri 82 furono assassinati in un campo di sterminio polacco.
8: Ognuna delle 96 case di Lidice viene saccheggiata e devastata. Alla fine di Lidice resta solo una distesa di macerie.

Alle 19.53 minuti, Radio Onda d'Urto. Terminano qui le informazioni da parte della redazione informativa. Tra pochi minuti inizia il palinsesto serale della vostra e nostra emittente.

secondo mercoledì del mese, La chitarra e il potere, storie e autori delle canzoni politiche di protesta in Italia e nel mondo a partire dalle 20, e poi Tracce alle 21, Rusty Cage alle 23, alla mezzanotte la replica di Navdania. Buon proseguimento di ascolto e buona serata.

0: certe dita dritte, stando a quello che si è appreso dalle regole prescritte.
1: Buonasera alle ascoltatrici e gli ascoltatori di Radio Onda d'Urto. Se non li conoscete, trasmissione a cura di Osservatorio Democratico sulle Nuove Destre, Azione Antifascista Brescia. Siamo giunti a questa 19ª puntata, l'ultima della 5ª stagione.
0: Senza dubbio a prima vista.
1: Questa sera, mercoledì 3 giugno, una buona serata da me, Walter, e in conduzione con me questa sera, ciao Max.
2: Ciao a tutte e tutti, benvenute e benvenute a quest'ultima puntata di questa meravigliosa stagione, giusto Walter?
1: Sì, caro Max, è stata una stagione molto intensa. Con tanti approfondimenti abbiamo parlato davvero di tante, tante cose, ma non ce ne andremo perché grazie a Radio Onda d'Urto, che anche l'anno prossimo, ce l'ha già detto, ci rinnoverà la fiducia che ci ha dato
2: in questi anni,
1: il contratto, la fiducia che ci ha dato in questi anni per approfondire i temi intorno alla promozione di cultura antifascista, sicuramente ci risentiremo a settembre.
2: Esatto, ci risentiremo a settembre con una nuova stagione, ma per il momento siamo ancora qui con quella di quest'anno e quindi buon ascolto a tutte e tutti.

0: Abbiamo in collegamento Saverio Ferrari, Sandro Boiso e Francesco Germinario. Una buona serata a tutti e tre.
1: Buonasera. Grazie agli ascoltatori, agli ascoltatrici e a tutti voi.
0: A tutti e tre chiediamo di fare un bilancio della stagione politica che sta per andare in vacanza. È stata una stagione politica ricca di avvenimenti, di polemiche, di discussioni. Io partirei da Saverio Ferrari, che non ha certo bisogno di presentazioni nel nostro mondo di Osservatorio Democratico sulle Nuove Destre, ma ricordiamo, profondo conoscitore dei fenomeni della destra estrema, soprattutto degli anni 70, ma un attento osservatore anche di ciò che accade nei giorni nostri. Saverio, qual è il tuo bilancio di questa stagione politica?
2: Ma io direi che si debba inevitabilmente partire dal referendum sulla giustizia. Ritengo che sia stato il fatto più rilevante, un atto di massa a difesa della Costituzione con un protagonismo giovanile, che ritengo che sia il fatto nuovo di questa stagione politica, un referendum che ha consentito di battere tutte le destre, da Forza Italia fino a Casa Pound. Le organizzazioni neofasciste si sono impegnate tutte rispetto alla campagna referendaria e sono state tutte quante battute, per cui credo che si possa anche dire che la cultura antifascista ha avuto un ruolo importante in questo fatto politico, che secondo me è il più rilevante di questa stagione, che non è traducibile, come abbiamo visto, in un voto politico. Le ultime elezioni amministrative, quelle che ci sono appena state, dicono questo. Peraltro i sondaggi di YouTrend confermano questo fatto, con una sola eccezione rispetto al voto che c'è stato, che è quello di Pistoia, di cui qualcuno sta giustamente parlando, perché lì è stato battuto l'apparato del PD. Si è presentato un candidato che ha vinto le primarie contro l'apparato del PD, un candidato di sinistra, che si è espresso apertamente rispetto ai movimenti pro-Palestina. E quindi dopo due legislature in mano alla destra, lì si è vinto andando a sinistra, interpretando quindi quel voto che dicevo prima referendario. Questo dice anche come quello che viene definito centrosinistra o campo largo sia incapace di interpretare le istanze che vengono da una parte molto ampio di un'Italia che è quella che, ripeto, è stata protagonista del no al referendum. Quindi c'è un problema politico che abbiamo di fronte, che non è semplicemente un problema partitico, è un problema che ci riguarda, perché riguarda decisamente l'antifascismo. Che questo referendum abbia fatto male ce lo dice un libro che è appena uscito di Antonio Polito, sponsorizzato da importanti quotidiani come sempre il Corriere della Sera, pubblicato da Silvio Berlusconi editore, non a caso, che attacca appunto il risultato referendario per dire che ormai le sinistre hanno ingessato la Costituzione, ne impediscono il rinnovamento e si muove Polito, come altri, contro l'interpretazione pacifista dell'articolo 11. Continuo con un collegamento, e cioè quello che è successo si coniuga bene con ciò che è stato il movimento e che è ancora in campo, cosiddetto Propal, che è quello che ha più di ogni altro, prima del referendum, impensierito le destre di governo. Imponenti manifestazioni che adesso vengono contrastate, si cerca di combattere attraverso i decreti di sicurezza, attraverso l'informazione. Oggi i giornali sono tutti in caduta libera dal punto di vista delle vendite, ma i giornali continuano ad essere uno strumento di attacco ai movimenti pro-PAL. Come sempre in prima fila c'è il Corriere della Sera, che li attacca sistematicamente e sostiene una battaglia improprio contro proprio il pacifismo, in un momento in cui noi vediamo una fascistizzazione di Stati Uniti e di Israele. Cioè c'è uno schieramento che non è semplicemente di campo, è uno schieramento che vuole contrastare i contenuti di un'opinione, di un sentimento molto largo che io credo sia maggioritario nel Paese. Sempre parlando dei sondaggi, gli ultimi danno un'idea di un Paese che a maggioranza è contro la guerra e guarda con forte preoccupazione quello che succede oltre Atlantico da parte di Donald Trump. Due ultime cose, o tre. Rispetto all'antifascismo c'è una novità che dobbiamo prendere in considerazione. Nel quadro europeo c'è chi è che in Italia si sta muovendo sulla parola d'ordine della remigrazione, che non è semplicemente una parola d'ordine, non è semplicemente il tentativo di rilancio di una parte importante del neofascismo italiano, rischia di essere un programma di governo per più paesi nell'Unione Europea. Ormai le destre stanno ascendendo in paesi centrali per l'Unione Europea, penso alla Germania, e ci sono progetti di remigrazione che sono dentro ai piani programmatici di chi vuole ascendere al governo, come in Germania. L'FD è dato ultimamente a quasi al 30% nei sondaggi che vengono fatti. Dentro a questo il contesto italiano, e quindi noi nel immediato futuro avremo questo problema, verrà presentata questa proposta disegno di legge da parte di questo comitato, c'è in ascesa futuro nazionale che i sondaggi danno quasi al 4%, quindi la crisi dell'area del neofascismo per la ascesa vertiginosa dei Fratelli d'Italia ha questa variante che dobbiamo prendere in considerazione rispetto alle nostre battaglie anche qui nella regione Lombarda e nelle regioni vicine. Casa Pound ha annunciato che farà a Verona in settembre la propria festa nazionale, e a Verona ci sono dei fatti ultimi che ci dicono di come si voglia da parte di costoro riprendere un controllo delle strade e una presenza intimidatoria. Voi avrete letto che è stato addirittura tentato un assalto a una sede di Sinistra Italiana, e a Verona c'è una competizione ormai tra Casa Pound e Forza Nuova che si contendono chi è che di più fa le ronde notturne a caccia di migranti e di oppositori politici. Forza Nuova accentuerà, secondo me, le proprie iniziative perché ha un problema molto grosso. In autunno dovrebbe finire o concludersi meglio il processo per l'assalto alla sede nazionale della CGIL 9 ottobre del 2021, e tutti gli stralci precedenti oltre al primo grado hanno visto delle condanne importanti dei militanti e dei dirigenti di questa organizzazione. Se in appello il segretario di Forza Nuova Roberto Fiore avesse una conferma della propria condanna, 8 anni e mezzo in prima battuta, Forza Nuova si troverebbe in una condizione di forte difficoltà di cui dobbiamo registrare il fatto e anche per certi aspetti la pericolosità che già vediamo con i suoi tentativi di iniziative ormai di tipo squadrista, perché le ronde sono semplicemente quell'idea lì. Ultimissima battuta su Brescia. Voi sapete dei processi in corso. Con ogni probabilità, dicono i giuristi, andrà a sentenza definitiva Marco Toffaloni, e quindi si aggiungerà un altro esponente di ordine nuovo tra gli esecutori della strage di Brescia, e il processo continuerà fino all'autunno prossimo almeno rispetto a Roberto Zorzi. Questo è un processo molto lento, dove però stanno accadendo cose importanti, io credo, non relativamente all'accertamento dei fatti rispetto alla strage, ma rispetto proprio alla storia della strategia della tensione, il ruolo della NATO, in modo particolare come ruolo preminente di cabina di regia di ciò che è successo a Brescia, ma si potrebbe dire rispetto alla strategia della tensione nel suo insieme. Quindi a Brescia dovremo mettere attenzione, perché i fatti che riguardano le aule dei tribunali in realtà ci riguardano tutti quanti. Quindi queste cose. Se mi consentite un'ultimissima battuta rispetto alla ricerca delle forme nuove della destra, che sta avendo una situazione di capacità egemonica, non semplicemente a livello di paese, ma a livello internazionale, noi, io credo, dovremmo cominciare a seguire ciò che sta accadendo nelle ipotesi e nelle teorie della tecnodestra statunitense. Sta venendo avanti una storia che ridefinisce anche l'orizzonte delle destre. È arrivato in Italia nel marzo scorso questo Peter Thiel, quello che si batte contro l'anticristo, che sembrerebbe una cosa goliardica, in realtà fa parte di una corrente molto più ampia, ultraliberista, che ritiene che gli anticristo sono quelli che vogliono sostanzialmente regolare l'imprenditoria e il nuovo complesso militare industriale. È, come dire, una corrente pericolosa, importante all'interno del complesso di governo degli Stati Uniti, e il tema di fondo è che ormai la democrazia è diventata una forma da superare rispetto al governo delle società, e cioè ormai il capitalismo, definiamolo così, non ha più bisogno della democrazia e ritiene che sia una forma superata. Anche questo è un elemento di attenzione verso cui dovremmo anche spingerci con delle nostre capacità analitiche. You keep saying you got
3: something for me. Grazie mille Saverio, sicuramente argomenti di cui potremmo andare avanti a parlare a lungo. Ti ringrazio per il tuo contributo e poi alla fine vi chiederemo magari una frase conclusiva finale per l'anno prossimo, per la prossima stagione. This is

0: passo invece la palla al buon Francesco Germinario, professor Francesco Germinario, ricercatore presso la Fondazione Micheletti di Brescia, membro del Comitato Scientifico della Casa della Memoria di Brescia e ovviamente frequente contributore della nostra trasmissione. Francesco, ci dai la tua visione di questo scenario?
1: Sì, permettetemi se mi cito. Dopo il 25 aprile era uscito un mio articolo sul sito del Corriere della Sera di Brescia. Era un'analisi del corteo che si era mosso dal Carmine a Piazza della Loggia per partecipare alla manifestazione. Secondo me era una vera e propria fiumana, in questo senso, non nel senso che era un corteo numeroso, certo anche quello, ma non dobbiamo fermarci, come dire, alle registrazioni se erano 4.000, 5.000 eccetera. Lasciamo alla questura di Brescia decidere il numero. Era una fiumana perché era un corteo di persone non organizzate. Mi spiego, organizzare le classi, soprattutto la classe operaia, è facile perché c'è il luogo in cui i salariati si riuniscono. Organizzare una piazza invece è un problema. Perché? Perché ci sono persone appartenenti a lavori diversi, a situazioni diverse, eccetera. La classe è facile da organizzare, la piazza no. Credo che oggi come oggi strutture come quelle dell'AMPI hanno bisogno di organizzare chi non è ancora organizzato, cioè da quella fiumana veniva fuori quasi un'implicita domanda di organizzazione, perché l'antifascismo e democrazia organizzata non è la classica democrazia liberale. No, l'antifascismo ha recuperato dal fascismo, dall'esperienza fascista, l'idea che le masse debbano essere organizzate. Il fascismo le organizzava dall'alto, l'antifascismo le organizza dal basso. Questo è un problema che si porrà successivamente, credo, all'ordine del giorno delle discussioni all'interno dell'AMPI. Questo è il primo aspetto. Secondo problema, qui il problema è in negativo. Fa specie pensare che uno Stato come lo Stato di Israele ricorra alla tortura delle persone che capitano tra le grinfie dell'esercito, della polizia, eccetera. Fa specie, preciso subito, non perché il popolo ebraico ha subito la Shoah, per cui viene facile dire il torturato sa bene come fare il torturatore. Queste, permettetemi, sono sciocchezze psicoanalitiche che con la storia non hanno niente a che fare. Mi riferisco alla tortura in sé, che è questo: la riduzione dell'altro alla sofferenza del corpo è esercizio del potere. Cioè, se io torturo, esercito potere sul corpo dell'altro, perché ogni potere è potere sul corpo. Questo ce l'aveva spiegato già Michel Foucault negli anni 70-80. Il rapporto fra torturato e torturatore è rapporto fra corpi, e in quanto rapporto fra corpi è rapporto di potere. Perché se io do sofferenza ad una persona torturandola, esercito potere su quella persona e privilegio l'altro come corpo in questo senso. Io torturo, ma parto dal presupposto che il corpo del torturato contiene delle opinioni, contiene idee che non mi stanno bene. Cioè io non posso pensare che l'altro, il torturatore, sia sempre sadico. può essere anche sadico, ma è sempre un rapporto, come dire, un rapporto politico. È il sadico che si trasforma in soggetto politico. Per concludere, mi ha fatto molto riflettere, pensare che un fascista come Ben-Gvir decida dei corpi dell'altro. E faccio un'altra osservazione, assolutamente absit in iuria verbis, cioè al di là di qualsiasi considerazione di natura, come dicevo prima, psicoanalitica, eccetera. Non è solo una vergogna il fatto che un politico come Ben-Gvir sia ministro, perché può essere un sadico, ma quando fa il sadico perché fa politica. Vorrei solo osservare che nei campi di sterminio la tortura, paradossalmente, non sempre veniva esercitata. Perché? Perché l'altro, l'ebreo in questo caso, il deportato, il corpo del deportato veniva umiliato in altri modi. Qui invece la tortura viene esibita, viene rivendicata e viene esibita come potere. Per quest'anno può bastare.

0: Grazie anche a Francesco per il tuo prezioso contributo come sempre. Ora la parola a Sandro Moiso, anche Sandro non ha certo bisogno di presentazione, della redazione di Carmilla Online, ha pubblicato diversi libri, diversi saggi, è curatore della rubrica della nostra trasmissione Cronache del Prebomba. Ci ha accompagnato in questa stagione a capire gli avvenimenti internazionali e i conflitti soprattutto. A te la parola, Sandro.
1: Bene, grazie a tutti. Parto da una frase che mi ha molto colpito per la sua enorme attualità, pronunciata all'interno dell'ottavo episodio della quinta stagione della serie televisiva Il racconto dell'ancella, che è una serie distopica che consiglio veramente a tutti, a quelli che si occupano di oppressione, antifascismo e resistenza. Questa frase recita queste parole: l'America sta morendo, è solo un'idea sopravvissuta alla sua utilità. Credo che sia la frase migliore per riassumere l'America trumpiana di adesso. E faccio appello a tutti i compagni che ascoltano, anche a quelli, ai relatori, di non rischiare di gonfiare sempre la forza dell'avversario dandogli capacità, ruoli che non ha. È chiaro che l'America di Trump sta mostrando muscoli apparentemente molto grandi, se li guardiamo bene, sia dal punto di vista militare che politico che anche economico, sono muscoli piuttosto afflosciati. E questo mi dà modo di fare un'altra piccola riflessione riassumibile in una frase, questa mia, se volete, in cui l'Occidente si è ristretto e l'Atlantico si è allargato. Perché l'Occidente si è ristretto? Perché è chiaro che le difficoltà in cui si muove l'America, non solo Hormuz, ma in una serie di altri scenari, fa sì che l'appeal occidentale nei confronti degli altri paesi, soprattutto di quelli che fino all'altro giorno venivano considerati sottosviluppati o ancora appartenenti a aree coloniali o postcoloniali, non sto parlando della Cina e dell'India che sono ormai competitor globali, non parlo nemmeno della Russia, non parlo della Turchia, ma parlo di tutto quel mondo africano, di un mondo anche del Medio Oriente che ormai non può più subire questo fascino. Guardate, a partire dagli stati del Golfo, guardate che la grande novità è proprio che si sta consumando definitivamente il rapporto tra Stati Uniti e paesi come l'Arabia Saudita e altri, non gli Emirati Arabi che per le loro ridotte dimensioni hanno scelto di porsi sotto l'ombrello di Israele. E si è allargato l'Atlantico perché è chiaro sempre di più che la competizione veramente grande che è esplosa è proprio all'interno del sistema occidentale, cioè tra Stati Uniti ed Europa. Non tanto perché Trump sposta 2.000-4.000 soldati dalla Germania alla Polonia, ma proprio per il rapporto di competizione economica e di imposizione rifiutata apparentemente per ora dai governi europei di volontà americane che non fanno più l'interesse del capitalismo europeo. Qui stiamo sempre parlando di confronti a livello capitalistico. L'altra cosa che mi fa pensare a quello che ho appena detto, ovvero l'America sta morendo, l'Occidente si sta restringendo, l'Atlantico si sta allargando, è data da questa notizia di questi giorni, no? Il Board of Peace, quella grande struttura amministrativa speculativa che doveva mettere mano alla ristrutturazione di Gaza, non ha una lira, non ha un dollaro nelle proprie casse. E questo l'ha detto il Financial Times, non l'ha detto Sandro Moiso, non l'ha detto Radio Onda d'Urto, non l'ha detto il Financial Times. Guardate, questi non hanno un dollaro, no? Subito dopo qualche rappresentante americano dice: no, ma noi abbiamo fatto un fondo parallelo, in cui però è evidente che, e questo si riaggancia al secondo punto di cui parlavo prima, è che i grossi investitori dovevano essere gli arabi, e gli arabi non si fidano più degli Stati Uniti. E con Israele, che fa quello che vuole e dice: vabbè, adesso portiamo le linee a Gaza prendendoci il 70% del territorio di Gaza, fa sì che più nessuno ci mette i soldi in quel grande piano speculativo. che non era umanitario, che non era di aiuto alla popolazione Gazawi, che non era nulla di tutto questo, ma evidentemente era un modo per gli Stati Uniti di far vedere, di Trump soprattutto, l'importanza del proprio affarismo all'interno dell'economia mondiale. Parallelamente a questo, l'ultimissima considerazione va fatta per il drone caduto in Romania. Il drone caduto in Romania ci conferma quello che io ho detto fin dall'inizio della guerra, che la guerra in Ucraina aveva cambiato completamente la struttura tecnica e di combattimento della guerra moderna, ovvero l'aviazione veniva messa da parte, no? I carri armati diventavano meno importanti, i droni avrebbero dominato il campo di battaglia. Ma guardate, il drone, io ho sempre detto, tutto sommato, scusatemi il termine, so che farò inorridire Saverio alcuni, ma il drone è un'arma profondamente democratica, costa poco. Se la possono produrre, in questo periodo ce lo stanno spiegando che gli ucraini sono diventati bravissimi, eccetera, ma gli iraniani sono quelli che hanno prodotto più droni, no? Con gli Shahed, e questi droni costano poco, molto poco. Tanto è vero che l'altra notte, indipendentemente da chi avesse fatto volare il drone in direzione della Romania, i radar rumeni e della NATO avevano intercettato il drone, ma non conveniva far decollare né gli aeroplani né usare i missili per abbatterne, perché non si spendono milioni di dollari per abbattere un oggetto che probabilmente ne vale 1.000 o 2.000. E quindi questo vuol dire un cambiamento anche nella possibilità dello scontro militare futuro, che non migliora certo la condizione umana, eccetera, ma che farà vedere i sorci verdi a tante potenze. E quindi con un cambiamento radicale degli scenari a cui siamo abituati. Aggiungo una cosa, collegandomi un po' a quello che diceva Saverio prima: è vero che apparentemente dietro la tecnologia dei droni c'è tutta la tecnologia dell'intelligenza artificiale di questi nuovi tecnofascisti, tecnocrati fascisti, chiamiamoli come vogliamo, dell'intelligenza artificiale. A Bezos l'altra sera è esploso sulla rampa il missile che doveva mettere in orbita molti altri satelliti. Bah, un errore tecnico, una competizione con Musk che si è visto portare via un sacco di commesse presso l'aviazione americana, questo non lo so. Però riassume bene una situazione. Questi signori hanno tante idee, tanta potenza, non hanno due o tre cose importanti. Tra queste le terre rare utili a costruire tutto questo e che in realtà sono in gran parte in mano della Cina, cioè del principale avversario economico, militare e politico della potenza che loro rappresentano.
2: Beh, Sandro, grazie. Un altro dei tre interventi di oggi su cui ci sarà tanto da riflettere e che sicuramente è una premessa a quello che succederà poi in futuro. Ora, a tutti e tre chiederei in una frase, una, di darci un saluto, per quello che succederà nei prossimi mesi, un saluto che ci introduce poi alla prossima stagione, l'anno prossimo, un po' come abbiamo fatto l'anno scorso, con una preghiera siate clementi. Dai, comincio con Saverio, ritorniamo con l'ordine di prima. Vai Saverio.
3: Ah, io direi una cosa di questo tipo, che va colta la centralità dell'antifascismo come parte integrante fondamentale del popolo a difesa della Costituzione. Il nostro futuro sta lì.
0: Bene, grazie Saverio, buona estate, e adesso la parola a Sandro per anche tu per una battuta.
1: Beh, io sono un vecchio rocchettaro, vi ricordo i Rem degli anni 80, it's the end of the world and I feel fine, è la fine del mondo, ma io sto bene, perché sta finendo un vecchio mondo che non ha più diritto di esistere.
2: Oh, grande Sandro.
0: E chiudiamo con Francesco. Francesco, a te la tua battuta per l'estate.
4: La frase per l'estate: viene voglia di richiamare Gramsci. Organizzatevi, perché abbiamo bisogno di tutta la vostra forza. Quindi che sia una estate organizzata, è il caso di dire. Perché, se mi permettete, proprio telegraficamente, le ultime strutture che organizzano a Brescia sono due: una è l'AMPI, l'altra è il centro sociale. Se non ci fossero queste due strutture, saremmo veramente al deserto. al deserto culturale prima di tutto, oltre che politico.
0: Con questo auspicio salutiamo anche Francesco e ti ringraziamo.
4: Ciao, buona estate.

Un saluto a tutti e a tutte, come sempre vi ringrazio per l'ospitalità. Quest'oggi cercherò molto brevemente di andare un po' a riassumere quello che è il programma della 16ª edizione della Festa della Resistenza. Quest'anno sarà dal 13 al 20 giugno, come sempre nel cortile delle scuole elementari Calini di Vianino Bixio 9, ovviamente a Brescia, come sempre organizzata dalla sezione Ampi Caduti di Piazza Rovetta. Programma questo di questa edizione come sempre molto ricco, che in qualche modo riflette delle diverse sensibilità all'interno del direttivo, ma più in generale proprio della sezione Ampi Caduti di Piazza Rovetta. Si parte sabato 13 e a partire dalle 19, a partire dalle 7, di fatto sarà la serata d'apertura dedicata all'80° anniversario del voto delle donne, quindi con gli interventi per così dire istituzionali di Lucio Pedroni e Anna Frattini, quindi assessora della pubblica istruzione al comune di Brescia, e poi a seguire la musica dal vivo con le cantore. Poi il giorno successivo, i giorni successivi saranno in qualche modo dedicati al quartiere, infatti domenica 14 sarà la serata autogestita dal GASP, dal gruppo di acquisto solidale popolare attivo in Carmine, e poi la sera successiva invece ci sarà la presentazione, si parlerà di un progetto molto interessante che sta attraversando il quartiere in questo periodo e andrà avanti anche nei prossimi mesi, ovvero il Carmine Storie di Ieri e di Oggi, con Luisa Bondoni che è l'ideatrice e la curatrice di questo progetto, e poi Rinaldo Bellini, il fotografo che vi ha partecipato. Martedì 16 poi ci sarà invece spazio alla storia, alla ricerca storica mi vedrà protagonista direttamente, visto che presenterò il mio libro Il Falcone Conteso, storia sociale del castello di Brescia nel Novecento, quindi in compagnia dello storico Marcello Zane. E poi il giorno successivo invece ci sarà la presentazione del libro Memorie dell'Utopia, Gramsci e noi, di Angelo Villa. Nella stessa sera poi, a partire dalle 21:30, si parlerà di Palestina, ci sarà la proiezione di due documentari, Everyday in Gaza e Living Despite Them, con la presenza del dottor Muhammad Abu Hilal, e quindi per avere un occhio e tornare purtroppo ai noi a parlare del genocidio in Palestina. Per poi continuare sulla serata di giovedì 18 con la giornata mondiale del rifugiato, quindi una giornata interamente autogestita attraverso i progetti di accoglienza SAI, quindi i progetti del comune della provincia e del

concluderemo nella giornata di sabato 20, e di fatto la serata si concluderà parallelamente alla festa della musica che in qualche modo attraverserà tutta la città. Quindi questo molto in breve il programma appunto di questa festa, della 16ª edizione della festa della Resistenza. Come dicevo, come sempre, all'interno del cortile delle scuole elementari Calini, quest'anno avremo anche come spazio in più, ci siamo allargati, infatti ci sarà anche lo spazio Carme, in particolare il cortile dello spazio Carme, quindi per concentrare i momenti più di dibattito e più riflessivi, insomma, anche all'interno di questo spazio comunque comunicante con la festa, quindi motivo in più per fare un passaggio a questa festa, che avrà anche come protagonista, insomma, l'animazione per i più piccoli. E infatti in varie serate ci saranno animazioni, laboratori per bambini con l'associazione Saltabanco e il laboratorio Mille Papaveri Rossi a cura di Siamo Gatti. A me non mi resta altro che reinvitarvi ovviamente a tutti e tutte a venire alla Festa della Resistenza dal 13 al 20 giugno presso ovviamente il cortile delle scuole elementari Calini all'interno del Carmine. Quindi ancora un ringraziamento a tutti e a tutte, quindi ci vediamo alla festa. Well, am I gonna tell you fascists, you might be surprised. People in this world.

0: Bentornate e bentornati in studio. Abbiamo il piacere in questa puntata di ospitare i compagni dell'Osservatorio di Roma che hanno veramente tanto da raccontarci. Vero Victor, vero Valerio?
1: Sì.
2: Ciao a tutti.
0: E allora vi lascio subito la parola perché siamo tutti curiosi di sapere che cosa ci racconterete questa volta.
2: Allora, questa volta vogliamo parlare di alcuni episodi, tristi episodi che si sono succeduti nella nostra città ad opera di, come definirli, fiaccheggiatori del governo israeliano, squadristi, sionisti di destra, semplicemente li potremmo definire nuove destre. E partiremo dall'episodio più remoto, quello che è una sorta di spartiacque di quello che capita nella nostra città, addirittura il 25 aprile del 2014. In occasione del classico corteo, dell'annuale corteo che celebra la liberazione, alla partenza vicino al Colosseo, noi eravamo lì, stavamo per partire, inizia un'aggressione contro alcuni anziani italiani che avevano la bandiera palestinese. Degli squadristi aggrediscono queste persone, noi riusciamo a metterci in mezzo a difendere questi gli aggrediti e il corteo che stava partendo si divide subito in due parti. Nella prima parte la dirigenza dell'API provincia di Roma, che probabilmente non si era accorta di quanto stesse succedendo, con gli esponenti della comunità ebraica di Roma. Nel secondo spezzone tutti gli altri militanti che avevano assistito. Parte questo corteo con una lunghezza non troppo ampia ed doveva arrivare a Porta San Paolo. Arrivati a Porta San Paolo, noi della seconda parte veniamo fermati dalle forze dell'ordine che ci vogliono impedire di entrare nel punto che tradizionalmente dove cioè il comizio, si parla, si festeggia la liberazione. Riusciamo a eludere, a superare questo sbarramento e ci accorgiamo che il palco è occupato da Riccardo Pacifici, che allora era per molti anni presidente della comunità ebraica di Roma, che per definire quello che pensa, io ho trovato una definizione fatta da una persona insospettabile, Roberto Della Seta, che è un giornalista, scrive sul Manifesto, ebreo, e ha ricordato quello che cosa dice Pacifici. Per Pacifici gli antifascisti sono quegli ebrei che qualunque violenza o crimine contro Israele ha ragione. Questo definisce il personaggio. Successivamente questo ha creato, appunto, è stato uno spartiacque perché i rapporti

0: tutti non sono più stati quelli di prima, perché naturalmente il 25 aprile si ricordava la Shoah, si ricordavano le vittime, si ricordavano i partigiani ebrei, eccetera, eccetera. A ottobre del 2023 assistiamo a un altro preoccupante episodio, il pestaggio di Karen Marwana, un'attivista italo-palestinese, sempre nella zona San Paolo, per arrivare al 25 aprile 2 anni fa, nel 2024, quando, arrivati a Porta San Paolo, dove si erano radunati i compagni tradizionalmente, ci fu il tentativo di un assalto effettivamente, letteralmente squadrista da parte di questi personaggi. Provenienti dalla costituenda Brigata Vitali, che con sassi e barattoli pieni l'hanno lanciati verso i compagni che erano lì presenti, accompagnati dalle grida inaccettabili che si possono ritrovare anche su dei video su YouTube, verso le compagne, uno per tutti: devi fare la fine delle donne ebree il 7 ottobre, devono stuprare anche te. Addirittura a questo siamo arrivati. E pochi mesi dopo, al gennaio 25, viene costruita ufficialmente la Brigata Vitali. Perché questo nome? Perché Dario Vitali, decorato nella prima guerra mondiale, fascista della prima ora, combattente nella guerra coloniale in Etiopia, venuto anche commissario del fascio di combattimento a Livorno, è un famoso ebreo fascista. Per cui una sorta di rivendicazione della loro nuova appartenenza con questa denominazione. Iniziano subito con fissioni all'Università dei Studi di Roma, alla Sapienza, vicino al Colosseo, in zone centrali, e un mese dopo coprono la prima aggressione e azioni vandaliche al Liceo Manara. Al Liceo Manara, in zona Monteverde, nella notte una squadra di questi personaggi coprono i manifesti antifascisti degli studenti con il loro striscione, il teschio, la stella di David, vandalizzano i muri, chiudono l'entrata principale col silicone. Ecco, come si diceva, è un vizio che hanno questo del sabotaggio, di cercare di ostacolare le attività dei veri antifascisti. Ma a questo punto passo la parola a Valerio, che continuerà con questo triste elenco.
1: Sì, allora intanto un saluto a tutte e a tutti. Continuo nell'elenco di quelle che sono le malefatte che ovviamente negli ultimi tempi si sono succedute in maniera sempre più veloce. Nella notte del 12 settembre 2025 il centro sociale La Strada a Garbatella viene fatto oggetto di un attentato di dinamitardo, che provoca pochi danni, ma comunque è un messaggio forte e chiaro che viene nei confronti di chi si è schierato apertamente a favore della lotta palestinese contro il genocidio. Nelle vicinanze dell'entrata del centro sociale viene rinvenuto uno striscione con la scritta "Di Battista, puttana di Hamas". Quindi diciamo questo è stato il loro modo anche di rivendicare quest'altro attentato. Poi arriviamo praticamente a un'altra aggressione, questa volta che viene fatta di giorno all'interno del liceo Caravillani, sempre a Monteverde, dove durante un'assemblea che si svolgeva nell'atrio di questo istituto si parlava appunto di Gaza, si parlava della flottiglia. Alla fine gli studenti intonano il grido "Free, Free Palestine". A questo punto che cosa succede? Dato che nella zona proprio vicina all'istituto c'è una sinagoga di quartiere, sono usciti dalla sinagoga un gruppo di questi fascio-sionisti, come piace a me chiamarli, che sono entrati, cosa che non avrebbero potuto fare, all'interno dell'istituto, hanno cominciato a insultare, spintonare studenti minorenni, ma anche professori e professoresse. Non contenti, hanno aspettato che al termine delle lezioni gli studenti uscissero e hanno continuato nella provocazione, sono arrivati anche all'aggressione fisica e hanno poi alla fine picchiato anche uno studente che, fatalità, guarda caso, era pure un ragazzo ebreo che però diciamo si era schierato a favore, insomma, della causa palestinese. Va detto che anche in questa situazione riesce fuori il nome di Riccardo Pacifici, perché è il presidente di questa sinagoga. Intervistato, Pacifici praticamente se la prende con i professori e le professoresse dell'istituto, dicendo che sono dei manipolatori delle menti dei ragazzi, dicendo cose false, mantenendo quel suo stile che anche Victor prima in qualche modo narrava. Diciamo che dopo questo episodio arriviamo al 25 aprile, diciamo, di quest'anno, per intenderci. Che cosa succede? Succede che nelle zone limitrofe a Parco Schuster, che era il luogo dove terminava la manifestazione dell'AMPI, due persone, con una coppia di persone anziane con il fazzoletto dell'AMPI, veniva fatto oggetto di colpi, non di con una pistola a aria compressa, che li ha colpiti con dei pallini. È stato poi individuato il fascio sionista che ha operato questa nefasta azione, tal Eitan Bundi, che inizialmente si era dichiarato appartenente alla brigata ebraica, che poi successivamente ha smentito per ovvi motivi, ovviamente consigliato dai stessi appartenenti alla comunità ebraica. Una cosa che va detta, che credo che sia interessante sapere, è che che negli ultimi anni si è visto un ingente numero di persone, di italiani, non solo qui a Roma ma anche a livello nazionale, che hanno preso la cittadinanza israeliana, quindi hanno il doppio passaporto, italiano e israeliano. E più di 800 di queste persone sono andate poi in Israele e hanno rimpinguato le forze militari dell'esercito, appunto, israeliano, e di cui molti di questi apparterrebbero all'area, insomma, romana e laziale. Quindi questo è anche per far capire con chi abbiamo a che fare. L'ultima notizia che credo sia importante evidenziare è quanto successo proprio la domenica del 10 maggio alla presentazione del libro di Alberto Fazzolo, La Brigata Ebraica, che inizialmente doveva essere presentato questo libro a La Villetta, che è un centro vicino al centro sociale La Strada, dove si svolgono iniziative anche qui di carattere culturale. Poi successivamente hanno ritenuto opportuno, per ragioni di sicurezza, visto gli attentati avuti in quella zona, di non ospitare più questo evento, che è stato poi dirottato nell'Enoteca Cantina, che è un altro centro comunque dove si svolgono attività socioculturali sempre a Garbatella, e anche qui la notte tra il 9 e il 10 è stata manomessa, sono state manomesse, diciamo, le serrature del locale. Però la cosa, diciamo, questa almeno è cosa positiva, ha sortito l'effetto che il giorno dopo, per il gran numero di persone che hanno partecipato a questa presentazione del libro, si è dovuto svolgere all'aperto, perché all'interno non entrava tutte le persone che erano arrivate.
2: Vi ringraziamo per essere stati con noi, Victor, Valerio, grazie, e ci vediamo alla prossima occasione.
0: Un saluto a tutti.
1: Grazie, un saluto a tutte e tutti.

Bentornate e bentornati in studio. Un piccolo contributo in chiusura di trasmissione che vorrei personalmente dare a tutte e tutti riguarda uno degli appuntamenti politici e sociali sicuramente più rilevanti del nostro territorio bresciano, e parlo del Brescia Pride, che quest'anno avrà luogo sabato 5 settembre. L'evento, che culminerà con il tradizionale corteo, la sfilata, riapre però un dibattito con una domanda che non si addormenta mai: ma ha ancora senso oggi parlare di Pride in Italia? La risposta per me è un clamoroso sì, perché la risposta non è certo ideologica, ma oggettiva, e quindi si appoggia su dei dati molto freddi e non piacevoli a sentirsi. Pensiamo per esempio ai dati della più recente Rainbow Map di ILGA Europe, che certifica una realtà drammatica, se non impietosa. L'Italia è scesa al 36esimo posto su 49 paesi europei per la tutela dei diritti delle persone LGBTQI+, cioè con un punteggio fermo al 24% contro la media dei paesi dell'Unione, che supera abbondantemente il 52%. Quindi il nostro paese, che è tra i membri fondatori dell'Unione Europea, ebbene, di questa Unione è maglia nera, è una delle maglie nere, ed è superato addirittura da nazioni storicamente considerate molto più conservatrici. Quindi, dal punto di vista politico, dietro i colori e la musica del Brescia Pride si nasconde una necessità di denuncia, di militanza, di resistenza contro questa paralisi politica e legislativa. Ma vediamo i nodi più importanti. Il primo riguarda la sicurezza. L'Italia è una delle poche grandi democrazie occidentali che non ha una legge specifica contro i crimini d'odio legati all'orientamento sessuale e all'identità di genere. Se partiamo dal fallimento perché non ce l'ha fatta, intendo, del DDL Zan in poi, le istituzioni hanno congelato il dibattito. A livello europeo si sveglia qualcosa, ma localmente nulla, e la nostra comunità in Italia è ancora in una condizione di vulnerabilità cronica dal punto di vista giuridico di fronte all'aumento delle discriminazioni, che magari sembrano meno pesanti, ma perché semplicemente in questo momento sono visibili in modo diverso al passato, ma non sono cambiate. C'è poi il capitolo ancora più allarmante che riguarda i diritti dei minori e delle famiglie omogenitoriali. Negli ultimi due anni c'è stata una stretta burocratica e giudiziaria che ha colpito proprio i bambini. Il mancato riconoscimento alla nascita dei figli di coppie dello stesso sesso crea una discriminazione quotidiana praticamente, che tocca la sanità, i permessi scolastici, i diritti di successione. Una criticità che, seppur ogni tanto sanata da qualche episodio, ma locale, che può dare belle speranze, qualche decisione di qualche corte, però che ancora oggi la politica preferisce trattare come scontro ideologico, ignorando il principio dell'interesse del minore, ed è una cosa folle. In più, altrettanto complessa è la situazione legata ai percorsi di affermazione di genere. Ragazzi, le persone transspecifiche in Italia devono ancora fare i conti con un impianto normativo vecchio, se non obsoleto, con iter burocratici e giudiziari lunghi, costosi e spesso patologizzanti. A tutto questo se aggiungiamo la carenza strutturale di supporto medico e psicologico nel sistema sanitario pubblico, che fa acqua da tutte le parti, figuriamoci in questo angolo, che delega dai singoli territori la gestione dei diritti, che dovrebbero essere invece universali, la situazione è davvero drammatica. E questi sono solo esempi. Esempi che però ci spiegano il perché l'appuntamento del 5 settembre a Brescia non è una semplice ricorrenza, non è un momento solo di festa, ma una vera e propria mobilitazione d'inchiesta e di protesta, dove scendere in piazza significa oggi più che mai pretendere riforme concrete, dal matrimonio ugualitario, una tutela delle famiglie omogenitoriali, fino a una legge seria contro l'omolesbobitransfobia. Perché i diritti civili, mi permetto di ricordare, non sono un gioco a somma zero. Estenderli non toglie tutele a nessuno, ma eleva il grado di civiltà di tutto il paese. Quindi l'invito a partecipare e a informarsi è esteso a tutte e tutti per sabato 5 settembre. Grazie per l'ascolto.

0: siamo in chiusura di quest'ultima puntata della quinta stagione. L'appuntamento, come si diceva all'inizio, sarà il prossimo mese di settembre.
1: Mano aperte, dita dritte.
0: Ricordiamo tutti che Osservatorio Democratico sulle Nuove Destre non andrà in vacanza. Ci potrete trovare alla Festa della Resistenza dal 13 al 20 di giugno, dove avremo allestito un banchetto presso le scuole Carini in Carmine, ma anche alla Festa di Radio Onda d'Urto dal 5 al 22 agosto. Festa della radio dove non è un optional, ma è obbligatorio per tutti i nostri ascoltatori andarci e visitarla.
2: Bene, questo approccio democratico di Walter che ci piace, no? A parte gli scherzi, io ne approfitto per agganciarmi e dire un grazie, un grande, un grandissimo grazie a tutte coloro e tutti coloro che hanno reso possibile anche questa stagione. Ma il primo che metto nella lista è il nostro Carlo, grazie al quale noi possiamo rendere solida e consolidata tutte quelle voci, quei contributi che voi ascoltate, perché è lui che si occupa della parte tecnica. Quindi grazie Carlo, ma non solo Carlo, giusto Walter?
0: Sì, anche a tutti i corrispondenti locali dei vari nodi di Osservatorio Democratico sulle Nuove Destre, che fortunatamente sono in continuo aumento, e abbiamo salutato recentemente gli ultimi entrati, che sono Compagni di Bergamo, ma tanti altri territori che adesso fare l'elenco completo sarebbe davvero troppo lungo, senza dimenticare anche tutti i corrispondenti che abbiamo in giro per il mondo.
2: Uno per tutti il nostro Seba da Parigi, che con la sua baguette sotto l'ascella ci viene a raccontare un po' cosa succede da quello della France. Che cosa dire, Walter, quindi?
0: A risentirci a settembre, sempre sulle frequenze di Radio Onda d'Urto, sempre il primo e il terzo mercoledì del mese e sempre dalle ore 20 alle ore 21. Buon antifascismo a tutti e a tutti.

0: e mettermi a ascoltare.
1: State ascoltando Radio Onda d'Urto.
0: Perché arriva dalla gente, entra nelle case e ci parla direttamente.
1: Per informazioni www.radioondadurto.org.
0: Mi piace anche di più perché libera la mente.

Una nuova puntata di Tracce sta per cominciare. Ebbene sì, Ugo Buizza con voi per 2 ore di buona musica, almeno questo è l'intento, si fa quello che si può, come si dice. Ben ritrovate e ben ritrovati comunque all'ascolto, se siete dei fedeli ascoltatori di questa piccola trasmissione, che va in onda peraltro da molto tempo, devo dire. Anche oggi puntata ricca con tante novità ma anche tante cose dal passato. Sapete che io non cerco di non classificare mai e di non ripetere mai lo stesso programma e cambio sempre orizzonti, perché le tracce sono in fondo un viaggio, e siccome il viaggio è lungo ma non abbastanza, e come dico io 2 ore sono tante ma non sono mai troppe, direi di parlare meno e di cominciare subito con la musica. Dal Canada, signori, un supergruppo, Blackie and the Rodeo Kings, con i grandi Stephen Fearing, Colin Linden e Tom Wilson alle prese con varie ed eventuali, da rock and roll al country alla musica cantautorale. Blackie and Rodeo Kings inaugura la puntata di oggi con If I Catch You Crying. Buon ascolto.

Black and the Rodeo Kings, la voce di Stephen Fearing insieme a Colin Hinden, molto bravi devo dire con questa If I Catch You Crying, da un album di qualche anno fa, ma non importa quando. Sono dischi che ogni tanto ritornano nei miei ascolti, io vi li propongo e li ritrovo, è come se fossero sempre nuovi, è lì il bello di certa musica. E dalla voce di Stephen Fearing insieme ai figli Colin Linden e Tom Johnson, quindi passiamo invece a un artista che è poco conosciuto ma mi piace perché è un cittadino del mondo. Lui è scozzese ma spesso e volentieri fa un salto attraverso l'oceano e va negli Stati Uniti e diventa un cantautore di americana, per intenderci. Lui è veramente molto bravo, ha collaborato anche con il Calexico. Sto parlando di Dean Owens, da un suo lavoro del 2012 che si chiama New York Hummingbird. Questa si chiama semplicemente Primavera, Springtime. Dean Owens.

Ma quanto è carina, è vero, bellissima, bellissima queste ballate così. Springtime, la voce di Dino Owens, from Edinburgh, dalla Scozia, da Edimburgo. Lui è uno dei cantanti che mi piace molto, di quei cantanti un po' minori, ma che poi alla fine diventano maggiori, nel senso che poi ti affezioni e quindi diventano dei cantanti davvero indispensabili. Ma sicuramente indispensabile è Van Morrison, il prossimo protagonista di Tracce, da un album dal vivo recente registrato a casa sua a Belfast, a Cypress Avenue, protagonista anche della famosa canzone tratta da Astra Weeks. Questo è un medley, Baby Please Don't Go, Parchment Form, Van Morrison.

Beh, Van Morrison ogni tanto deve ritornare negli ascolti, deve, perché comunque è quasi doveroso. E allora questa era la classica Baby Please Don't Go in medley da un concerto a Cypress Avenue, la via di Belfast. E da Van Morrison invece a una protagonista della musica americana, lei è texana, ha solo 37 anni ma può considerare una veterana, ha 6 album all'attivo. In Italia non è molto considerata, ma negli Stati Uniti è diventata una vera e propria leggenda della musica al femminile. E non è solo musica country, è qualcosa di più, c'è molto nella musica di Kacey Musgraves, questo è il nome della cantante. Il nuovo album, che tra l'altro sta vendendo anche molto bene, quindi qualità e quantità a volte possono andare d'accordo, il nuovo album si chiama Middle of Nowhere, nel mezzo del nulla, e questa è una canzone che a me è piaciuta molto. Si chiama I Believe in Ghosts.

Casey Musgrave, che crede ancora nei fantasmi e ce li racconta. I Believe in Ghosts, tratto dal nuovo lavoro Nel mezzo del nulla, di Middle of Nowhere, per questa cantante texana che personalmente mi piace, anche perché sta un po' nel mainstream, ma riesce a fare anche un pop di grandissima qualità. Esordio invece sorprendente, secondo me, anche se nulla di nuovo, perché si sembra di ascoltare o riascoltare vecchi cantanti del Laurel Canyon, o addirittura, non so, la Linda Ronstadt dei primi anni 70. Sto parlando di una cantante californiana, viene da Los Angeles, all'esordio, si chiama Hayley Davis, e ha pubblicato questo Wandering Star che a me è piaciuto assai. Allora io vi regalo proprio la canzone che dà il titolo all'album, Hayley Davis, Wandering Star. Wow.

Come dicevo, nulla di nuovo, tutto già sentito, ma che classe e che bravura, una voce davvero con un timbro che mi piace molto. Lei, ripeto, si chiama Hayley Davis, un nuovo album per un esordio, Wandering Star, come questa canzone, e viene dalla California. Dalla California al Nevada, non è poi così lontano, con il nuovo album invece di una cantante affermata ormai e è una realtà solida. Protetta e scoperta da Joanna Newsom, sto parlando di Alela Diane, che ritorna con questo album che si chiama Skipping Time, e questo è In My Home.

In My Own Time, da Who's Keeping Time. Il tempo è importante per tutti, ma soprattutto per Avril Lavigne, che ritorna appunto con questo suo nuovo lavoro molto interessante. Sono passati invece già più di 20 anni, 21 per l'esattezza, dal secondo lavoro di una cantante che viene invece dalla Georgia, quindi dal sud degli Stati Uniti. Lei si chiama Liz Wright, il suo secondo lavoro si chiama Dreaming Wide Awake, è uno di quelli che preferisco. Ogni tanto mi capita di pescare album che non ascolto da tanto tempo e penso quasi quasi agli amici di Traccia, glielo faccio riascoltare o magari ascoltare per la prima volta. Liz Wright, quale prese con un brano firmato dal grande Joe Henry, questa è Stop.

Che magia, c'è molto di Joe Henry, è una sua canzone, del resto. Questa era Stop, interpretata magistralmente dalla voce di Liz Wright nel 2005, da questo album che ho voluto riprendere dopo tanto tempo. Una novità invece per un cantante che viene dalla Florida, anche se è stabilizzato a New Orleans, e che ha il suo secondo album. Questo album si chiama Birth of Paradise e devo dire che mi ha sorpreso in positivo. Lo trovo molto bello, lo trovo molto particolare, che sfugge un po' ai generi, ma ve lo faccio giudicare. In particolare vi faccio ascoltare una canzone che si chiama Dozen Roses, con una chitarra del suo amico MJ Lenderman, che davvero ti stende. Thomas, ricordate questo nome? Thomas Dolbaum. Novità della settimana.

Che dite? Non male, eh? Non male. Allora, questo era Thomas Dolbaum, appunto da New Orleans, con questo nuovo lavoro molto interessante, il suo secondo album. Questa era una dozzina di rose, Dozen Roses, Thomas Dolbaum. E invece, riprendendo dal passato, forse il miglior album, secondo me, solista del grande Morrissey, solo Morrissey, Bill Morrissey. Allora, l'album si chiamava You Are the Quarry, tu sei la preda, e contiene questa canzone che secondo me

Ma è favolosa e mi ricorda il concerto dello scorso anno in quel di Gardone Riviera al Vittoriale, grande concerto. Morrissey, questa è I'm Not Sorry.

È carina, è davvero. I'm not sorry. La voce, avete riconosciuto, è quella di Morrissey qualche anno fa con questa You Not Quarry. Tu non sei la preda, tu sei la preda. Quindi da Morrissey, la grande voce, un'altra grande voce che recentemente ho avuto voglia di riascoltare grazie a una serie TV. A volte le serie TV sono più belle le colonne sonore degli stessi film e ti fanno riascoltare cose che avevi dimenticato. È il caso di Sivert Høyem, norvegese, ex Madrugada, che magari molti ricorderanno, con molta vicinanza stilistica a Nick Cave, che peraltro è un suo grande amico. Peraltro in quella serie TV c'era la colonna sonora firmata proprio da Nick Cave e Warren Ellis, ma c'erano delle canzoni originali come questa, per esempio. Questa è Into the Sea, dalla fredda Norvegia, Sivert Høyem.

0: Sivert Høyem, ammesso che si pronunci così perché io il norvegese non lo so, però il brano era Into the Sea, da questo bravissimo cantante che con questa voce profonda, molto molto bella. Beh, siete all'ascolto di Tracce, lo ricordo, io sono Ugo Buizza, stiamo entrando nella seconda ora del programma, cioè l'ultima, e vi faccio ascoltare ancora un brano dal nuovo lavoro di Paul McCartney, su cui sono già tornato più volte, questo The Boys of Dungeon Lane, che ha riportato peraltro Paul in vetta alla classifica, perlomeno quella inglese, al primo posto, quindi tanto di cappello, perché è un album anche di qualità, devo dire, finalmente un album così, doveva essere un pochino più corto, se avesse tolto le due o tre canzoni sarebbe stato sicuramente un album da 5 stelle, ma anche così va molto ma molto bene. Una delle canzoni che preferisco, con una produzione fantastica da parte di Andrew Watt, con delle sonorità molto moderne, è questa As You Lie There, Paul McCartney.
1: I used to walk past your house. Every night I'd look up at your window. The light was on. I saw your silhouette on the blind.

0: Bella, davvero. Poi particolare, con un arrangiamento davvero notevole. Paul McCartney, The Boys of Dungeon Lane, il suo nuovo lavoro, a questo giovane artista che, se va avanti così, diventerà famoso. E allora, invece, da Paul McCartney al nuovo album di un gruppo americano che ha fatto un disco davvero interessante, ma ne hanno sbagliati pochi. Sono gli All Crow Medicine Show, che ritornano con questa Union Made, un album infarcito di America, radicato sui sapori, sui luoghi, sul vero sapore della vera America, quella però con la maiuscola, non quella sicuramente del pazzo Trump. E allora All Crow Medicine Show, con questo nuovo lavoro, con tanti ospiti importanti, da Molly Tuttle a Maggie Rose, agli Oscar, Jesse Wells, insomma tanti artisti protagonisti della musica americana. Questa è una cover. For What It's Worth, Stephen Stills, Buffalo Springfield.
1: There's something happening here. What it is ain't exactly clear.

Beh, direi un'interpretazione assolutamente rispettosa rispetto alla versione originale di For What Is Worth di Stephen Stills, periodo Buffalo Springfield. E qua arriviamo all'Oral Canyon, che ogni tanto ricorre nelle mie trasmissioni, per farvi ascoltare un brano originariamente scritto nel lontano 1958 dal grande Pete Seeger con le parole di un poeta gallese che si chiamava Idris Davis. Però il brano, che è The Best of Rhymney, è diventato famoso poi 7 anni dopo, nel 1965, grazie alla interpretazione dei Byrds, e quindi qua lo collego poi all'Oral Canyon e a tutto quello che è il movimento. Ve la faccio ascoltare la versione di The Best of Rhymney insieme a Beck e a Jacob Dylan.

0: Le campane di Rimini con la voce di Jacob Dylan con Beck, alle prese con questa meravigliosa cover nel più puro stile berziano, con la Rickenbacker, Roger McGuinn, la 12 corde, insomma una musica che è un, come dire, un ricordo fondamentale per la storia della nostra musica. E a proposito di Laurel Canyon, qualcosa che ha sfiorato Laurel Canyon, nel senso che loro, è un casino insomma, gli America, perché gli America sì, sono, è vero, americani, ma fondamentalmente sono anche inglesi, sono nati in Inghilterra, ovvero musicalmente sono cresciuti in Inghilterra, poi trasferitisi negli States all'indomani del successo del singolo è Us With No Name. E insomma è un po' un casino, è vero. Questa è appunto è Us With No Name in un concerto recentissimo, però da questo duo americano, sì, diciamo.
1: Thanks everybody up in Yorkshire who came down.

0: all over again. Enjoy the rest of your weekend, the rest of your lives, 2018. Drive safe, play safe, and remember always, London, England, America loves you.
1: Yes, we do.
0: Have you up there.
2: Due americani a Londra, al London Palladium, per questo concerto incredibile, molto bello, molto vivo. Loro sono veramente molto simpatici, devo dire, li ho conosciuti e ho avuto il piacere di passare con loro una giornata, e devo dire che sono due personaggi molto... ti fanno anche ridere, voglio dire, ti mettono buon umore, sono veramente simpatici e anche empatici. Detto ciò, da Us With No Name, da questi... americani inglesi o inglesi americani, no, americani inglesi, va bene. Questa volta invece è un inglese che ormai è diventato del tutto americano, tra l'altro adesso si è trasferito a New York. Lui è Graham Nash, nel 1971 esordiva con il suo album solista, per modo di dire, perché è contornato da grandi amici. L'album si chiamava Canzoni per principianti, The Song for Beginners, e conteneva un inno antimilitarista notevole come questa pazzia militare, Military Madness, dedicata a tutti quelli che amano il generale e che non dovrebbero invece. Military Madness, Graham Nash.

Era davvero un album bellissimo. Graham Nash, percorso strano dall'Inghilterra, dagli Hollies, dal beat inglese, a protagonista della scena americana ancora oggi, devo dire ancora in tour peraltro, ha superato anche lui l'ottantina, ma è sempre in splendida forma e canta ancora abbastanza bene, devo dire, per gli anni. Graham Nash da Military Madness invece ha un duo d'eccezione, la voce e la chitarra di Dave Matthews, la chitarra di Tim Reynolds, grandi amici insieme, in un concerto del 1997 qua alle prese con un brano tra i più belli scritti dal grande John Prine, ricordo anche la versione di Bonnie Raitt, di questa Angel of Montgomery.

Splendida chitarra, che bello. Da tanto tempo che non viene, non torna in Italia, e mi piacerebbe rivederlo perché è un concertone, a parte la Dave Matthews Band, ma anche con Tim Reynolds. Non scherza affatto questo artista, pensate, sudafricano, è nato in Sudafrica in effetti, Dave Matthews. Era Angel of Montgomery, dalla splendida voce di Dave Matthews a un'altra grande bellissima voce. Aveva 24 anni quando esordì nel 1988 con un album folgorante che portava solo il suo nome e cognome e che io comprai nel giorno in cui uscì a Londra, a Chelsea, me lo ricordo benissimo. Era una sconosciuta, vedevo il suo cartonato nel negozio di dischi, chiesi chi è questo? Questo ho detto, non questa. L'avevo scambiato per un ometto. Invece lei è Tracy Chapman. E allora da questo esordio, una versione live al Festival di Montreux del 1988 di Fast Car.

Fascar, un brano che ha avuto una seconda giovinezza lo scorso anno grazie alla versione di Luke Ward e anche al duetto in uno spettacolo televisivo, in un concerto televisivo con Tracy Chapman in persona. E era 1988, alla fine degli anni 80 c'era stata una vera e propria rivoluzione musicale al femminile, con l'esordio di bravissime cantanti, oltre a Tracy Chapman, non so, mi ricordo Michelle Shocked, per esempio, Tori Amos, Tony Childs, e tante, ce n'erano veramente tante e tutte di altissimo livello. E abbandoniamo Fascar di Tracy Chapman, invece, per un nuovo album, dopo 6 anni di silenzio, ritorna un gruppo di Nashville americano, quindi, che si chiamano All Them Witches, ovvero tutti loro streghe. Perché? Perché era un libro citato nel film Rosemary's Baby, ve lo ricordate, quello di Roman Polanski, quello con Maya Farrow, e il libro si chiamava Nastro Rosso ed era quindi un libro de paura, come si dice, e allora loro ci giocano e ritornano quindi con un nuovo lavoro molto molto interessante che sta piacendo molto anche alla critica. L'album si chiama House of Mirrors e questa è

Old and Wishes, che dite? Niente male, Hold Up, Say What, da questo loro nuovo album che trovo molto interessante. E invece viene pubblicata un'altra ennesima speculazione, sì, un po' lo è, devo dire. Pink Floyd, viene pubblicata una raccolta di 8 canzoni, si chiama banalmente 8 Tracks, ma gioca anche sul fatto che una canzone, che è l'ultima, era tratta da uno stereotto. Vi ricordate quelle cassette più grandi delle altre, con varie piste, suonavano anche molto bene, che più o meno alla fine degli anni 60, primi anni 70, si usavano. Bene, Pink Floyd fece uscire una versione di Animals con una canzone che era Pigs on the Wing, allungata rispetto alla versione originale dell'album. Questa versione allungata viene pubblicata in questo 8-track con la supervisione anche del grande Steven Wilson, che un po' sta diventando come il prezzemolo. Io vi regalo invece non la canzone da Animals, ma questa che a me piace molto, che era una canzone tratta da Metal. Questa è One of These Days, Pink Floyd. Stranamente una delle poche canzoni cantate da Nick Mason, con una voce però filtrata e particolare. Pink Floyd.

maledettamente anni 70, One of These Days e soprattutto Medal mi riportano proprio ai Pink Floyd che io ritenevo i veri Pink Floyd, quelli diciamo ante Dark Side of the Moon, quelli che noi chiamavamo, non noi, li definivamo psichedelici, perché loro fin dall'esordio dei Paper at the Gates of Dawn, i tempi del dei locali di Londra, insomma, erano tempi in cui la musica psichedelica c'era in tutto il mondo e l'Inghilterra ne aveva tanti di gruppi così, e Soft Machine per esempio, anche se poi venivano considerati, insomma, c'era una scena più che mai attiva di una musica che sembrava, anzi che era innovativa e sembrava completamente diversa dall'altra. Pink Floyd invece mi hanno fatto pensare, proprio ricordando quegli anni, anche a un'altra formazione importante. Importante perché è fondamentale, anzi, secondo me, erano i Traffic, e se ne ricorda sempre e bene e volentieri anche Warren Haynes. All'interno dei Goth Mule spesso e volentieri ha rifatto brani del gruppo di Winwood, e tra i quali brani anche quelli di Dave Mason, come questa Feeling Alright, 1 maggio 2026 dal vivo Goth Mule a New Orleans.

Beh, sempre un gran bel ascolto. Un gran bel ascolto quello di Warren Haynes con i suoi Gab Mule, sempre molto molto energici, bravi, e che rendono poi giustizia a brani importanti come questo. Feeling Alright, nella versione live dal 1 maggio 2026 da parte di Gab Mule. Un altro ricordo degli anni 70, un brano fondamentale che parla di ribellione adolescenziale, è Children of the Revolution, un brano di Mark Bolan con i T-Rex del 1972, un brano che non è mai stato pubblicato su nessun album, uscì solo come singolo. E io ne ricordo anche una versione bellissima, prima o poi ve la faccio ascoltare, degli anni 90 da parte di un gruppo americano un po' troppo poco ricordato, che erano i Violent Femmes. Questa invece è la versione originale.

quanto era bella questa canzone, Mark Bolan T-Rex. Pensate che io ai tempi sottovalutavo assolutamente Mark Bolan, lo giudicavo un po', scusatemi la parola, tamarro, e beh, magari lo era, però musicalmente non lo consideravo pop. Lui era un top of the pop, era un personaggio legato al glamour, al glam ovviamente, ma invece poi l'ho rivalutato, e come, ma ho rivalutato anche i primi album con i Tyrannosaurus Rex, album invece molto particolari, permeati da psichedelia, da folk, da atmosfere acustiche notevoli. Insomma, Mark Bolan è davvero un personaggio molto molto importante. E da T-Rex, Mark Bolan invece ha un nuovo disco di una giovane cantante americana che si chiama Lucy Kitchen, e il brano che ho scelto di farvi ascoltare invece si chiama Sunny Day, per ricordare giorni di sole che devono esserci e ci saranno per tutta la vostra estate. Lucy Kitchen.

vi ha portato davvero attraverso giorni di sole, Sunny Days, Lucy Chichen, e siamo in chiusura di programma. Tracce di oggi termina con l'ascolto di Tuck & Petty, un duo che molti ricorderete, formidabile chitarrista e grande voce, lui grande chitarrista, lei grande voce, e questo è un medley con cui vi saluto, di Jimi Hendrix, da Castle Made of Sand e Little Wing, interpretate da Tuck & Petty. Ugo Buizza quindi vi saluta, vi ringrazio per l'ascolto fedele, se lo siete stati, spero di sì, e vi do appuntamento per la prossima settimana. Ragazzi, buona, buona, buona continuazione. Signore e signori, un abbraccio. Ciao. Down the street you can hear her scream, you're in disgrace, as she slams the door in his drum.

Music Tales by Rusty Cage vi farà viaggiare a 360 gradi nel tempo e nello spazio tra diversi generi musicali, cercando di tessere un filo comune tra generazioni, esperienze personali, beautiful losers, artisti e produttori che molte volte ci hanno salvato la vita. And run.

their bones, and it's raining ice picks on your

0: Buonasera a tutte e tutti. Questa sera i racconti musicali di Rusty Cage ci portano in Inghilterra. Parleremo infatti della storia luminosa e brevissima di Vincent Rodney Chessman Crane. In perenne battaglia con i suoi disturbi mentali, che ha mantenuto in vita a intermittenza gli Atomic Rooster per quasi 20 anni, il che non è bastato a salvargli la vita, ma sicuramente a scriverne il loro nome nella storia del rock con un pugno di oscuri capolavori. Il tutto cominciava qualche anno prima, nel 1968, Vincent Crane e Carl Palmer con il Crazy World, con il pazzo mondo di Arthur Brown, erano in testa alle classifiche di tutto il mondo con questo brano.
1: I am the God of Hellfire and I bring you

Se Arthur Brown rappresentava l'eccentrica immagine scenica del gruppo, Vincent Crane era sicuramente l'anima musicale del Crazy World di Arthur Brown. Non solo aveva scritto e arrangiato il grande hit, ma caratterizzava il suono del gruppo con il suo Hammond. Andiamoci ad ascoltare infatti una rendition splendida di I Put a Spell on You, sempre dall'unico grande album di The Crazy World of Arthur Brown, in cui se la performance vocale arriva direttamente da Screaming Jay Hawkins, abbiamo per la prima volta in grande ennesima evidenza l'organo Hammond di Vincent Crane.

Vincent Crane e il batterista del tour americano, un giovanissimo Carl Palmer, vengono letteralmente abbandonati dal leader che si rifugia dalle parti di Woodstock e nessuno vedrà più Arthur Brown per qualche tempo. I due allora, con l'aiuto del bassista Nick Graham, che suona e si arrangia anche con la chitarra, iniziano a lavorare in studio in Inghilterra, firmano un contratto con la BNC e nel 1970 pubblicano un album storico per la definizione del futuro hard progressive, hard prog. Sono tutte composizioni dalla struttura jazz, dall'ispirazione prog, dall'esecuzione hard, che faranno letteralmente la storia. Andiamoci ad ascoltare il brano di apertura, quel singolo Friday the 13, venerdì 13, una vera e propria dissacrazione per gli americani, per cui non esiste neppure il tredicesimo piano. Atomic Rooster, 1970, l'album omonimo per la BNC. Carl Palmer, il genio a Lemon di Vincent Crane, e la voce un po' sgraziata di Nick Graham.

L'album è davvero straordinario e tra i brani, diciamo, più heavy, più hard prog, abbiamo anche delle ballate splendide come questa dolcissima Winter a raccontarci l'animo gentile anche della perturbata mente di Vincent Crane.

La grande formazione a trio degli inizi tuttavia non dura, perché tutti sappiamo che Carl Palmer, poche settimane dopo aver inciso il lavoro con gli Atomic Rooster, inizierà a provare con Greg Lake e Keith Emerson e comincerà tutta un'altra storia. Il secondo lavoro però degli Atomic Rooster è altrettanto degno di nota, forse il miglior lavoro insieme al primo e al terzo, come vedremo. Ancora ad inizio 1971 arriva un giovane chitarrista, John Duquesne, se ne va Nick Graham, se ne va Carl Palmer, alla batteria abbiamo un eccellente Paul Hammond, il suono si fa ancora se possibile più roccioso e più compatto. La copertina è indimenticabile perché è un splendido dipinto di William Blake e Death Walks Behind You diventa davvero un grandissimo classico, sfiorando la cima delle classifiche inglesi e americane.

E come già sul primo lavoro, anche in Death Walks Behind You, alla compattezza e alla energica durezza dei riff congiunti di Hammond e chitarra, Vincent Crane alterna queste immagini liriche splendide, come al pianoforte in Nobody Else, che chissà perché mi ricorda tantissimo i momenti più dolci e belli degli Area e di Demetrio Stratos. Siamo invece nel 1971, l'album è Death Walks Behind You, per la BNC, 1971, ancora Vincent Crane e i suoi Atomic Rooster.

Gli Atomic Rooster sono finalmente riconosciuti e accreditati come una grandissima band. Riescono addirittura a rientrare con due singoli, Tomorrow's Night e Devil's Answer, scritto da John Duquesne, nelle classifiche americane. Ma qui cominceranno i problemi e le relazioni interpersonali complicate per tutti con Vincent Crane. Andiamoci ad ascoltare la versione americana del singolo Devil's Answer, scritto da John Duquesne per gli Atomic Rooster di Vincent Crane a metà del 1971.

0: Palestina libre.
1: Ciao, sono Alessandro Ciacci e questa è Radio Onda d'Urto.

già. Muovono moltitudini a onde, colonne in marcia danno frontiera, s'apprestano carnefici a frotte, dilagano le vittime in fitta schiera, qualcuno in cuor suo sa. Vai itai. Dai mangia. Chi se non io, signore? Vai. Potente, l'anello della pace al tempo combattente, la guerra che compone materiale nella mente, a bassa quota bassa volora dente.

0: La guerra nel suo tempo è l'unico confine. Chiese ad Auschwitz qualcuno bisognoso davvero. Perché siete arrivati così tardi se il vostro cuore è sincero? Bimbo mio caro bimbo, che domanda da fare? Avevamo la pace da salvaguardare. Chi non vuole sentire non sente, non vede chi non vuole vedere. Bimbo mio caro bimbo, che domanda da fare?
1: Oh my day, l'anima.

0: basso, e viva il decoro, guerra basso, e viva il decoro, quando la piazza urla, urla pace e amore, fuggo lontano, trattengo stento furore.
1: Davide e Sud retraggiati, bosniaci scampati al massacro, compa.

0: Questa è Radio Onda Adulta. Buon ascolto.
1: Questa non è la solita radio commerciale. Questa è Radio Onda Adulto, radio libera, indipendente e antagonista dal dicembre 1985.

mio piccolo skinhead. Qual è la razza eletta? Mio piccolo skinhead. Qual è la razza eletta? Mio piccolo skinhead. Qual è la razza eletta?

0: announcements with Gitto!
1: Siete sintonizzati sulla frequenza antagonista di Radio Onda d'Urto. Buon ascolto.

un'altra presenza su questo pianeta che è la Terra. Non voglio aver paura di scambiare amore ovunque e chiunque, libero e non fighe cazzi immaginari. Non voglio polizia per le strade, suoni gialli, azzurri, giorno e notte, che

Non voglio essere governato da uomini mostruosi e da un Dio che non mi assomiglia per niente se non per la nostra stessa natura. Non voglio cadere in ginocchio davanti alle vostre macchine che sono manicomi nel deserto dove la terra è morbida ma il cielo è disumano. Non voglio che la Chiesa continui a chiedermi un figlio per i suoi traffici soprannaturali che una volta chiamava guerra santa. Non voglio più televisione nelle nostre case, ma il silenzio assoluto di ogni essere umano su questo pianeta.

0: stia contento e non rompa i coglioni.
1: Rompi i coglioni tu e anche coglione.
0: Ha avuto i suoi deputati, stia contento e non rompa i coglioni.
1: Coglione, coglione e anche coglione.
0: Ha avuto i suoi deputati, stia contento e non rompa i coglioni.
1: Rompi

0: del discorso di Berlusconi è stato interrotto, salutato spesso da applausi.
1: Signor Presidente, signori deputati, ho intenzione di governare a lungo.
2: Chi di voi vuol fare una protesta o dire qualcosa? Beh.

0: grazia di Dio e non della Romania di Ceausescu.
1: Onorevole Berlusconi, onorevole Berlusconi, onorevole Berlusconi, è in America che è proibito.
2: In Romania il presidente del Consiglio era proprietario della televisione, proprio come in Italia.
3: Forza Italia! Forza Italia!
4: È un colpo di Stato.
5: Monti, come Togliatti nel dopoguerra, avrebbe bloccato una rivoluzione armata.
6: Io mi ricordo quando sono andato a fermare gli uomini. Fermi! Fermi!
7: Boss, il suo tempo è scaduto.
6: Un'ultima cosa, ed ho finito.
7: No, il suo tempo è proprio scaduto. Boss, il suo tempo è scaduto.
6: Un'ultima cosa, ed ho finito.
7: No, il suo tempo...

0: con questo il telegiornale finisce. Vi ricordo che subito dopo andrà in onda il super karaoke con Fiorello. Vi auguro una buona serata e arrivederci a domani.
1: Siete sulle frequenze di Radio Onda d'Urto. Buon ascolto.